0: prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Penelope, scusami, puoi chiamare un attimo Ulisse?
1: Vai, per favore. Chiamalo.
0: Mi fai un caffè, Ulisse? Grazie.
1: Un troppo gentile. Per me, per te, Silvia.
0: Scusate.
2: Non lo so perché io a Penelope ho pensato alla Barbie, come si chiamava?
0: Alla Barbie.
2: Sì, quella che si pettinava i capelli e lanciava la treccia giù dalla torre.
0: Ecco, insomma,
2: ah,
0: sì.
2: Ah no, quella non si chiama Penelope, non so perché mi è venuta in mente.
0: Giulietta? Tu stai facendo delle confusioni,
2: no,
0: pazzesche.
2: No, Raperonzolo.
1: Va bene. Mettiamo
0: anche, dai, Quasimodo e poi abbiamo fatto
1: veramente. Ma Raperonzoliamo ecco. Insieme, chiamateci 02251515, solo questo è il numero giusto da fare, anzi no, ce n'è un altro
2: 378 378 1025
0: e soprattutto messaggi vocali. Ripartiamo con il nuovo di Bruno Mars.

0: Miss Blanco Salmo, la canzone nostra. Bisogna cantare a denti stretti, questa è da cantare a denti stretti.
1: Ma parlare a denti stretti come stretti. Si fa? La canzone nostra.
0: Si fa così, no? Con le 2:12.
1: Poi
2: come si fa?
0: Sono le 2:12, però non si capisce niente.
1: Non si capisce niente, noi siamo grandissimi signori andrà di sabato.
0: Io sono ancora sconvolto perché
2: impazziti,
1: No.
0: Ma aspetta, da Penelope e Ulisse siamo passati.
1: Cioè, Silvia
0: è partita con.
2: Ma Rapunzel, non lo so,
0: esatto.
2: Sì, lo so, scusate, non lo so perché.
0: Cioè, dall'Odissea a Rapunzel è proprio un salto.
2: E considera che io amo l'Odissea, perché quando ero piccola e con la
0: sì.
2: mia famiglia andavamo in Grecia,
0: certo.
2: in barca. Mi raccontavano tutta la storia di Ulisse che aveva fatto tutto il giro della Grecia tornando
0: esatto.
2: da Troia. No?
0: E nonostante questo, tu sei uscita con Rapunzel
1: poi,
0: e Paperonzolo
1: certo,
0: lì.
1: Ma poi può capitare di dimenticare le cose, scusate.
0: Sì, a me capita spesso, devo dire.
2: No,
0: ammetto.
2: Ma è stato. Sapete quando il vostro cervello, senza alcun motivo, va in un luogo e va lì?
1: E cioè, ci rimane?
2: Esatto. O non connette, cioè capita a tutti, sono anche le 2:13 di questo venerdì 24 luglio.
0: Va
2: cioè,
0: bene. Facciamo una cosa, usciamo da questo pantano. Vai, ascoltando
1: bravo.
0: Un messaggio vocale, anzi due.
3: Ragazzi, come state? Tutto bene? Ciao Andrea, ciao Silvia, ciao Vanessa. Comunque, sai, Andrea, che io sempre prendo le tue parti. Comunque stavolta devo dare ragione alle femminucce. Stavolta sì, ragazzi, se uno non ti vuole scappa, cambia aria, cambia, vai da un'altra parte. Ciao, un abbraccio da Lucio Moreno. Cerca
0: ciao.
3: Altrove, non ti attaccare addosso se uno te lo fiuta. Ciao. Ciao
1: Leo. Vattin, va.
2: Ha ragione.
0: Sì, però non è sì, ma non è razionalità, cioè, nel senso, quando si tratta di amore vero, provi dei sentimenti per una persona, non sei razionale in quel momento.
1: Non lo puoi spiegare.
0: Se sei razionale vuol dire che non è amore. Quindi...
1: bello, mi ha fatto venire in mente la canzone di Arisa.
0: Ecco, vedi, cioè, prima da Odissea a Paperonzolo, adesso da Arisa.
2: No, perché diceva non è razionale, non lo puoi
1: spiegare. Tremano le gambe, ho fatto cadere l'acqua,
2: arriva il cuore. Comunque ragione.
0: Scusate.
2: Dica.
0: Fermi un attimo, prima che cantate tutto l'album, sì. mi scappa un altro messaggio.
4: Ah. In amore vince chi vuole arrivare primo, ma che non ha mai fretta di arrivare primo.
1: Scusate, mi sono un attimo persa. Vado.
2: In amore vince chi vuole arrivare primo, ma senza la fretta di arrivare primo.
1: È l'ultimo.
0: Pensiamoci.

0: Beh, capolavoro, Tears for Fears, Advice for the Young at Heart, non citiamo mai, lo facciamo questa volta, c'era anche la bellissima voce di Olita Adams.
1: Bello, bello, e bravi. Come hai detto tu, davvero un capolavoro della, della musica. Amici, noi siamo in ottambuli, voi cosa fate? C'è qualcuno che lavora, tutti in vacanza, qualcuno sta preparando la valigia, c'è un oggetto che avete dimenticato? Ecco, noi siamo qui, 02 25 15 15, chiamateci subito.
2: Ma anche un oggetto che non possono assolutamente dimenticare. Giusto?
1: La piastra, sì. La piastra per i capelli.
0: No, no, la piastra per le bistecche.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: il capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Try Pink su RTL 102.5 alle 2.30 di questo venerdì 24 luglio con i Nottamboli, Silvia, Vanessa e Andrea e tutti voi allo 02 25 15 15.
1: Prova,
2: brava Silvia. Grazie, perché l'hai pronunciata proprio alla siciliana.
1: Prova, riprova e continua a provare.
0: Ma come la siciliana? Ma come mi permettete, il mio inglese è fantastico, è fabulous,
1: it's perfect.
2: Prova a dire questa parola in inglese proprio con la pronuncia giusta. Stranizza d'amori.
1: Stranizza d'amori?
2: Stranizza.
0: Stranizia d'amore.
2: Ci ho messo 6 anni io per imparare. Leo, digliela d'amore. Tu.
1: Scusami, ma sei sicuro che è inglese? No. Ho qualche dubbio, perplessità.
2: È proprio inglese puro sangue.
3: È lì che viene fuori il sa. Stranizza.
1: No. Va bene, ragazzi,
0: state a dire.
1: Se voi siete bravi, ditecelo. Ma con un vocale.
2: È proprio di Manchester United,
0: sì,
2: è proprio,
0: proprio
2: lo slang
0: sopra, della Scozia,
2: sopra.
0: Terra del Nord.
1: Comunque c'è Gianluca che ci scrive al 378-378-1025: altro che vacanza, io lavoro quando gli altri si divertono. Fa il portiere di notte in un hotel a Stresa e la vacanza la farà a novembre. Quindi ciao Gianluca da Baveno, noi ti abbracciamo. E non ti preoccupare, che tante persone quando gli altri lavorano, non lavorano, sono in ferie, in vacanza, gli altri fanno il giro del mondo,
0: e noi ne sappiamo qualcosa perché noi lavoriamo quando tutti gli altri
1: si
0: magari
1: divertono.
0: Sono in vacanza, sono in, è Natale, Capodanno, Pasqua, anche Ferragosto tra poco.
2: Certo, però dai, il nostro lavoro è come essere sempre in vacanza, dai, alla fine.
0: Sempre una festa.
2: Brava.

0: C'era una volta, Once Upon a Time, Simple Minds. In realtà c'è ancora, c'è sempre, sarà sempre così, perché è un disco di quelli che non hanno tempo. Sembra uscito ieri, bellissimo, meraviglioso.
1: C'erano una volta
2: tre conduttori.
1: E ci sono ancora, sono per fortuna. Come... non...

0: Nottamboli se siamo noi, se ti riferivi a noi. E c'è anche un ascoltatore al telefono che è Diego. Ciao.
1: Ciao Diego.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao. Diego, dove sei? Dove ti trovi? O come direbbe Andrea De Sabato, dove si trova il tuo corpicino?
2: Ma siamo sulla statale 131 in direzione Abbasanta.
0: Abbasanta. È in provincia di?
2: Oristano, siamo in Sardegna.
1: Oristano, meraviglioso. Ma sei in vacanza oppure vivi lì?
2: No, no, sono in vacanza, sono in vacanza. Ah.
0: Ma Diego, oggi è il primo giorno di vacanza?
2: Ma diciamo che siamo già qui da una settimanina e quindi... Siamo a metà vacanza, dai.
0: Ok.
1: Però aspetta, posso sbagliarmi, ma l'accento mi riporta in Calabria.
0: Sì.
1: Può essere?
2: L'accento ti riporta un calabrese a Milano, però.
0: Ah, dai, va bene.
1: Ah, ok. Però adesso in Sardegna, quindi alla grandissima.
3: Esatto. Ma con chi sei in Sardegna? Con la tua famiglia?
2: Con due carissimi amici.
3: Ah.
2: Laziali, ma che vivono sempre a Milano.
0: Ma quindi scusami, siete tre amici alla ricerca di qualcosa, di qualcuno, di compagnia, di amiche, di relax?
2: Stasera eravamo alla ricerca di compagnia, ma siamo finiti in un locale dove l'età media era 15 anni praticamente.
0: No.
1: Avete sbagliato locale.
2: No, però dopo devo dire, dopo una baciatina in piazza Eleonora d'Arborea d'Oristano, molto gradevole, siamo finiti in sto locale, ma siamo dovuti tornare indietro perché eravamo evidentemente fuori luogo.
0: Le mamme non sono arrivate.
1: Ah, okay.
2: C'erano le mamme dei ragazzini che abbiamo provato a farle girare, ma a un certo punto sono arrivati i mariti.
1: Forse era meglio andare a bersi una birra da qualche altra parte.
2: Ritorno.
0: Vabbè, ritentate, ragazzi, sarete più fortunati, ma soprattutto se cuccate fateci sapere, va bene?
2: Ti richiamo sabato prossimo. Sabato ci risentiamo a quest'ora. Vi faremo sapere.
1: Va bene.
0: Ciao
1: ragazzi, buone vacanze, buon divertimento.
0: Grazie. E buona estate.
1: Hai capito?
0: Sì, perché scusami, tre amici in Sardegna a quest'ora.
3: Soli soletti.
0: Insomma, cercano.
1: E poi, anche se non fossero arrivati i mariti, ma le mamme con i ragazzini difficilmente si possono accoppiare col ragazzino lì davanti al cielo.
3: In che senso?
1: È fattibile.
0: È difficile.
1: Nel senso che anche se non avessero avuto mariti, no? Magari anche ragazze madri, ma davanti al ragazzino non lo fai.
3: Sei più timida,
0: amiche!
3: Dai.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Disco Sound.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Nottamboli di cielo. Tiro Mancino su RTL 102.5 nella notte. In Nottamboli siamo veramente agli sgoccioli. Silvia è a Roma, Vanessa a Milano. Io sogno che, anzi, sogno ca a Tourmaline de Lebari.
1: Bravo, ti vediamo, ti percepiamo. Ragazzi, siamo pronti per l'estate. RTL 102.5, ovviamente, come sempre, va in vari posti d'Italia. Per scoprire dove saremo, basta seguirci anche in radiovisione, perché saremo sempre in radiovisione al canale 36 del digitale terrestre.
0: Esatto, oppure scaricate l'app RTL 102.5 Play. Silvia, allora,
2: tu cosa fai questa sera?

0: più. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Nel ricordarvi che sabato sera comincia la prima serata in diretta dal Tourmaline di Lipari live con la Discoteca Nazionale, vi invito a portare le mani e usarle anche in questo momento.
3: Ah, tu dici perché dobbiamo...
4: Sì, perché arriva un istante Esmeralda.

0: Don't Let Me Be Misunderstood, una delle canzoni più ballate del pianeta terracqueo degli ultimi 60 anni, no 50 anni va. Era Leroy Gomez con i Santa Esmeralda.
1: Bellissimo questo pezzo, direi un millennium perfetto per chiudere queste tre ore, ma appuntamento domani. Stasera il momento ghiacciato ha un twist piccante.
2: Vecchio amaro del capo, Red Hot Edition, sempre a meno 20 gradi. Alla prossima.
0: Alla prossima, ragazzi, c'è domani notte, sempre con i Nottambuli, con Vanessa Gray da Milano.
1: E Andrea Di Sabato da Lipari, quindi ci rincontriamo domani. È stato bello stare insieme come al solito. Vi lasciamo adesso con Andrea Tuzio e facciamo un ringraziamento speciale anche al nostro Leo Di Mauro e David Bella.
0: Ecco, e anche a Silvia Signore.
2: Grazie,
0: che ha trasmesso da Roma.
2: Non dimenticate di me.
0: Buone vacanze, Silvia.
2: Ciao.
1: Anche a Rizzano, in provincia di Cusio Sola, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Resta alta la tensione nel Golfo. Dopo Hormuz è in fiamme anche il Mar Rosso con gli Houthi che attaccano le petroliere saudite, scatenando l'ira di Trump che

0: minaccia gravi punizioni militari e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran. Poi il tycoon ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping arriverà in visita a Washington il 24 settembre e con lui parlerà di intelligenza artificiale. Torniamo in Italia ora alla norma sui minori approvata dal governo. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un videomessaggio. Non abbiamo abbassato l'età di imputabilità, abbiamo invertito l'onere della prova per facilitare le indagini partendo dal presupposto che una persona di 16 anni sia in grado di intendere e volere, spiega il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La cronaca: Simone Concas, il 19enne ucciso a Barisardo in Ogliastra dal fratello 16enne di una ragazza che aveva appena travolto con la sua auto, perseguitava la giovane. Secondo racconto fatto dall'arrestato, il ragazzo voleva a tutti i costi iniziare con lei una relazione, nonostante non fosse interessata e fosse fidanzata. Calcio: sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Serie A.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. In apertura parliamo dell'A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Chi è diretto verso Ancona dovrà dunque uscire a Pescara Sud e fare rientro in autostrada a Pescara Ovest. Vi ricordo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 del mattino resterà chiuso per lavori il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con l'A22 del Brennero in direzione di Bologna. E con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, allora guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: È andato ormai?
5: Distruggi così.
4: Siamo distrutti? Beh, lo scopriamo, adesso vediamo.

0: Amici, buonanotte. Oh, Leo.
1: Bravo.
0: Leo.
2: Sì?
0: È iniziato il weekend.
2: Hai visto?
0: È venerdì.
2: Ci siamo, sì, ci siamo.
0: Sì, perché sono le 3.04 di venerdì 24 luglio. Buonanotte a Leo Di Mauro per la regia radio. Ciao Leo, buonanotte.
2: Buonanotte Andrea Tuzio.
0: E buonanotte anche a David Bella per la regia video. Ciao David, buonanotte anche a te.
3: Ciao fratellico.
0: Fratellico?
3: Sì.
0: Mi piace fratellico.
3: Fratellico,
0: È bello, bello, è bello. E fratellici di tutta Italia, esatto. Questa è la notte di RTL 102.5, lo sapete, fino a lunedì mattina ci saremo noi, poi ci prenderemo un 2 settimane di ferie, poi torneremo come al solito qui ai posti di combattimento, come sempre.
2: Andrai a rinfrescarti, eh.
0: Mamma mia, guarda. A proposito di questo, ti voglio dire, ho visto delle immagini della enorme, gargantuesca coda, per richiamare un termine che abbiamo imparato ieri, per andare alle cime di Lavaredo, le 3 cime di Lavaredo delle Dolomiti. Io andrò esattamente lì. Io non ho mai vista tanta umanità. Mai, tutta insieme intendo, mai vista.
2: Ma
0: impressionante.
2: Ti porterai il giubbottino?
0: Mi porto il giubbottino, mi porto lo sbanicato, mi porto tutte le scarpette per andare a fare le escursioni, per andare a correre. Saranno 2 settimane dedicate alla natura e alla...

0: relax, almeno ci proverò. Amici, fondamentalmente questo programma lo fate voi e come? Facilissimo, un vocale. Vocale, grazie, al 378-378-1025. Se non potete registrare un vocale, potete anche scriverci su WhatsApp, non c'è problema. Oppure 02-25-15-15. Abbiamo detto tutto, Leo?
1: Controlla,
0: mi sembra di sì, controlla un attimo lì sotto.
1: Un attimo,
0: Dai, vai.
1: Aspetta, Allora, dunque.
0: Vedi un po'?
1: Mi sa di sì, ci
0: tutto?
1: Siamo.
0: E
1: sì,
0: allora
1: sì,
0: power it.
1: Ok, ok.
2: Salida del vuelo con destino

0: Mondo, Carol G e Manu, ciao amici, questa è Malanotte No, ve lo ricordo sempre, RTL 102.5 fino alle 6 del mattino. Parlavamo prima, insomma, della gigantesca, lunghissima fila che c'era in Alto Adige. Leo, devi sapere, per andare su, sulle tre cime di Lavaredo, che sono davvero un posto incantevole delle Dolomiti, la nostra Italia è meravigliosa tutta, lì ad esempio è un posto incantevole, ripeto, se avete la possibilità andateci, vi rimettete proprio in pace con il mondo, perché
1: allora, se lo ricordo male sono stato in un posto che un paesino si chiamava Sardagna. È
0: Sardagna,
1: possibile?
0: Come no, assolutamente
1: sono stato
0: certo, assolutamente
1: Sardagna.
0: Sì. E in realtà qual è la questione? È che per andare su sulle cime di Lavaredo, diciamo che le circostanze

0: hanno portato a questa formazione di questa coda. Ragazzi, andatevela a vedere, i social network sono pieni di questa roba perché ovviamente è impattante e si gioca sul concetto dell'overtourism. Cioè, guardate quanta gente sta andando lì. In realtà sono un po' le circostanze, come dicevo, che hanno creato questa fila gigante. Ragazzi, è impressionante, perché sulle cime di Lavaredo ci si va solo con il bus. E quindi devi prendere il bus per forza per salire su. Ragazzi, un delirio, veramente un delirio. Voi invece dov'è che andrete in ferie? Qualcosa? Tu già l'hai fatte.
1: Esatto, io ormai.
0: Tu già l'hai fatte, hai fatto la Scozia. Ti sei trovato davanti a immagini overturismiche?
1: Overturistiche? A Edimburgo.
0: Che cosa hai trovato? Racconta.
1: Beh, è un quantità di persone che sembravano quelle di una metropoli. No. Cioè, immagino, impressionante, stupiti
0: tu,
1: vi abbiamo
0: tu fatto. Viaggi da tanto, hai mai visto questo agglomerato di persone durante le tue ferie passate? Perché io ho una teoria.
1: Allora,
0: io mai.
1: In realtà, non mi è capitato mai. Così tanto. Però, ripeto, mi ha stupito non tanto la quantità. Perché ci sta, voglio dire che ci sono. Ma il fatto che fossero tutti in una città non enorme, perché non è una megalopoli, Edimburgo. È una città bella, ma non è enorme. Cioè, no. Assurdo, sono rimasto.
0: È impressionante.
1: Sì, abbastanza. Leo?
2: Io andrò in Sicilia, quindi farò un po' di giri in Sicilia e poi sarò 2 settimane a lavoro a Lipari.
0: La Sicilia soffre un po' di overtourismo in alcuni punti, dai. Purtroppo sì. Per esempio, Taormina è stata una cosa del genere.
2: Taormina, il bello di Taormina.
0: Io ci vado a settembre a Taormina.
2: Esatto, il bello di Taormina è che c'è turismo anche in inverno, quindi.
0: Sì, è vero. Va bene, amici, 378-378-1025 per i vostri vocali oppure 02-25-15. 15.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Imagine Dragons con Waves su RTL 102.5.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io
0: buongiorno.
1: Viaggiando sempre per lavoro, sì. Quest'anno farò le ferie a casa e faccio una settimana sul divano, un'altra settimana la faccio in camera da letto e ad intermittenza farò qualche giorno in cucina e qualche giorno in bagno.
0: Posto,
1: vi dico già che troverò un po' di overtourism nel bagno perché avendo tre donne a casa lì è sempre pieno, sempre.
2: Come si chiama questo nostro amico geniale?
3: Non si firma.
2: Amico, ti amiamo, ti vogliamo benissimo, ti abbracciamo fortissimo, saremo con te.
4: Andrea, l'importante è che non trova l'intasamento nel
2: esatto,
4: bagno.
2: Quella è la cosa più. Bene, grazie amici, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, però l'estate è lì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle

plusvalenze ove dovute. RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Immagino che molti di noi non faranno come Dracula e come viene detto nella canzone di Tame Impala e Jenny, che si chiama appunto, si intitola appunto Dracula, che scappa dal sole. Noi invece lo andremo a cercare.
1: No, io sono proprio Dracula.
0: Tu scappi?
1: Certo, tendenzialmente sono l'ombra.
0: No, vabbè, sì, però non ti metti lì come lucertola a prendere il sole per almeno per un'oretta, un pochino.
1: Il sole fa male. Se troppo preso
0: troppo
1: fa male. No, è un'ora e tanto.
0: No.
1: Teoricamente dicono che col tempo che c'è adesso bisognerebbe prenderlo una mezz'ora al massimo.
0: Dipende dall'orario, lo sai meglio di me.
1: Lo so, quindi... però il sole estivo non è proprio sicuro.
0: Secondo me se lo prendi la mattina presto.
1: Vabbè,
0: la
1: mattina presto. No, no, quello va bene.
0: Tra le 8 sì. e le 9 e mezza sì, sole, sì, sì. Dopodiché basta.
1: Lì è utile. Lì è utile. Vitamina D a manetta.
0: Esatto. Leo, c'è qualcuno?
2: Io me lo prendo tutto.
0: Cosa?
2: Il sole. Dalla mattina alla sera.
0: Dalla mattina alla sera.
2: Non frega niente. Si vive solo una volta nella vita.
0: Ma metti la crema.
1: Mettile tanta.
0: Io la crema la metto anche quando esco a Milano normalmente.
1: Consiglio d'amico.
0: Sempre
1: Leo.
0: In faccia, in testa, sempre.
1: Capisco che ti piace l'estate, ma mettila.
0: Esatto. Vai Leo.
3: Buongiorno Leo, ciao Andrea, buongiorno David. Sono Costino di Savona.
0: Ciao,
3: dai, che anche per me le ferie si avvicinano.
0: Vedi?
3: L'8 di agosto si
0: dai.
3: Parcheggia il camion.
0: Bene.
3: Non vedo l'ora. E poi relax totale. Sono deciso di rimanere sul Mar Ligure o andare sulla costa ionica. Vediamo un pochettino. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Io un po' il mare della Liguria lo vedrò. Più in là, ma lo vedrò un po' il mare della Liguria. E, oppure ci scrivono: ragazzi, io in ferie per le ferie e rientrerò a casa in Sicilia per 3 settimane. Viaggio dalla Thailandia, perché lo sapete, c'è un very normal people in ogni città del mondo, ce l'abbiamo anche in Thailandia, facci sapere la città precisa.
1: Immagina magari, Phuket, tipo.
0: Esatto, magari Bangkok, non lo sappiamo. Non vedo l'ora di rivedere la mia famiglia, abitare qui però, comunque, è come stare in ferie ogni giorno.

0: Il singolo nuovo di Sombra, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. A che cosa? Ad affrontare questo venerdì? Ad affrontare questo fine settimana o ad affrontare la vita?
1: Ma addirittura la vita?
0: Sì, sì, sì.
1: Dai, il tasto è pesante.
0: Bellissimo, Sombra è un fortissimo.
1: No, è un talento,
0: mamma,
1: un vero talento.
0: Mamma mia, ragazzi, quanto ci piace.
1: Bravo, bravo.
2: Invece Antonio è pronto.
0: Vai,
3: buongiorno.
0: Sono pronto.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno Leo,
0: buongiorno.
3: Antonio Passiccione.
0: Ciao,
3: ragazzi,
0: Antonio.
3: Oggi si va in Costiera Amalfitana, precisamente a Sorrento. Due giorni, un paio di giorni regalandoci dai nostri figli, ci rilassiamo un poco.
0: Bene.
3: Che dite? Come dice Nino Rangelo, come dice? La Costiera Amalfitana non te può pittambilare, forza Napoli.
0: Sempre, sempre, che abbiamo iniziato alla grande la stagione, non l'ha detto.
2: Sì,
0: una
2: sì.
0: Grande amichevole.
2: E poi ho sentito anche un po' di conferenza stampa.
0: No,
2: ragazzi.
0: E tu sei matto, non è proprio il momento.
2: Lasciamo
0: questo.
2: Stare.
0: Lascia perdere, mamma. No, la Costiera Amalfitana non ce la possiamo portare a Milano, bisogna andarci per fortuna.
2: Questo
0: è meraviglioso. Poi?
2: Meno male che ci sono le storie di Marcello che ci fanno così riprendere un attimo.
0: Perché?
2: Dallo shock.
0: Che succede?
4: Buongiorno Marcello Sfornaro.
0: Ciao,
4: io ho visto queste foto dei Dolomiti che ci ha consigliato il buon Andrea. Vedi un sacco di gente, però io vedo facce allegre comunque, perché sta in mezzo alla natura, aria pulita. Poi gli dice, arriva l'ultimo, dice sono l'ultimo da fila. Dove che arriva? Un Var Gardena. Var Gardena. E quindi pure allegro, no? La stessa cosa, il problema è il contesto, mi ripeterò, è che l'altra volta se ero in posta c'era il doppio da gente di questi dei Dolomiti. Arrivo per ultimo e faccio dove è in posta e uno si mette a ridere, ma è regolare che ti tiro una bordata sulla corteccia prefrontale e poi per parlare devi seguire un tutorial su YouTube, capito? Che però sì.
0: Grazie Marcello, grazie.

0: tonight.
1: I fan cantano We Are Young. Lo siamo anche noi? Non più? Me lo confermate? Non più?
2: Ormai.
1: Non più. Io sono giovane dentro.
2: Dici?
1: Io... Sì.
2: Sei sicuro?
1: Beh,
2: ma chi te l'ha detto?
1: La mamma.
2: Ah, via. E allora sì.
1: E allora è vero. Allora è
3: sei
1: vero.
3: Sempre il bambino.
1: Esatto.
2: Io sono con un piede nella.
1: Bene, a posto. Forse anche due. E c'è qualcuno? Leo.
4: Ragazzi, Peppe Diavolo Bianco da Mazzara. Ciao. Del Vallo. Quest'anno le ferie arriveranno a settembre.
1: Ah,
4: mando un abbraccio e un saluto a tutti.
2: Ciao Peppe.
1: Ciao Peppe. Beh, le vacanze settembrine, dicevi tu fuori onda, sono le migliori.
2: Esatto, le più belle. Cioè, meno gente, costa meno.
1: Costa
2: tutto.
1: Meno. Dici?
2: Tutto.
1: Sì, dai, sì, ancora. Sì. Sì, è vero.
2: E quindi?
1: Forse Taormina mi vedrà a settembre. Mentre saluto chi invece in vacanza non ci andrà, perché dice: quest'anno resto a casa con mio marito, che amo tantissimo, e col mio cane. Bello, ci sta. Io, ad esempio, ad agosto questo. Cioè, almeno due settimane vado in montagna, ma per esempio torno il 10 e dal 10 fino al 20 e qualcosa resto qui, che siamo in onda da Milano. Capito? Torto io su RTL

0: You, che è quello che facciamo noi qui di notte e non soltanto. Sono le 3:45 minuti di venerdì 24 luglio. Io volevo leggere con un filo di invidia il messaggio che ci ha inviato Umberto, un nostro Very Normal People da New York. New York già spuntata vari anni fa. Fammi flexare, Tuzio. Io in vacanza ci vado per lavoro. Bahamas settimana prossima. È Ferragosto a Turks and Caicos, cioè, che non so dove cacchio siano.
1: Sempre lì, sempre in zona
0: Canale. Sempre
1: in
0: quella zona lì.
2: Sì. Cioè, lui in vacanza ci va per lavoro.
0: Esatto.
2: Ok.
0: Sai a fare che?
2: Cosa?
0: A stappare prosecco. Perché lui fa questo.
2: La vita è dura.
0: No, non fa lo stappatore. Lavora per un'azienda che produce prosecco.
1: No, però ti immagini.
0: E quindi va a stappare.
1: Cioè, il mio sogno è stappare, fare il lavoro veloce, lo stappatore di bottiglie.
0: Considera che lui va lì per far assaggiare il prodotto, cosa fa? Stappa.
1: Cioè, stappa a bottiglia.
0: Mamma mia, ragazzi. Ma beato Umberto.
2: Umberto, sulla spiaggia.
0: Mamma
2: lì.
0: Mia. Come dice Robbie Williams, Umberto. Hai il mio cuore e me stesso. Proprio mi dedico a te.
2: Ti immaginiamo, no?
0: Ti immaginiamo stappare bottiglie. Beato te. Robbie Williams, Hurt and I.

0: America Inc., il titolo del disco nuovo di Gianna Nannini e Marracash su RTL 102.5. Per caso, per puro caso, si è buttato sul tavolo l'argomento vacanze settembrine. A proposito, Leo, mi pare che ci sia qualcuno.
1: Sì.
2: La ferie a settembre, lo sai perché pure sono belle? Perché tu vedi che tutti i tuoi colleghi rientrano e tu te ne vai in ferie.
0: È vero.
1: E magari li guardi con quel sorrisino, no, come dire,
0: e loro ti guardano malissimo. E ricordiamo che a Napoli si dice che l'occhio so peggiore schiuppettata. Quindi se vi guardano male, occhio, paratevi. Ah, ragazzi miei, bisogna sapersi difendere anche dalle occhiate dei colleghi quando si parte a settembre.
1: Mani in tasca.
0: A fare che?
1: A così.
0: Gesti apotropaici, come si dice.
1: Non
0: diciamo niente, facciamo e basta.
1: Al limite anche una,
0: No, una basta, dici. Io però, dato che a settembre sono quello è tornato, è ancora più incazzato, secondo me ce ne voglio
1: due.
0: Can't take my eyes off of you.
1: Oh, Andrea.
0: Boy Stone Gang.
1: Se due non bastano, ti fai prestare qualche...
0: No, meglio di no, grazie.

0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Carmelo da Villabate, Palermo. Sì. 7 settembre, sì. Parto per Orosei, Sardegna. No. Le famose calette. Mamma mia, cala luna, cala colorizzè. Mamma mia, ragazzi, non potete capire che bellezza. Mi aspettano, che mi aspetta l'amore mio. No. Ciao.
1: Che dolcezza, non solo alla fine il romanticismo che secondo me corona un po' il tutto, ma proprio nelle sue parole si sentiva che lui stesse già gustando le calette sarde. Poi a settembre, amico, hai fatto la scelta perfetta,
2: goditi ogni attimo. Ogni. Carmelo, ciao
1: ciao. 102.5 Time. Anche a Castelvecchiana, in provincia di Varese, mancano pochi secondi alle 4.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. È stato varato dal governo il DDL antimaranza, sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni, perché, spiega la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge ha sollevato dure critiche dall'opposizione. Per il PD criminalizza un'intera generazione e la segretaria Dem Elly Schlein accusa l'esecutivo di non affrontare i veri problemi del paese, come la nuova impennata dei carburanti. La cronaca: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Sia la vittima che gli altri 4 bimbi, 3 dei quali già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La procura ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bimbo deceduto. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia. Cambiamo argomento. L'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia dopo Toscana e Sardegna. Ora voltiamo pagina e vi parliamo di noi. Ieri sono stati diffusi i dati Audiradio sugli ascolti nel secondo trimestre 2026. Ogni giorno RTL 102.5 è seguita da 6,3 milioni di italiani. L'intero gruppo RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z viene ascoltato da oltre 9 milioni di persone. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Tidieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'A14 Bologna-Taranto, dove è ancora chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Chi è diretto verso Ancona dovrà dunque uscire a Pescara Sud e fare rientro in autostrada a Pescara Ovest. Vi ricordo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 del mattino resterà chiuso per lavori il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con l'A22 del Brennero in direzione di Bologna. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Buonanotte amici, bentornati 2 minuti dopo le 4 del mattino di venerdì 24 luglio. Questa è Malanotte No e la formazione è quella tipo Andrea Tuzio, Leo Di Mauro e David Bella. Vi accompagnano fino alle 6 del mattino. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vocali perché questo programma lo fate voi come? Parlando. Come si fa? Leo, cioè, sì. me devi registrare il vocale, appunto. Altrimenti non puoi. Però leggiamo anche i vostri messaggi, non è che li snobbiamo, ci mancherebbe altro, siete il fulcro della nostra vita radiofonica, quindi non è possibile. Oppure 02 25 15 15, io direi di partire subito la seconda ora, Leo, così sparati diretti.
2: Allora, tu sei pronto?
1: Io pronto.
2: David, sei pronto?
7: Mi sto preparando.
1: Allora va bene. Power hit.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango insieme a Marco Mengoni alle 4 e 6 minuti di venerdì 24 luglio. Leo, noi diciamo sempre c'è un very normal people in ogni città del mondo. Abbiamo detto che a New York c'è Umberto, ma dato che sta partendo e mi sta andando alle Bahamas, c'è qualcuno che deve sostituirlo.
2: Esatto.
1: E per altrimenti restiamo scoperti a New York, la città più importante del mondo, o meno più famosa.
2: Uno dei nostri inviati al momento è Calogero.
1: Sentiamo.
2: Calogero.
3: Ciao da Calogero, palermitano a New York.
1: Eccolo qua.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Lì, sai che lì sono le 10 del mattino. Buongiorno New York. Eh? Eh beh sì, amici, buongiorno New York. Sai come, che tempo c'è, Calogero? Ce lo fai sapere come sia? Poi noi potremmo cercare su Google in un secondo, ma è bello che ce lo dicano loro. Torniamo un po' indietro. E poi volevo anche raccontarvi che ci hanno inviato la foto dall'interno di un camion e ci stanno portando con loro, o con lui, evidentemente uno solo, in giro. Ci siamo noi proprio in un piccolo riquadro. Ci siamo anche noi.
2: Stiamo viaggiando.
1: Stiamo viaggiando, vabbè, ma noi viaggiamo con tutta Italia, tutte le notti.

0: Goodbye Kiss Kasabian su RTL 102.5.
1: Andre, a New York non sono le 10 di mattina.
0: Ah, è vero, sono le 10 di sera.
1: È vero o no, Calogero?
0: Che fesso.
2: No, le 10 della sera.
0: È vero.
2: Che tempo c'è? C'è un tempo bellissimo. Ci saranno un 27 gradi oggi, nice. No, non c'era una, non c'è umidità. So, è bello. Comunque, anch'io sto partendo. Domani me ne vado in Dominican Republic. Punta Cana mi aspetta. E buone vacanze.

0: giornata senza umidità, proprio perfetta anche per giocare a pallone. Infatti, notizia di ieri sera,
1: che volevo...
0: nessuno. Ok. Dei ragazzi hanno organizzato la partitella di calcetto, tu la fai?
1: Come? Ultimamente no, però.
0: Ok, però di solito sì, anch'io si fa, benissimo. Sì. E c'è sempre, magari manca uno perché

0: non vale.
1: Forse
0: però.
1: Pallone d'oro se ce n'è uno. Giocatore stratosferico, sì, però, di un'altra categoria. Ha giocato, ci sono le immagini, le foto, belli, una roba stupenda.
2: Ho saputo che ha giocato con le gambe legate.
1: Guarda, bellissimo, una storia splendida.
0: Così non vale, perché a me è capitato giocare poi con dei ragazzi che erano fortissimi.
1: Sì.
0: E poi io a un certo punto gli ho detto, si perdeva tipo 20-0.
1: Vabbè, capita.
0: Così non vale, però.
1: A me è capitato di giocare con gente molto, molto, molto, molto forte, che ha giocato professionista. Mario Fargetta, che saluto. Mario è un fuori classe del pallone.
0: È vero.
1: Almeno
0: è vero.
1: Lo era, immagino anche adesso, anche se l'età avanza, ma resta giovanissimo. Ragazzi, Mario Fargetta è una roba senza senso.
0: Anche Ramazzotti, ho visto.
1: Eros era fortissimo. Ma qui stiamo parlando di Olise. Pallone d'oro.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
4: Perché?
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi

0: più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: fantasia.
1: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone su RTL 102.5. E noi abbiamo i nostri veri normal people in giro per il mondo. Un po' di tempo fa abbiamo spuntato nel nostro gigantesco file Excel di tutte le città del mondo, abbiamo spuntato Kennesaw.
2: Mi ricordo Kennesaw
1: in Georgia,
2: mitica Kennesaw.
1: E infatti il nostro Very Normal People da Kennesaw, Georgia, ci scrive: New York bellissima, però vuoi mettere Kennesaw?
2: Kennesaw.
1: Esatto, perché lui, essendo siciliano, la chiama e che ne saccio. Tutto torna. C'è qualcuno, Leo?
3: Ciao ragazzi, Mario.
1: Ciao.
3: Da Genova.
1: Ciao Mario.
3: Parecchie estate fa, ma tante estate fa, noi avevamo una spiaggia dove andavamo sempre e avevamo un campetto a 5.

0: Beh, giochiamo tutto quanto. A un certo punto arriva, mancava uno come al solito, arriva questo qua, io vedevamo giocare, sembrava levarci la palla, era come dire venì, era impossibile. E questo qua, sapete dove giocava? Nella nazionale marocchina, cioè era un fenomeno.
1: Vedi, può succedere, amici. Bellissimo. A me è capitato di giocare, fermi tutti, vediamo chi se lo ricorda, con Ciccio Tavano.
2: Cioè, Tavano ha una tecnica impressionante. Sì,
1: numero 10 di svariate squadre italiane. Ha giocato a Empoli, a Livorno, a Firenze.
2: Non è mai stato in una grande squadra, però c'erano dei piedi assurdi.
1: Giocatore meraviglioso. Io ho giocato sul campetto della pizzeria San Nicola la Strada con Ciccio Tavano. Not bad.

0: Moment to the Sun. Io credo che venerdì 24 di luglio sia un giorno perfetto per andare verso il sole. Che cosa vuol dire andare verso le mete di villeggiatura, come si diceva una volta?
1: A lungo, non avvicinarsi al sole direttamente.
0: No,

0: c'è chi ha tirato già fuori la moto, lucidata, bella, sì? Pronta come Andrea.
1: Beato Andrea, lui.
0: Quindi andrà a farsi, non so, probabilmente bello. Le vacanze. O questo weekend, non so.
1: Avete mai fatto vacanze, viaggi in motocicletta?
0: Io purtroppo no, mi
2: io per fortuna no.
1: Io sì. Io sì,
2: no, io mi sono divertito. Sono tipo da due ruote, ragazzi.
1: Mi sono divertito neanche io di base, però me ne sono innamorato e ciao. Vabbè, è stato bellissimo. Tenda e via.
0: Però a me piacerebbe guidarla la moto, perché stare dietro.
1: Io ho fatto da zavorrina, perché sono una zavorrina.
0: Non
1: dentro.
0: È facile stare. No, non però, fare nulla attaccato lì tutto il tempo.
1: Noi siamo andati da Napoli, ci siamo spostati giù in Calabria. Quindi neanche così tanto. Però bellissimo, è stata veramente un'esperienza andare in giro poi per la Calabria, che è un posto fantastico. E poi farlo in motocicletta, ragazzi. È chiaro che poi scende la motocicletta e devi fare 380 ore di, no, come si dice, di stretching per riprenderti.
0: Sì.
1: Però anche in macchina, se sta seduto tanto, e a me capita tanto.
0: Uguale.
1: Sì. Chissà se un giorno la compro la motocicletta. Sarebbe bello. Arriva Lady Gaga, You and I. Been a

0: No, noi non siamo soli, cara Emma. Questa era Antidroga insieme a Fabri Firba. Carogero, finalmente. Ciao, buona giornata a te o buona serata. Buona serata.
1: Buona giornata a voi.
0: Ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Serata per me, buona giornata a voi.
0: Sì, prima abbiamo parlato di te a New York. Hai avuto la possibilità, insomma, di fare due chiacchiere con noi. Noi non abbiamo lasciato lì la cosa, anzi, lo abbiamo presa e l'abbiamo buttata sul tavolo così tutti quanti possono ascoltare la tua esperienza. Tu vivi a New York da quanto tempo?
1: Io vivo a New York dal 96, sono 30 anni.
0: Ok, mi fai un bilancio, so che è difficile, un bilancio breve di questi 30 anni a New York. Cos'è che hai imparato di più vivendo lì?
1: Cos'è, io sono venuto qui che avevo 20 anni,
0: okay.
1: Finite le scuole, sono di Palermo, Torretta, provincia di Palermo.
0: Come no?
1: Finite le scuole, a Palermo c'era troppo lavoro. Uno zio mi ha dato l'opportunità di venire qui in America e sono venuto qua. L'America è diversa dall'Italia. In Italia purtroppo a volte è più chi conosci che quello che sai fare. Invece no, qui c'è la meritologia. Se sai fare, ringraziando a Dio, vai avanti.
0: Certo.
1: Sono arrivato qui, ho iniziato a lavorare con i miei zii, ho imparato
0: il mestiere. A stare in

0: benzina, tutto, sì, praticamente, perché in Italia mio padre aveva un Conad, lavoravo, però non era la stessa cosa.
1: No.
0: C'era un po' di ambizione.
1: Certo, un po' di ambizione in più. Certo.
0: Sì, perché lì si sta bene, c'è la bella vita,
1: a New York, ragazzi, New York è il centro è il centro del mondo. E poi, dato che è la mia città preferita, ci sono stato non so più quante volte, devi sapere, Calogero, quando arrivi lì tu respiri un'altra aria, sembra di essere al centro di tutto quello che succede, anche se poi non è così, chiaramente ognuno ha le proprie cose, però cacchio, New York ti dà quella sensazione lì.
0: Mi dà l'opportunità a New York, cosa che purtroppo l'Italia
1: da meno,
0: nel 90, non so ora, ma nel 96 non dava.
1: No, purtroppo non dava, sono cambiate molto le cose, purtroppo, anzi.
2: Siamo peggiorati.
1: Esatto, dal 96 ad oggi. Va bene, quindi dov'è
0: sì,
1: che andrai?
0: Io anche ho molta famiglia ancora in Italia, vado abbastanza spesso, almeno una volta all'anno provo a ritornare. E no, non è cambiato, perché non è cambiata la mentalità, ragazzi.
2: Torna per le vacanze
1: e basta,
2: fatti un bagno e
1: esatto,
2: basta.
1: Esatto, va bene.
0: Come vacanza non c'è posto più bello che la Sicilia, nel mio
1: non
0: caso
1: c'è
0: la Sicilia, l'Italia in generale.
1: Ma non c'è dubbio,
0: però non
1: c'è
0: si può vivere di sola vacanza.
1: Lo so, ad esempio
0: non
1: noi
0: si
1: siamo
0: può vivere di sola vacanza.
1: Siamo anche a Lipari, ad esempio, come ogni estate. Calogero, guarda, grazie mille, ci hai raccontato un po' la tua esperienza,
0: grazie,
1: le tue sensazioni newyorkesi.
0: Ti ascolto sempre, ragazzi.
1: Grazie.
0: In pizzeria i clienti a volte dicono: "Ma com'è che c'è la radio italiana?" No, questa è RTL.
1: Non è una radio italiana, è la radio italiana. Diglielo, salutiamo tutti i nostri amici.
0: A ballavo,
1: come dice il nostro Andrea De Sabato. Amici, grazie, che bello sapere che tutto questo in questo momento è anche in onda in una pizzeria, anzi nella pizzeria di Calogero a New York. Fantastico. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it. Disco
6: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: 5, la cosa bella dei nostri very normal people è che si ricordano tutto, non lasciano niente per la strada. Infatti ci scrive Luca da Sanremo: ma non era Copenaghen la tua città preferita? A parte che sarei qua a spaccare il capello su cosa piace a me, conta il giusto. Ma vabbè, sì, anche Copenaghen. Io non saprei decidere. Cioè, se tu oggi mi dicessi dove vuoi andare a vivere, New York o Copenaghen, non sarei in grado di decidere. Sono le due città che più mi sono piaciute nella mia vita e ho girato, ho visto tante, tante, tante cose. Ci sono stato in Sud America, in Nord America, in Europa praticamente l'ho vista tutta. Però ragazzi, come Copenaghen e New York, forse Amsterdam è lì un po' sotto. Podio direi queste qui. Però Copenaghen e New York stanno sul... al primo posto. La vostra città preferita?
1: No, non saprei dirtelo.
0: Non sapresti dirtelo. Ma anche no. Italiana, perché non può essere una città italiana? Non è un problema.
1: Non lo so, perché secondo me...
0: Io non ho messo Napoli, che è la mia città dove sono nato, perché chiaramente essendoci nato la vedo diversamente. Però è straordinariamente bella e non ha paragoni, ma è un'altra cosa.
1: Come fai a dire la mia città preferita? Ci devi stare un po' per viverla. Per...
0: Copenaghen ci sono stato tanto, Amsterdam anche, New York anche. Addirittura a New York sono stato un mese e mezzo, addirittura una volta. Insomma, quindi, David, se tu potessi dire la città che ti piace di più, ma anche se non ci sei mai stato, che ti piacerebbe andarci?
2: Ah,
0: che ti proprio ti ispira?
1: Io lo so.
0: Ah, vedi.
1: Triuggio
2: è meraviglioso.
0: Ma Triuggio...
2: No, ma io adoro Triuggio, ci abito.
0: Ma ci abiti a Triuggio?
2: No, a me piace Triuggio, è bella, c'è il bosco, è tranquilla, a me piacciono i posti tranquilli.
0: Vabbè, Triuggio.
2: Sì,
0: Triuggio,
2: sì, no, ma in realtà non è Triuggio, beh, ma non per offesa ai
0: triuggenti,
2: che è carina
0: e
2: Triuggio.
0: Ci vivi.
2: Sì, lo so, però no, beh, ovviamente sarebbe un'altra, però più naturale, dove ci sono un po' gli alberi,
0: vabbè,
2: i boschi.
0: Vabbè.
2: Quelle zone là. E poi è dura.
0: Cosa? Ah, ma è difficile,
2: è dura, sì. Una città nordica comunque.
0: Sì. Perché per esempio anche Oslo è splendida.
2: Sì, è mai stato, poi ci andrò.
0: Ragazzi, davvero.
2: Anche Helsinki potrebbe essere
0: un'idea. Lì non sono stato ancora.
2: Stoccolma.
0: Stoccolma, mamma mia. Ragazzi, troppe, ce ne sono troppe davvero. Fate i bravi.

0: canzone estiva Annalisa su RTL 102.5.
1: Diamo il buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Ma certo, come facciamo sempre, vai.
2: Buongiorno, buongiorno, la mia città preferita, beh, è ovvio, la Holland, non c'è una volta, c'è Firenze, sono di Firenze,
0: ma, vabbè,
2: la
0: però...
2: città preferita è Firenze.
0: Capisco.
2: Questo Barcellona, l'Italia un po' l'ho girata, però Firenze è Firenze, c'è il dialetto fiorentino da parlare.
0: Per carità,
2: ma poi le belle Firenze, cioè,
0: certo,
2: niente da dire, quindi viva Firenze, ciao Nicolò da Firenze.
0: Ciao Nicolò, lo capiamo, però la tua città, noi vogliamo qualcosa di diverso rispetto alla propria, perché
3: a proposito d'estate, guarda,
0: On the beach, Chris Ria su RTL.

0: Beh, sarebbe bello in questo momento sulla spiaggia.
1: Beh, i nostri amici che sono a Lipari, i nostri colleghi cari che sono a Lipari, evidentemente a quest'ora sono sulla spiaggia.
2: Eh sì, loro possono, noi no.
1: Noi no.
2: Sì.
1: Anche a Aquiliano, in provincia di Savona, sono le 5 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano la norma sui minori approvata dal governo. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non abbiamo abbassato l'età di imputabilità, abbiamo invertito l'onere della prova per facilitare le indagini, partendo dal presupposto che una persona di 16 anni sia in grado di intendere e volere, ha spiegato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un momento di contatto tra Fakir e una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti, e quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti nel fermo a Bologna e trasmesso in esclusiva dal TG1. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Ancora la cronaca, l'allieva 22enne al primo anno di studi nella scuola

0: L'ispettore della Guardia di Finanza accoppito all'Aquila è caduta dalla finestra della sua camera al terzo piano. La giovane è ricoverata in condizioni molto critiche all'ospedale San Salvatore, dove è stata operata per gravi traumi alla testa e al bacino. Non si esclude il gesto volontario. Siamo al calcio. Sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa insieme al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e all'advisor Leonardo al termine dell'assemblea della Lega di Serie A. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove è ancora chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Chi è diretto verso Ancona dovrà dunque uscire a Pescara Sud e fare rientro in autostrada a Pescara Ovest, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un furgone ed un mezzo pesante tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli. Sui rispettivi luoghi operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Amici, buongiorno a tutti, sono le 5.04 di venerdì 24 luglio, ultima ora di Malanotte No, RTL 102.5, lo sapete, vi fa compagnia, H24, 365 giorni all'anno, la formazione, lo ripeto, è quella tipo della notte di RTL.
5: E non ci siamo.
4: Esatto, Andrea Tuzio al microfono, Leo Di Mauro, buongiorno Leo.
6: Buongiorno, ci sono anch'io e non faccio finta di esserci.
4: No, buongiorno David.
5: Esatto, e mi raccomando, fatevi sentire pure voi.
4: Esatto. Grandi. Come 378 378 1025, preferiamo i vocali e ne stiamo sentendo tanti, oppure
6: c'è.
4: Che c'è?
6: Siamo umani.
4: Noi non siamo.
6: È qua l'intelligenza artificiale.
5: Bravo,
6: che parla.
5: Questa è deficienza pura.
6: Qui ci sono delle emozioni.
4: Non mi
6: sembra. La senti l'emozione?
5: Sì, senti, guarda la pelle. Guarda la pelle.
6: Okay. La senti?
5: Tocca.
4: Ehi! E che?
6: Mi dica. Ci dica.
4: Io non lo so, ragazzi, ma come devo fare a tenerli a bada questi due?
6: Siamo veri, siamo umani.
4: Siete proprio birichini. Va bene, amici, come dicevo, anche 02 25 15 15, ci facciamo una chiacchierata al telefono. Power it!

0: Un bel risveglio muscolare con la dance di Madonna, Dance Theria. E vedi? C'è David che ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre. C'è David che sta facendo un po' di risveglio muscolare. Hai partite di tennis in programma nella giornata di oggi? No,
1: l'ho giocata ieri.
0: Ah, com'è andata?
1: Ho perso come un cane.
0: A posto. Bene, l'importante è partecipare.
1: Sì, nel mio caso sempre.
0: Ma va bene, chi se ne frega. L'importante è che uno si diverta, soprattutto se le cose sono amatoriali, ci mancherebbe.
1: Decisamente.
0: Anche se io ho visto della cattiveria immane sui campi di calcetto. Ma proprio.
1: E lì è perché, no, perché finché tennis, il massimo che può succedere è ti tira una pallata. Ma nel calcio, se ci va giù pesante, devi stare attento. No, ti fa male.
0: Ho visto gente arrabbiatissima. No, raga, per favore, piano. Ma voi vi incazzate quando giocate?
1: No, io rido.
0: Io no.
1: Io rido, mi prendo in giro e rido.
0: A pallacanestro, ad esempio, c'è tanto trash talking. Sapete cos'è il trash talking?
1: Sì.
0: Tu parli e rompi le palle a chi ti marca, all'avversario.
1: Sì, a volte insulti anche la madre.
0: No, quello è ad alti livelli. Io dico tra amici, no? Ci si prende in giro. Io non sto zitto un secondo a pallacanestro. Un secondo, non ti lascio neanche il tempo per respirare.
2: Quindi sei
0: parlo
2: uno di quelli che rompe le scatole agli
0: ma
2: altri.
0: Ma tu non ne hai neanche la più pallida idea.
2: Ma non solo qui, cioè anche...
0: Esatto, ti spiego. Se nessuno mi rompe le palle, sto zitto, penso a giocare, mi diverto. Ma se vedo che c'è qualcuno che vuole rompere le palle, è finita. Cioè, prendo proprio il piccio e mi diverto tantissimo.
1: Praticamente a ogni azione
0: ogni
1: corrisponde
0: sempre
1: una reazione.
0: Continuamente, no, ma continuamente, avanti e indietro, gli sto dando bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
2: Scusa, non ti hanno mai menato?
0: Per fortuna no, per fortuna no. Una volta ho preso una gomitata in pieno petto.
2: Chissà perché.
0: Però quello è andato a casa però. Bye bye baby, ciao ciao. Io sono rimasto dentro a giocare e lui ha perso la partita. Bye bye baby.
2: Ma
0: c'è qualcuno?
2: Non l'hai raccontata tutta perché poi non ti ha aspettato fuori.
0: No, quello non succede per fortuna perché non siamo degli animali. Prego.
2: Devo capire un attimo, a Cremona chi c'è?
3: Ciao
2: chi c'è,
3: ragazzi, Cremona? Giacomo da Cremona.
0: Oh, ciao Giacomo.
3: Un po' vi invidio, nel senso che tutte le città che avete detto, con la mia esperienza, pensavo che fossero soltanto dei puntini su un atlante che il professore usasse per romperti le balle durante le lezioni di geografia.
0: Se non si ha
3: per vari motivi io non ho girato, infatti mia figlia la prima, quando ho avuto la possibilità l'ho presa e gli ho

0: dato la possibilità di muoversi un po'. Adesso sì, quando ci spostiamo, che prendiamo l'aereo in aeroporto, come dire, lei che ha più esperienza mi fa un po' da guida, perché io quando arrivo lì sono completamente inebetito. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Ciao, ciao Giacomo. Beh, lo capisco, però bravo che hai dato la possibilità a tua figlia di fare quello che tu non sei riuscito a fare. Tanta roba, bravo Giacomo di nuovo.

0: Black Eyed Peas insieme a Daddy Yankee, Bailar Contigo, che era, hanno ripreso la canzone che quiero bailar contigo, baila conmigo, allora, che se... io quiero bailar contigo.
1: Secondo me dentro questo progetto ci sono un po' di cose, hanno scopiazzato, se così si può
2: non
1: dire,
2: un po' purri, è un po' purri.
0: Non lo so, sì, comunque, vabbè, mi va tantissimo un po' lo spagnoleggiante, quindi
1: un
0: funziona.
1: Po' di mashup.
0: Va bene, Leo,
1: sì.
0: Ci sono un po' di persone, un po' di veri normal people.
1: C'è Oscar, Oscar Afone.
3: Buongiorno chi è? Ragazzi, da parte mia più che la città direi la regione, perché direi l'Umbria, perché quando vado in Umbria mi porta una tranquillità interna che quando sono ad Assisi, Spello, Montefalco, Norcia, tutta quella zona lì, veramente è una cosa che mi dà una pace interna fenomenale.
0: Lo capisco.
3: Ciao da Oscar, il milanista.
0: Bella Oscar. Sì, sì, è la stessa cosa che succede a me quando vado in Alto Adige, uguale e identico, ragazzi, infatti non vedo l'ora.
4: Ehi, buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
4: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Mamma non mamma, il disco di Madama. Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, avete visto anche il video, c'è lei che balla in una sorta di club, sembra un club con un po' di ragazzi. Ne ho riconosciuti 4-5. Che saluto, bella rega. Va bene, ci sono ancora Very Normal People, Leo.
1: Sì, c'è Andrea.
2: Senti, ciao amici della notte. Ciao. Andrea, scommetto che quando tornerai dal Giappone direi che Tokyo è la tua città preferita. Poi sono curioso, visto che ci voglio andare anche io in Giappone prima o poi, se stai preparando il viaggio da solo o non lo so, con un'agenzia, un percorso preconfezionato. Andrea Pasticcio, Rido di Venezia.
0: Ciao Andre, no, ho svariati amici che ci vanno in maniera continuativa ormai da anni, la conoscono molto bene, addirittura ho un'amica Giulia che saluto, molto cara, lei fa l'accompagnatrice per dei viaggi organizzati proprio in Giappone, la sua specialità è proprio il sollevante e quindi per quanto riguarda Tokyo mi faccio dare un consiglio da lei, poi ripeto, tantissimi amici che ci vanno per lavoro più volte all'anno e quindi per me è più semplice.
1: Detto tra di noi, no? Sì. Che rimanga tra di noi.
0: Certo, tanto non ci sente nessuno, sono solo quelli, siamo solo la radio più ascoltata d'Italia, figurati.
1: Ma la valigia chi te la fa?
0: No, la faccio io la valigia.
1: È sicuro?
0: No, non la, che fa? La faccio fare a qualcun altro.
1: Sai com'è?
0: No. Tu magari lo fai, io devo scegliere i vestiti che mi devo portare. Sì. Che fa? Le sceglie qualcun altro?
1: È vero.
0: Sei matto?
1: No, ma perché ultimamente mia moglie mi dice: ah, ci penso io. Forse ho capito che sono abbastanza rimbambito. Quindi ci penso io, amore, tranquillo. E io lascio fare poi.
0: Vabbè, perché giustamente che fai?
1: No, perché lei è precisa.
0: Tu no.
1: Non dimentica
0: uno,
1: nulla.
0: Uno, non sei preciso. Due, ti rompi le palle. Tre, c'hai il culo pesante. Il
1: quarto, rimbambito.
0: È a posto così.
1: Va bene.
0: Sei sopravvissuto? Sopravviverai? Non lo so. Le nostre Destiny's Child ci dicono di sì. Questa è Survivor di un po' di tempo fa, fantastica.

0: Good Old Days su RTL 102.5. Dovete sapere che i nostri Very Normal People ci tengono a dirci le cose, vero?
1: Esatto,
0: Leo, tu ormai
1: esatto.
0: Da quanti anni è che lavori qui?
2: È da qui dunque lavoro da 27 anni,
0: ecco,
2: credo.
0: Sì. Siamo quasi sulla trentina. E poi confermarmi che appassionati come Very Normal People ce ne sono pochi.
2: Esatto.
0: Io ho lavorato in tante radio, ma onestamente.
2: E poi di notte ci si affeziona di più.
0: Di notte è proprio un altro mondo proprio. E anche lì mi è capitato anche di stare da altre parti, ma così come qui da nessun'altra parte.
2: A sentite proposito, qua. Esatto.
3: Sentite qua. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Domani si parte per le vacanze, quindi per 15 giorni non potrò più ascoltarvi perché mi potrò permettere il lusso di dormire almeno fino alle 8 del mattino. Quindi ci risentiamo dal 12-13 agosto. Ciao a tutti, Fabrizio, ciao. Dalla ciao. Provincia di Torino.
0: Ciao Fabrizio, due cose. Una, grazie di averci avvisato. Perché poi noi iniziamo la puntata, vediamo Fabrizio non c'è e dice,
2: appunto, oh, come mai?
0: Dobbiamo poi mettere la giustificazione perché Fabrizio non c'è, è in vacanza, può riposare, ok, allora noi lo segniamo, ma se non ce lo dite noi mettiamo assente.
2: Esatto.
0: Non va bene
2: e magari vi arriva qualche verbale come dico io al Crazy Club.
0: Lascia perdere. Poi lui dice torno il 12, tranquillo, dal 10 almeno io tornerò, ci sarà con noi Armando Piccolillo, ci sarà anche Leo da Lipari, Armando sarà da Lipari, io sarò da Milano. Non vi lasciamo mai soli, ma anche in quelle due settimane io non ci sarò. Di notte ci sarà sempre qualcuno anche a farvi compagnia.
2: Esatto, anche perché sempre. Questa radio RTL 102.5 vi porta in vacanza.
0: Ma certo, voi vi spostate lungo tutto lo stivale e vi seguiamo noi. Andate fuori e c'è l'app e ci potete ascoltare sempre come fanno i nostri Very Normal People in giro per il mondo. Vabbè, arriva Enrique Iglesias, questa è Bailando.

0: Ragazzi, in vacanza non si dorme lo stesso, perché con un bambino di un anno e mezzo, cavolo che si dorme.
1: Mannaggia.
2: Io non ne so niente di questo, magari potrete dire più voi. Con un bambino di un anno e mezzo, quanto si dorme in media a notte?
1: Ci si sveglia ogni due ore, più o meno.
3: Si dorme molto male.
2: Molto male. va bene.
1: Sergio, tu non ci pensare.
2: No, fallo e basta.
3: Prima o poi passa.
2: Esatto, vai col flow, no? E che puoi fare?
1: Come si dice, crescerà e poi dopo sarà peggio.
2: A posto, in bocca al lupo allora a tutti. Mamma mia, tra poco.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Perché?
10: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 21 Guns, Green Day, 10 minuti alle 6 del mattino. Leo, a proposito della questione bambini, dormono, abbiamo scoperchiato un altro vaso di Pandora. Ma io lo sapevo. È vero?
1: Sì. Quanto dorme un bambino di un anno e mezzo? Ah, non lo so, la mia ha cominciato a dormire che aveva 3 anni. È stato un bel calvario, devo dire. Però, sempre prendendo le cose per il lato positivo, lì capisci veramente che vuoi fare il padre. Perché sì, la pazienza non ha limiti. Ciao a tutti.
0: Guarda, questo è vero. Mauro me l'ha sempre detto, soprattutto all'inizio, quando il piccolo Samu era proprio ancora più piccolo. La difficoltà è proprio quella, ma ti rendi conto che non senti la fatica, non senti la stanchezza, lo fai e basta. Questa è una cosa che non
2: io la sentivo la fatica.
0: Io sia col primo che col secondo?
2: Su tutti e due contemporanei.
3: Ma perché sono gemelli?
0: Tu invece pure tu.
3: No, allora in realtà sì, sentivo la fatica, però loro sono stati bravi, devo essere sincero, anche se i primi 2 annetti così, beh, quello è normale, ogni 2 ore mangiano perché hanno fame, poi magari qualche colica, quindi piangono.
0: Lo so.
3: Fai un po' di fatica, un po' stringi i denti e vai avanti. Vabbè, però sono ragazzi, stati bravi, bravi. Cioè,
0: io dico una cosa, lo avete fatto voi per me, a posto così.
3: non vale però, che
4: let's go, sounds good, real good.

0: to the blog era one time.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa trasmissione. Uno non se lo aspetta. Ti giri e ti rigiri e poi che succede? Millennium Hit. Oh, vedi Leo? Ma ti sei abituato a sta cosa tu?
4: No. Un po' a tradimento.
3: Però ce lo godiamo questo Millennium Hit. Perché arrivano i Bee Gees. Too Much Heaven.

0: Too Much Heaven, i Bee Gees.
1: Senti, il romantico.
0: Come no? Sì, abbiamo chiuso davvero.
1: Ti voglio bene.
0: Anche io, fratello. Amici, vi vogliamo bene, vi dedichiamo Too Much Heaven dei Bee Gees, il nostro Millennium Hit, e quindi abbiamo finito. Ringraziamenti, grazie mille Leo.
2: Grazie Andre, alla prossima.
0: A domani ci sei, sì. E a domani, David.
1: A voglia, ancora io tiro.
0: Perciò, anch'io, figurati. Va bene, amici, dopo di noi un nuovo appuntamento con le news, con il GO, e poi una nuova puntata di Non Stop News. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è sempre a domani, tra le 3 e le 6. Ciao, buona giornata. Anche a Tarantasca, in provincia di Cuneo, manca un minuto alle 6.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: E venerdì 24 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. In primo piano c'è ancora una stretta sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. Il provvedimento che quindi ipotizza la responsabilità penale per gli adolescenti è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. In merito ascoltiamo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
5: Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
4: Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, lo ha fatto sapere il Comando Militare Centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione. E la Casa Bianca ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su 60 partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le tariffe che entreranno in vigore quando in Italia saranno le 6 di domani variano dal 10% al 12,5%. Torniamo in Italia. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un'infezione dovuta a un batterio. I piccoli, 3 dei quali già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ora siamo al calcio, quindi cambiamo argomento. Tutte le ultime di mercato con Enzo Tamborra.
6: Adesso è ufficiale, Luka Modric resterà al Milan per un altro anno. Voglia di riscatto immensa, il commento del fuoriclasse croato. Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha dichiarato invece che De Bruyne ha sposato il progetto Napoli, parole che allontanano la prospettiva di un divorzio dal belga. L'Inter sempre forte su Romero, difensore del Tottenham, e dal club londinese potrebbe arrivare anche il portiere per la Juventus, l'italiano Vicario, non convocato da De Zerbi per la tournée estiva. La Lazio punta su Espi, talentuoso attaccante spagnolo del Levante.
4: Era l'ultima notizia, ora la linea, il buongiorno ai colleghi di Non Stop News, e c'è Barbara Sala.
7: Eccoci qua, buongiorno, vi aspettiamo in linea diretta 02 25 15 15. L'avete sentito, è stata la notizia di apertura del notiziario pochi minuti fa, la cosiddetta norma anti Maranza. Ragazzi imputabili dai 14 anni, con la premier Giorgia Meloni che ha detto chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se sono minorenni. E allora, siete convinti di questa norma risolverà parte di quell'emergenza sicurezza che in molti lamentano nelle proprie città, nei propri paesi, insomma, dove vivono e sono fatti magari imputabili davvero a ragazzini, le cosiddette baby gang, oppure non serve niente, serve un altro tipo di intervento, magari educativo. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora tanto sole sulla nostra penisola e un caldo senza eccessi, temperature massime difatti più vicine alla norma un po' ovunque, da segnalare residua variabilità inizio giornata sul Salento e sulla Calabria. Per il resto il clima invece sarà fresco nella notte al mattino, soprattutto in diverse zone del nord ma anche delle regioni adriatiche, con minime che non andranno oltre 19-21 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete, queste in dettaglio le principali notizie partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un furgone ed un mezzo pesante tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Mentre sulla diramazione Roma Sud registriamo un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità esterna tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Vi ricordo inoltre che per programmati lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Chiusura analoga prevista sulla A16 Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e il bivio con l'A14 in direzione di Canosa. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. A te Maria Paola.
4: Grazie, non c'è altro. Arrivano Stop News.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Eccoci qui pronti a iniziare anche questo weekend, l'ultimo di fatto del mese di luglio. Sì,
11: ma che dici?
7: È l'ultimo del mese di luglio.
11: Ah, di già.
12: Ed è anche sì. L'ultimo della nostra regular season.
11: Senti come è felice, infatti, com'è carica.
12: Ma non è... Ah, dici Barbara o io?
11: No, Barbara.
12: Ah, okay. Sì.
11: Ma ti dispiace?
7: No, diciamo che tendenzialmente sarei contenta.
12: Ma
7: ho visto le previsioni del tempo per prossima settimana e quasi quasi mi conviene venire a lavorare, che qui c'è l'aria condizionata dappertutto, capito?
11: Vabbè,
7: signora mia. Ma poi parleremo anche di questo con Paolo Corazzone alle 8 nel nostro appuntamento con il Meteo Show e Trebi Meteo. Buongiorno amici. Per il momento sì, ultimo weekend che facciamo in studio, perché poi da lunedì si parte va al mare anche RTL 102.5 con tutti i suoi programmi. Quindi ci risentiremo poi per quanto ci riguarda nella seconda parte di questa trasferta a partire dal 10 di agosto. Per il momento buongiorno e buon venerdì mattina. Ludovica Marafini.
11: Ma buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione, come potete fare sempre, siamo sempre pronti a farvi compagnia, a raccontarvi tutte le ultime notizie di attualità anche al 36 del digitale terrestre per la radiovisione in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, ovviamente dall'autoradio perché magari c'è qualche amico che è già in viaggio. Buongiorno sempre a Barbara Sala.
7: Eccoci qui e buongiorno anche a Dario Vanacore.
12: E il buongiorno lo ribadisco anche ai nostri Very Normal People che sono già in movimento, Very Normal People che sono chiamati quest'oggi a una riflessione su notizie di strettissima attualità. L'abbiamo sentito anche all'interno del nostro giornale orario con Maria Paola Raiola. Ci sono novità che riguardano il piano giudiziario che riguarda i più giovani.
11: Sì, si sta parlando di ragazzi tra i 14 e i 18 anni di età. Oggi sono imputabili e quindi processabili, ma diciamo che la loro capacità di intendere e di volere va verificata caso per caso. L'abbiamo sentito anche nel giornale orario con il videomessaggio che è stato poi postato sui social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si ribalta sostanzialmente il punto di vista, cioè la capacità di intendere e volere del minore si presume fino a prova contraria. Neanche a dirlo, ovviamente ci sono state reazioni opposte quando è stato dato l'ok a quello che è al momento solo un disegno di legge, perché se da una parte c'è insomma il governo che è soddisfatto, l'opposizione parla di una forma di repressione, di una deriva autoritaria. Insomma, il tema però noi lo sottoponiamo a voi: in effetti vi sembra che possa aver senso una misura di questo genere? Ce n'era anche bisogno?
7: 02 25 15 15 sarà un buon deterrente per evitare magari quella micro criminalità che in buona parte delle nostre città vediamo, banalmente anche atti vandalici. Davvero servirà a qualche cosa oppure no? Ditecelo in linea diretta anche con un messaggio al 378-378-1025.
12: E vi aspettiamo, intanto andiamo avanti con il primo power hit della nostra tre ore di Non Stop News. Sono The Bausa, questa è Magnetic.

0: è uno dei dischi dell'estate in assoluto. Arrivano dalla Norvegia, The Bausa, Magnetic qui su RTL 102.5. 6 e 11, valanga di messaggi. Questa è una puntata da indignato speciale. È una linea diretta che si indigna. La pancia del paese.
1: Oh. Bene, bene, così ci piace, perché sono solo le 6 e 11 minuti e noi vogliamo già creare un po' di polemica, sentire le vostre voci. In effetti, nei messaggi al 378-378-1025 leggo già che ci sono sostanzialmente due fazioni contrapposte, ma sentiamo prima al telefono 02-25-15-15 il primo ascoltatore di questa mattina, che è Antonio. Buongiorno e benvenuto. Antonio, ci sei?
0: Adesso lo stiamo recuperando. Senti qui.
1: Vedi, allora, fai paura.
0: Ma non è vero.
1: Tu hai detto indignati e lui prende e butta giù.
0: Antonio, ormai. Eccoti qua, ci sei.
2: Buongiorno, Antonio della Cina. Ho chiamato più di qualche volta.
0: Bravissimo. Hai tolto viva voce auricolare, perché forse quello ti stava dicendo Leo, di togliere tutto.
2: Sto fermo, ho tolto tutto, Sto fermo, sto aspettando una persona che arriva.
0: Ah sì?
2: E niente, io sono favorevolissimo a questa legge, perché l'Italia non è la Repubblica del banale, dove gli viene viene, fa come ci pare, e italiani, stranieri, immigrati che entrano a flussi indeterminati e poi vengono a fare i padroni qua da noi, perché non c'è stata una legge e una pena certa e sicura. La pena certa è una dal gioielliere che, esausto dalle rapine avute, ha difeso la famiglia e i malviventi, e poi devono essere pure ripagati con 3 milioni di euro.
0: Abbiamo messo anche il carico da 90, insomma, aggiungendo anche il concetto della legittima difesa. Senti, ma Antonio, sì, tu dove abiti?
2: Io a Terracina abito.
0: Quanti abitanti fa Terracina?
2: Sui 45.000, poi l'estate triplicano.
0: Vabbè, stiamo sui 45.000, ok? Sì. Quindi una cittadina, ecco, di media dimensione.
2: Esatto.
0: Com'è il discorso sicurezza / criminalità, magari proprio in relazione a questa fascia di età, cioè i giovanissimi?
2: Ma pure da noi qualche volta succedono delle zuffe in piazza e cose varie. Perché questo ormai diventa, pure con questi social. In Francia hanno vietato i social a 15 anni, cosa che devo fare in Italia, perché questo è una maleducazione e i ragazzi a 12 anni non sono in grado di distinguere il bene e il male da quello che fanno. E quindi io, come ho fatto in Francia, anche in Italia bloccherei i social a meno di 15 anni, perché inducono a fare cose e per mettersi, mostrarsi sui social, fanno cose anziché difendere ragazzo che fa botte, vanno là, riprende col telefono. Cioè, ma che società stiamo creando?
0: Ok, che ma società? Prima dei social, secondo te queste zuffe, queste spedizioni punitive non c'erano?
2: Ma c'erano, non a livelli che si ammazzano un sacco. Oggi l'accortellamento è una cosa generale, tutti i giorni viene detta al telegiornale o da qualche notiziario che avviene fatti di questo genere, tutti i tanti giorni.
1: Quindi Antonio, mi sembra di capire che tu sia d'accordo quindi con l'introduzione di norme più severe, ma che dici, insomma, bisogna fare attenzione anche ad educare meglio questi ragazzi.
2: Esatto, anche perché le famiglie non esistono più, le famiglie sono tutte quante bene o male separate.
0: Era la cosa che aspettavo proprio, anche quella. Il carico ormai non siamo più a 90.
2: Andiamo avanti da tutte le parti, ormai abbiamo aperto un libro.
0: Ma infatti, ma che bello quando in Italia non c'era il divorzio, quindi le famiglie non erano separate e venivano su dei figli che erano dei bijou.
2: Esatto,
0: ho
2: 60 anni, mio nonno era una persona severissima. E ho preso mia madre uguale, e ho preso tutte le indicazioni che mi hanno dato, anche se erano severe, però ti fanno ricadritto. Invece oggi lasciano tutto correre. Okay. E poi succede tutto quello
0: che
2: succede.
0: E com'è che rigavi dritto, Antonio?
2: Eh?
0: No, dico, com'era l'educazione per far rigare dritto un ragazzino?
2: È andare a scuola, fare i compiti.
0: No, ok, certo,
2: deciso,
0: però come facevano a farti rigare dritto?
2: Lasciavo perdere, le prendevi pure parecchio quando era dovuto.
0: Ho capito, ma questo è un metodo educativo, ha funzionato? Non lo so, vabbè. Per te ha funzionato
2: pure la scuola, dove i maestri erano severi. Oggi E io ho preso quello che i maestri mi hanno imparato all'epoca. Oggi se dicono qualcosa di casino, ma la madre e il padre là vanno a fare casino il tribunale.
0: No, hai ragione. Ok, qui si è andati alla deriva opposta. Però, sai, le punizioni corporali che venivano adottate a scuola. Educare con la paura, tu non stai educando, stai solo reprimendo, punto. Però abbiamo messo dentro veramente tantissime cose, perché è oggettivamente un argomento che implica tantissimi aspetti delle nostre vite.
1: Antonio, grazie, buona giornata.
0: Donald Trump si dice vicino a prendere la decisione di un attacco massiccio all'Iran. Se lo chiedessi a Israele si unirebbe in due minuti, ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Intanto resta tesa la situazione nel Golfo dopo Hormuz in fiamme il Mar Rosso, dove gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio.

0: Trump, che minaccia gravi punizioni militari.
1: La cronaca ci riporta in Italia: un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della Villa

0: presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. È tutto.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Il traffico è in aumento per gli spostamenti pendolari del mattino, ma adesso la situazione di rilievo riguarda il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, dove un incidente causa 5 km di code in aumento. In alternativa consigliamo di uscire a Colleferro e, dopo aver percorso la viabilità esterna, rientrare in autostrada a Ferentino. In Lombardia segnaliamo sulla 4 Milano-Brescia la chiusura delle entrate a Cormano, sia in direzione di Torino e sia verso Brescia, per un veicolo che ha preso fuoco. Suggeriamo di entrare dal raccordo di Viale Certosa oppure da Fiera Milano sulla 8 Milano Varese. E per traffico in ingresso alla capitale registriamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud, a partire da Torre Nova fino al grande raccordo anulare, e si sono formate code anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.
3: Buon viaggio anche da parte nostra. Alle 6:18 in No Stop News RTL 102.5. Questa mattina si sta parlando del disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 18 e i 14 anni. Ne stiamo parlando insieme a voi anche allo 02 25 15 15. Troviamo Gigi, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, chiamo da Cernusco sul Naviglio, RTL anche mia. Bellissimo argomento, come dicevo, sono assolutamente favorevole a questo disegno di legge, anche perché io ricordo da ragazzo le mie esperienze, non che io sia stato un ragazzo molto cattivo, assolutamente, ma in quel periodo se facevi qualcosa di brutto, diciamo, i genitori comunque erano sempre presenti e ti facevano rigare dritto. Oggi invece non è così, e quindi i 14 anni, 14, 15, quelli che sono loro, diciamo, hanno troppa libertà, credo. Okay. Ricordo anche una figura autoritaria che era il carabiniere, cioè avevamo paura che anche il carabiniere potesse darci uno scappellotto piuttosto che portarci a casa, ecco, e far imbestialire, diciamo, il genitore.
0: Ok, quindi adesso secondo te hai fatto bene a fare questo discorso, perché è un altro aspetto importante: l'autorità della divisa, no? Carabiniere, polizia, anche un vigile urbano, polizia municipale, certo, chiamatela come volete, non ha più nessun effetto sui ragazzini? Cioè tu sei lì in piazza che stai facendo magari il cretino, stai facendo niente di particolare, però ti si avvicina un carabiniere, un poliziotto, così i ragazzi di oggi secondo te non provano niente, vanno avanti a fare quello che stavano facendo imperterriti?
4: Secondo me sì, sono abbastanza menefreghisti, non hanno più il rispetto, ma non tanto della divisa ma quanto delle persone, quindi si trovano in quel contesto, poi nel gruppo, presi nel gruppo, sono tutti dei, io li chiamo masanielli stupidotti, che magari singolarmente sono bravissime persone, ma nel gruppo vogliono far vedere che sono grandi.
3: Chiarissimo Gigi, grazie per averci raccontato il tuo punto di vista, buona giornata.
4: Altrettanto, grazie ancora.
3: Un po' di messaggi al 378-378-1025. La sinistra si lamenta tutti i giorni, ecco, per la sicurezza. Il governo fa un disegno di legge contro i minori e non va bene che si decidano una buona volta, lo scrive Michele. E poi c'è chi dice: se per i minori si presume la capacità di intendere e volere fino a prova contraria, allora perché non hanno il diritto di voto?
0: Ma cosa c'entra? Sono due cose diverse, dai. Vabbè, tra poco ancora voi. 0225 1515.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
5: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è

0: Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: È da poco stato in Italia per una serie di concerti. Bruno Mars, Leave the Door Open, qui su RTL 102.5, alle 6.27. Poi, se volete, vi faccio il mio pippone indignato sull'educazione civica, perché io lo sapevo che sarebbero arrivati dei messaggi su questo. Ma voi avete gente che dice: se si insegnasse educazione civica a scuola, la fanno a scuola, ma voi sapete che cos'è educazione civica a scuola? Non ha niente a che vedere con l'educazione, è una lezione, diciamo così. Ecco, l'educazione civica ti spiegano: adesso che hai 14 anni, caro il mio tesorino, se vai in giro a fare il cretino sei imputabile. Prima ti concedevano, adesso no, e quindi sono cavoli amari. Ti spiegano la legge, ti spiegano l'ordinamento, ti spiegano come va il mondo, ma non ti educano. Forse magari lavorare sulle emozioni, sui dei ragazzi, sulla rabbia, sulle relazioni potrebbe servire, però anche quella roba lì l'abbiamo bloccata nelle scuole, non si può più fare. Quindi l'educazione civica, dopo che abbiamo imparato che il primo comandamento è non uccidere il prossimo, non agisce diversamente.
1: Un passaggio veloce anche sull'educazione che si riceve in famiglia. Silvia scrive: giusta insomma questa norma, ma non dimenticate di istruire anche i genitori, sono loro i primi ad essere messi sotto accusa. Prima c'era qualcuno che citava anche le famiglie separate. Ecco, Elena scrive: la colpa è tutta dell'educazione a casa. Io sono separata, ma non c'entra niente, le regole esistono. 02 25 15 15. Francesco, buongiorno.
0: Francesco se n'è andato. L'abbiamo
1: e non torna,
0: e non
1: più,
0: torna
1: come Marco.
0: Più. Ma come? Francesco, tra l'altro, molto giovane, ha appena superato l'età del Maranza, secondo me, perché quanti anni aveva? 27, da Varese. Adesso vediamo di recuperarlo. Vorrei dire, però, Varese vicino a Gallarate. Però
1: forse la linea diretta giusta.
0: Non è il momento giusto. A proposito di divise, no? Prima diceva un ascoltatore che anche se ti passa vicino, no, il carabiniere, il poliziotto, quello che è, i ragazzi se ne fregano. Giustamente un ascoltatore ci scrive: come fa un ragazzo a rispettare una divisa se passano in TV programmi con canzoni da quattro soldi in cui sbeffeggiano i carabinieri? Il problema non è la TV che passa questa, che ne passerà una. Il problema è tutto questo film di musica estremamente aggressiva di cui tante volte abbiamo parlato, che non è la musica che ascoltate in radio, che vedete in televisione.
1: Sì, però è anche vero che questo discorso si fa anche per le serie TV, per tutti i prodotti culturali in generale. Non sono certa che sia soltanto questo il problema. C'è anche chi scrive: questa è un'altra legge elettorale, tra virgolette, solo per attirare consenso, infatti si chiama anti-Maranza, solo per parlare alla pancia della gente arrabbiata. Stamattina il diesel 2,22 euro al litro.
0: Sì, però non mischiamo tutto, vi prego. Avete ragione, anch'io questa mattina ho fatto benzina e ogni litro che scendeva era una lacrima dolorosissima, era un pezzo delle mie vacanze che se ne andava, però non mischiamo tutto, veramente, perché non è il caso, veramente. Niente, Francesco se n'è andato, non ritorna più. 0225 1515, tra poco ancora voi, subito le ultime notizie.
2: Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani. Lo ha fatto sapere il Comando Militare Centrale Americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione.
1: Cambiamo argomento. Un momento di contatto tra Fakir e un'altra persona avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte dell'uomo. È quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla body cam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo a Bologna, è trasmesso in esclusiva dal TG1 dal Marocco. La moglie della vittima intanto chiede giustizia.
2: In seguito a un attacco con droni, il magazzino della Wildberries di San Pietroburgo, si tratta in pratica del corrispettivo russo di Amazon, è andato a fuoco. I residenti di San Pietroburgo e della regione hanno riportato esplosioni. Il governatore ha scritto a proposito di droni abbattuti.

0: È l'ultima di Napoleone, cucù Marie, le 6:35 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon venerdì 24 luglio 2026, a voi che magari vi siete appena sintonizzati, appena svegli qui su RTL 102.5, quando si sta parlando di questo disegno di legge che prevede l'imputabilità per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. In realtà, l'abbiamo spiegato, erano già imputabili prima, solo che bisognava accertare caso per caso, insomma, che fossero capaci di intendere e volere. Diciamo che in questo modo qui si dà, facciamola molto semplice, sì, per scontato, esatto, che siano capaci di intendere e volere.
1: Esatto, fino a prova contraria, cioè devi dimostrare che non lo erano. Mi fa sorridere il messaggio di Gino: il maresciallo Rocca ha fatto amare e rispettare la divisa ad un'intera generazione. Guarda, pure il commissario Rex. Io adesso ogni tanto al mattino che mi sveglio presto, su Rai 4 danno le repliche del commissario Rex e io le guardo perché mi sveglio presto e mi piace tanto, però non c'entra niente secondo me con le nuove generazioni. Capito?
0: Che meraviglia le repliche. Io tra la signora in giallo e il commissario Montalbano so già come finisce, ma comunque sì, le guardo tutte.
1: Andiamo da Marco al telefono 02 25 15 15. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Io sono papà di un ragazzo di 15 anni, ne farà 16 a fine anno, quindi è nel pieno dell'età maranzabile.
1: Ok.
2: E sono contento che abbiano fatto questa cosa, perché se ti ritieni così intelligente e grande da poter fare una qualsiasi stupidaggine, sei anche grande per essere imputato, sei anche grande per essere giudicato. Mi sembra più che corretta la cosa. E appunto ne parlo da padre di un ragazzo di 15 anni.
1: Dove vivi?
2: Spero, vivo a San Martino Canavese, un piccolo paesino di 800 anime, vicino a una cittadina che però ultimamente è diventata invivibile, perché sono accaduti un sacco di problemi, un sacco di episodi legati a scorribande di ragazzini. Non sto a vedere seconda generazione, italiano, non italiano, eccetera, non voglio entrare in quello, però purtroppo questa cittadina vicino a cui abitiamo è diventata invivibile da quel punto di vista lì. Invivibile. Spero che mio figlio non si trovi mai in mezzo a queste cose, lo spero veramente tanto, perché non so come reagirai nei suoi confronti. Addirittura spero forse che lo condannino prima che lo possa condannare io, perché sarebbe,
1: ecco,
2: non è facile.
1: Ammettiamo una cosa, aspetta un secondo, visto che sì, sei genitore, sei proprio nel pieno dell'età maranzabile, ma come del resto pure

0: pure io, sai quante volte io ho fatto questi ragionamenti, e che non so a volte preferire se mio figlio possa essere vittima o carnefice, perché in entrambi i casi è una roba devastante. Detto questo, metti che tuo figlio fa una stupidata, no? Sì. Rigano delle macchine, dai, una roba del genere. E secondo te un procedimento in tribunale, una cosa di questo tipo che comporta anche magari un costo per la famiglia e magari una condanna, serve a questo ragazzo oppure no? Pensa a tuo figlio, pensa a tuo figlio, non un ragazzo in generale, pensa al tuo.
1: Se penso mio figlio, posso pensare che in parte gli servirebbe, in parte, okay. Perché so che purtroppo, e qui lo penso su tutti, purtroppo con i ragazzi che ci sono oggi non sarebbe definitiva la cosa, non ti farebbe cambiare idea, non ti farebbe spegnere quell'interruttore per cui hai fatto quella cretinata. Sì, ne risentirebbero, ma non in toto.
0: Perché poi il focus è proprio questo, cioè il fatto che tu mi dica serve ma parzialmente.
1: Secondo
0: e allora non
1: servirebbe ho paura che servirebbe parzialmente.
0: Perché poi c'è anche da dire che molto spesso molti ragazzi, sai che soprattutto in questa età sono estremamente malleabili.
1: Poi ti dico, io
0: seguono
1: ti posso dire, mio figlio, ho cercato di crescerlo bene, però purtroppo il libretto di istruzioni è rimasto nell'ospedale dove è nato, quindi è difficilissimo. Io sono cresciuto con un padre e una madre che mi hanno fatto rigare dritto, come diceva il primo ascoltatore, e io non ho mai alzato le mani a mio figlio, mai, e non lo farò mai, perlomeno finché non arrivo ai 18 anni, di modo che non mi possano più dire niente nessuno, ma non penso che servirebbe in toto una condanna.
0: E allora cosa servirebbe? Cioè mettiamo sempre il solito esempio, tuo figlio magari si fa trascinare perché appunto lo hai educato bene, non è tendenzialmente violento, si fa
1: purtroppo
0: trascinare.
1: Non basta più la buona educazione fornita dalla famiglia, non basta più, non è più sufficiente, perché si può fare tutto quello che si vuole, ma ci sono troppi fattori esterni che influenzano questa cosa, e sui fattori esterni non abbiamo controllo. Secondo me non c'è controllo al momento, non c'è controllo sui social, non c'è controllo su quello che vedono appunto in autonomia, e lì appunto si aprirebbero poi delle porte, come abbiamo detto prima, si entra in mondi paralleli che sono il vietare i social,
0: la musica,
1: il video, che non riguardano questo tema qua, diciamo. È troppo ampio questo discorso. Io però sono molto contento che adesso un 14enne possa essere perseguito. È corretto, è giusto, perché se sei così furbo da poter fare una stupidaggine, sei anche furbo da finire davanti a un giudice e magari a metterti a piangere davanti a un giudice, perché è corretto che poi si senta così il ragazzino, perché alla fine si sentirà in quel modo.
0: Ma perché sono dei ragazzini, ma anche quelli più cattivi poi alla fine piangono, certo.
1: Mio figlio si è messo a piangere davanti a me quando l'ho sgridato parole. Si è messo a piangere. Forse quando piangono qualcosa capiscono, ma non abbastanza. E quel non abbastanza è quello che magari la prossima volta gli farà dimenticare un pezzettino della lezione che gli si è cercato di impartire in quel momento lì.
2: Marco, chiarissimo il tuo punto di vista, grazie per avercelo raccontato, buona giornata.
1: Comunque difficile, veramente difficile.
2: Beh, l'abbiamo capito, sì, decisamente, hai fatto una panoramica perfetta. Buona giornata, noi vi aspettiamo 02 25 15 15.

0: E ne stiamo parlando nella nostra linea diretta. Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione.
1: Cambiamo argomento. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro insieme ad altri 4 bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea, che sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 piccoli sono già stati dimessi. La scuola è stata sottoposta a sanificazione e la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
0: Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, lo ha fatto sapere il comando militare centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione.
1: Le 6:46 minuti, non stop news, RTL 102.5, ancora buon venerdì 24 luglio a tutti voi che magari vi siete collegati da poco per parlare insieme a noi di questo disegno di legge che prevede appunto un cambiamento nell'imputabilità tra i 14 e i 18 anni d'età per i ragazzi. Insomma, fino a prova contraria sono sempre considerati imputabili, cioè capaci di intendere e di volere. C'è Walter al telefono 02 25 15 15, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Da dove chiami?
2: Chiamo da Roma, sto in macchina, sto andando a vedere delle cose. E ascoltavo, complimenti, c'è una bellissima voce, è un piacere ascoltarvi la mattina. E niente, io volevo dire una cosa, si fanno tante leggi, ma in passato, adesso non ricordo esattamente quando e che anno era, comunque io sono padre, sono nonno, questo è basilare, e la prima cosa, e è stata tolta la legge sul buon costume. Togliendo la legge sul buon costume, i minori dovevamo stare tutti quanti a casa dopo le 8 e i genitori praticamente erano loro, cioè, devono custodire, non ci devono vaccinare. Fatto sta che poi, che è successo? Questa legge qui ha ampliato tutto un discorso, tutta una libertà che poi ha portato a che fare? A portare i minorenni dentro le discoteche, dentro i locali pubblici, immischiati con i maggiorenni. Un esempio, io quando ero minorenne,

0: negli anni 70, 74, 75 andavamo a ballare, per andare a ballare dentro la discoteca a Mettol Piper, noi dovevamo andare il pomeriggio, ma non potevamo andare la sera. Mio fratello, che era più grande, quando lui andava a ballare al locale di Roma e si chiamava Samoa, ci andavamo il pomeriggio, ma io quando erano le 8 andavo via, mio fratello invece faceva il primo e il secondo turno.
1: Ok, quindi... Walter, perdonami se ti interrompo, vorrei capire un po', secondo te, se i ragazzini di 17 anni li mandiamo in discoteca al pomeriggio, abbiamo risolto il problema delinquenza minorile?
0: Cambia?
1: Cioè la legge del buon costume cambiato, adesso voglio dire a spanne, quello che ricordo, riguardava una serie di cose, ma non riguardava solo i minorenni, cioè vietava anche agli adulti di parlare o di vestirsi in un certo modo, di che stiamo a parlare, quindi...
0: Però riguardava una cosa, i ragazzi, i minori, a 14 anni stanno per strada, e il padre, se gli dici tu non esci, tu esci, capito? Non lo puoi neanche fermare, e va bene, questa è una cosa. Comunque poi c'è stata... Dagli anni, dal 2000 in poi, tutta l'influenza esterna, i social, le cose. Mm-hmm. Io ho il nipotino che va a vedere sui social le cose, che ne so, si maranza, mi parlava, mi faceva. E io gli facevo capire che non so bella gente, non è che so...
1: Ma chi è che deve, perdonami, vigilare su tuo nipote che accede a questi contenuti che probabilmente non sono adatti alla sua età?
0: Loro
1: vigilano?
0: Sì, però la curiosità che sta dentro a un bambino, una bambina, è molto più forte.
1: Ho capito, ma se tu metti dei filtri o non ti do il cellulare, quanti anni ha tuo nipote? Quanti anni ha?
0: Infatti... È nove.
1: A 9 anni e guarda i video con i maranza, ma a 9 anni non dovrebbe neanche avere il cellulare in mano, perdonami.
0: Brava.
1: E allora?
0: Però il padre e la madre per cose l'hanno dato, certo non lo portano a scuola, c'è tutta una serie di vieti, però
1: capisci, però Walter, perdonami, la contraddizione, io capisco, sì, perché è la contraddizione in cui viviamo tutti, quindi non è che ce l'ho con te, però tu sei qua a dirmi che bisogna tornare alla legge della buon costume, i ragazzi alle 8 di sera devono essere a casa e non possono neanche andare a ballare il sabato, e poi mi dici che tuo nipote a 9 anni in discoteca non si devono mischiare con i maggiorenni, ma tanto se menano tra di loro, ma che c'entrano i maggiorenni?
0: No, ma lascia perdere, il discorso è un altro, il discorso è che quando c'è un discorso di emulazione, no? Chiamiamola così, sì, ragazzi vedono quelli grossi e emulano quelli grossi. Se tu vai a frequentare
1: non lo so, guarda, non è che c'è l'emulazione, dai. Allora mettiamoli davanti dei damerini, così secondo te emulano i damerini,
0: no? Non vanno bene manco quelli, perché quando eravamo ragazzini, noi per esempio c'erano i pariolini, e i pariolini non è che. Però quelli già viaggiavano in un'altra maniera, magari volevi essere più pulito, non eri, diciamo. Però c'avevi dei paragoni, diciamo,
2: abbastanza... No, chiaro Walter, tu parli, se vogliamo, di esempi positivi, ma una cosa che mi ha colpito di tutto quello che hai raccontato, al di là dei punti su cui ci siamo soffermati finora, è che hai detto sti ragazzi stanno per strada, e in effetti più di qualcuno nei messaggi scrive anche: ma più il ragazzo è impegnato in attività sociali meno fa danni. C'è chi parla magari dei dopo scuola, c'è chi dice bisognerebbe fare sport, fare volontariato. Sei d'accordo che anche forse avere più alternative rispetto al non fare niente potrebbe aiutare?
0: Ma non tutti si possono, comunque non tutti si possono, i ragazzi si possono permettere.
1: Ma non è si possono permettere, questo è un altro discorso. Ci dobbiamo salutare, Walter, ma anche con te abbiamo affrontato 2000 argomenti e sono tutti assolutamente pertinenti, perché questo è un discorso grande. Se il comune organizza delle cose, non è che se lo deve permettere alla famiglia, perché non costa praticamente niente.

0: con Serena Brancale, The Colors. Questo è Partenope alle 6:54 minuti su RTL 102.5. Protagonisti della nostra linea diretta siete voi allo 02:25:15:15 con i vostri punti di vista che stiamo ascoltando in questo venerdì 24 luglio. Dovremmo avere Leonardo al telefono. Leonardo, ci sei? Buongiorno.
1: No.
0: Forse sì?
2: Leonardo, spegni, ciao, se ciao, hai ciao. Viva voce.
1: Spento tutto. Okay.
2: Bravissimo.
0: Bravo. Allora. Dici tutto, Leonardo.
1: No, prima ho sentito che parlavate di sti ragazzi, purtroppo. E anch'io ho avuto una brutta situazione con mio figlio, no?
2: Dai, racconta.
1: Dimmi.
2: No, dicevo, raccontaci cosa è successo.
1: No, purtroppo prima parlavate di ragazzi minorenni, no? E io ho due figli, no? Una è, tra virgolette, la ragazza esemplare, laureata 5-10, e l'altro purtroppo compagnie sbagliate o quant'altro, ho avuto una brutta situazione, non bisogna nascondersi, prima in carcere e poi in comunità.
2: Quanti anni aveva?
1: Fortunatamente, brutto da dire, era minorenne.
2: Ok, però di che età stiamo parlando? Perché cambia tra 14, 17. Ecco, 17, tra 14 e 17 cambia. Lui ne aveva 17, 17, per questo dici fortunatamente. Stiamo parlando di un furto, di una rapina, di cosa parliamo?
1: Sì, una rapina a mano armata.
2: Rapina a mano armata, ecco.
1: Con un ragazzo maggiorenne straniero, messo su, andiamo a fare i soldi facili. Mio figlio ci ha lasciato così influenzare.
0: Quanto tempo fa è accaduto questo, Leonardo?
1: Due anni fa.
0: Ok. E in due anni, diciamo di percorso rieducativo, riabilitativo, tu hai assistito a dei cambiamenti in tuo figlio?
1: No, allora io sono stato fortunato, devo essere sincero. La comunità dove è andato ha fatto veramente scattare il click ed è un ragazzo migliore oggi. Purtroppo in carcere no, in carcere non è un ambiente, in carcere c'è di tutto e di più, però in comunità sì, sono stato fortunatissimo, i ragazzi che l'hanno seguito veramente, e oggi devo dire è un Giacomo migliore.
2: Senti,
1: sempre la paura che possa ricadere in questo, ecco. Bisogna stare no vicini di più, però...
2: Ti faccio una domanda, purtroppo siamo in chiusura ed è un vero peccato perché la tua testimonianza è importantissima. Prima di questo episodio c'erano state delle avvisaglie?
1: Assolutamente no, del tipo, è brutto da dire ma il mondo va da quella parte, cioè sti ragazzini che si pensano di essere grandi, le canne le fumano.
3: Chiaro, Leonardo, senti, proprio nell'ultimo secondo che ci resta, quindi tu sei d'accordo con questa stretta, con questo disegno di legge?
1: Ma sì, anche perché mio figlio ha 17 anni, sapevo cosa andava a fare, ok? Dunque i ragazzi ancora da 14 anni, purtroppo stanno in comunità e vedendo alcune cose, sanno benissimo quello che stanno facendo.
3: Okay. Quindi insomma dici, visto che sei consapevole delle tue azioni, è giusto anche che te ne prendi le conseguenze e le responsabilità. Leonardo, grazie mille per la tua testimonianza, una buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie a tutti voi per aver partecipato. Ultime notizie, c'è la nostra Maria Paola Raiola dalla redazione. Dopo la canzone, ovviamente.

0: Tonight's the night, canta Rod Stewart. E adesso è il momento delle ultime notizie. E adesso è il momento della nostra Maria Paola Raiola dalla redazione.
1: Anche ad Abano Terme, in provincia di Padova, alle 7:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In apertura il tema che vi abbiamo sottoposto anche in linea diretta: l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge che ipotizza la responsabilità penale dei minorenni che commettono un reato. Ascoltiamo i dettagli da Alberto Ciapparoni.
4: Si prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni sia di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Così il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore e in conferenza stampa a Palazzo Chigi il guardasigilli Nordio ha spiegato tutto in questo modo.
5: Qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere.
4: Ma se il governo parla di norma antimaranza, le opposizioni parlano invece di una norma profondamente sbagliata e gridano alla vergogna.
3: Ora le notizie dal Medio Oriente. Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Le tensioni si allargano anche al Mar Rosso. Ascoltiamo Mantiloni.
6: La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli Houthi dello Yemen

0: filo iraniani hanno attaccato due petroliere saudite. Il presidente americano Trump ha detto di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran più grande di qualsiasi altro. Per la 13ª notte consecutiva sono stati lanciati raid americani contro obiettivi militari, esplosioni in diverse città del sud dell'Iran, 4 morti e 5 feriti ad Avaz, feriti a Bandar Abbas. I Pasdaran hanno replicato con droni e missili su basi americane in Giordania e Kuwait. Sirene sono risuonate anche nella capitale giordana Amman. Secondo il New York Times, Teheran bombarderà Tel Aviv se Trump darà seguito alle minacce di colpire la capitale e le infrastrutture iraniane. La confisca dei beni di un'altra nazione per far fronte a future rivendicazioni costituisce un precedente esplosivo, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nessun bene sarà al sicuro.
1: L'altro fronte, quello della guerra in Ucraina, ci sono stati droni contro su un magazzino dell'Amazon russo a San Pietroburgo. Intanto è prevista per il 28 luglio prossimo una visita del presidente Zelensky negli Stati Uniti, incontrerà Trump. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, altri 4 bambini che frequentavano lo stesso asilo della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. I piccoli sono stati già dimessi. La scuola è stata sottoposta a sequestro e sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Chiudiamo col calcio. Tutte aperte ancora le ipotesi sul futuro commissario tecnico della nazionale. Lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia, Paolo Maldini. Lo ascoltiamo.
2: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale.
1: È tutto meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà in prevalenza assolato sul nostro territorio, ad eccezione di un po' di variabilità in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina, con piovaschi poi in esaurimento. Le temperature massime saranno piuttosto piacevoli e fino ai 34-35 gradi, qualche grado in più localmente solo su Sicilia e Sardegna. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Oltre al traffico per gli spostamenti pendolari, una situazione di rilievo riguarda il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, dove un incidente causa 7 km di code in aumento. In alternativa consigliamo di uscire a Colleferro e, dopo aver percorso la statale 6 Casilina, rientrare in autostrada a Ferentino. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano-Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. Traffico in aumento anche sulla 7 Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. In ingresso alla capitale un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare, e viabilità congestionata sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
1: Non c'è altro dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Amici, buongiorno, buon venerdì, è il 24 di luglio, questo sì che inizia a essere un weekend di esodo e noi ci saremo.

0: faremo, vi faremo compagnia anche domani mattina, e poi da lunedì, lo sapete, RTL 102.5 vi porta al mare con tutti i suoi programmi.
1: Eh sì, siamo sempre qui però a farvi compagnia, puntuali come la rassegna stampa insieme a Davide Giacalone, che torna tra poco.
2: E quella vi porta in edicola. Prima, come sempre, andiamo avanti con la musica. C'è il nostro primo power hit, Los Angeles, questo è il titolo, lui è Blanco.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Tra pochissimo entriamo in edicola per leggere insieme i quotidiani. Inutile dire che l'argomento della nostra linea diretta oggi è veramente ovunque, ne parleremo anche più tardi. Si parla appunto dell'imputabilità sempre possibile a partire dai 14 anni. Il disegno di legge, questo scrive il Corriere della Sera, il governo approda il DDL anti-Maranza, ormai è passata anche questa definizione, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni dice: chi sbaglia risponde delle proprie azioni, le opposizioni dicono vergogna. Opposizioni che comunque avevano sempre chiesto maggiore sicurezza. Lo stesso argomento anche sulla prima pagina della Repubblica: più galera per i minori. Varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni dice: chi sbaglia paga. Del Mastro: la destra pronta al no, allecciata anche in aula. Questo è un altro versante. La Procura pensa di ricorrere alla Consulta. Ci sono diversi argomenti che riguardano appunto questa sfera. E poi c'è un altro aspetto che oggi troviamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani, ed è, lo avrete visto anche voi se siete andati a fare rifornimento nelle ultime 48 ore alla pompa di benzina a 2 euro, nessuna intervento.

0: sulle accise. Parleremo anche di questo con il nostro Davide Giacalone. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovati.
2: Allora Davide, buongiorno a te. Stamattina partiamo però, dopo questa panoramica, dall'economia, in particolare dal fisco. Siamo sulla prima del Sole 24 Ore. Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Nei primi sei mesi del 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. Insomma, possiamo dire che ha funzionato.
1: Ha funzionato e sta funzionando alla grande. È la seconda volta che commentiamo questo dato, naturalmente non dei primi sei mesi, la prima volta l'avevamo fatto dei primi tre mesi ed erano già dei straordinari risultati. Sei mesi si conferma che cosa? Che la lotta all'evasione fiscale si può fare, che a parità più o meno di consumi facevamo 160 milioni di scontrini in meno nel corso dei sei mesi precedenti all'avvento di questa innovazione, e 9,1 miliardi di incassi, che erano quindi evasione fiscale, il che dimostra A, che il contrasto all'evasione fiscale si può fare, B, che il problema dell'evasione fiscale non è 7 o 8 grandissimi evasori, ma una immensità di piccola evasione. Terzo, che chi era contrario all'obbligo di accettare il pagamento con le carte, perché il cittadino che paga ha sempre il diritto di utilizzare il contante entro i limiti ovviamente previsti dalla legge, ma non dubito che al supermercato uno faccia più di 5.000 euro di spesa, non botta solo, c'è un carrello particolarmente significativo. Però questo, nei limiti, il cittadino può usare il contante, ma chi incassa è obbligato, giustissimo, deve essere obbligato ad accettare ogni forma di pagamento. Chi era contrario si sbagliava e favoriva gli evasori fiscali contro l'interesse di cittadini e consumatori.
0: Davide, abbiamo visto prima una carrellata davvero imponente di titoli che riguardano i giovanissimi, ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale interessa il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, dove un incidente causa 7 km di code in aumento. In alternativa consigliamo di uscire a Colleferro, dove si sono formate code, e dopo aver percorso la statale 6 Casilina rientrare in autostrada a Ferentino. Spostamenti pendolari in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. Traffico in aumento anche sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Napoli, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, rallentamenti per materiali dispersi in direzione di Roma. E in ingresso alla capitale, viabilità congestionata sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. Guidate con attenzione e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra. Dicevamo, la notizia della nostra linea diretta la troviamo dappertutto sulle prime pagine, ci appoggiamo alla stampa. Stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, il DDL anti-Maranza. Davide.
1: Allora, vedo che c'è un po' di confusione, poi c'è il problema di legiferare a spizzichi e bocconi che crea delle conseguenze di disordine. Punto numero uno, i minori sono già imputabili. Tant'è vero che esistono i carceri minorili e purtroppo c'è abbastanza gente dentro i carceri minorili. Punto numero due. Si tratta, quello approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, di un disegno di legge. Quindi, con calma e senza spingere, deve ancora iniziare il procedimento legislativo. Verrà modificato, non verrà modificato, lo staremo a vedere. I tempi non sono proprio immediati a domani mattina. Punto numero tre. Come giustamente hanno sottolineato nelle due diverse edizioni del nostro giornale orario, sia la Presidente del Consiglio che il Ministro della Giustizia, quindi Meloni e Nordio, in realtà la vera novità consiste nel fatto che al compimento dei 14 anni di età la legge presuppone la tua maturità, presuppone la tua capacità di intendere e di volere.

Intendiamoci, l'età è sempre un fatto convenzionale. Oggi questa capacità scatta a 18 anni. Non è che a 18 anni meno un giorno, a 18 anni più.

0: voto. Perché la legge presuppone che a 14 anni sei capace di intendere, di volere e sei maturo, cioè quello che prima la legge prevedeva a 18 anni, devi, anche le altre cose che erano previste a 18 anni le devi traslocare. Legiferare a spizzichi e bocconi significa, finisce col far affermare dei principi che poi entrano in contrasto con altri principi che sono altrove affermati da pari fonte legislativa.
1: Tutto Scusa qua. Davide, anche la patente allora a 14 anni?
0: Tutto quello che è nel momento in cui tu dici a 14 anni, vabbè, questo è la legge presuppone che sei capace di intendere e di volere, cioè quello che era presupposto a 18, tutto ciò che era presupposto a 18 deve traslocare a 14. Ripeto, non è che a 18 anni diventiamo tutti intelligenti e c'è chi muore deficiente da vecchiaia, ma se lo presupponi per legge, la legge allora, come ci sono i doveri, ci sono i diritti, come ci sono gli oneri, ci sono gli onori. Se dividi i binari, non si capisce più niente.
2: Era l'osservazione che faceva anche qualcuno dei nostri ascoltatori in linea diretta e l'abbiamo capito, il dibattito è aperto. Noi intanto però cambiamo argomento, dobbiamo parlare di fine vita. Lo troviamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Emilia Romagna, sì alla legge sul suicidio volontario. È la terza regione, Davide.
0: Sì, allora, il dramma è che non ci sia una legge nazionale. Il dramma aggiuntivo è che facciamo le leggi regionali. Perché è mai possibile che per la salute la mia condizione è diversa a seconda di dove sono nato, di dove sono residente e di dove mi piglia il coccolone, ma anche per morire, ovviamente che non si tratta, oggi il giornale parla di diritto al suicidio, non è così, è il fine vita, una cosa profondamente, radicalmente diversa, diventa diverso a seconda di una regione anziché l'altra. Io lo trovo assolutamente assurdo. Ma il problema non è le regioni che si dotano delle norme per il fine vita, il problema è il Parlamento che non riesce a dedicare attenzione al tema del fine vita. Parlano tantissimo delle preferenze e non riescono a trovare il tempo per parlare delle sofferenze. Non è una bella cosa.
1: Davide, un altro argomento che tiene banco su tutte le prime pagine, ma non solo, credo anche nelle chiacchiere di tutti i veri normal people che in questi giorni sono andati a fare rifornimento di carburante. Benzina a 2 euro, siamo sulla prima pagina della Repubblica, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca e dice solo propaganda.
0: E diciamo così, c'hanno ragione, però è anche autobiografico, nel senso che certo che è solo propaganda. Era propaganda quando Meloni, in piena propaganda elettorale, diceva «Votate per noi che toglieremo tutte le accise!» Non se n'è mossa una, era propaganda e poi ha fatto il contrario. L'opposizione a Meloni ha deciso di fare esattamente quello che ha fatto Meloni. Cioè dire, questa è propaganda, noi siamo per la soppressione delle accise. Allora, e sono propagande mendaci, cioè detto in italiano più semplice, sono bugie. E sono facilmente riconoscibili le bugie, perché tu non mi devi dire dov'è che vuoi tagliare gli incassi. Tu mi devi dire, dopo avere quantificato l'incasso che hai deciso di tagliare, quindi di rinunciarci, mi devi dire dov'è che tagli la spesa pubblica almeno di pari importo, perché se no mi stai prendendo per scemo, cioè come uno che crede a qualsiasi cosa gli venga raccontata. C'è una proposta fatta da Carlo Cottarelli, professore, adesso professor Carlo Cottarelli e la Fondazione Luigi Einaudi, che è di una banalità sconcertante, ma anche di un'efficacia sconcertante. Adesso, siccome ci avviciniamo alla campagna elettorale, per ogni promessa che viene fatta, che poi, perché da, cioè, promesse sono una bella cosa, però mi devi dire quanto costa e dove prendi i soldi, e che è l'assoluta banalità, perché se no uno gestisce un club di amici dicendo tu che vuoi andare al mare? Compriamo uno yacht. Tu dici no, io preferirei andare lontano, compriamo un aereo. Qualcuno vuole comprare una nave, così, comprate quello che io vi prometto. Tu dici ma come le paghi? Prima votiamo e poi stabiliamo come, dove che trovi i soldi. È una presa in giro.
2: tema carburanti che evidentemente si lega a quello che sta accadendo in Medio Oriente. Siamo sulla prima della stampa. Hormuz infiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a

0: $100, giù le borse. Siamo anche sulla prima della Repubblica. Gli UTI bombardano petroliere nel Mar Rosso. Trump verso l'escalation.
1: Verso l'escalation dell'insuccesso. Nel senso che il fatto che si muovano gli UTI sul Mar Rosso, quindi sullo stretto di Bab el Mandeb, che non è lo stretto di Hormuz, che sta su un altro mare, è la dimostrazione che, primo, che l'Iran riesce ancora, gli iraniani riescono a muovere tutte le loro truppe mercenarie, i proxy, come si dice in maniera più elegante, e che hanno già da tempo come milizie e che sono in perfetta efficienza, e tant'è che colpiscono. E la seconda cosa è che l'Iran ha scoperto che l'arma degli stretti, perché a questo punto sono due, l'arma degli stretti è molto più efficace che non minacciare l'atomica. È una cosa gravissima quello che sta succedendo. Tra l'altro, i giornali non danno spazio a questo fatto, ma insomma, a me pare significativo. L'altro ieri, quindi dovrebbe stare sui giornali di oggi, negli Stati Uniti, nel corso di una seduta al Senato, è stato audito il ministro della, che noi chiameremmo ancora della difesa, lì hanno deciso di chiamarlo il ministro della guerra, l'iper super tatuato ministro della guerra, e un senatore gli ha fatto una domanda dicendo: scusi, lei ha dichiarato che l'Iran è stato ridotto all'incapacità di reagire e di muoversi, che i bombardamenti erano stati efficaci. Lei conferma questa affermazione, considerato che questi continuano a colpire? L'altro naturalmente non rispondeva, gliel'ha rifatta 7 o 8 volte, la stessa identica domanda, sempre girandoci attorno, e non ha mai ottenuto una risposta. È una tragedia quella che succede. La presidenza statunitense affonderà in quei due stretti. Dice: vabbè, e così ci siamo tolti di mezzo Trump. No, così ci siamo creati un problema che non finisce mai, perché ovviamente fino a quando non avrai chiuso il problema con gli iraniani, nel frattempo se saranno l'Arabia Saudita a cercare di volersi legittimare anche sul terreno della difesa nucleare. E dopo aver fatto l'altro ieri l'accordo con i sauditi, Trump, per cedergli la tecnologia nucleare civile, ovviamente, ieri poi ha dichiarato, dice: sì, però prima devono riconoscere Israele. Cioè sta facendo un casotto che la metà basta in quell'area, e quell'area è una bomba a cielo aperto, che così non solo non si disinnesca, ma anzi si innesca.
2: Chiudiamo così la rassegna stampa con il nostro Davide Giacalone. Davide, grazie come sempre, appuntamento a domani. Intanto buona giornata e buon lavoro a te.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi, sul Corriere dello Sport. Il taglio basso trova posto l'inchiesta sul calciomercato. Se Rodgers costa 6 volte Diego, cifre folli anche per i giocatori normali, l'analisi degli acquisti più cari di ogni anno a partire dal 1984. Dalla prima della Gazzetta dello Sport, sempre taglio basso, c'è Kimi Antonelli, domani uomo copertina di Sport Week, che dice: Ferrari favorita, più bello batterla. Il riferimento è chiaramente al Gran Premio di Ungheria che si corre alle 15 di domenica, e seguiremo la partenza anche qui su RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa! La bontà va condivisa.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a €24,90, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a €25, risparmi €6,98.
12: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
14: Arcaplanet, convenienza nostra.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

Un'ultima ora di cronaca: un uomo di 49 anni è stato trovato con una profonda ferita al torace poco prima della mezzanotte alla periferia di Milano in via Ludovico Montegani. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Sono intervenuti gli operatori del 118 che l'hanno portato in ospedale. Per chiarire quanto è accaduto è intervenuta la polizia che si occupa delle indagini. E in seguito a un attacco con droni è andato a fuoco il magazzino della Wildberries, corrispettivo russo di Amazon a San Pietroburgo. Lo riferiscono fonti ucraine. Il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana e incontrerà l'americano Trump il 28 luglio. Stretta sulla sicurezza delle piscine, dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con un appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono sistemi di ricircolo, le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie che dovranno rispettare standard da impedire l'effetto ventosa. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. La luna, amica del vostro presente, vi spinge a dare ancora più spazio e ascolto alle emozioni, alla fantasia, alla libertà di pensiero. Divertitevi a sognare. Amici del segno del toro, direte cose precise e puntuali, parlando in modo sempre intelligente, chiaro e non omettendo mai niente di importante. Misura e stile vi contraddistinguono. Cari gemelli, improvvisamente sentite di dover e di voler dare maggiore importanza a certe persone, immergendovi per davvero in certi rapporti, dando spazio a chiamate. Cari Cancro, Mercurio dal vostro segno si appoggia a Venere, rendendo bellissime le vostre parole e i pensieri che farete. Saprete arrivare alla mente e al cuore di chi vi ascolta. Amici del segno del Leone, respirate energie speciali, un calore che vi fa sentire forti e importanti, che vi piace perché vi racconta. Sentitevi abbastanza sicuri da fare tutto quello che amate. Cari Vergine, sentite il bisogno di aggiungere bellezza ai vostri pensieri, luce e colore alle cose che immaginate e che coltivate tra le intenzioni. Apprezzerete lo stile delle cose. Cari Bilancia, idee e pensieri sembrano rendere speciale il momento, accendendo in voi migliori intenzioni, facendo respirare una leggerezza capace di portarvi lontano. Scorpione, vi troverete in compagnia di persone mentalmente stimolate, di chi ha bisogno di dialogare in modo speciale e costruttivo. Non limitatevi a pensieri di passaggio. Cari Sagittario, la luna celebra il vostro presente, regalandovi fantasia, entusiasmo e una forza vitale che non deve e che non vuole avere fretta a rincorrere niente e nessuno. Capricorno, al bisogno di raccontare, che Mercurio tiene acceso dall'opposizione, si aggiunge quello di rendere belle e piacevoli le parole e i messaggi che deciderete di trasmettere. Acquario, siete fatti d'aria e di sogni, di pensieri impalpabili che ogni tanto decidono di raccontarsi. La luna rende speciale la mente, spingendovi a condividere un desiderio. Infine, cari Pesci, avrete voglia e bisogno di divertirvi insieme a qualcuno, interpretando ironia e passione, raccontando solo cose capaci di tenere alta un'emozione. Funzionate.
2: Grazie Daria Baietti, questo è l'oroscopo di RTL 102.5 alle 7:40 minuti, siete all'interno di Non Stop News.
3: E siete pronti in qualche modo a viaggiare, ve lo abbiamo detto, questo è un periodo in cui ci piace portarvi in giro insieme a noi. Ecco, dovete sapere che dal 2 al 12 settembre anche quest'anno saremo a Venezia, perché RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra del Cinema. Ieri è stato presentato il programma dell'83esima edizione e al Lido, per seguire tutto e raccontarci adesso qualche anticipazione, c'era proprio il nostro Mario Vai. Mario, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: E allora, l'abbiamo detto, ieri è stato presentato il programma, che edizione sarà?
4: Allora, è un programma che potremmo sintetizzare come il ruggito del cinema italiano. Tantissimi film italiani, non solo in concorso, anche fuori concorso, anche nelle tante sezioni collaterali. È un po' un risarcimento, perché ce lo ricordiamo, il cinema italiano ha subito una grande assenza al Festival di Cannes. Ecco, questo è un bel risarcimento, a testimonianza che il cinema italiano è vivo e lotta assieme a noi soprattutto, ed è in grado di intercettare anche gusti e generi trasversali. C'è l'horror in concorso con Paolo Strippoli, una voce nuova che era stata lo scorso anno qui a Venezia fuori concorso con La Valle dei Sorrisi, e poi c'è il grandissimo ritorno di Nanni Moretti, che manca dalla Mostra del Cinema di Venezia dal 1989, ha avuto un rapporto controverso con la mostra, e con questo film sicuramente farà pace e ci regalerà un'altra opera sicuramente degna di nota. E poi c'è Andrea Pallauro, che torna a Venezia in concorso, e fuori concorso Gianni Amelio e Mario Martone. È interessante vedere come Barbera ha inserito i nuovi autori, e quindi quelli del cinema che sarà in concorso, e i grandi invece maestri del passato fuori concorso. Una scelta che sicuramente, all'infuori di Nanni Moretti, che resta diciamo in concorso come grande maestro indiscusso, ma se guardiamo gli altri, ecco, è come se Barbera volesse in qualche modo intercettare il cinema italiano del futuro, e questo credo che sia veramente un qualcosa da lodare.
5: E poi tra gli eventi di punta di questa Mostra del Cinema di Venezia c'è il documentario sugli Oasis.
4: Beh sì, sicuramente il grandissimo evento di quest'anno sarà lo sbarco al Lido per la mostra degli Oasis, che presenteranno il documentario. Alberto Barbera ha promesso a tutti noi che loro hanno accettato di essere lì presenti proprio per accompagnare la prima di questo progetto, che racconterà sicuramente la loro vita da un punto di vista musicale, come è ovvio che sia, ma anche con qualche chicca sul loro privato. Sarà un racconto intimo e allo stesso tempo spettacolare, ovviamente con la musica a fare da sottofondo. Sarà un grandissimo evento.
2: Molto bene Mario. Poca Hollywood però quest'anno a Venezia, come mai secondo te?
4: Sì, è vero, è una tendenza che abbiamo visto anche a Cannes qualche mese fa. Hollywood sembra scappare, sembra avere paura dei festival, non si capisce bene per quale motivo. Forse ha paura di presentare un film dal budget importante che, se dovesse ricevere critiche negative, questo potrebbe compromettere il percorso economico del film e quindi ottenere poi degli incassi mediocri, come è già accaduto con il secondo Joker, che fu presentato proprio a Venezia nel 2024. Le recensioni negative ne hanno compromesso proprio gli incassi del primo weekend globale. Ecco, forse quello potrebbe essere stato un campanello d'allarme. Hollywood non vuole rischiare, quindi Hollywood scappa dai grandi appuntamenti festivalieri. Barbera ci ha assicurato che molto probabilmente è un momento e che già dal prossimo anno Hollywood potrebbe riaffacciarsi in laguna. Ad ogni modo, complimenti ad Alberto Barbera, perché sì, è vero, non c'è Hollywood, però un po' come il manifesto ufficiale della mostra, con questi aironi che spiccano il volo, Venezia vola su altri paesi alla ricerca di altre cinematografie, perché il mondo parla diciamo tante lingue, così come il cinema parla tanti stili e tanti generi diversi. Quindi insomma sarà una grandissima mostra del cinema. RTL 102.5 anche quest'anno sarà la radio ufficiale.
3: E seguiremo tutto, vi porteremo davvero al Lido per avere anche i retroscena di quello che accadrà in questa 83esima edizione, ovviamente anche nel corso poi di questo mese e mezzo che ci separa dalla manifestazione. Cercheremo sempre un po' di aggiornamenti e di anticipazioni, per cui intanto questa mattina ringraziamo Mario Vai. Mario, buona giornata.
4: Grazie a voi, buona giornata.
3: E allora, tra poco Non Stop News continua, sono tante le interviste che devono arrivare, sì, tanti temi che commentiamo insieme a voi al 378 378 1025.

0: 78 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di 2 blu diversi. OVS. Love people, not labels.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: RTL 102.5, ci sono anche i pinguini tattici nucleari alle 7.51.
1: E in nostro primo arriva il momento di fare il punto sull'alimentazione, salute e benessere, quindi punto sull'alimentazione, perché sono in tanti coloro che in questo momento stanno partendo per le vacanze e magari sono pronti ad accantonare la dieta, la regola, diciamo l'alimentazione sana che normalmente ne contraddistingue i regimi giornalieri. Ma come fare per, diciamo, mantenere una certa regolarità in tal senso? Lo chiediamo alla dottoressa Chiara Caffarata, biologa nutrizionista, che ci raggiunge in collegamento questa mattina. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, alimentazione in vacanza, si può effettivamente mantenere un regime controllato oppure è un'utopia?
2: No, si può assolutamente. Naturalmente bisogna considerare quella che è la parola chiave delle vacanze, cioè serenità. Andiamo in vacanza per rilassarci e la dieta non deve essere uno stress. Quindi quello che ci si deve portare dietro sono le buone abitudini che abbiamo imparato nel corso del resto dell'anno.
0: Dottoressa, quindi ammesso che durante il resto dell'anno abbiamo delle buone abitudini, perché poi insomma anche questo è tutto da vedere, quali possono essere? Non lo so, vado un po' a memoria, ecco, cito per un amico, magari a mezzogiorno mangiare carboidrati, la sera proteine, concedersi magari i dolci al mattino, perché poi quando si va soprattutto negli alberghi il buffet sono un po' come le sirene per Ulisse, capito?
2: È vero, il problema è proprio il buffet che offre tanti cibi, ma soprattutto dei cibi che magari poi non abbiamo nella nostra quotidianità e quindi ci attraggono maggiormente. Quindi sicuramente è cosa fare? Farsi una visione d'insieme di quello che offre il buffet e ogni giorno scegliere qualcosa. Utilizzare come metro di misura un piatto che non deve essere né troppo grande, perché tenderemo comunque a riempirlo e poi la buona educazione ci porta a finire tutto quello che c'è dentro, ma non deve essere nemmeno troppo piccolo, perché poi rischiamo di approdare al buffet più e più volte senza renderci conto di quello che effettivamente stiamo mangiando.
3: Eh sì, il famoso secondo giro, no vabbè, ma ho visto quella cosa che prima non l'ho presa, prima non c'era, e quindi insomma poi rischiamo che le quantità diventino importanti. Tra l'altro lo sappiamo, sono giorni anche particolarmente caldi, insomma anche proprio sotto un profilo di temperature. Ecco, quali possono essere dei buoni consigli per tenerci comunque idratati, leggeri, anche perché qua il tema non è solo fare la dieta, che magari non interessa neanche a tutti, ma semplicemente rimanere, diciamo, nelle buone abitudini.
2: Allora, sicuramente idratarsi, questa è la cosa fondamentale, sia che siamo al mare sia che andiamo in montagna, perché l'idratazione è fondamentale per far funzionare poi tutto quello che è il resto del nostro organismo. L'idratazione non è solo acqua, ma è anche frutta, verdura, quindi cibi che possiamo portarci sotto l'ombrellone oppure nello zainetto quando facciamo un'escursione. Il fatto di avere anche una buona fonte di energia che sia nell'arco della giornata, di modo da non farci avere quella fame improvvisa che ci porta magari al bar della spiaggia a prendere la prima cosa che ci capita. Quindi carboidrati sicuramente, ma anche una buona fonte di proteine e anche di grassi che aumentano il senso di sazietà durante il corso della giornata.
1: Ecco, io vorrei anche spezzare una lancia in favore di tutti coloro che metteranno provvisoriamente da parte, diciamo, la rigidità totale della propria dieta, pronti a riprenderla alla fine delle ferie. Possiamo dire che concedersi anche più di uno sgarro nel corso della vacanza, dottoressa, è lecito, è corretto anche a livello mentale?
2: Assolutamente, ma non solamente nel corso della vacanza. Lo sgarro non deve essere, forse ecco la parola non è proprio del tutto corretta, non è sgarro, ma è semplicemente un qualcosa di diverso da quella che è la quotidianità. Seguiamo la regola, io dico sempre, dell'80-20, cioè cercare di mantenere una buona alimentazione, un corretto stile di vita l'80% delle volte, per poi concederci un 20% proprio senza pensieri, senza considerarlo nemmeno uno sgarro.
0: Tanto, dottoressa, poi io al mattino appena mi alzo bevo un bel bicchiere di acqua calda col limone. E faccio bene o è un falso mito, non serve a niente?
2: Allora, fa bene perché si idrata, quindi questo è importante la mattina, soprattutto se uno durante la notte non si sveglia, fa un bel sonno ristoratore, quindi non beve, la mattina alzarsi e prendere un bicchiere d'acqua va bene. L'acqua tiepida o comunque a temperatura ambiente, non troppo fredda e nemmeno troppo calda, va bene perché non stimola, diciamo, una peristalsi intestinale troppo immediata, quindi va benissimo. Il fatto di metterci il limone è a gusto, se le piace va benissimo.
0: Però non mi fa dimagrire quella roba lì, no?
2: Purtroppo no.
3: Mannaggia. Io invece sospettavo che fosse così, ero proprio certa. Insomma, l'abbiamo capito, l'importante è seguire le buone e corrette abitudini, farlo con serenità e riposarci anche nel corso di queste vacanze. Grazie alla dottoressa Chiara Caffarata per essere stata insieme a noi, le auguriamo un buon lavoro.
2: Grazie anche a voi.

0: E con James Brown arriviamo alla fine anche della nostra seconda ora di Non Sto Più, seconda di tre, perché andremo avanti fino alle 9 con questa formazione: Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore. Parleremo anche dell'allarme siccità che sta colpendo diverse zone d'Italia. Lo faremo tra pochissimo, perché prima la linea va alla nostra Maria Paola Raiola dalla redazione per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, tutte le ultime notizie che passano da noi.
1: Anche a Campo Morone, in provincia di Genova, le 8 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Venerdì 24 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola e Ludovica Marafini. Il disegno di legge contro la delinquenza minorile, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, introduce nuove norme sull'imputabilità dei minori. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Si prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni sia di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Il Consiglio dei Ministri così ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche in materia di imputabilità del minore e in un video sui social la Premier Meloni ha commentato in questa maniera.
5: Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla. È chiaro? La norma da sola non risolve il problema, né quando si parla di giovanissimi si può ragionare solo sul piano della repressione. Questo provvedimento è un tassello.
4: Ma se l'esecutivo parla di norma antimaranza, le opposizioni invece parlano di una norma profondamente sbagliata e gridano alla vergogna.
6: Ora all'estero, si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani. Lo ha fatto sapere il Comando Militare Centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione.
3: E da questa mattina sono in vigore nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti a 60 partner commerciali accusati di non rispettare le norme che vietano il lavoro forzato. I dazi variano dal 10% al 12,5%, ricadono anche su alcuni paesi dell'Unione Europea. La vicepresidente della Commissione Europea, Kaja Kallas, ha dichiarato che l'Europa ha sempre rispettato tali norme.
6: Intanto la cronaca ci riporta in Italia. All'ospedale di Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo è morto e altri 4 sono stati ricoverati, probabilmente dopo aver contratto la stessa infezione all'asilo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Sarà l'inchiesta della procura di Vibo Valentia a fare luce sulla morte di Alessio Pio, il bambino di un anno e mezzo originario di Zungri, deceduto all'ospedale di Catanzaro mercoledì dopo essere stato trasferito in gravi condizioni da Vibo Valentia per una sospetta setticemia. Il piccolo frequentava la Family Baby School di Tropea, ora sotto sequestro, insieme agli altri 4 bambini finiti in ospedale. 3, lo ricordiamo, sono già stati dimessi, il 4 è in netto miglioramento, ma ad avere manifestato nei giorni scorsi disturbi gastrointestinali sono stati circa una decina di piccoli. L'ipotesi più accreditata al momento, spiega la dirigente della Family Baby School, Serena Miceli, è quella di un batterio entrato dall'esterno all'interno dell'asilo. I sospetti si concentrano sul Clostridium difficile, un batterio che si prende generalmente nelle strutture ospedaliere, aggiunto la dirigente. Fonti investigative hanno precisato che al momento non è accertato alcun nesso causale tra la presunta infezione batterica contratta nell'asilo e il decesso di Alessio Pio.
3: Il grande cinema italiano torna protagonista dell'83esima edizione della Mostra del Cinema in programma dal 2 al 12 settembre a Venezia. Tra i film in concorso c'è anche Nanni Moretti con Succederà questa notte. In corsa per il Leone d'Oro anche Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro di Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L'estranea di Paolo Strippoli. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento.
6: È tutto per questa edizione, meteo e poi la viabilità.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Previsioni del tempo.
11: Io già so che prossima settimana le temperature torneranno a schizzare veramente in alto, alto, alto. Ma per questo weekend godiamoci il freschino sperando che non ci siano temporali e soprattutto grandine. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
12: Ma buongiorno Barbara, ci Ciao. Tiriamo un po' la zappa sui piedi, dicendo che settimana prossima già tornerà il caldo.
11: Ma lo sappiamo.
12: Esatto, purtroppo hai ragione. Già preannunciavo che da mercoledì prossimo purtroppo si tornerà a sudare parecchio, la fine di luglio e l'inizio di agosto saranno tremendi, cioè al pari di quello che è capitato le scorse settimane. Quindi queste ondate di calore ahimè torneranno su Italia. Per ora però si sta bene, oggi anche al sud a temperature più ragionevoli, c'è qualche temporale oggi al sud, la Calabria, anche la Sicilia orientale. Il vero problema di questo weekend sarà domenica, perché domani sarà una bella giornata in tutta Italia con temperature accettabili, insomma la bella estate, come dire. Domenica invece temporali al centro nord, attenzione, temporali abbastanza diffusi, quindi molte zone del centro nord avranno il temporale e rischiamo temporali forti, quindi ancora una volta si passa dal caldo alla grandine, quindi domenica giornata delicata, seguite l'evoluzione anche della grandine con l'app di Trebimeteo, che forniamo questo servizio molto utile per capire se c'è da mettere la macchina in box o meno in fretta e furia, ecco. Quindi domenica giornata molto scoppiettante, ahimè, ecco. Siamo in campana, ecco.
11: Sì. Paolo Corazzon, per il momento grazie e a presto, ciao.
12: Ciao.
13: Via Radio. Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Situazione di rilievo in Liguria, dove segnaliamo la chiusura della 12 Genova Sesti Levante, traffico bloccato con 3 km di coda tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est per un camion che ha preso fuoco in galleria verso Livorno. Il traffico è bloccato anche in carreggiato opposta e si sono formate code di 2 km a partire da Genova Nervi fino al bivio della 7 verso Genova. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803 111. Inoltre sulla 7 Serravalle Genova rileviamo coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per un camion in panne in direzione di Gravellona Toce. Per incidenti risolti sulla 1 Milano-Napoli restano code in diminuzione di 2 km tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma e 4 km tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli. E sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pescara Ovest per un intervento di ripristino verso Bari. È tutto, a più tardi.
14: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Noah.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
1: Hummus Noah, fatto con amore.
3: Amici della 98esima ondata di caldo di quest'estate.
4: Dai che siamo quasi a 100.
3: Madre de Dios, siamo solo al 24 di luglio, cioè voi capite che questa estate per me è iniziata 8 mesi fa, cioè ormai dovremmo già essere a Natale per quanto mi riguarda, e invece no, ma avete sentito, da lunedì anche RTL 102.5 va al mare.
5: Eh sì, e vi portiamo insieme a noi, sempre puntuali in radiovisione, in streaming, dalla vostra autoradio, insomma, stiamo sempre insieme.
4: Ritro-

0: Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, anche Nino D'Angelo e Arisa su RTL 102.5. Si apre così la nostra terza ora in Non-Stop News.
1: Ci occupiamo di strettissima attualità, perché notizia di poche ore fa, di fatto, dal 1 settembre in Francia i social network saranno vietati ai minori di 15 anni, e la Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea a trasformare in legge quello che poi di fatto tutti continuano a dire, a chiedere, a discutere nei salotti televisivi con i comunicati stampa. E invece, come vedete, nel paese di Macron la cosa è diventata subito legge. La posizione dell'Europa riguardo a questa vicenda, che sicuramente tiene banco da un po' di tempo, ne parliamo insieme a Renato Cohen, corrispondente di Sky TG24 da Bruxelles. Buongiorno Renato e grazie per essere con noi. Ciao. Allora, la Francia è passata subito alle vie di fatto?
2: Assolutamente sì, è una, diciamo, delle cose a cui più teneva il presidente Macron. Sappiamo che lui è nell'ultimo anno di presidenza, poi dovrà lasciare dopo due mandati, e questa era una delle sue, dei suoi provvedimenti bandiera. Addirittura adesso parla di creare una coalizione di volenterosi, che abbiamo sentito questo termine riferito all'Ucraina, al dare la sicurezza all'Europa contro le minacce russe. Beh, lui ha detto: creiamo una coalizione di volenterosi anche per proteggere i minori ai social network. È positivo il fatto che dopo tanti anni in cui tutti ci rendiamo conto, tutti vediamo i danni che i social network creano, provocano nei minori, e non solo nei minori, in tutti, adesso è diventato in Europa in generale un discorso reale, insomma un fatto scontato sul quale tutti vogliono in qualche modo prendere provvedimenti, e la Francia ha battuto tutti gli altri sul tempo, diciamo.
3: Eh sì, anche perché lo sappiamo, è una misura probabilmente anche popolare. Anche questa mattina, insomma, parlavamo di criminalità giovanile, spesso si punta sempre il dito proprio contro i social. Ecco, la Francia, primo paese in Europa a prendere

0: questa misura, però quali sono i prossimi paesi che potrebbero farlo?
1: Allora, ci sono diversi paesi in Europa che ne stanno parlando, c'è la Grecia, c'è la Spagna, c'è la Germania, l'Austria, la Danimarca,
2: È caduto il collegamento con Renato Cohen in diretta da Bruxelles, corrispondente di Sky TG24, appunto una lista di paesi, tra cui anche l'Italia, perché anche da noi insomma ciclicamente la questione viene affrontata, ma non probabilmente nelle sedi in cui poi si va a legiferare. Per adesso insomma se ne parla tantissimo nelle interviste, quando si commentano altre notizie. Eccoti Renato, ti abbiamo recuperato.
1: Scusa, perché è caduta la linea. Però anche a livello europeo in generale, la Presidente della Commissione europea per settembre ha promesso...
2: E niente, abbiamo dei... è l'Europa che sta probabilmente censurando e oscurando questo collegamento con Renato Cohen. Tra l'altro credo che poi bisognerà capire concretamente come verrà attuato questo divieto. Sicuramente bisognerà inserire un documento, una verifica di età per accedere appunto ai social network. Eccoti Renato.
1: Scusate, non so che succede col telefono.
2: È l'Europa che non vuole che commentiamo questa notizia.
1: Dicevo che per settembre è stato annunciato qui a Bruxelles un piano di tutta la Commissione europea, al quale poi dovranno ovviamente aderire i vari Stati membri, per fare questo discorso di divieto dei social network ai minori in tutta Europa, cioè farlo diventare una vera e propria legge europea. L'età dovrebbe essere 15 anni o 16 anni. Il tema principale è quello di come poi dopo praticamente impedire l'utilizzo dei social network ai minori, perché sappiamo che in Australia, che è il primo paese al mondo in cui è stata presa già lo scorso anno questo provvedimento, poi alla fine, se uno vuole, in qualche modo aggira la misura con le VPN, con i genitori che a volte magari sono complici, e con altre modalità di, diciamo, collaborazione tra ragazzi più grandi e ragazzi più giovani.
0: E poi c'è un tema, Renato, anche di privacy.
1: C'è un tema grande di privacy, tanto che viene chiesto ai social network, da una parte, di verificare l'età dei minori, perché assolutamente non, appunto, rispettino la legge che adesso entra in vigore. Dall'altra, però, di rispettare la privacy nel sistema di verifica dell'età. Sappiamo che ci sono degli strumenti, in Francia ad esempio è già in vigore lo strumento di divieto ai minori di accedere ai siti pornografici, e ci sono quindi due sistemi di verifica dell'età, però certamente questo è anche un altro tema. Il tema centrale però in generale, questo lo sottolineano anche molto in Europa, è il ruolo delle famiglie e dei genitori. In Italia, in Francia è stato deciso, anche in cui si vedrà che un minore ha un account sui social network, di punire il social network e mai la famiglia, mai i genitori, mai i privati. Però in generale è ovvio che tutto è affidato al genitore. Se il genitore, ad esempio in Francia, dice sì, mio figlio può avere, anche se è un minore di 15 anni, può avere un account, a quel punto la legge non lo punisce, non punisce neanche il social, ecco.
3: Ok, quindi staremo a vedere quali saranno le evoluzioni. È una situazione che probabilmente è soltanto all'inizio, non mancheranno occasioni per tornare a commentarla. Grazie Renato Cohen di Sky TG24, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione.
0: Cambiamo argomento. Un momento di contatto tra Fakir e un'altra persona avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte dell'uomo. E quanto testimonierebbe uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo a Bologna e trasmesso in esclusiva dal TG1. Intanto dal Marocco la moglie della vittima chiede giustizia.
2: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan

0: Il traffico è bloccato anche in carreggiato opposta e si sono formate code di 2 chilometri tra Genova Nervi e il bivio della 7 verso Genova. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Conseguenti le ripercussioni sulla 7 Serravalle Genova, con code tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova, e tra lo svincolo della 10 Genova Savona e il bivio della 12 Genova Sestri Levante verso Milano. E proseguendo in questa direzione sempre sulla 7, coda per un camion in panne tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia. E concludo con 2 chilometri di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pescara Ovest per un intervento di ripristino verso Bari. È tutto.
1: Grazie Autostrade per l'Italia, segnalazioni costanti che arriveranno anche nelle prossime ore per tutti coloro che in questo momento sono in viaggio.
2: E intanto quello di cui abbiamo appena parlato, il divieto dei social per i minori di 15 anni in Francia, fa decisamente discutere. 378-378-1025, Mirko scrive: vedendo la bestialità di molti commenti anche su vicende di cronaca, l'utilizzo dei social dovrebbe essere vietato anche a parecchi adulti.
3: Sono d'accordo, a volte sono loro i più cattivi, i veri haters poi alla fine sono loro, quelli irreprensibili, dai 60 anni a salire con la foto profilo col gattino. E ho detto tutto, torniamo tra poco in Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: C'è Achille Lauro con la sua 1969 su RTL 102.5 alle 8.27 minuti di questo venerdì 24 luglio.
1: L'abbiamo anticipato prima, è allarme siccità, allarme incendi, questa estate calda, caldissima, senza pioggia se non quella violenta che poi fa anche danni, ovvero la grandine. Ne abbiamo parlato anche prima con Paolo Corazzon di Trebi Meteo. In alcune zone d'Italia è stato vietato, non c'è più la possibilità di annaffiare ad esempio i giardini e gli orti, le fontanelle pubbliche sono state chiuse e l'acqua potabile viene portata con le autobotti, e l'aumento delle temperature a partire da prossima settimana non promettono nulla di buono anche per quanto riguarda l'agricoltura. Parliamo di tutto questo con il dottor Giorgio Zampetti, che è direttore generale di Lega Ambiente. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. E allora, possiamo identificare le regioni o le macro zone che stanno soffrendo di più?
2: In queste settimane a soffrire di più è l'area padana, per cui parliamo delle grandi regioni del nord, dal Piemonte, la Lombardia, ma anche il Veneto, le Venezia Giulia, per cui tutta quanta la parte nord, e di fatto è tutta quanta quella parte d'Italia in cui l'acqua presente nel fiume Po, nei suoi affluenti, ma anche nei grandi laghi del nord Italia, il Lago Maggiore, il Lago di Garda e gli altri grandi laghi, dipende in gran parte dai ghiacciai e dal manto nevoso. Quindi in questi ultimi anni, con la fusione dei ghiacciai sempre più veloce legata all'innalzamento della temperatura da una parte e un manto nevoso che anche quest'ultimo anno si è registrato molto inferiore alla media,

0: poi d'estate si percuote in una carenza d'acqua, e questa carenza d'acqua sta portando anche in alcune città del nord Italia ad avere un razionamento anche dell'acqua potabile, ad avere approvvigionamento con le autobotti, e bisognerà, se continua così, anche arrivare a un forte razionamento, a una forte regolazione anche in termini di prelievi idrici per gli altri usi a partire da quello agricolo.
1: È chiaro, infatti lo dicevamo, direttore, che immaginiamo ne risenta molto anche il comparto dell'agricoltura. Com'è la situazione?
0: Sì, l'agricoltura purtroppo, quando si parla di emergenza idrica e di siccità, ha una doppia faccia. Da una parte è il settore che più ne utilizza di acqua, per cui a volte anche il settore in queste emergenze ne è un po' anche la causa, ma dall'altra parte è anche il settore su cui, diciamo, che più, diciamo, ne paga le conseguenze anche in termini economici, ma anche poi in termini di disponibilità di prodotto per le altre, appunto, per i consumatori e per le persone. Quindi l'agricoltura è sicuramente l'anello centrale di questa sfida, in cui bisogna da una parte riuscire a rivedere i sistemi di irrigazione, i sistemi di utilizzo dell'acqua, ma dall'altra bisogna anche capire come renderla, diciamo, resiliente rispetto a queste emergenze ormai sempre più frequenti.
2: Eh certo, siamo a un punto di non ritorno, direttore Zampetti, perché voi di Legambiente, come altre associazioni del settore, avevate preventivato questo scenario già da tempo.
0: Sì, noi la prima denuncia proprio delle emergenze idriche nel bacino del Po, quindi scrivendo un libro bianco con una serie di proposte, la scrivemmo nel 2007, quindi ormai 20 anni fa. Purtroppo la crisi climatica avanza, gli interventi per fermarla ancora non sono stati presi in maniera radicale, e quindi anche gli effetti di questa crisi climatica sono sempre più evidenti. Oggi da una parte dobbiamo intervenire sul fermare questi processi, ma dall'altra dobbiamo anche intervenire per adattarci a questi processi. L'Italia però ancora oggi è in fortissimo ritardo, con un piano di adattamento al clima approvato ma mai messo in funzione, che necessita di risorse economiche e anche mettere in campo politiche importanti di riutilizzo, ad esempio, delle acque di risparmio idrico, che invece oggi sono ancora ferme. Prima fra tutti un decreto che attende di essere approvato da diversi anni da questo governo, ed è proprio il decreto per riutilizzare le acque reflue dei nostri depuratori, che sono un'importantissima risorsa di riutilizzo e economia circolare, che invece oggi vengono buttate e smaltite senza essere utilizzate.
3: E questo è solo uno degli aspetti. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: Vi dobbiamo dare un aggiornamento sulla tragedia di ieri. Una ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila, precipitata dal terzo piano di una delle tante palazzine della struttura, non ce l'ha fatta ed è morta. Era giunta in ospedale ieri in condizioni disperate, anche se è stata sottoposta a 2 interventi chirurgici, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Le indagini sono in corso, non si esclude il gesto volontario. Da questa mattina sono in vigore nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti a 60 partner commerciali accusati di non rispettare le norme che vietano il lavoro forzato. I dazi vanno dal 10% al 12,5%, ricadono anche su alcuni paesi dell'Unione Europea. È intervenuta la vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas, che ha dichiarato che l'Europa ha sempre rispettato tali norme. È tutto.

0: Giovanissimo, 21 anni, somber, ma sempre più una certezza nel panorama musicale internazionale. Questa è la sua ultima canzone, My Body Isn't Ready.
1: C'è un'altra notizia che troviamo oggi sulle prime pagine di tutti i quotidiani e che ovviamente sconcerta sempre, perché parla della morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Questo bambino, che è stato ricoverato insieme ad altri, frequentavano tutti lo stesso asilo nido, e sarebbe morto per un batterio Clostridium difficile, ma ci sono poi le indagini in corso che eventualmente, insomma, capiranno se è stata davvero questa la causa. Un batterio preso all'asilo, si ipotizza tramite il fasciatoio. Vogliamo capire di più di questi killer invisibili con il professor Matteo Bassetti, virologo, direttore malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Benvenuto e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Allora, è possibile che questi batteri uccidano relativamente velocemente una persona, un bambino?
2: Purtroppo è così. Non chiamiamoli killer, ma sono certamente degli assassini invisibili in qualche modo, nel senso che ci sono questo tipo di infezioni. Stiamo parlando del Clostridium, sarà confermato. Il Clostridium difficile è un'infezione batterica che colpisce l'intestino, dando un quadro di un'infezione sistemica molto grave, che in genere avviene dopo l'esposizione alle terapie antibiotiche. Quindi bisognerà valutare se questo bambino è stato trattato con terapie antibiotiche, perché è tipica di forme da dismicrobismo, cioè fondamentalmente si uccidono i batteri buoni e purtroppo viene fuori questo, che è un batterio cattivo che può uccidere soprattutto le persone più fragili. Stiamo parlando dei bambini, stiamo parlando degli immunodepressi, stiamo parlando dei grandi anziani, e questo è certamente un batterio di quelli da tenere in considerazione, come tanti altri del resto.
3: Professore, ci ricorda quali sono i sintomi che possono identificarlo?
2: Ma guardi, i sintomi sono, devo dire, molto specifici, nel senso che c'è una diarrea abbastanza classica, cioè quindi produzione di feci tante volte nella giornata, di feci non formate, e poi ci possono essere sintomi sistemici come la febbre, come altri sintomi molto gravi che portano poi allo shock. E quindi è difficile, come dire, pensare a dei sintomi specifici del Clostridium difficile. Il Clostridium difficile ha dei sintomi compatibili con altre forme di gastroenterite, che sono fondamentalmente forme gravi di diarrea. Quindi, più che dare un'indicazione di quali sono i sintomi, che non vorrei allarmare le persone, diciamo che se hai fatto delle terapie antibiotiche prolungate, se hai una diarrea importante, allora

0: quel punto andare a fare la ricerca sulle feci della tossina di questo Clostridium può essere utile per poter fare una terapia antibiotica precoce.
1: Ecco professore, ma io come faccio a prevenire queste situazioni? Stiamo parlando di cose invisibili. Se davvero questi bambini sono stati contagiati sul fasciatoio, e possiamo immaginare, voglio dire, questo fasciatoio sarà stato pulito comunque più volte al giorno, però anche utilizzato tante volte al giorno, non sarà l'unico batterio assassino che c'è in circolazione, io come faccio a prevenire?
0: Allora, la prevenzione migliore in questi casi la si fa naturalmente con un'adeguata igiene sia delle superfici, quindi la sanificazione, ma soprattutto l'igiene delle mani di quelli che sono gli operatori, fatta bene lavandosi le mani, perché guardi, buona parte di questi microrganismi vengono trasmessi dalle nostre mani, vengono portati da un paziente ad un altro, da un bambino ad un altro, anche attraverso le nostre mani. Quindi il miglior strumento oggi per prevenire questo tipo di infezioni, al di là di usare bene gli antibiotici, di saper fare la diagnosi nel momento opportuno, è quello di fare, di lavarsi le mani e di sanificare bene le superfici.
2: Grazie al professor Matteo Bassetti per averci aiutato, insomma, a capire un po' di più su quello che potrebbe essere accaduto, perché lo ricordiamo, le indagini sono in corso. Le auguriamo un buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Eh sì, indagini ancora in corso che poi ci faranno capire davvero che cosa è successo. Ricordiamo che oltre a questo bambino di 18 mesi che è morto, altri erano stati ricoverati, erano all'asilo con lui e sono già stati dimessi, insomma, quindi si può anche guarire da questo batterio. Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News, noi torniamo tra pochissimo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco!
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre!
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
16: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo.

0: speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Preparatevi alle immersioni subacquee frequentando un corso con lezioni teoriche e pratiche. Inoltre, immergersi in luoghi conosciuti diminuisce il rischio di inconvenienti. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
6: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: Un augurio che anche il titolo della canzone di Jovanotti ed Alfa, Buon Vento, alle 8 e 48 minuti su RTL 102.5, quasi in chiusura di Non Stop News, e come sempre arriva il momento di fare il punto sull'attualità.
1: E lo facciamo insieme al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che è già collegato con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Eccoci qui, grazie. Oggi tanta sicurezza, tanti maranza da commentare, direttore, glielo anticipo già. Ci sono diversi, livelli, diciamo così, di questa...

0: Notizia che è quella da cui partiamo, cioè il Consiglio dei Ministri che vara questo nuovo provvedimento anti-maranza, no? Dai 14 ai 18 anni sempre imputabili i minori. Chi sbaglia deve rispondere, dice Giorgia Meloni. Il PD dice questo criminalizza un'intera generazione, e poi voi oggi scrivete sulla prima pagina: in balia di una psicosi sulla sicurezza, dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimossa. Storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza, con la collaborazione di opposizione, media e pure del governo. Sicuramente c'è tanta pancia quando si parla di sicurezza, però com'è per lei la situazione, e soprattutto questo nuovo provvedimento del governo servirà?
1: Allora, ci sono due piani. Il primo è che la psicosi sulla sicurezza porta a trasformare ogni notizia che riguarda la cronaca in un allarme, in un'emergenza, e di fronte a questa emergenza la politica si sente sempre in dovere di rispondere all'emotività più che alla realtà. E dunque, quando si risponde all'emotività, che cosa si fa di solito? Si creano allarmi, ma quando si è al governo si aumentano le pene, continuamente le pene, e quindi questo porta ad alimentare a sua volta una mostruosità che è il populismo penale. La legge antimaranza, diciamo, interviene su un problema reale, ma interviene rimuovendo anche qui un elemento di realtà, cioè le leggi già ci sono, le regole già ci sono, i provvedimenti già ci potrebbero essere, quindi il punto è far rispettare le leggi che ci sono, non aumentare le pene nella speranza che poi l'aumento delle pene possa essere un deterrente, perché negli ultimi anni c'è stato un continuo aumento delle pene, ma aumento delle pene o non aumento delle pene, il trend dei reati, per fortuna in Italia, è sempre un po' più a ribasso, quindi bisogna avere la pazienza di dare le risposte giuste, rivolgendosi ai cittadini, non come se fossero dei bambini, ma come se fossero degli adulti.
2: È chiaro, e direttore, ovviamente a far discutere ancora anche il caso di Mario Roggero, lo sappiamo è stata fissata per il 16 settembre l'udienza per la richiesta di differimento della pena, però oggi sulla vostra edizione online riportate un'esclusiva: 2 mesi prima della rapina a Roggero i carabinieri chiesero l'arresto di uno dei rapinatori.
1: Sì, è una storia, diciamo, che questo riguarda un altro cortocircuito che non è percepito, ed è riguarda l'incapacità che a volte si ha nel riuscire a definire con chiarezza quali sono i profili di pericolo che può avere un qualche soggetto, e quindi questa notizia dovrebbe essere anche un monito affinché non ci sia troppo lassismo nel osservare i profili potenzialmente pericolosi di alcuni soggetti.
0: Cambiando argomento, se ne saranno accorti tutti, suppongo anche lei sia andato a fare rifornimento di auto o scooter negli ultimi giorni, è schizzato nuovamente il prezzo e non si può più evidentemente fare nulla per quanto riguarda interventi che possano calmierare il costo di benzina o diesel. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione, è una storia senza fine, e adesso gli italiani provano in vacanza.
1: Purtroppo l'aumento dei prezzi, l'inflazione, la benzina che arriva a livelli molto molto alti è un grosso problema di fronte al quale, diciamo, ci sono due strade: quella, diciamo, più ipocrita e immaginare che vi possano essere dei provvedimenti con i quali far abbassare il costo della benzina e del diesel. L'elemento su quale si deve intervenire è a monte, cioè far sì che con una serie di provvedimenti strutturali da parte del governo ci possa essere un minore aggravio sul costo della benzina, e quindi non questioni tampone ma questioni strutturali. E l'elemento secondario, che però è ugualmente importante, è far sì che il potere d'acquisto degli italiani possa essere maggiore, e questo si fa intervenendo sui salari, e questo si fa intervenendo sulla produttività, e questo si fa intervenendo sulla crescita. Quindi per evitare di essere così esposti a queste oscillazioni, oltre che la politica estera, bisogna pensare ai fondamentali della politica economica.
2: Che insomma secondario poi così tanto non è. Grazie al direttore del Foglio Claudio Cerasa per essere stato insieme a noi, un buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.

Quasi il momento dei saluti, prima però come sempre ci tuffiamo nel passato con un brano del 1978 che ci porta in una strada resa iconica principalmente dai racconti di Sir Arthur Conan Doyle, che lì vi faceva abitare il suo Sherlock Holmes. Andiamo a Baker Street, ci porta Jerry Rafferty.

0: Che dire, Baker Street dal 1978, ritroviamo Jerry Rafferty in chiusura del nostro appuntamento odierno con Non Stop News.
1: Eh sì, altre tre ore che abbiamo trascorso insieme, per cui vi ringraziamo come sempre per aver

0: partecipato. Ringraziamo i nostri registi a Milano Ricky Aristarco e Pio Ingegno, a Roma Andy Ceccarelli. Ovviamente torniamo puntuali domani mattina dalle 6, ma grazie a lei, l'unica, la sola. Sì. Quali altri aggettivi potremmo utilizzare?
1: La sudata, la stancamente accaldata. No, in realtà no, mi sto lamentando di gamba sana perché in realtà abbiamo sentito le previsioni del tempo, ancora per qualche giorno ci si salva, però sono già esbatta per prossima settimana.
0: Barbara Sala.
1: Grazie a Ludovica Marafini, grazie a Dario Vanacore, arriva la famiglia, divertitevi e noi torniamo domani puntuali alle 6. Ciao!
2: Ciao! Ciao.
1: Anche a Casandrino, in provincia di Napoli, pochi secondi alle 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Maria Paola Raiola. C'è un'ultima ora in apertura. Due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Ancona, che hanno accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli anche al buio in bagno e lasciandoli soli in giardino. Dal Consiglio dei Ministri via libera un disegno di legge sulla delinquenza minorile che ridisegna le circostanze di imputabilità di chi ha tra i 14 e i 18 anni. In pratica, ha spiegato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chi sbaglia paga sempre, anche quando è minorenne. Allora ascoltiamo un pezzo del suo intervento.
5: Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
4: Tredicesima notte di attacchi statunitensi in Iran, la risposta non si è fatta attendere con attacchi di Teheran su basi militari in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha minacciato: chiunque dia assistenza agli americani sarà ritenuto responsabile. Mantiloni.
6: Attacchi contro obiettivi militari iraniani. L'esercito statunitense ha effettuato raid per la tredicesima notte consecutiva. Esplosioni in diverse città del sud dell'Iran. 4 morti e 5 feriti ad Avaz. Feriti a Bandar Abbas e Pasdaran hanno replicato con droni e missili su basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli Houthi dello Yemen filo iraniani hanno attaccato 2 petroliere saudite. Il presidente americano Trump ha detto di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran più grande di qualsiasi altro. Trump ha aggiunto che d'ora in poi tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati che gli Stati Uniti detengono. Teheran ha replicato: un precedente esplosivo, nessun bene sarà al sicuro. Secondo il New York Times, Teheran bombarderà Tel Aviv se Trump darà seguito alle minacce di colpire la capitale, ponti e centrali iraniani.
4: Prima di meteo e traffico, uno sguardo all'apertura della borsa. Parte sotto la parità il FTSE MIB a meno 0,08%. Meteo.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora tanto sole su buona parte del nostro territorio. Vi segnalo solo residua variabilità inizio giornata sul Salento e sulla Calabria. Il clima è caldo in attenuazione anche al sud, con minor livello di umidità e con anche temperature in diminuzione, si riportano su valori un pochino più vicini alla norma. Restano ancora picchi elevati sulle isole maggiori. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Ci concentriamo sulla viabilità in Liguria con la chiusura della 12 Genova Sestri Levante, traffico bloccato e 3 km di coda tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est per un camion che ha preso fuoco in galleria verso Livorno. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Conseguenti le code sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e il bivio della 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova e tra Genova San Pier d'Arena e il bivio della 12 verso Milano. Inevitabili le code anche sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 in direzione di Genova. E sulla 26 dei Trafori un chilometro di coda tra il bivio della 10 Genova-Savona e Masone per un camion in panne verso Gravellona Toce. Segnalo inoltre 4 chilometri di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara

0: Pescara Nord e Pescara Ovest per lavori verso Bari e 3 km sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un incidente verso Firenze. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Eccoci, buongiorno! Amici, oggi proprio puntata da registrare sulla cassettina. Avete la cassettina ancora? Registrare? Oh, l'ultima puntata della stagione tradizionale, siamo così, della famiglia Sigla Ricuz.
5: Quante aspettative.
4: Lo so, siamo tristi. Ha ragione Ricuz.
6: Arrivava quel giorno lì.
7: Questa è la tristezza della
5: allora,
7: regia?
5: Scusa, non ci credo nemmeno. Infatti. Perché prima hai messo il trenino. Perché prima hai messo la samba quando hai saputo? Invece adesso, vabbè va.
4: We are family, buongiorno!
7: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta!
4: Buongiorno Ricuz, buongiorno Pio! Vabbè, insomma, amici, come va Luca, Sara, Jay, Giulietta?
6: Molto bene, cioè, grazie.
8: Ma ci stava nostra chat, no? Possiamo messaggiarci.
5: Allora, io spero che chi è in ferie la silenzi, perché allora, diciamolo ufficialmente, no? Trasferta in Calabria, giusto?
6: Tra noi
5: le prime due settimane, quindi da lunedì per le prossime due settimane ci saranno Jennifer e Luca lì.
6: Certo.
5: Io sono qui a Colonia Monzese insieme a Ricky e a Pio, ok? Quindi voi immaginate fra me e Luca quanti messaggi, e poi arriva Jay di notte che le manda, cioè,
7: quindi io spero, tutto ciò io e Emanuele siamo in vacanza,
5: appunto,
7: quindi per cortesia
5: spero
7: evitiamo
5: che le silenziate, questo no.
6: Io ho una missione delle prossime settimane, rubare il telefono a Jennifer quando arriva in studio la mattina per impedirle di svegliare il povero marito alle 9 del mattino.
7: Ma guardi che io lavoro per voi,
5: è vero.
7: Esclusive come pensi che arrivino?
5: Sarebbe meglio diciamo dalle 7 alle 8, okay, ecco, diciamo, bene, della mattina.
7: Diamoci una regolata.
5: No tesoro, no, ti voglio bene, anche perché dovrai sopportare Viscardi, quindi figurati, cioè,
7: capisci?
5: Dai,
6: ma allora, che vuoi che sia?
5: Uno Yahoo volante?
8: Ah sì, perché it's Friday, it's venerdì, quindi Yahoo!
6: E uno Yahoo in più, perché anche oggi siamo in compagnia di Exquisa e del suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
5: Oh, genuino, naturale, con tutto il gusto del buon latte fresco. Il formaggio spalmabile, fresco, cremoso Exquisa è la scelta giusta per un pasto veloce e di qualità.
8: Vero, delicato e saporito, lo abbini facilmente e un attimo crei piatti super gustosi. Se invece volete qualcosa di più elaborato, lasciatevi ispirare su esquisa.it, ci sono un sacco di ricette. Esquisa, la bontà va condivisa.
4: Vabbè, la sua melodia, vabbè,
7: brava.
8: Mix.

0: sono giorni di gran partenza in generale, no, ma anche per tanti italiani, no? Sì. Che partono per le vacanze. Ma volevo dire questo: finalmente i consigli utili della famiglia. Allora, abbiamo letto che uno dovrebbe staccare il cellulare. In realtà, invece, ce l'abbiamo sempre in saccoccia.
1: Sì, il tema in generale è che nella vita dovremmo avere almeno un giorno pigro alla settimana. Cioè, pigro vuol dire proprio in cui non fate niente.
2: Io in pigiamata tutta domenica.
3: Infatti, tendenzialmente il weekend, perché in settimana come fai?
1: No, io devo dire, non ce l'ho il giorno pigro. E in effetti mi manca, perché poi, vabbè, sono anche dormigliona. Quindi...
4: Però il tema è che è stata fatta una ricerca in Inghilterra che insomma, stabilisce che la divisione tra la parte del lavoro e la parte del divertimento non si riesce più a gestire, e addirittura il 92% delle persone non stacca nemmeno quando è malata. Allora la domanda è: ma voi andando in vacanza riuscite proprio, stacca tutto, non rispondi più a nessuno e tanti saluti?
1: Tra l'altro quella cosa lì del Regno Unito, quello che fa ancora più specie, è che c'è un profondo senso di colpa dei lavoratori, cioè quando sono in vacanze non sono a fare cose di lavoro.
0: Lavoratori!
1: Vivono male.
3: Io
1: capito?
3: Quando sto a casa non ho questo senso di colpa. Come
0: mai? Posso...
3: No, comunque in realtà...
4: Poi non capita mai.
3: Pochissime volte, non fare dell'ironia. Quanto te. No, comunque dicevo che in realtà poi tanti hanno anche il telefono aziendale, quindi voglio dire, in realtà possono scindere le due cose volendo, no?
0: Sì, però... Ma... tema del giorno, quello che farò io, quindi invito anche le persone a dire la loro. Domenica disinstallo Instagram per 2 settimane. Uh-huh. Quindi la domanda è:
3: ma notizia questa proprio?
0: Sì, vabbè, chi se ne frega, direi tu. Però in generale, no, riuscite proprio a staccarvi dai social in vacanza? O anzi, è lì che faccio i like mettendo le foto e i video
2: dai social, ok, però voglio dire, se hai colleghi che ti piacciono, il lavoro ti piace, non dà fastidio.
1: Sì, però se sei in vacanza, magari. Dai, non so, chiediamolo agli ascoltatori, dai. 378
4: 1025. No, io ho una domanda. Hai qualche collega che ti piace? Ci vuoi dire qualche cosa?
2: Direi tutti. Tutti tranne noi, ovviamente.

0: Public, buon venerdì RTL 102.5, bravi. Oh, ieri sono usciti, possiamo dirlo, ieri sono usciti i dati di ascolto. Così siamo contenti e quindi grazie,
1: grazie
0: amici.
1: Grazie.
2: Sulla spalla.
0: Grazie,
2: sì,
0: grazie.
2: I nostri molto. Datori di lavoro, cioè gli ascoltatori, no, bello, non dai, solo Lorenzo Sulace, è vero, no? Sì, beh, sì, grazie sì. Agli ascoltatori, siamo qua, insomma, con piacere.
0: E invece per quanto riguarda le vacanze cellulari, messaggi, veri chi?
3: Ciao, sono Lucia. Io quando vado in ferie, al 90% al mare, non solo non guardo mai o quasi mai il telefonino, ma divento la più asociale del mondo. Non voglio parlare col vicino d'ombrellone.
0: Brava.
3: Non voglio socializzare in albergo. Mi chiudo a riccio, non voglio proprio pensare né parlare con nessuno.
2: Interazioni umane zero. Secondo me dipende anche dal lavoro, dalla vita che fai, no? Sì. Magari fai un lavoro dove parli tanto, sei a contatto con la gente, oppure hai tante persone in famiglia, non so.
1: Pensa chi ha le attività commerciali e deve stare anche ad ascoltare le persone per forza.
2: Deve avere a che fare con dei clienti particolarmente complicati.
1: Sì.
2: Mi piace parlare con la gente al bar, in spiaggia. Sì. No, però ha un carattere, Jay.
4: A un certo punto poi magari puoi staccare, questo è il senso. Comunque in tanti stanno dicendo, ma che scherzate, cioè se non lavoro sono in ferie, io non lavoro, non ne voglio sapere, non voglio sentire colleghi, niente, zero punto.
2: È giusto
4: punto.
2: Tra l'altro, cioè nel senso non è una cosa da recriminare.
1: Sì, stavo leggendo adesso, le partite IVA non spengono mai sì. Il telefono.
4: Sì, tante partite IVA. Vogliamo salutare le partite IVA.
0: Le partite IVA! Eccolo. Gli artigiani!
2: Salutare
0: sì. Tutti quelli che lavorano durante l'anno. Va bene, se volete 378-378-125 e non mi avete detto se alle 10:30 volete rischiare il posto di lavoro.
2: Ci
0: facendo...
2: pensiamo, dammi un minuto, ci penso.
4: Capiamo, no, dai.
5: Vabbè. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto.

0: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
2: Perché se non deghi, non ci credi!
3: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato!
3: Paule pieno in store su arcaplanet.it!

0: di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: C'è anche Emma nella famiglia, alle 9.33, buon venerdì. Insomma, ultima ora e mezzo, sono triste, quindi andate avanti voi.
1: Ma
0: scusate,
1: non fare
0: andate.
1: Finta di essere triste,
2: che fa? Sono giorni che arriva zoppettando
0: domenica con il costume.
2: Cioè, arriva proprio, cioè, capito? Con lo speed.
0: Sono triste, andate voi, io non.
1: Non ce la fai, non te la senti.
2: C'è un vocalino su tutti, sentiamolo.
3: Ciao famiglia, la Crida Milano. Allora, ciao. Io mi faccio talmente un tondo quadrato quando sono a Milano che quando vado al mare non lavo il pavimento, trascino lo straccio e vado in spiaggia. E a chi non va bene deve andare bene lo stesso.
1: Saluti.
3: Mi mancherete un sacco, famiglia. Io vi seguo anche dal mare, mi mancherete un sacco e vi penserò tanto. Un bacione, buone vacanze. Allora,
4: ciao Cris. Manu ha deciso che non parte più.
0: Sì. Guarda Cris, se mi dai il numero ci sentiamo. Sentiamoci anche quando vuoi.
1: Sì, vabbè, Manu è anche simpatico al telefono.
0: Anche simpatico.
1: Al telefono.
0: Hai detto una frase con due errori, Jay. Fai avanti.
2: Vabbè, allora, invece no, ci sono delle cose da dire, aggiungiamo, no? Visto che tutti siamo anche poi un po' fissati con i social.
4: Ci sono dei dati che in realtà ci dicono che i social si comportano in un modo strano, perché crescono molto a giugno e luglio, quando probabilmente i ragazzi finiscono la scuola, mentre calano molto ad agosto, un calo addirittura dal 10 al 15%. Molte persone scelgono il distacco digitale.
0: Bravi, oppure, quindi staccatevi.
2: Scusa, oppure vanno in zone dove non è connesso bene, non c'è connessione.
1: Ormai.
4: Ma scusate, insomma, voi non controllate prima come va il telefono prima di ordinare?
1: Cioè non fai parte di prenotare. Questo sondaggio.
4: No, io chiamo prima, perché... scusi, mi può dire qual è l'intensità della rete?
1: E poi siamo noi della generazione Z.
2: Sì, non è che sono tutti come te, Luca, che si portano dietro il router, le cose, che la macchina è piena di quella roba lì, ecco.
0: Ma no, sì, è che noi giovani, noi in effetti anche io, noi della generazione.
1: Ma infatti, Manu, ci hanno divisi così, no? Sì. Giovani, le ultime
0: giovani,
1: due.
0: Cioè, bravo, grazie.
2: Emanuele, Carocci, ti devi tingere un po' la barbetta. Prima
0: tua sorella, Ricky, c'è Jugel, vai!

0: Che disco, amici? Moving to the Sun. Questa Ricky ancora la suona. Ricky la suona il sabato sera quando vai. Non è che fa il vocalist, lui la lancia. La nuova
1: questo
0: di Hugo.
1: Il pezzo house che sta dance, che sta spaccando tutto il mondo. In America, in Gran Bretagna, in Europa. È il primo posto su tutto il suo album di Hugo, ve lo consiglio.
2: Ecco. Oh,
1: viva! E tra l'altro vi arriva in omaggio Jennifer Pressman insieme all'album e anche un cubo su cui ballare.
3: Esatto.
4: Chi è?
3: Carocci, sei un diversamente giovane come me. Fai no, come me, usa il. No. Gel colorante
1: no.
3: Che
1: no, ma colorante.
4: Allora,
3: un mostro un
0: come negli anni 80, dici?
1: Sì, no, vabbè. Ma si usa anche adesso. Sai, sai quanti in televisione? Ma che scherzi!
4: Ma guarda, ma che alle 11, scusami, alle 11 ti scambi lo studio con un professionista della tinta.
0: Charlie, allora.
4: Basta chiedere a Charlie Gnocchi.
0: Guardaci, allora.
1: Ecco, va bene. Quanto ci vogliono bene i nostri ascoltatori, è vero, Luca? Vai.
4: Certo, certo, tantissimo. Ma io direi che facciamo una cosa adesso. Parliamo direttamente di cucina.
1: Yes.
4: Andiamo? Certo. Regola base per l'estate. Che cosa non deve mai mancare in frigorifero?
2: Io la so. Il formaggio spalmabile fremosco cremoso exquisa, genuino, naturale, buonissimo. È anche pratico e versatile. Lo abbini facilmente a tantissimi ingredienti per un pasto veloce e saporito. Lo usi per creare ricette più elaborate ed è ideale anche per uno snack sano e gustoso.
0: E allora che aspettate? Trovate il fresco cremoso exquisa in tutte le sue varianti nei migliori supermercati. Jay, la vuoi cantare o no la chiusura? Fammi capire.
2: Esquisita.
0: Sì, sì.
2: La bontà va condivisa, esatto. Secca così devi andare. Devi andare secca, Jay.
1: Esatto. Mamma mia, che casino sempre.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
11: Ehi, umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a €54,99. Risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
11: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
13: Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a €4,79. Scopri di più su conad.it.
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
13: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
16: OVS, Love People, Not Labels.

0: Ciao Biagio.
1: Cinque sì, eh?
2: Sì,
1: mamma. Amiamo questa canzone.
2: Allora, tantissima roba Biagio Antonacci, ma questo pezzo, vogliamo dire, pam.
0: Vabbè, sei l'ormonella. 9.51, no, figurati.
2: Abbiamo parlato soprattutto di musica, poi c'è l'ormonella per Biagio, ma un altro discorso.
0: Va bene, allora, ieri, notizia, diventa semiserio, ma perché è interessante.
3: Perché è l'ultimo giorno, per quello.
0: Ormai, quelle si mi dice che andrà. Ieri sarebbe potuta arrivare una proposta di legge.
2: Complimenti, hai beccato.
0: Azzeccato,
2: no? Bravo. Sarebbe.
0: Madonna, ragazzi,
2: bravo.
0: Mettete l'ansia.
1: Dai, Manu, vai, io credo in te.
0: Ieri poteva diventare la doggy bag una proposta di legge. Sì. La doggy bag cos'è? È la possibilità di prendere il cibo che avanzi al ristorante e te lo porti a casa.
1: Certo. Raramente per il doggy. Quasi
0: no,
1: mai.
0: Spesso esatto. È per l'uomo.
2: Sì, cioè nasce per gli animali, però poi in realtà ha un'altra destinazione.
0: Ora invece è ancora una concessione. Invece quando diventerà un diritto, tu senza vergogna, in teoria, te la potresti portare a casa. Anche perché gli italiani sprecano ogni settimana mezzo chilo di cibo, giusto per darvi qualche valore. Sì. Quindi questo volevo dire, non dobbiamo vergognarci a chiedere la doggy bag.
1: Però posso dire una cosa, in realtà tante volte mi è capitato che sono proprio i ristoratori a chiederti lo vuoi portare a casa.
2: Vero?
1: Quindi effettivamente secondo me questa vergogna più di tanto non
0: però,
1: c'è.
0: Guardate, scusa Lu, do solo un numero, sì. Che finiamo il 15%, solo il 15% degli italiani non prova vergogna nel prendere la doggy bag. Gli altri un po' di
2: secondo me dipende molto anche dal posto in cui ti trovi, cioè se è un posto un po' tra virgolette alla buona oppure se magari è un posto un po' più
3: guardate,
2: in e subentra.
3: Io vorrei riuscire ad avere la forza di lasciare qualcosa nel piatto, ma il mio è sempre vuoto.
0: È vero.
3: Mi porto a casa il piatto, che allora, è un'idea.
1: Vabbè, esatto. Ricordo.
2: Però qui allora lancio una polemica. Cioè, non trovate che i piatti siano meno generosi di una volta nei ristoranti?
1: Anche lì, Sara, dipende dove vai. Perché
4: ma potrei
1: ci sono
4: citare
1: trattorie.
4: Un posto dove ti danno in abbondanza, ma non lo fai.
0: Ma te lo dico, dallo Zozzone a Ostiense, qua, ti danno mezzo chilo di carbonara.
2: No, però
0: qua,
2: in generale, ma è anche giusto perché si spreca di meno, quindi è corretto, certo, le materie certo. Prime costano di più, ma, però insomma.
3: Scusa, ho una domanda di mio cugino.
1: Prego.
3: Ma
1: sì.
3: Anche voi, come mio cugino, andate al ristorante, a volte guardate le posate e dici, se torno 5-6 volte ho il servizio a casa.
1: No,
0: ma, no, scusa.
1: Ma la doggy bag non comprende le posate.

0: Duran Duran in chiusura della prima ora della famiglia. Saluti ai, insomma, gli ascoltatori. Tra i tanti, Fatima di Milano, che però è in vacanza in Sardegna, e dice: è vero che le porzioni nei ristoranti sono diminuite negli anni, però fidatevi che negli agriturismi sardi, sì, qua ti danno i piattoni, sì, e poi,
1: ma è vero, infatti lo dicevamo, dipende dove vai.
2: Esatto, esatto. Però io personalmente ho notato che adesso anche in montagna una volta ti davano la badilata di polenta, che voglio dire, la polenta, no? E invece adesso un po' più contenuto.
3: Ma è giusto, cioè un consumo consapevole.
2: No, ma,
3: cioè...
2: ma infatti sì. Sì, sì, però sai
3: parlano
2: com'è?
3: Con la tua nutrizionista, sì, cioè si allineano.
2: No, c'è qualcuno che ha anche scritto: beh, ci sono piatti larghi 40 centimetri, però poi hanno la fondina dove mettere il cibo, sì, di 10 centimetri, sì, sì, e quindi ti fa quell'effetto.
0: Poi stai parlando di cannavacciuolo qua.
2: Comunque sprechiamo tanto cibo, hai ragione tu Manu, soprattutto la frutta, la verdura e le insalate, il pane fresco, le cipolle, l'aglio e i tuberi, che poi ti fanno, ma le radici, i tuberi, no?
3: In
2: le
3: alcuni casi la frutta è così dura quando la trovi che la vai a comprare, quando la tirano giù dalla pianta? Prima che nasca.
2: Buongiorno anche a Crucoli, Crucoli, Crucoli, Crotone, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Per l'apertura torniamo a parlare delle indagini che in provincia di Ancona hanno portato all'arresto di due educatrici di un asilo con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Emergono particolari inquietanti. Le due donne, secondo quanto hanno appurato i carabinieri, avrebbero picchiato i bimbi, li avrebbero rinchiusi in bagno al buio, costretti a restare al sole senza il cappellino, li avrebbero anche lasciati soli in giardino. Emergenza incendi in queste ore in Francia e in Spagna. Una serie di roghi alimentati dal caldo ha interessato diverse aree vicino a Madrid. Circa 10.000 persone sono state evacuate. Panico nella Francia occidentale. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Caffèrre per scappare da un rogo avanzato rapidamente. Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione. Voltiamo pagina all'apertura della borsa con Alessia Maggi.
6: Buongiorno. Le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana senza grandi spunti. Piazza Affari al momento positiva. Il FTSE MIB segna più 0,50. Il FTSE Italia che più guadagna allo 0,60%. Fra le due CIP attualmente bene per Banco BPM con più 1,46, seguita da Azimut che guadagna lo 0,19%. Sul fronte opposto attualmente in rosso troviamo Tenaris che cede l'1,18, seguita da Eni con meno 0,90%. Spread BTP Bund attualmente a 4,83 punti. Buona giornata dal SEC Data Analytics.
5: Chiudiamo col calcio mercato con Enzo Tamborra.
7: La Juventus cerca di recuperare terreno. Ufficializzato, Selic ha presentato la nuova offerta per l'attaccante del Paris Saint-Germain, Colomoni. Per il portiere, ballottaggio tra Vicario e Suzuki. In uscita, Openda vicino al Lione. L'Inter insiste per Romero, difensore centrale del Tottenham e della nazionale argentina. La Roma ha sfumato Somerville, finito in Arabia. Per l'esterno offensivo punta su uno tra Nuse e Moreira. Colpo in prospettiva del Milan, che ha messo le mani sul difensore centrale classe 2006, Sankun Diawara, prelevato dal Troyes, formazione francese appena promossa in Ligue 1. Il club rossonero ha anche ufficializzato il rinnovo per un altro anno di Luka Modric.
5: Riabilità.
4: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Facciamo il punto sulla viabilità in Liguria con la chiusura della 12 Genova-Sestri-Levante tra il bivio della 7 Serravalle-Genova e Genova-Est verso Livorno per riparare i danni provocati da un camion ormai spento che aveva preso fuoco in gallerie. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Conseguenti le code sulla 7 Serravalle-Genova fino al bivio della 12 a partire da Busalla in direzione di Genova e da Genova-San Pietrarena verso Milano. Inoltre sulla 26 dei trafori segnaliamo 2 chilometri di coda tra il bivio della 10 Genova Savona e Masone per un camion in panne verso Gravellona Toce. Inevitabili le code sulla 10 fino al bivio della 26 da Renzano verso Genova e da Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia. Segnaliamo anche 4 chilometri di coda sulla 14 Bologna Taranto tra Pescara Nord e Pescara Ovest per lavori verso Bari e sulla 1 direttissima 3 chilometri per incidente tra la Panoramica e Badia verso Firenze. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Stile 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Rieccoci, ancora buon venerdì, le 10.04, RTL 102.5, Ricuzze più in regia e soprattutto, come da tradizione ormai estiva, poi vedremo che farà a settembre, la doppia sigla. Family. We are family, buongiorno ancora.
4: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
3: E vabbè ragazzi, ancora qui, buongiorno, complimenti ancora a Jay per il segnale orario, con tutti gli accenti.
5: Abbiamo capito.
4: Ma io non ho capito ancora la regola dell'accento, dove metterlo.
6: Quello è bello dell'italiano, che è complicato, no? Cioè,
4: dove metti l'accento? Sul secondo vocale, una roba del genere?
7: Ma dipende dalla divisione delle sillabe, Jay.
5: Vabbè, dovevo chiedere alla Sara. Jay, tu mettilo dove ti pare, tanto casca, va bene.
4: Ecco, buongiorno, bentrovati. Questo programma si chiama La Famiglia Giù al Nord, oggi è l'ultima puntata ufficiale di questa stagione, tutti insieme. Sì.
6: Ed poi è la puntata dove mettete l'accento dove volete.
4: Dove vi pare. Giusto. Ricordiamo una cosa, cioè domani dalle 9 alle 11 ci sono Carocci e Viscardi, e invece domenica io e Giulia.
5: Esatto, domani quindi potete perdervela, domenica no, assolutamente, questo è un po' restante.

0: Ricky, prepara tanti applausi per Noemi che si deve riprendere. Fai proprio. Dai.
1: Caspita, hai visto che volo che ha fatto nei giorni scorsi, povera.
2: Veramente. Per andare incontro ai fan, no? Cioè, è pazzesco, poverina, è caduta dal palco e quindi. Però l'abbracciamo, sicuramente, dai. Sì. Si riprenderà.
0: Ci vediamo al solito supermercato. Che io ricordo sempre che ho beccato. No, ma magari ha cambiato casa, non lo so, sì. Ma l'ho vista un paio di volte al supermercato dove andavo io. E vabbè, quindi.
2: Va bene, vi faccio una domanda, bruciapelo.
1: Avete visto? Supermercato dei Vips.
0: Ma di che? No. Compra le mozzarella a 2 euro.
2: Ma lui va lì per cercare gli autografi, non è
3: certo,
2: che
3: certo. Per poi venderli, ovviamente.
2: Certo, esatto. Certo. Vi faccio una domanda a bruciapelo, stavo dicendo. Sì. Cioè, da quanto tempo siete felicemente accoppiati? Vabbè, tu da poco, Giulia, lo sappiamo. Luca, da quanto?
1: Troppo tempo.
3: Dai, se lo ricorda, quello è il problema.
1: Dal 2000 faccio i calcoli, dal 2009.
2: Non se lo ricordo. Emanuele.
0: Allora, matrimonio 4. Sì. Totale 13.
2: Ok, Jay?
3: Sposati dal 2005, ma insieme pochi anni in più.
2: Ecco, allora, qual è il segreto?
3: E tu non ce lo dici, scusami.
2: No, a dopo, non fa niente, io vi dico la cosa.
3: Non ho capito.
2: Secondo voi qual è il segreto per stare tanto tempo insieme ed essere sempre felici come il primo giorno?
0: La pazienza, quella, ma solo
1: stare
0: tanta
1: il minor
0: pazienza.
1: Tempo possibile insieme.
2: Ecco, no. È un po' sì, Jay.
3: Ma secondo me chiudere un occhio ogni tanto,
0: E la pazienza, quindi vedi.
3: Sì, sì, sì. Scegliere bene le battaglie, mia mamma mi diceva.
2: Brava, che quello è
3: divorziata,
2: anche...
3: tra l'altro.
2: Sai, anche nella vita.
1: Sai, Sara, io dico sempre che come faccio a sapere che mi manchi se non te ne vai? No? Cioè, nel senso.
2: Allora, secondo me, Elettra Lamborghini e Afrojack la pensano un po' come te. In realtà loro sono lontani spesso per motivi di lavoro e quindi hanno questa regola degli 8 giorni. Cioè, prima era di 12 giorni.
1: Okay.
2: Della serie non possiamo stare lontani più di 12 giorni, poi hanno accorciato perché erano troppo, 12, sono arrivati a 8. Si sentono tutti i giorni, si danno la buonanotte la sera prima di andare a dormire e si amano alla follia. Ecco,
3: basta, quindi dobbiamo seguire il loro consiglio, è questo quello che
2: non
3: ci
2: lo so,
3: stai
2: se avete
3: dicendo.
2: Suggerimenti, a parte quelli tragici di Viscardi.
1: No, però insomma magari 378 378 1025 il vostro suggerimento.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, 10:21, venerdì 24 luglio. Buone vacanze, buon viaggio, buon lavoro. Insomma, ovunque voi siate, c'è RTL 102.5 e ci sono anche i vostri vocali, Very Cuts.
1: Buongiorno RTL, anche mia. Sono Loris da Pordenone. Il tema migliore per far durare un matrimonio è darle ragione quando ce l'ha, darle ragione quando non ce l'ha.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ha capito tu.
2: Bravo.
3: Sì, sì, sì. Ma non lo fanno.
4: Questa
3: mica
4: è tutta
3: tutti,
4: teoria, però, perché poi nella pratica, appunto, vi voglio vedere, cioè, uomini all'ascolto.
3: Questo è il vademecum del bravo marito,
4: esatto,
3: ma anche,
4: esatto,
3: della brava moglie, diciamo la verità, cioè, perché poi è reciproco.
4: È il famoso chiudere l'occhio.
3: Sì, esatto, allora, esatto.
2: Sentiamo un attimo.
5: Fino che lavoravamo entrambi andava tutto bene. Poi dal momento che io sono andato in pensione sono iniziati i problemi.
4: Certo.
5: Ragazzi, la vita è questa.
2: Non bisogna mai smettere di lavorare.
0: L'animo da romano,
3: ma,
0: proprio,
3: ma
0: che dovevo da fare.
3: C'è una sindrome in Giappone, cioè proprio che è diventata tale, quindi riconosciuta dalla sanità. E cioè la sindrome del marito in pensione, cioè le mogli quando il marito entra in pensione cadono in uno stato di depressione,
0: ecco,
3: cioè,
0: ma siamo noi che cadiamo in uno stato di
4: sentiamo, abbiamo bisogno del nostro spazio,
2: sentiamo l'ultimo, sentiamo l'ultimo.
6: Ciao famiglia, io convivo da 28 anni e il nostro segreto è che io faccio il pasticcere, quindi lavoro sabati, domeniche, Natale, Pasqua, Ferragosto e quant'altro.
0: E lei?
6: E lei fa la bancaria, quindi non ci
0: vediamo lunedì
6: mai.
0: Venerdì,
2: bello, certo. È così che funziona, cioè fidatevi, non è una questione di quantità, ma di qualità del tempo che si passa insieme.
3: Sì, e poi l'importante è non litigare quando passi quel tempo insieme, perché sennò è un casino.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Disco Sound.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 €, maxi rata 19.869 €. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino a...

31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Gli Overphonic di Anger Never Dies. 10:31, venerdì 24 luglio. Io sto facendo un po' il countdown.
1: Sì.
0: Meno mezz'ora.
1: Dai,
0: alla fine
1: Emanuele,
0: di questa stagione.
1: Guarda che domani hai 2 ore con Luca, bello.
0: No,
1: mio.
0: Ma bello stare insieme. Però sai, le vacanze.
2: Allora, noi domani vi invitiamo ad ascoltare la social TV di RTL 102.5, perché finalmente non ci sono queste tre qui. Finalmente potremo per 2 ore parlare di tecnologia ininterrottamente.
1: Veneri da tutto l'anno, queste tre ce le invidiano.
3: Giovanni,
2: domani
3: come sarebbe dire queste tre?
2: Domani
3: qui
2: ci sarà un vuoto totale.
1: Chi è? Nessuno c'è.
4: Sono sposato dalla bellezza di 42 anni e quando ho una discussione con mia moglie faccio finta di essere morto come se avessi davanti un orso.
3: Ma povero.
4: Funziona sempre.
0: Allora, non so se la prende bene lei, se posso.
1: Ma in realtà però ci fanno arrabbiare ancora di più queste cose.
0: Appunto.
3: Scusate, lo so, anche lì dipende dalla situazione. Cioè, se uno parte di brocca e quindi incomincia a urlare, eccetera, è ovvio che non devi dire niente. Cioè, anzi, io farei proprio il moonwalking come Michael Jackson. Sì, sì.
2: Però in tutte le situazioni fidatevi che fingervi morto è sempre una strategia che funziona.
0: Ma qua, scusa Luca,
2: no, stavo leggendo il messaggio di Andrea, scusami. Sono insieme da 39 anni e non so perché.
0: Bello. No, ma questo, quando litigate, anche voi litigate poi nella lingua d'origine, cioè nel senso, se uno è barese litiga in barese,
1: certo.
0: Romano, e anche Jay litighi in americano con Marco.
1: No, faccio un misto.
0: Ancora peggio, proprio dollurio,
1: parli un po' in faccia. Per quello, effettivamente se lo fai in dialetto, ma magari ti scappa anche la risata, perché diventa quasi buffo, no?
3: No, a chi conosce bene sa che se io parto col dialetto è la fine. Cioè, hai presente lo tsunami? Lo tsunami barese.
1: Devo dire una cosa, con noi non è mai capitato.
3: Di che cosa? Di litigare?
1: Che ti arrabbiassi in dialetto.
3: Ogni tanto sì, tanto qualche volta sì.
1: Ma non
3: sì,
1: strong sì. Però.
0: È Luca in bergamasco?
2: Certo.
0: Dai!
2: No, non sono capacissimo.
1: Ecco. Vabbè, niente, ma perché noi non sappiamo litigare?
3: Fate l'amore.
2: Brava.
3: Sì.

0: Napoleone 10:36 New Hit. Sound ottimo. Bravo.
1: Preso benissimo.
2: La domanda è: si chiama veramente Napoleone di cognome?
1: No, Davide Napoleone.
3: Ah, cioè, sì?
2: No, perché io l'invidio tantissimo il cognome. Io vorrei chiamarmi anch'io Napoleone.
3: Sposatelo.
2: No, sì, sposatelo.
3: Facile, capirà,
2: no?
3: Sposatelo.
2: Vabbè, complimenti comunque per tutto, soprattutto per la musica.
1: Volete belle notizie? Allora, sapete che si sta parlando della prossima ondata di grande caldo che arriverà ancora in Italia nei prossimi giorni, no? Temperature altissime.
0: Allora, Luca, la famiglia nasce come trasmissione per mettere allegria, positività,
2: allora,
0: nell'aria.
2: Scusate,
0: quindi
2: io ho visto una cosa: mercoledì 5 agosto, sì, sono già andata avanti.
0: Sì.
2: Milano, zona Milano, all'ombra, perché sono prese all'ombra le temperature, certo, no? Lo sapete? 40 gradi.
1: Quindi, insomma, prepariamoci a queste giornate. Però uno dice: vabbè, ma tanto prima o poi l'estate finisce, no?
0: Dacci una buona notizia, vai.
1: No? Allora, sappiate che gli esperti dicono che El Niño cambierà il nostro inverno radicalmente. Pare che insomma l'impatto sarà molto forte, avremo nevicate a bassa quota e temperature bassissime.
2: Oh, che bello.
1: Quindi prepariamo.
2: Allora, c'è devo pace. Dire la verità che per me va benissimo così.
3: Anche per me, anche per me. Mi manca la neve.
1: Sì.
0: Adesso pensate, chiudete gli occhi, amici ascolto, pensate la stessa trasmissione a fine novembre e il mood sarà: sì, ma fa troppo freddo.
3: Esatto.
0: Ma che palle.
3: Ci lamenteremo delle temperature basse.
1: Però anticiperemo che poi d'estate farà caldissimo.
2: Sì. Cioè. Però invece pensate chi ha il super caldo adesso, chiudete gli occhi e immaginate che fuori, là fuori, vicino a voi, ci sia la neve in questo momento.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: Elisa nella famiglia 1047 RTL 1025. Allora devo dire, c'è un po' una sfida tra belle notizie tra Luca e Sara. Quindi Luca ci ha detto che sarà un inverno terribile, che farà freddissimo.
1: No, tra l'altro Rossella chiede spiegazioni ulteriori, quindi poi magari le telefoni, perché dice che l'intelligenza artificiale dice il contrario del Niño, cioè che porta calore. E quindi lei non ha comprato legna abbastanza per l'inverno, si preoccupa.
2: No, certo. Ma tranquilla, tanto tutto quello che diciamo noi sono fake news, quindi voglio dire, fake. Stai serena.
1: Sì. Va bene, invece è una giornata bella che vi segnalo oggi. Vai. Vale per tutto, e cerchiamo di risalire, certo, in positività. La giornata internazionale della cura del sé. Quindi prendiamoci cura di noi, questo è il senso.
0: Sì, perché io vado sempre in palestra.
2: Io valgo.
1: Brava, Gia.
2: Giusto?
1: È sponsorizzato? Sì.
2: No. Lei solamente è sponsorizzato.
1: Va bene, aggiungiamo anche che in generale gli scienziati ultimamente hanno scoperto che abbiamo delle aspettative di vita lungamente superiori alle attuali.
0: Ecco la buona notizia, quindi dici, allora, quanto campiamo?
1: Allora, intanto in media adesso le donne vivono fino a 83 anni e gli uomini 79.
0: Qua io una domanda me la farei sempre, Luca.
1: Yeah.
0: Certo. Cioè, perché
2: stai insinuando, mamma.
0: No, però voglio dire, perché noi campiamo di meno?
2: Vi facciamo fuori. Metaforicamente, ovviamente.
1: No. Vabbè, e comunque camperemo, non vi faccio lo spiegone perché è complicato, vivremo fra probabilmente i 146 e i 100.
0: No!
1: Fammi finire. Tra i 146 e i 194 anni.
0: No. Sei contento, Luca, con tua moglie?
3: Bellissimo. Ma non è il tema di mia moglie. Ma scusa, dopo una certa età non riesci più a lavorare. A parte fatto il sistema pensionistico, che mi chiedo.
1: Ma tanto aumenta ogni anno.
0: Pensi all'Inps, amore. Cioè, tu adesso pensi all'Inps.
3: Certo, scusa.
0: Che stai un secolo con tua moglie.
3: Scusa, se l'aspettativa è 190, ti diranno che dovrai lavorare fino a 160.
1: Luca, tranquillo, per le cose che abbiamo detto prima, tanto sarà Tatiana a vivere così a lungo.
3: Certo.
0: Certo. Lei si fa una vita, tu invece.
1: Ciao
0: Luca, ciao.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, in chiusura della trasmissione, da un punto di vista sportivo non abbiamo detto niente, per fortuna, direte voi, invece no, perché Peppino Guardiola, hai visto che ne stanno parlando seriamente?
3: Sì, e vuole due spicci, capito? È quello il problema.
4: Però hanno anche detto, l'abbiamo già accennato ieri, che questi 20 milioni che avrebbe chiesto Guardiola, forse, cioè ci stanno pensando, quindi potenzialmente.
5: Dicono, i soldi non sono un problema. Sì. Allora datelo un po' anche a me, scusate se non sono un problema.
3: E poi Maldini giustamente ha detto, non c'è fretta, abbiamo tempo di pensare.
2: E poi a proposito di soldi, volevo salutare la sorella di Kimi Antonelli. Oggi c'è un'intervista bella sulla stampa. La sorella ha 11 anni
3: che fa?
2: E vende gli autografi del fratello. Questo volevo dirti.
3: Lungimirante. Lei è
2: grandissima, lei brava.
3: Ma
2: mi piace.
3: Ma non fa di più selfie adesso?
2: No, lei vende, capito?
4: Però se la cava la ragazza.
2: Brava.

0: Beh, chiudiamo con una canzone così, insomma, romantica. Come è stata questa stagione? Una stagione d'amore?
1: Sì. Posso fare gli auguri?
2: Di affetto.
1: Allora, sì. Due persone. Gigi Donnarumma che si sposa.
3: Oh,
0: sì.
1: Bravo. E nostro Giovanni Perria, il suo compleanno.
0: Che si sposa. Bravo Giovanni, auguri.
4: Bravo Giovanni.
1: No,
4: auguri,
1: Gio, grande. Ho capito che grande. Si sposa Perria con Donnarumma. No.
0: Grande. Vabbè,
2: ognuno.
0: No,
2: più o meno.
1: No, ma complimenti, vabbè. Nel senso
5: questo
1: che...
5: è un matrimonio domani, anche a Rocco e Francesco. Vabbè. Auguri.
1: Ah,
5: a tutto il suo pubblico.
1: Scusa,
5: capito?
1: No, aspetta, tu hai il matrimonio domani e poi parti per la Calabria?
5: Sì.
1: Ma fai un after hour.
0: Sei contenta di andare domani al matrimonio?
2: Che,
0: sento.
2: Non è che va al matrimonio per partire, fa la dritta proprio.
1: Sì,
2: cioè, proprio certo.
0: Un bel matrimonio il 25. Sei contenta? Sentito proprio?
5: Sì. Sì. Viva
1: i sposi. Guarda. Pensa poi la felicità di incontrare Luca in Calabria lunedì.
0: Due settimane bellissime, Jay. Arrivano.
5: Da Como in Calabria.
1: Dai, andiamo.
2: Allora, noi andiamo via, vi ringraziamo, ma ringraziamo anche Squisa che con il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
6: E per chi cerca il perfetto equilibrio tra piacere e leggerezza c'è il nuovo fresco cremoso Squisa Vitality con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
1: La giusta carica per affrontare al meglio le vostre giornate, allora provate il nuovo fresco cremoso Squisa Vitality. Squisa,
5: la bontà va con
0: Senti, come finisce male stasera? Come l'avete cantata male?
1: Guarda. Allora, scusa, ringraziamo ufficialmente Ricky e Pio.
0: Bravi ragazzi, grazie.
2: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche ad Anzano del Parco, provincia di Como, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Emergono particolari inquietanti dalle indagini su due educatrici di scuola d'infanzia in provincia di Ancona arrestate per maltrattamenti sui piccoli alunni. Il servizio di Ludovica Maraffini.
4: Avrebbero colpito bambini tra i 3 e i 6 anni con schiaffi, tirate di capelli, li avrebbero strattonati, puniti chiudendoli in bagno al buio per alcuni minuti. Per questo le due donne sono state arrestate, accusate di maltrattamenti e abbandono di minori, visto che i piccoli sarebbero anche stati lasciati soli più volte in giardino senza alcuna vigilanza. Le indagini erano state avviate lo scorso giugno e avrebbero permesso di documentare vessazioni fisiche e psicologiche con umiliazioni e minacce, una condotta che secondo il giudice è incompatibile con il ruolo di educatrici. A te.
3: Grazie Ludovica. Andiamo in Sicilia perché durante una tentata rapina un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. Il proprietario ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa, è intervenuto e dopo una violenta colluttazione ha ferito appunto l'intruso con un coltello da cucina. L'uomo è ora ricoverato, è accaduto a Ramacca nel Catanese. Sta per cominciare all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino, morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Nelle scorse ore sono state diffuse alcune immagini realizzate da una bodycam di uno degli agenti intervenuti. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
5: Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui il 42enne marocchino era venuto in contatto. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dal TG1. A questo punto è evidente che i poliziotti dovevano intervenire e risolvere la situazione, commenta il legale degli agenti Gabriele Bordoni. Intanto è emerso pure che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 hanno risposto che non era disponibile e hanno inviato degli operatori sanitari. L'ambulanza col medico è arrivata successivamente. Dal Marocco nel frattempo la moglie della vittima chiede giustizia ed è ancora scontro politico sulla piazza. Il Viminale ha attivato verifiche sul preavviso per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore lunedì scorso.
3: C'è un'ultima ora di calcio. Secondo indiscrezioni dell'agenzia ANSA, Pep Guardiola ha rifiutato l'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana. Lo avrebbe appena comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. È tutto viabilità.
2: Via Radio.
6: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 12 Genova-Sesti-Levante per il ripristino di un incidente chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova-Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla 7 a partire da Busalla verso Genova e da Genova-Ovest in direzione Milano. Per i percorsi alternativi contattare il numero unico all'803-111. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano-Est verso Brescia e sull'Autosole tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per ripristino di un incidente. Sono 5 km di coda tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Al piazzale francese del Monte Bianco, code verso l'Italia, con tempi di attesa di un'ora circa.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
7: Pensa un po', l'ho fatto anch'io oggi. Siamo rimasti solamente in due. O ti facevo fare tutto da solo, ma non era il caso.
8: Ti costa, ti costa.
7: Se ha una voce simile a quella della The Voice di Frank Sinatra. Vabbè, ha detto sosteniamo questo ragazzo. Eccoci, una puntata, anzi un fine settimana lungo, come al solito. No problem, viva l'Italia. Un po' atipico, perché abbiamo perso un po' per strada gli elementi di Viva l'Italia No Problem. Parlo di Paolo Cavallone e ovviamente di Carolina, ma noi facciamo comunque l'appello.
8: Vai.
7: Dai, facciamo. Allora, ciao le gnocchi.
8: Carlo Elli. Ma siccome siamo in due, raddoppia, dillo un'altra volta, dai.
7: Charlie Gnocchi!
8: Carlo Elli! E tra l'altro voglio ricordare che Carlo e Charlie è come due comici, insomma, un po' che...
7: Sì, scemo più scemo.
8: Sul viale del tramonto. Ma noi sapremo tenervi compagnia, ma soprattutto anche informati, sì, con le nostre notiziole.
7: Sì, sì, noi fino alle 13 abbiamo un po' di cose da fare, che ha impegni. Per
8: beh, intanto ti voglio ricordare che Guardiola, Pep, ha rifiutato la nazionale italiana.
7: Ma sarà un rifiuto economico, perché la Federazione Italiana ha proposto una cifra davvero bassa, oppure una scelta proprio personale?
8: La cifra bassa, ma la guarda, non aveva soldi, è andato lì e ha detto guarda,
7: cambio merce,
8: ci metto un po' di soldi io. Ma mentre gli italiani vanno in vacanza in ogni dove, si interrogano, era Pep l'uomo giusto?
7: Aspetta, ma avevamo deciso di farlo dopo sta cosa,
8: sì,
7: qua.
8: Ma
7: perché
8: infatti
7: devi
8: lo
7: sempre
8: diciamo
7: anticipare? Non
8: ho fatto
7: la pastiglia.
8: Non ho fatto il domandone, c'ho già due pastiglie pronte, tra cui una è come quella di Robbie Williams che ha usato i mondiali.
7: Robbie Williams ha usato una pastiglia
8: mondiale? Dopo te la dico, una cicca.
7: Davvero?
8: Una cicca che poi ti dico che
7: ma è una cosa proibita oppure si può?
8: Ma no, una cicca, una mentina.
7: Una mentina,
8: dai,
7: una pastiglia.
8: Anche tu.
7: Vabbè. Fermalo. Dai, allora siamo pronti, ma prima di cominciare salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.
8: Hai detto bene Carlo, 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove? Su Eurospin.it.
7: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa, come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate allora anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi, capito?
8: Certo, certo, abbiamo la musica oggi.
7: Secondo te? Dai, power it!

0: posti vuoti, coma cose su RTL 102.5. Allora, prima di lanciare l'argomento di questa prima ora di No Problem Viva l'Italia, anche noi vogliamo fare gli auguri al nostro presidente.
1: Beh, ragazzi,
0: a Lorenzo Suraci, che alcuni giorni fa ha compiuto gli anni, non si dice quanti.
1: Beh, vogliamo dire un personaggio eccezionale. Non vogliamo adesso fare i leccapiedi del
0: allora
1: presidente,
0: smettili,
1: però
0: non
1: voglio dire.
0: Basta,
1: questo qua ha tirato su una radio dal nulla, avendo fame, avendo
0: voglia di più
1: da...
0: così.
1: Però la storia del nostro presidente.
0: Beh, è
1: veramente da libro da studiare a scuola.
0: Esatto. Comunque, auguri Lorenzo.
1: Insieme allora, a Napoleone e Lorenzo Suraci.
0: Va bene, senti. Allora, a proposito di quello che ci diciamo ogni volta che ci incontriamo prima di una diretta, allora, da vecchi babbioni, parliamo
1: allora,
0: dei figli.
1: Allora, non direi babbioni, direi padri. Io e Carlo siamo padri. Io ne ho tre, Carlo ne ha due. Cinque figli che vanno dai 17 fino ai 28 anni.
0: E ogni volta che ci vediamo, la domanda è sempre quello: come va innanzitutto?
1: Come si comportano?
0: I tuoi figli, tutto a posto? Tutto bene? Cosa fanno?
1: Allora, io e Carlo stamattina ci siamo chiesti: ma loro sono debosciati come eravamo noi?
0: No.
1: I giovani oggi sono più o meno debosciati di una volta?
0: Io sono convinto, a parte alcune eccezioni ovviamente, però sono convinto che i ragazzi di oggi in generale abbiano un po' più la testa sulle spalle rispetto a noi.
1: Comunque,
0: perché se io raccontassi ai miei figli cosa ho fatto, mio figlio in particolare a 19 anni, per cui alla sua età attuale, io
1: sono
0: mi guarderebbe e mi direbbe: non esci più.
1: Sono d'accordo con te, ma io non sono mai tornato alle 5 o alle 6 del mattino. Io tornavo alle 2, alle 3, vivevo con mia nonna. Mi ricordo che mia nonna stava sveglia e mi diceva: cosa sei tornato? Una e mezza, nonna, dai.
0: Comunque, noi abbiamo fatto alla nostra età delle cose che i nostri figli. Voi esseri umani.
1: Noi abbiamo fatto cose. Allora, noi facciamo il domandone: 378-378-1025. Sono più debosciati i giovani oggi o eravamo più debosciati noi?
0: Quando eravamo appunto giovani e avevamo la loro età, e secondo me questo può essere davvero un argomento molto interessante. Come
1: sì,
0: al solito,
1: sì.
0: I nostri veri normal people si scateneranno al 378-378-1025 anche con i messaggi vocali. E qui su RTL 102.5 la musica non si ferma mai. Arriva Tommaso Paradiso.
1: Vai.
0: Agitare Coca-Cola.

0: Muffami, muffami, dice. Io capisco.
1: Dance
0: così.
1: Monkey, ma che dici?
0: Muffami, muffami.
1: And I, cioè Tons e poi ci sono io. Su RTL 102.5. Allora, questo argomento interessa molto i nostri veri normal people a 378-378-1025. Siamo più debosciati noi, cioè, o meglio, sono più debosciati i nostri figli o noi alla loro età?
0: Allora, bisogna anche intendere che noi usiamo il termine debosciati in modo improprio. Debosciati, sì. Diciamo, più liberi.
1: Più frivoli, un po' più liberi.
0: Possiamo dire anche un po' trasgressivi, possiamo usarlo?
1: Guarda, io ti leggo questo messaggio.
0: Vai.
1: Scrive: a volte mia suocera mi chiede di sgridare mio cognato quando torna tardi il sabato sera. Poi lo guardo e all'improvviso l'angioletto sulla mia spalla destra mi fa scorrere davanti agli occhi il film di tutte le cavolate che ho combinato io alla sua età, e alla fine mi guarda e mi sussurra: non ti permettere nemmeno di aprire bocca.
0: Ne abbiamo combinate tante perché eravamo più liberi, non sapevamo, cioè eravamo selvaggi, ci hanno buttato così in mezzo alla strada e quella è stata la nostra educazione.
1: 5.000 lire e via.
0: quando andava bene.
1: Va bene, però in effetti, insomma, dai, ci sono tempi che sono cambiati, noi controlliamo molto i nostri CV, abbiamo un dialogo diverso rispetto a quello che potevamo avere.
0: Allora,
1: noi,
0: Carlo, dai, è pro generazione Z, io invece devo tirare un po' le orecchie perché secondo me potrebbero parlare un po' di più. A me piacciono molto i giovani, però a volte sono un po' chiusi.
1: Tanto ci
0: si pensi
1: fidano tu a parlare.
0: Troppo, eh?
1: Ci pensi tu a parlare. <Vai, ride> Devono compensare, qualche modo ottimizzare il tempo, no? Se tu lo occupi per il 90%, gli è rimasto il 10.
0: Vabbè, io sono logoroico, lo so. Vabbè, dai.
1: Sei logoroico. Dai che torniamo,
0: dai,
1: tra poco.
0: Dai.
1: Qui su RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi.

0: quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno, convenienza.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa Marlena, Maneskin su RTL 102.5. Torna a casa Marlena è un po' come dire al figlio torna a casa presto, mi raccomando.
2: Assolutamente, torna a casa presto. Parlavamo dei debosciati, debosciati eravamo noi da ragazzi, e debosciati sono i giovani oggi. E parlando di debosciataggine, sì. Trasgressione. Sì.
1: Beh, trasgressione magari no.
2: Cioè. Cavolate in compagnia, dai, chiamiamole anche un po' di goliardia. Noi sappiamo che ci sono dei posti più debosciateschi di altri.
1: Ah, davvero?
2: Beh, ad esempio, se tu vai in Puglia, se vai a Gallipoli.
1: Sì, però parliamo un attimo di questa cosa tra poco. Sentiamo un vocale a proposito del nostro argomento. Dai, sentiamo.
2: Vai.
1: Adesso arriva.
3: Ciao, svalvolati.
2: Ciao, svalvolato.
3: Uomo, 48 anni.
2: Sì. Sì.
3: Vabbè. Mi hanno arrestato ai tempi, è andata bene.
2: Eccoci.
3: A parte, sì, eravamo un disastro, però...
2: Sì.
3: Al giorno d'oggi penso che avevo già speso soldi in avvocati. Mia moglie mi dice sempre: ma cosa rompi le scatole del tuo figlio con tutte quelle che hai combinato?
2: Bravo, bravo. Questo è la verità, sacrosanto.
1: Ma delle volte bisogna sapere anche mentire.
2: Assolutamente.
1: Far finta di essere stati bravi ai nostri tempi.
2: Tra l'altro ti ho chiesto il nome di tutti i Maneskin, non ne sai uno.
1: Ma non è vero.
2: Ti voglio ricordare il chitarrista.
1: Non è vero, dai.
2: Thomas! Ciao.
1: Ok, perfetto, perché l'hai letto prima su Google. Dai. Allora,
2: vai.
1: A proposito, come hai accennato tu, no? Di questo argomento del fatto che ci sia differenza tra noi a 19 anni e i nostri figli a quest'età. Poi torneremo a leggere altri messaggi. Sì. Però parlavi anche di vacanze, visto che questo è il periodo giusto, e una volta si sceglieva di andare a divertirsi non tanto per il mare quanto proprio per i divertimenti, per quelle ore piccole, per le discoteche, località tipo Rimini Riccione.
2: Facciamo la domanda, sì, la spostiamo: ci sono posti un po' più debosciateschi, un po' più trasgressivi di altri, oppure
1: posti
2: è tutto
1: più,
2: uguale?
1: Più per giovani o posti un po'
2: io
1: più
2: ho detto
1: per meno giovani?
2: Io ho detto Gallipoli.
1: Eccola. Novità.

0: Good Old Days, la nuova di Chris De Sarandi, come pronunciano bene quelli inglesi o americani.
1: Ci sarebbe Chris De Sarandi, noi lo prendiamo sempre in giro perché Sarandi, che siano le Sarande chiuse o aperte, non lo sappiamo.
0: Carina, poi abbiamo dei titoli ultimamente di canzoni che si prestano
1: ma anche dei cantanti che hanno dei nomi un po' strani, tra cui Prima Stanza a Destra. Qual è?
0: No, Prima Stanza a Destra. Prima Stanza a Destra. Vabbè, sì, allora
1: prima stanza o prima camera?
0: Dai, va bene, comunque va bene, è prima camera a destra, va bene.
1: Questo qua era uno trasgressivo, è Carlo Elli che fa tanto adesso il perfettino, negli anni 70 faceva i guai.
0: 70 era ancora un po'
1: 70,
0: piccolino,
1: 80, 80
0: facciamo,
1: 90.
0: Ma, facciamo 70, 80, 90, esatto, va bene.
1: Dai.
0: È un format musicale la mia
1: dai,
0: vita.
1: Dai.
0: Allora, a proposito di questo e anche dei luoghi di villeggiatura che una volta sceglievamo perché erano un po' di moda, no? Per quanto riguarda i giovani, grande divertimento, adesso sono cambiate un po' le tendenze, per esempio tu hai accennato a Gallipoli, ma ne parleremo
1: ne
0: tra
1: parleremo
0: poco
1: assolutamente
0: e ascolteremo
1: comunque
0: i nostri veri numero
1: solo,
0: people.
1: Solo.
0: Intanto ieri pensavo a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Alessandro Volta, chissà come sarebbe essere geni come loro.
1: Beh, come loro non lo so, caro Carlo, però se vai a fare la spesa da Eurospin anche tu puoi sentirti un piccolo genio.
0: Giusto, perché da Eurospin trovi qualità, convenienza e tanta freschezza nel reparto gastronomia, ortofrutta e macelleria. Se scarichi l'app Eurospin Family hai anche tante offerte e vantaggi. E allora vado subito, anzi andiamo subito da su Eurospin.it per scoprire dov'è il punto vendita più vicino.
1: Ci vado subito, perché sono a casa da solo, ci vado subito.
0: Da solo perché ti ha buttato fuori?
1: No.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ehi umano, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
5: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
12: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, non trasportate mai un numero di persone superiore a quello per cui l'unità è abilitata e distribuite adeguatamente il carico a bordo. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
11: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via Mare è stato presentato da...
13: Exquisa.
14: Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
15: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. A proposito di America, Stati Uniti, insomma, il mondiale è finito, domenica scorsa ha vinto la Spagna, lo sappiamo, è stato un mondiale un po' particolare.
1: Era bello anche Trump che cercava di ballare con i giocatori spagnoli.
0: No, la cosa bella è che voleva partecipare alla premiazione, c'è stato un giocatore che ha detto fatte più là, spostate.
1: A proposito di America, noi sappiamo che Guardiola Pep ha detto di no al nostro Malagò e anche a Maldini e a Leonardo.
0: Io direi soprattutto a Maldini e Leonardo, che è un po', diciamo, consulente diretto di Maldini. Loro ci hanno provato.
1: Ci ha provato, ma avevano il portafoglio sgonfio.
0: Hanno provato anche con Ancelotti, ma Ancelotti ha un impegno con il Brasile, e ci hanno provato con Pep Guardiola, che costa tanto.
1: Quindi mandateli in giro con più soldi. Al di là di Guardiola, comunque del commissario tecnico, sì, voi avete delle idee diverse da Malagò, Maldini e Leonardo?
0: Cioè, quale secondo voi potrebbe essere un allenatore ad hoc, insomma, per la nazionale?
1: Sì, uno ficaccione, c'è anche che vi piace che non l'ha mai allenata, cioè, non necessariamente.
0: Perché
1: ci sono molte signore che ci ascoltano.
0: No, c'è da dire una cosa, ecco, che la nazionale, per la nazionale, sì, siamo appassionati un po' tutti, è vero che ormai da 12 anni che non andiamo al mondiale.
1: Sì.
0: Però quando andavamo al mondiale, sì, si appassionavano anche quelle persone, donne e uomini, che non erano particolarmente interessate al calcio, però è un evento.
1: Beh,
0: no,
1: c'erano nazionale, dei grossi personaggi. Ad esempio, io uno che tirerei in ballo, che mi è molto simpatico, lo so che poi mi prendo degli insulti da tutti, è Walter Zenga, che è stato un grande portiere, è un personaggio, e poi uno sempre abbastanza incazzoso. Cioè, Walter saprebbe dare
0: tu
1: alla
0: dici
1: nazionale,
0: che potrebbe essere un CT ideale.
1: Sì, ragazzi, credeteci, Walter Zenga è un personaggio eccezionale,
0: che dobbiamo cambiare in qualche modo, altrimenti tra quattro anni siamo ancora a guardare i mondiali degli
1: bravo
0: altri.
1: Bravo Carlo, bravo.
0: E ha chiamato Maldini apposta.
1: Però
0: per
1: se avete
0: cosa,
1: delle idee diverse, potete dire anche Pirlo. A me Pirlo non dispiace.
0: Ecco, se siete in viaggio, state andando in vacanza, in poche parole, non ci avete niente da fare, allora pensate a quale CT potrebbe essere quello giusto, insomma.
1: In caso contrario, c'è una raccolta di fondi per dare i soldi all'allenatore.
0: Ah, pensavo a te. The Fray.

0: Come salvati la vita, eh? How to stay alive. The Fray a chiudere questa prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia con Charlie Gnocchi.
1: Carlo Eli, Carlo, benvenuto l'idea.
0: Quale?
1: Perché non riesumiamo Fabio Cappello, che ha 80 anni, c'è esperienza, c'ha voglia di vincere ancora.
0: Sì, Fabio Cappello, che tra l'altro vediamo spesso in televisione.
1: Ciao Fabio.
0: Come esperto di calcio, che ha vinto tutto come giocatore e anche come allenatore. Però diciamo che non è proprio giovane giovane. C'ha grande esperienza, ma 80 anni.
1: Sì, però li porta bene, poi si tinge i capelli.
0: Porta bene, guarda. Ma secondo me non ha voglia lui proprio di andare.
1: Ne dimostra 7-8 in meno, eh?
0: 7-8 in meno sicuramente.
1: Anzi, ti dirò di più, perché non mettiamo il nostro presidente Lorenzo Surati
0: a parlare, il mister
1: quello lì, quello della nazionale. Quelli sicuramente gli dà delle belle bastonate.
0: Perché tu hai bisogno di arrotondare magari, che
1: no,
0: come massaggiatore?
1: Come RTL.
0: Come porta borraccia.
1: Come RTL, va bene, così la nazionale la fa andare bene quello lì.
0: Ah, esatto, ok, va bene. Potremmo anche votare lui. Comunque abbiamo già dei messaggi dei nostri veri normal people al 378-378-1025, anche vocali, ma li ascolteremo dopo, per i loro suggerimenti.
1: Sì, sì,
0: chi
1: sì.
0: Vedono come CT della nazionale.
1: Chi vedono?
0: Noi ci sentiamo tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Legnano, in provincia di Milano, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Subito in Sicilia, un uomo è stato accoltellato mentre cercava di portare a termine una rapina. I dettagli nel servizio di Ludovica Maraffini.
4: Ha visto un uomo incappucciato aggirarsi nella sua abitazione, così è intervenuto. Ne è nata una colluttazione in cui il proprietario di casa, 50 anni, ha colpito più volte l'intruso con un coltello da cucina. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, 37 anni, originario dell'est Europa, seppur ferito gravemente, è riuscito a fuggire, ma i carabinieri lo hanno rintracciato a poca distanza. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, piantonato dai militari perché arrestato con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Intanto si lavora per ricostruire con certezza la dinamica dei fatti. A te.
3: Grazie Ludovica. Dopo una nuova notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, Teheran ha preso di mira alcune basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Diverse esplosioni si sono poi avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli americani nel Kurdistan iracheno. In questo fine settimana si mettono in viaggio per le vacanze milioni di italiani. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale saranno 27 milioni veicoli su strade e autostrade. Bollino rosso oggi pomeriggio e domani mattina e per i rientri domenica pomeriggio. Restate con noi in coda al notiziario, tutti gli aggiornamenti di viabilità. Chiudiamo col calcio. Pep Guardiola ha rifiutato la proposta di CT della nazionale. Mantiloni.
5: Sono onorato ma non me la sento. Pep Guardiola ha cortesemente respinto l'offerta di Paolo Maldini e della FIGC. Il no è arrivato durante la notte. Il tecnico catalano ha pensato alla prestigiosa panchina della nazionale italiana, ma sono stati dubbi a prendere il sopravvento. L'idea di fare il CT da remoto affidandosi a una rete di lavoro lo convinceva fino a un certo punto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa. Il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini gli aveva proposto un progetto a lungo raggio parlando di 8-10 anni. Tanti per un allenatore, anche perché il bisogno di tornare sul campo quotidianamente potrebbe farsi largo nella sua testa già nei prossimi mesi. Non avrebbe nemmeno affrontato la parte economica. Adesso scatta ufficialmente il piano B per l'azzurro, che al momento risponde al nome e cognome di Andrea Pirlo, l'uomo che Paolo Maldini e Leonardo ritengono l'innovatore giusto per tagliare ponti col passato e costruire una nuova idea di calcio, prima ancora che di nazionale. Tra 8 settimane c'è la Nations League.
3: Ora gli ascolti in TV.
6: Ancora una serata TV nel segno di Canale 5. La Ruota della Fortuna, 4,1 milioni di media spettatori e 27,2% di share. Battiti Live, 1,9 milioni e 18,7%. Su Rai 1 l'Eredità Summer, 2,4 milioni di media spettatori e 16,1% di share. La Fiction Doc in replica, 1,3 milioni e 11,6%. Su Rai 3 Un Posto al Sole, 1,2 milioni e 8% di share. Sulla 7 in onda, 1,1 milioni e 7,4%. Su Rete 4 Zona Bianca, 7,1% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
2: Via Radio.
7: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per il ripristino di un incidente chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla A7 a partire da Busalla verso Genova e da Genova Ovest in direzione Milano. Per i percorsi alternativi contattare il numero unico all'803-111. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, sull'Autosole tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma e sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Per traffico congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono 3 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Al piazzale francese del Monte Bianco code verso l'Italia con tempi di attesa di 1 ora e 30. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
9: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: No problem!
7: Viva l'Italia!
1: Guarda, ho fatto anche il doppio ruolo, guarda. Porca miseria, è partita una
10: tonsilla. Sei eroico, Carlo Elli.
1: Ok, eccoci qua alla seconda ora di No Problem, Viva l'Italia, venerdì 24 di luglio. L'appello, siamo pochi in classe oggi. Charlie Gnocchi.
10: Carlo Elli, dillo un'altra volta che Charlie siamo Gnocchi. In quarto. Carlo Elli, perché, siamo in quarto così.
1: Perché non c'è Paolo Cavallone, non c'è neanche Carolina.
10: Oh, ti voglio ricordare che siamo in compagnia di 14 milioni di italiani che vanno nel primo weekend di vacanza.
1: Aspetta, hanno detto 27 milioni di...
10: Sì, 27 milioni saranno nel weekend complessivamente. Okay. Dividi per tre, comunque la questura dice due, due e mezzo, vabbè, dai, facciamo una media.
1: Si sa che c'è sempre una grande differenza. Ecco.
10: Tra l'altro, mentre voi siete in viaggio, vi chiediamo qual è l'allenatore della nazionale che vorreste.
1: Sì, sì, qualcuno ha proposto anche Carolina. Va bene, vabbè, dai.
10: Tutto vale.
1: 378 378 1025, ripartiamo con il nostro Power It.

0: Oh vita, giovanotti su RTL 102.5, già a mezzogiorno e 14 minuti di questo venerdì 24 di luglio. Allora si parla di Italia, del nuovo CT che non è ancora stato scelto. Abbiamo sentito anche durante il nostro giornale orario che Pep Guardiola ha detto no.
1: Allora l'altra sera a Torniella di Rocca Strada faceva un discorso da bar e i ragazzi dicevano, quasi tutti dicevano, con i giocatori grami, se non hai giocatori l'allenatore può fare poco. E io mi accodavo a questo, a questo discorso.
0: C'è un programma per cercare di riorganizzare il settore giovanile.
1: Allora molti dicono Roberto Baggio con l'aiuto di Baldini. Roberto Baggio sarebbe una bellissima scelta.
0: Sì, intanto abbiamo preso Maldini, insomma, che è già un
1: Baldini è Baldini.
0: Sì sì, Baldini ho capito, Maldini è simile. Ecco. Sono due persone diverse comunque. Sentiamo un vocale, dai.
1: Vai.
2: Ragazzi, il CT giusto per l'Italia
0: chi
2: potrebbe essere solo lei,
0: cioè
1: Carolina.
0: va bene.
2: Come corrono,
1: sì.
0: Ciao. Sai che non lo so se con...
1: perché la Carolina ha giocato nella Lazio.
0: Chi? Sentiamo un altro vocale.
3: Vai. Buongiorno RTL, io ho un consiglio per Maldini.
1: Dai, dacci.
3: Dai, allenatore Lino Banfi e centravanti Margheritoni.
1: Margheritoni, grande,
0: diciamo Ronzo Canai.

0: parole. C'è qualcun altro che
1: Roncato
0: in effetti consiglia Oronzo Canà. Poi vai, vediamo qualche altro messaggio.
1: Tantissimi
0: allora, io
1: messaggi,
0: in nazionale vedrei un allenatore modalità gladiatore come Daniele De Rossi, secondo me non giusto per ripartire con delle idee, con la grinta giusta. Però noi abbiamo avuto Gattuso che in fatto di grinta non è seconda nessuno, ma purtroppo è andato male anche lui. C'è veramente un problema di questa nazionale, ecco perché forse Pep Guardiola ha detto no grazie.
1: Sai che cosa direi? Che forse è meglio cantarci sopra, cosa ne dici?
0: Ma ci possiamo cantare sopra e cantiamo l'ultima di ultimo, eh?
1: Vai.
0: Lo facciamo, lo sentiamo?
1: Magari.
0: L'ultima, comunque è una canzone di ultimo, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Training Season, Dua Lipa su RTL 102.5. Parliamo e chiudiamo un po' anche l'argomento CT, visto che poi alla fine saranno Maldini, Leonardo e il presidente Malagò a scegliere il nuovo CT di questa nazionale.
1: Sì, finora non è che abbiano fatto tanti.
0: Beh, no, insomma, sta cercando di capire chi chiamare.
1: Finora quei tre lì, insomma, non ne hanno combinate tante.
0: Dico tutti di no, non si capisce perché.
1: Ma li manda in giro senza soldi.
0: Ma dai, sentiamo questo vocale, ma dai, sentiamo. Altro parere, dai.
2: Grande Lorenzo, presidente di RTL. Candida Paolo Pacchioni come CT della nazionale.
1: Sì, sì, Paolo Pacchioni ce lo vedo.
2: Lui sarebbe fantastico.
1: Sì, penso,
0: Paolo Pacchioni come allenatore ci può stare, sai come corrono.
1: Sì, metterei anche Nicoletta come massaggiatrice.
0: Va bene, dai, allora abbiamo chiuso la parentesi CT, tanto non dobbiamo sceglierlo noi, nemmeno il nostro Vero Normal People, speriamo che lo facciano al più presto.
1: Però diamo delle indicazioni, e diamo l'indicazione a chi ci ascolta. Vabbè, adesso,
0: visto che è estate, l'abbiamo già fatto settimana scorsa, noi abbiamo un appuntamento, diciamo, invernale sul fatto di cantare male con il Tale Quale Male Show. La versione estiva si chiama invece
1: Tale Quale Male, tormentoni dell'estate 60, 70, 80,
0: ma,
1: 90.
0: Ma non era, provateci anche voi.
1: Sì, provateci anche voi. Sì, e provateci anche voi a cantare, siete in macchina.
0: I tormentoni dell'estate in generale, sì, questa estate, ma anche quelle passate.
1: Anche male, possono cantare tutti su RTL 102.5, 378-378-1025, sì. Un bel WhatsApp, sì, vocale.
0: Il ritornello, non tutta la canzone.
1: Ecco,
0: però,
1: bravi, cioè, non allungate proprio il brodo.
0: Ecco, bravi. Vocale a 378-378-1025, mi è venuto solo un po' così.
1: 378!
0: Dai, che ci sentiamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da spazio Conad trovi le super

0: anche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su Toyota.

0: The Miracle of Joy Ramone, U2 su RTL 102.5, mezzogiorno e 34 minuti. Allora, si parla di questa versione estiva di tale quale Male Show, abbiamo detto anche voi, cioè non ho capito il titolo, ma di questa versione.
1: Beh, praticamente RTL vi fa cantare, tutti cantano su RTL 102.5.
0: Però i tormentoni dell'estate in generale, non solo di quest'estate, anche di quelle passate.
1: Perché io penso alle famiglie che sono in macchina, no? Come passano il tempo in autostrada, ce ne sono tantissime. Parlano di 10 milioni di veicoli, più le moto, più i camion, più i furgoncini, poi ci sono le ciclabili, quelli che vanno a piedi. Quindi vi mettete lì, fate una canzoncina, un po' di quelle che conosciamo tutti, e noi
0: cosa facciamo?
1: Gioco è fatto. Può darsi che vi premiamo.
0: Non è ancora sicuro, c'è ancora quei finocchi gratinati a mare.
1: Carlo, siamo in due, stiamo tranquilli. Forse il presidente, visto che è in
0: forma, ma perché deve sempre c'entrare il presidente? L'abbiamo anche candidato all'allenatore della nazionale, va bene.
1: Dai,
0: sentiamo
1: vai.
0: Questo vocale.
1: Dai.
0: Adesso che arriva tra poco il primo vocale, abbiamo due da ascoltare.
1: Due vocali,
0: sentiamo.
1: Tanto bravissimi, sentiamo.
0: Sono pronti, noi siamo qua a sentire queste bravure. Vai, ecco.
2: RTL, buongiorno ragazzi, buongiorno Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Questo è Ben Tormentone, guarda, visti una grossa tu, bravo Pannoni.
0: Ma era un pezzo estivo,
1: ci sta. Vai.
0: Ci sta. Va bene
1: ci
0: così.
1: Sta, vai avanti.
0: Va bene così. Altro,
1: vai.
3: Rose rosse per te.
1: Sì, ci sta.
3: Ho comprato stasera.
0: Massimo
3: Maria
0: Bernardo,
3: la tua mamma lo sa.
1: La tua mamma.
3: Che voglio da te. Ciao,
1: la tua mamma lo sa.
0: La tua mamma.
1: È toscano questo.
0: Sai
1: qua.
0: Che c'è adesso? C'è una bella novità.
1: Dai.
0: Ed è pure la nuova di Saif.
1: Vai,
0: sai come si intitola? Parlar d'amore.

0: Parlar d'amore, Saif, la nuova canzone New Hit su RTL 102.5, mezzogiorno e 40 minuti, si avvicina non solo alla fine del programma ma l'ora che poi è legata anche al pranzo, no? Al fatto del cibo, e tu già pensi a che cosa
1: fare?
0: Beh,
1: no, assolutamente, io invece so che tanta gente è in viaggio, sì. Quindi io consiglio...
0: E deve fare una pausa, una
1: deve
0: sosta.
1: Deve fare una pausa, una sosta, e non si devono abbioccare, perché magari il viaggio è lunghissimo, vanno al sud, certo. Vanno in Calabria, vanno in Sicilia.
0: Se non hanno preparato qualcosa da casa...
1: Allora vi consiglio la frittata, fermatevi in un
0: che cosa?
1: In un negozio di alimentari, in un supermercato.
0: Vi fate fare la frittata.
1: Prendete 8 uova e fatevi la frittata.
0: Il frittatone.
1: Il frittatone da viaggio.
0: Mi ricorda un po' Fantozzi questa
1: Beh,
0: cosa.
1: Comunque la frittata è ottima perché praticamente non abbiocca come il pane con le proteine.
0: Certo, sì, sì.
1: E poi la mangia tutta la famiglia.
0: Solo uova?
1: Solo per adesso solo uova, perché poi se ci metti altre cose potrebbe complicarti la vita.
0: So, potresti mettere degli spinaci, che ne so, della
1: sì,
0: dieta.
1: Ma anche le zucchine, anche la cipolla,
0: un po' di verdura,
1: ma poi dopo
0: la cipolla diventa, è un po' pesantina,
1: dopo diventa la frittata gourmet. Però io sono per la rivalutazione, il ritorno
0: dei cibi di una volta,
1: del cibo frittata.
0: Frittata,
1: lo dico bene, proprio frittata,
0: cioè, soprattutto in questo periodo. Allora, insalata di riso, frittatona.
1: Fritta.

0: non bevete alcol, state attenti all'alcol, magari
1: solo acqua e neanche gasata,
0: neanche gasata, solo naturale. Acqua naturale. E se proprio volete, se proprio esagerate,
1: tutto
0: posso...
1: questo perché ha iniziato l'altro ieri a fare una dieta
0: sì, a base di fagioli,
1: siamo a posto.
0: Dopo lo dico, dopo
1: povera
0: lo dico.
1: Moglie.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Mercadona. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Harry Styles e Golden su RTL 102.5.
1: Chiedono se Harry Styles ha fatto un video con Nino D'Angelo. No, no, non ci risulta.
0: No, non
1: no, no, quello è Rovazzi, Rovazzi che ha fatto l'ultimo di Nino D'Angelo.
0: Che sì, vabbè, ma non c'entra niente.
1: Vabbè, chiedono.
0: Comunque io ti volevo fare una domanda seria.
1: Vai, vai.
0: Tu sei uno puntuale.
1: Puntualissimo, arrivo sempre a mezz'ora prima.
0: Mezz'ora prima.
1: Sempre, okay, da sempre, benissimo. Da quando sono piccolo.
0: Beh, sappi che secondo uno studio importante, in una università importante.
1: Sì. Dimmi quale, perché poi lo vado a cercare.
0: Internazionale, cioè Harvard.
1: Harvard
0: dice che questo studio, che le persone che sono sempre in ritardo tendono a vivere più a lungo e in modo più sano, secondo appunto questi ricercatori di Harvard. Che significa? Non tanto il fatto che se arrivi in ritardo a un appuntamento vivi più a lungo, semplicemente perché la modalità del tuo cervello, anziché essere stressato perché hai paura di arrivare in ritardo, sei molto soft e dici vabbè, se è un problema poi lo risolvo.
1: Ragazzi, cosa vi dicevo? Con Carlo Elli non c'è Carolina, non c'è Paolo Cavallone, ma con Carlo Elli si viene sempre a conoscere qualcosa di nuovo. Ti voglio bene, Carlo, perché
0: prego,
1: riempi quei vuoti anche di cultura generale che sempre mi attanagliano. Con, cioè, con te non ci si sente mai sole.
0: Senti,
1: grazie,
0: la finisci qui
1: a queste notizie che ti
0: inutili.
1: Quindi
0: anche
1: uno che arriva in ritardo vive a lungo?
0: No, non è scontato. Se uno arriva in ritardo ma non si preoccupa di arrivare in ritardo, in qualche modo ha questa modalità cervello quasi in stand by della serie, ma sì.

0: poi il problema si risolve.
1: Sai che è molto interessante, però non farei una domanda.
0: Ma infatti la domanda
1: tipo.
0: Non la voglio fare. Era una, così, non farei era una chiacchierata tra me e te, e anche raccontare i nostri Viera Noma Pippo, che sono sempre molto sensibili.
1: Ma sì,
0: a ogni tema che raccontiamo.
1: Comunque
0: che
1: noi vi diciamo: andate piano, prendete tutto il tempo che volete, andate, no. Arrivate anche in ritardo.
0: Ma non è vero, si arriva sempre puntuale agli appuntamenti, però qualora ci fosse qualche problema per strada, adesso, ma non vi stressate troppo.
1: No, anzi, vi diciamo che se arrivate tardi, fuori tempo massimo,
0: l'altro se ne va.
1: Vivrete più a lungo. E questo è quello che hai detto tu.
0: Sì, vabbè, ho letto questa cosa, ma
1: non ci credi neanche
0: tanto. Non c'entra col ritardo, andava oltre. Comunque, vuoi una poesia?
1: Ma sì, dai.
0: Sal da Vinci.
1: Ah, che bello.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come sempre, prima di salutarci ufficialmente per questa prima delle tre puntate di No Problem Viva l'Italia, diamo spazio a un grande classico della musica, in questo caso internazionale. Qui si parla di una canzone anni 70, il nostro Millennium Hit, ed è Iron Horse, Sweet Louise.
3: La più bella di Iron.

0: Com'è che?
1: Allora l'hanno detta in inglese, sì. My Sweet Louise.
0: Sweet Louise.
1: Però se fosse stata in italiano La mia dolce Luisa, sicuramente non avrebbe avuto lo stesso successo.
0: Oppure in dialetto milanese Luigi, Sweet Louise.
1: Vabbè. Salutiamo tutti Luigi e tutti Gigi, tutti quelli vabbè. Che ci accompagnano, che si chiama Luigi, Gigi e Luisa.
0: Iron Horse, protagonisti di questo Millennium Hit su RTL 102.5, anche queste due ore di No Problem, viva l'Italia, sono volate grazie ai nostri veri normal people, ai tanti messaggi. Dimmi.
1: Grazie, mi hai fatto sentire come a casa mia, guarda, hai questo potere di essere un padrone di casa perfetto.
0: Allora sono fare i tuoi, sì.
1: Mi sono sentito come a casa mia, poi quando verrò a casa tua a stare queste serate,
0: sì, quando cade. Ti caccia la moglie, sì, esatto, c'è il letto,
1: c'è
0: anche
1: ancora lettino,
0: c'è
1: lettino,
0: c'è lì apposta, è scritto Charlie,
1: lettino vista mare, ostia.
0: Va
1: ragazzi,
0: bene, grazie a Righi Aristarco, grazie Ingenio per la parte tecnica, noi grazie ci dobbiamo Pio. Salutare ma siamo rimasti in due.
1: C'è.
0: Grazie a Charlie Gnocchi.
1: Grazie Carlo Elli.
0: Ringraziamo comunque Paolo Cavallone e
1: Carolina.
0: Fanno parte della famiglia No Problem Viva l'Italia, anche se non ci sono. Comunque ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
1: Certo Carlo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza, Carlo.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: 1300 in tutta Italia. Adesso guardo se ce n'è qualcheduno alla Balduina vicino, perché vado a fare spese. Sono a casa da solo, Carlo. Se vuoi ti faccio il melone, eh?
0: No, grazie.
1: Ti faccio la frittata.
0: No, grazie.
1: Fagioli
0: ma anche i fagioli e la cipolla. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Ludovica Marafini. A Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia. Sentiamo Benedetta Mannucci.
4: L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir è iniziata alle 11. L'esame dei quattro consulenti nominati dalla procura ha il compito di accertare le cause della morte e, nelle parole del legale degli agenti coinvolti, tutto quello che ci è ruotato attorno sull'intervento dei poliziotti e dei sanitari, oltre alle condizioni dell'uomo prima che

0: tutto accadesse. Ai medici è stato quindi chiesto di procedere a esami istologici, tossicologici e di verificare la correttezza delle manovre rianimatorie eseguite dai sanitari presenti al pilastro. I termini assegnati dalla procura per l'autopsia sono 90 giorni. Secondo quanto ha riportato il Messaggero, sarebbe già stata eseguita una TAC sul 42enne che avrebbe evidenziato una compromissione delle vie respiratorie. L'asfissia è stata causata probabilmente dal fatto che per circa 5 minuti l'uomo è rimasto schiacciato con il torace al suolo, si legge sul quotidiano. L'avvocato dei due poliziotti ha confermato che l'attacco è stata eseguita, ma ha specificato di non conoscerne i risultati. Intanto continua la polemica politica sulla manifestazione di lunedì sera a Bologna. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere a un suo elemento di gravità, ha dichiarato poco fa Matteo Piantedosi.
1: Ci spostiamo all'estero, tensione ancora altissima nel Golfo, il servizio di Maria Paola Raiola.
2: Dopo una nuova notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, la 13ª dalla ripresa delle ostilità, Teheran ha preso di mira alcune basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Diverse esplosioni si sono avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli americani nel Kurdistan iracheno. Erbil è anche sede di un importante complesso consolare statunitense. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha fatto sentire la sua voce dopo la minaccia di Trump di usare beni confiscati all'Iran per risarcire le navi danneggiate nello stretto di Hormuz. Una volta che i governi normalizzano la confisca, ha scritto su X Araghchi, i beni di nessuno sono al sicuro. Poi ha avvisato: qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto corresponsabile da Teheran.
1: La cronaca ci riporta in Italia, più precisamente a Brescia, dove un ragazzo di 15 anni era disperso dopo essersi tuffato nel lago di Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo. Il giovane non era riemerso. Poco fa i vigili del fuoco hanno fatto sapere di aver recuperato il corpo senza vita. Cambiamo argomento. La Commissione europea ha contestato a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che l'app non garantisca un adeguato livello di sicurezza per gli account dei minorenni. Secondo Bruxelles, le impostazioni continuano invece ad esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo e comportamenti predatori. Se le contestazioni saranno confermate, la Commissione potrà imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società. Uno sguardo all'economia con i numeri della Borsa di Milano. In questo momento il FTSE MIB segna più 0,81%. Infine il calcio, nessun matrimonio tra la nazionale e Pep Guardiola. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
3: L'ex allenatore del City ha confermato di volere trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Dunque Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. Lo spagnolo ha rifiutato il ruolo di CT. Nella notte Guardiola ha comunicato la sua decisione definitiva al direttore tecnico Paolo Maldini e all'advisor Leonardo, rifiutando l'incarico. Sono onorato, ma non me la sento, ha detto. Alla base del no ci sarebbero ragioni personali e familiari e in parte anche sportive. L'idea di fare il CT da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa. Non avrebbe nemmeno affrontato la parte economica. Svanita la suggestione Pep, la corsa per la panchina azzurra vede ora protagonisti Pirlo, il favorito, Roberto Mancini, ma anche la pista Conte non è da abbandonare.
1: Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. France has ordered thousands of people to evacuate parts of the southwest amid worsening wildfires along the Atlantic coast. Prime Minister Pedro Sanchez warned about wildfires ravaging Spain as they spread across his country as well. Donald Trump said he's close to deciding whether or not to launch a massive attack against Iran. He added that Iranian frozen assets would be used to pay for any damage caused to ships in the Strait of Hormuz. Meanwhile, the US president has imposed new tariffs of between 10 and 12.5% on more than 80 countries. Romania's military shot down a drone breaching its airspace a short time ago, and the Ukrainian capital Kyiv is under missile warnings with explosions reported across the city after Ukraine struck Russian warehouses overnight. That's all for today. News in English. We'll be back again on Monday at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Un po' di variabilità in queste ore all'estremo sud Italia con qualche breve temporale. Sul resto del territorio sole e caldo moderato. Sabato poi una bella giornata soleggiata su tutta Italia con caldo moderato piacevole. Invece nel corso di domenica arriveranno dei temporali al centro nord. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web.
5: Via Radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla

0: 12 Genova Sesti Levante per il ripristino di un incidente. Resta chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla 7 a partire da Genova Bolzaneto verso Genova. Per i percorsi alternativi contattare il numero unico all'803-111. Sempre sulla 7 per lavori in galleria si segnalano 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per traffico intenso ci sono code sull'Autosole tra Fiorenzuola e la 15 Parma, la Spezia verso Bologna e tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla 23 Udine Tarvisio sono 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Al piazzale francese del Monte Bianco code verso l'Italia con tempi di attesa di 1:30. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace Tum.
2: Ah, ah.
0: Mi ripiace
2: tutto Tum.
0: Ah, ah, ah. Sembra incredibile, ma l'ultimo acuto nello studio di Milano per
3: è
0: adesso.
3: È vero, ed è stato bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Ci hanno già scritto: intenso. Conte, Virginia, cari, ricordatevi cuffie e spugna. Hai ragione.
0: Bravi. Guardi, sì, se sì, oggi sì, si sì. dimentica quella cuffia benedetta.
3: Sì, perché sono tre mesi che ce lo ricordiamo. E grazie agli amici della social TV, esatto, che ci seguono anche nei fuori onda.
0: Ricordatevi venerdì di prendere le cuffie.
3: Bene, ultima diretta da Cologno, poi dalla prossima settimana saremo in diversi lidi in tutta Italia. Sì. Il nostro Conte Galè versione Torero, buongiorno.
0: Diego Zappone, Virginia, ciao.
3: Andiamo
1: e
3: subito.
1: Siamo pronti.
3: Dai, vai.

0: cose, quelle di Malika Ayane in apertura di Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5, 13:17. Allora, dalla prossima settimana il Conte Galè e la signorina Simpone, Princess of China, saranno insieme in diretta da Praia a mare in Calabria.
1: Io e la signorina Simpone.
0: Mentre io vi raggiungerò a metà agosto.
2: Esatto.
0: Ok. Ieri la nostra Mary Novellino, che si occupa delle trasferte, insomma,
1: certo,
0: che tutto vada bene.
1: La nostra factotum.
0: Ci ha mandato un bel messaggio di incoraggiamento.
2: No, certo, non è stato di incoraggiamento.
0: Sappiate
2: per niente
0: che in Calabria fa molto caldo. Sì. Attenzione, portatevi gli integratori.
1: Ecco. No, oh, aspetta, la Mary è sempre molto attiva, pensando di fare una cosa molto carina. Mentre ero in diretta ieri, mi ha scritto: Conte, il suo bagaglio è già arrivato.
0: Ah, ecco, ecco.
1: Solo che ne erano stati spediti due. Dico, come il mio bagaglio? I miei
0: bagagli.
1: Ne era arrivato solo uno, il piccolo.
0: E ha dato
1: e
0: di matto lei.
1: No, io sono mi sono preoccupato.
2: Lei ha dato di matto. Di matto.
1: Non esagerate sempre.
2: No, tu hai esagerato.
0: Ma non perché non è arrivato, perché no, dentro ci sono gli oggetti più preziosi.
1: Preziosi in quello grande,
0: Galè,
1: in quello
2: i
1: grossissimo, in quello enorme, pesantissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Che pare sia arrivato a Cosenza. Oh,
0: però, siccome la dogana deve controllare bene
1: tutto,
0: è per quello che è stato fermato.
1: Prima o poi arriverà anche a
0: 30 kg.
1: No, ma tutta questa filippica è per dire che ora iniziano anche quei problemi lì.
0: Esatto.
1: Per non parlare di chi vola e che fanno scalo in qualche aeroporto del mondo, aiutano, non si sa.
2: Vabbè,
1: mai.
2: Ma io voglio sapere dagli amici in Calabria effettivamente qual è la temperatura, perché noi dobbiamo prepararci psicologicamente. Sì. Quella percepita, non quella che dice il meteo.
0: No, no, no, esatto. Poi se il Conte ha cambiato basco, nella sigla aveva quello nero, adesso ha quello rosso, dopo quale ha? Quello arcobaleno?
1: No. Tengo quello rosso fino alla fine perché è di buon auspicio.
0: Come il tavolo.
1: Ho anche i gioielli rossi.
0: Mamma mia, come tutto, come il tavolo.
1: E non dico altro.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again su RTL 105. Ma qua, attenzione, c'è un bel mistero da risolvere.
1: Sì, pur di farvi fatti i miei, come al solito.
0: Ma no, con te, lo dico
1: io che ve la racconto.
2: E infatti,
1: cose,
2: è lei
1: proprio
2: che ce l'ha detta.
0: Ieri
2: questa
0: ci
2: cosa
0: ha mandato un WhatsApp dicendoci: ma mi sono sparite le mutande.
1: No, vi ho detto, è diverso. Perché il potere della sintesi non sempre rende l'idea. No, ultimamente sia a Firenze che a Milano penso di avere 2/3 slip dello stesso tipo nere normalmente, sì, o bianche come le porto io. A Firenze ne è sparito uno nero.
0: Uno nero.
2: A Milano?
1: Ero convinto ce ne fosse uno in più. A Milano ne è sparito uno bianco. Fra l'altro le case sono a Firenze predominante
0: nero e a Milano bianco.
1: Dico, si mimetizzano col pavimento.
2: Ma se lei ha degli amanti che vengono in casa sua, esatto, e le rubano le mutande.
0: E le nasconde nell'armadio.
2: Per poi incorniciarle anche. Noi cosa ci possiamo fare?
1: No, sciocca. A Milano non è venuto nessuno in questi giorni.
2: Vabbè.
1: A Firenze non posso dire la stessa cosa. A Milano è impossibile.
2: Ma non è che sono già in Calabria.
1: Di qualche feticista.
0: Angelone Vicari al telefono.
1: No.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una

0: Una notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
9: Disco Sound.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €6,99. Scopri di più su conad.it.

0: Anche Sam Smith, la sua Stay With Me su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Allora, sì. Cosa si fa solitamente il venerdì? E questo è un venerdì speciale, perché poi ci sarà la trattata estiva.
1: Sì. Oroscopiamo!
2: No, parliamo di oroscopo.
3: Così. Basta parlare di me come distrazione di massa.
0: Ma lei c'entra sempre. Lei c'entra sempre.
2: Esatto. Il lavoro ideale in base al tuo segno zodiacale.
3: Bello.
2: Ecco, alla grande. Partiamo con l'Ariete. Io e il Conte siamo Ariete, per chi non lo sapesse. Il vigile urbano.
3: Ah! Beh, siamo un po' due vigili noi qua.
2: Odi le file e chi ti fa perdere tempo.
3: Sì, è vero.
2: Se uno rallenta tutti, ti sale subito il nervoso. Vuoi un lavoro dinamico, diretto e senza troppi giri.
3: Perfetto.
2: Hai il carattere per farti ascoltare subito.
3: Brava.
2: Al verde, chi non parte ti fa impazzire. Confermiamo parecchio. Ordine, movimento e regole chiare ti assomigliano.
0: Ma appartiene?
3: Ha voglia, tutto.
2: Io sono tutto.
0: Non suona al verde, suona ancora al rosso lei.
3: Ha voglia, come dire, sì, beh, molto fiorentino. Ha voglia.
0: Sì, come dire. C'è qualche postilla che modificherebbe o anche lei, signorina, si impone di questo?
3: No, il fare il vigile, che è la cosa che ci appartiene di meno, semmai professionalmente, non per altro.
0: Bene.
2: Vabbè, però la descrizione è abbastanza.
3: La descrizione
2: corretta.
3: È quella.
0: Sempre verificate, anzi diteci se appartiene, queste caratteristiche appartengono al vostro, al 378 378 1025.
3: Poi diremo il suo.
0: Una bella novità, New It.

0: Sotto Sombra con il nuovo lavoro My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto.
1: Non è pronto.
0: Il vostro corpicino è pronto a respirare profumi calabresi di anduia.
1: Sì,
2: sì,
1: sì,
2: il mio non
1: è
2: vedo
1: pronto.
2: L'ora. Canti,
1: eh? È abituato alla Calabria.
2: Che
1: mio
2: bontà.
1: Corpo.
0: È abituato.
1: Oggi mi sono vestito da peperoncino.
0: E infatti oggi picca. Bravo, oggi è piccante. Sì, sì, sì. Oggi
2: un po' aziendalista, un po' piccante.
1: È un po' piccante.
0: Allora, al volo.
2: Andiamo col cancro, sono in ordine sparso. Il lavoro è l'infermiere, aiuti chiunque, pure i casi umani, consoli gli altri anche quando sei stanco morto, hai la pazienza di restare anche nel caos, hai l'istinto di prendersi cura di tutti e le altre due ve le dico dopo.
0: Ma che

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
7: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: let her go. Ritroviamo i Passenger con Let Her Go. Davvero. Su RTL 105 nel nostro venerdì. Piccola parentesi di Misera Nobiltà.
1: Sì, sì, perché abbiamo un libro in mano io e Diego.
0: In radiovisione, vedete, eh? Sì, esatto.
1: Torneremo ad avere capelli lunghi di Francesca Jennero, la nostra collega, è il suo secondo libro, sì, legata, sì, insomma, alla storia che sta vivendo lei, eccetera. Sì. Pubblicato fra l'altro dalla Mursia, che è stata partner di RTL, certo, per tanti, certo, anni, certo, anche i miei, certo, due di Bonton l'avevano pubblicato loro ai tempi.
2: Il suo secondo,
1: no?
2: Libro.
0: Secondo, il perché secondo, il primo, sì, uscito l'anno scorso, avevamo capelli lunghi, e questo è il due. Torneremo ad avere capelli lunghi. Grazie molto per il regalo, in bocca al lupo, no, alla nostra Cheyenne.
1: È molto brava a scrivere, esatto, quindi sarà molto bello. E questo, nelle 7 ore di viaggio,
0: vede, ecco, pronto,
1: lo leggeremo domenica, bellina.
0: Spiccicato, bellino.
1: Glielo leggo a voce alta come si fa con bambini, va bene?
2: Ok, va bene.
0: E la tiene sul petto.
1: Leggo a lei,
2: anche,
1: a nonno Celestino,
0: mentre le fa le carezzine. Bene, stavamo parlando di segni abbinati, sì, sì, a lavori, ai mestieri, certo, in qualche modo. Abbiamo detto l'ariete, finiamo il cancro,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, in ordine sparso. Allora, il cancro, mancavano le ultime due cose. Ti preoccupi prima degli altri che di te, almeno così vieni pagato per salvare tutti, perché, ecco, il lavoro era l'infermiere.
0: Esatto.
2: Passiamo al gemelli.
0: Dai, sì, sì, sì.
2: Opinionista a uomini e donne.
1: Infermieri gemelli, pensavo parlasse dell'ospedale, no, gemelli.
2: Sa, no, parlare e ha sempre la battuta pronta. Sì. Ha un'opinione su tutto anche senza essere chiesto. Il silenzio non è il suo talento. Mm. Finisce sempre in mezzo al gossip. Se c'è una discussione, lui è già nel panel. Ah, ok.
0: Già lì, sta presentando.
2: Il lavoro giusto è quello dove parlare tanto ti fa fare carriera.
1: Capito?
0: Anche lei però con te, anche se non è gemelli.
1: Non sono gemelli, ma ci somiglio molto.

0: Sempre un piacere ritrovare il grande Pino, Daniele, in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà, sì, che male c'è su RTL 102.5. Facciamo un piccolo passettino indietro, perché sì, se i nostri ascoltatori si identificano nel lavoro, certo, in base al proprio segno, c'è giustamente qualche ariete che ha da dire qualcosa. Sentiamo Gigi. Sentiamo.
1: Hai voglia, verissimo. A noi ariete non ci piace aspettare.
2: Brava.
1: Praticamente per me la parola aspettare, sì, il mio vocabolario non esiste. E lo dico io dagli 8 di mesi 70 anni che me ne sento 40.
2: Brava,
3: carina, brava.
0: Numero uno, certo.
2: Brava, è proprio come me, si toglie anche l'età, si sente anche molti meno
0: Vedete?
2: Anni di quelli che ha.
0: Poi abbiamo parlato, brava, dei gemelli, Simone Angelo, dico il mio angelo è dei gemelli, può parlare anche per mezz'ora senza interruzioni, convinto di essere un tuttologo a proposito,
2: esatto,
0: di quello che abbiamo detto. E
2: beh, anche noi siamo un po' convinti, però.
0: Con te, segnale orario,
2: certo,
0: tra poco, dai che torniamo.
2: Anche ad Acate, in provincia di Ragusa, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha annunciato che sono in arrivo 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Il ministro ha parlato anche della manifestazione di lunedì a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir nel corso di un intervento delle forze dell'ordine. Per Piantedosi, dal sindaco Lepore, c'è stata una grave sottovalutazione dei rischi. Intanto in questi minuti è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir. Adesso ci spostiamo nel Catanese, dove un uomo ha coltellato un rapinatore. Il servizio è di Maria Paola Raiola.
6: Ha visto un uomo incappucciato aggirarsi nella sua abitazione, così è intervenuto. Ne è nata una colluttazione in cui il proprietario di casa, cinquantenne, ha colpito più volte l'intruso con un coltello da cucina. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, 37 anni, originario dell'Est Europa, seppur ferito gravemente, è riuscito a fuggire, ma i carabinieri lo hanno rintracciato a poca distanza. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, piantonato dai militari perché arrestato con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Intanto si lavora per ricostruire con certezza la dinamica dei fatti.
5: Andiamo all'estero. Ore di pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Almeno 6 persone sono morte e decine sono ferite dopo un raid russo su Kiev. 6 morti e 32 feriti anche sulla regione russa di Kirov. Torniamo in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo quando i supporti avrebbero ceduto e l'uomo è stato così travolto. In corso le indagini dei carabinieri. Cambiamo argomento, sono ore di spostamenti per molti italiani, allora facciamo un punto sulle cifre nel servizio di Mario Vai.
7: Saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza nell'estate 2026, con agosto che si conferma il mese preferito per partire. Secondo l'indagine di Federalberghi, il giro d'affari complessivo sfiorerà i 43 miliardi di euro. Quasi 9 italiani su 10 sceglieranno una meta nazionale, soprattutto il mare, mentre tra le destinazioni estere dominano Croazia, Spagna e Grecia. Resta però elevata la quota di chi non partirà. Il 48,5% degli italiani trascorrerà l'estate a casa, principalmente per motivi economici. La vacanza principale durerà in media quasi 10 giorni e costerà circa 917 euro a persona. Per l'alloggio vincono alberghi e villaggi turistici, seguiti dalle case di parenti e amici. Quanto agli spostamenti, l'automobile resta il mezzo più utilizzato, scelta da quasi 2 vacanzieri su 3 davanti all'aereo. Passeggiate, escursioni e giornate al mare saranno le attività preferite degli italiani in vacanza.
5: Infine il calcio. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Ora si aprono le ipotesi Pirlo e Conte. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un ripristino a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova-Est per chi viaggia in direzione di Livorno. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a causa di un incidente risolto troviamo 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Giulianova in direzione di Pescara Pescara, con il traffico che scorre su tutte le corsie. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, a causa del traffico particolarmente intenso, segnaliamo la presenza di code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga, infine, anche sulla A23 Udine-Tarvisio, dove troviamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Miseria e nobiltà.
2: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino
3: fiorentino piccolo.
0: Seconda ora insieme, 14:06 su RTL 102.5. Abbiamo cominciato con il mistero di dove fossero finite le mutande.
2: Avete cominciato voi, perché non vi posso raccontare nulla.
3: Abbiamo un vocale.
0: Nella seconda ora procede il mistero.
9: Ho ascoltato attentamente la canzone di Blanco.
2: Ah, sì.
9: E mi ha sorto un dubbio.
0: Prego.
9: Lui dice: come sono le tue mutande, sono i tuoi pensieri.
2: È vero.
9: Praticamente il conte adesso è senza pensieri.
0: È senza pensieri,
2: è
0: vero?
2: È nudo. Ma guarda che ne ho tante altre di mutande, ma sono quelle che sono sparite.
0: Sicuro, lei non è che con la scusa del pantalone largo
2: ma
0: negli ultimi mesi.
2: Anche tirare giù dal balcone come faceva un tempo.
3: Le altre sono state spedite. A Milano cosa le rimane? Nulla.
0: Non è che adesso è
2: altra
0: ingresso libero.
2: Le potevi tirare giù dal balcone come Corona ai tempi.
0: Sì, tutto all'aria aperta. Ripartiamo da Samurai J.

0: Splendida la voce di Adele, Turning Tables in Misera Nobiltà su RTL 105, sì. 14 e 13. Continuiamo ad abbinare segni zodiacali a lavori, a mestieri.
1: Super veloci, perché ce ne sono tanti.
0: Dove siamo arrivati?
2: Scusate, mi sono persa perché stavo guardando che io e il Conte siamo seduti vicini pure.
1: Stavo
2: in treno.
1: Stavo controllando i posti sul treno domenica.
0: È vero, faceva la lista, il listone.
1: Dove erano rimasti? Come
0: abbiamo
1: segno?
0: Detto, allora, cancro,
2: abbiamo
0: ariete
2: detto
0: e gemelli.
2: Per ora, ariete, cancro, gemelli, scorpione, detective, scopri tutto anche il non detto, noti dettagli che gli altri nemmeno vedono, fiuto, intuito e memoria fanno paura. Mia mamma è scorpione e ha una memoria che fa schifo.
0: Vedete?
2: Quindi non è vero.
1: Avrà un ascendente che la penalizza.
0: Esatto.
2: Se menti ha già il fascicolo aperto. Non molli finché non arriva la verità, il mistero per te dura pochissimo.
1: Ecco.
0: Sapete perché? Perché lo scorpione ha il pungiglione.
1: Ne so qualcosa.
2: Pronto a pungere.
0: È il mio ascendente.
1: Uno scorpione.
0: Terribile.
1: Terribile.
2: Andiamo alla Vergine.
0: Andiamo?
2: Ispettore Nas, ecco. Trovi anche il pelo nell'uovo.
1: Sì.
2: Il dettaglio fuori posto per te urla.
1: Sì.
2: Ordine, controllo e precisione ti vengono naturali.
1: Certo.
0: È
2: vedi
0: vero.
2: L'errore nascosto in 4 secondi.
1: Sì.
2: Se qualcosa non torni, lo capisci subito. Lavoro perfetto, smascherare tutto quello che non va.
0: Ed è il suo ascendente.
1: È il mio ascendente fortissimo in me. Fortissimo.
0: E invece la piccola? Ascendente?
2: Io sono ascendente cuspide. Cancro e leone.
1: Ah,
2: un disastro.
1: A proposito, prima dicevamo che somigliamo un po' ai gemelli, pure se ho la luna in gemelli.
0: La luna.
1: Mi è tornata in mente adesso.
0: Ma Virginia.
2: Vabbè, è arrivato.
1: Io ho tutta la carta del cielo, è fatta.
0: Ma Virginia è cinese, l'oroscopo cinese.

0: 100 per il segno dello scorpione. Oh, perfetto, mi riconosco. Ciao Elena, buona vacanza a tutti, ci sentiamo.
1: Anche a lei Elena, anche Elena il pungiglione, e verissimo per la Vergine. Sono io, proprio io, e mi sarebbe piaciuto far parte dei NAS. Mi vedevo pure come vigilessa o infettivologa, dice Simona. Quindi.
2: Allora. Però a proposito c'è l'altro vocalone della Vergine. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao, ciao. Come state? Diego!
2: Ciao bello!
3: Diego, Conte, vigile. Ragazzi, io sono della Vergine.
1: Ecco, vede.
3: Magari vi ricordate, ma forse no, perché siamo tanti ascoltatori.
1: Sì,
3: ma
1: sì, ce l'aveva detto magari.
3: Azzeccato tutto.
2: Hai visto?
3: Io sono un rompiscatole di prima categoria.
2: Eccolo lì.
3: Però quando mi accorgo di rompere troppo le scatole, almeno lo riconosco.
2: Bravo, è importante, è quello.
1: Anch'io, anche il mio ascendente.
2: Tra poco il torello.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
17: Ehi umano, si parte!
18: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
17: Paure pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet.
19: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Grande Vasco, mondo migliore su RTL 102.5.
1: Che bello sto pezzo.
0: Misera nobiltà. Allora andiamo subito al segno successivo.
2: Al toro.
0: Torello, sì. Eccomi qua.
2: Il lavoro perfetto è il collaudatore di divani. Ama le cose comode, la calma, le sieste lunghe.
0: Vero.
2: Capisce subito se un divano fa sentire a casa. Per lui il relax non è un lusso, è necessità.
1: Ecco.
2: Dove sta bene si ferma volentieri. Dormire bene è una delle sue priorità. Cioè è tutto legato al dormire,
1: al
2: rilassarsi,
1: certo.
2: E a star bene.
1: È un divano.
2: Accogliente, vero, rilassante il suo mondo, riposare il suo modo di ricaricarsi. Vabbè, in pratica c'è. Cioè, l'unica cosa che fai è dormire, Diego.
0: No, non è dormire, è rilassare, no? È avere una calma interiore per poi affrontare le cose con.
1: Ma lo vede, lo sa. Meno male che poi mangia sano e si allena, altrimenti a furia di star divanato, sempre sdraiato sui letti.
0: Ma meba.
1: Il problema, sarebbe una balena.
2: Il problema siamo noi, che siamo due isteriche. Questa è la verità. Sì.
1: Io per la casa, come una scheggia impazzita, ho sempre qualcosa da fare.
0: Poi io,
1: anche se sono sul divano, mi viene in mente una sciocchezza.
0: Sì.
1: E mi scatto su come una molla.
0: Ma poi io non sono la vostra roccia, il vostro porto sicuro, la vostra
1: anca.
2: No, per niente. In realtà
0: benissimo.
2: No. Però
1: ci agita.
0: E allora cosa ci sto a fare?
2: Se lei vuole pensare che questo è il suo ruolo, a noi va bene.
0: Sì, sì. Ah, vabbè, allora una mia idea.
1: Ma lo facciamo per lei, a noi ci mette ancora più ansia di
0: davvero
1: quella che già abbiamo.
2: Dai, andiamo a bilancia.
0: Andiamo avanti,
2: lo
0: va.
2: Psicologo, ascolti, sì, consigli e sistemi tutti, sai dire la cosa giusta nel momento giusto, trovi equilibrio nel caos degli altri, leggi le persone anche da come dicono sto bene. Hai pazienza pure con i casi più complicati, poi torni a casa e fai un casino con la tua vita.
1: Allora ripetiamo, cos'è questo?
0: Bilancia.
2: Cioè lo psicologo.
0: Verificate e ditecelo, 378 378 1025. Novità.

0: By the way, che lo dice Katy Perry per gli amici.
1: Che ti perdi
0: su RTL 105. Miseria novità, dai, che c'è la carrellata. Su.
2: Finale. Allora, Pesci, sceneggiatore di film drammatici. Quindi prendi un visualizzato e ci scrivi un film, vivi tutto con una testa piena di immagini, quello che senti lo trasformi subito in storia, da un messaggio tiri fuori tre finali e una crisi, emozione e dramma per te sono materia prima, non inventi solo trame, scrivi pure
1: pesciolino,
2: il dolore.
1: Mi sento anche un po' pesciolino.
2: Sagittario, dobbiamo fare la carrellata che siamo quasi alla fine.
0: Sì,
2: animatore turistico, trasformi ogni posto in caos. Lei non è ascendente Sagittario,
1: no. L'ha fatto l'animatore.
2: Non riesce a stare fermo un attimo, se c'è da coinvolgere tutti tu sei già col microfono, socializzi con chiunque in 30 secondi, porti energia, risate e confusione ovunque. Il lavoro ideale è quello dove star fermo è vietato.
0: Segno solare, certo, bene,
1: è una contraddizione vivente lui, però, perché lui è dorme o divanato o già col microfono in mano, iperattivo, vie di mezzo.
2: Sono le sue due personalità.
0: Basta?
1: Microfono in mano.
2: No, che le basta, ancora ne mancano. Leone, attore protagonista, sai stare davanti alle telecamere, hai presenza, carisma e una faccia da primo piano.
1: È vero.
2: Non fai comparse, tu nasci per il centro. Attiri gli occhi addosso anche quando dici che non vuoi. Anche entrare in una stanza per te è una scena, il ruolo giusto è quello del protagonista.
0: Beh, ragazzi,
1: è verissimo,
0: Leone,
1: perché avevamo un collega Leone proprio qua ed è esattamente.
0: Ma il re della savana, come non può.
2: Mancano ancora due segni, l'acquario e il capricorno. Ce la facciamo a darli dopo?
0: Ma diamoli dopo. Anche perché giustamente i nostri ascoltatori che si identificano ci mandano dei vocaloni, vorrebbero dirci la loro, perché in base alla quotidianità piccole peculiarità del segno appartengono per davvero, eh? Mm-hmm. Andiamo da Merck & Cremont adesso, la loro nuova insieme a Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope.

0: I Bastiglia con l'ora Palmer su RTL 102.5 in Miseria Nobiltà alle 14.50. Dove siamo arrivati, signorina Simpone?
1: All'acquario. Inventore. Hai idee assurde che poi hanno senso, capisci cose che gli altri capiranno tardi, sì. Sei nato per creare quello che ancora non c'è, vivi 10 anni avanti rispetto agli altri, non pensi come tutti ed è proprio il punto, lavoro ideale, inventare oggi il mondo di domani.
0: Sei molto creativo, l'acquario, molto bello, fantasioso, indipendente, libero. Dai.
2: Tra l'altro c'è un, scusate, sarebbe un vocale di un acquario, una signora acquario, è arrivato Gigi?
1: Vediamo se è arrivato.
0: Lo mandiamo dopo.
1: Allora, intanto vi dico Capricorno, direttore generale, anche in vacanza pensi agli obiettivi. Produttività per te non è una parolaccia. Sei quello che ha già il piano in il piano mentre gli altri ancora parlano. Vedi subito chi non sta facendo abbastanza, ti viene naturale organizzare, decidere e guidare, non cerchi un posto, vuoi quello più in alto.
0: Capito? Però è segno di terra, concreto per la famiglia, per il lavoro, per gli obiettivi, è già in mente tutto cosa deve fare. Un po' orgoglioso,
1: Abbiamo finito tutti i nostri segni, detti in ordine sparso.
2: È arrivato il vocale di 10 secondi della
0: Sta arrivando
2: signora.
0: Il nostro Gigi con le sue manine lo elabora, lo modifica, lo impasta come quando fa il pane.
1: Ecco, ricordiamo intanto che se non avete sentito il vostro segno, se andate sull'app RTL 102.5 Play potete risentire tutta la puntata.
0: E signorina Simpone mica per niente. Sentiamolo.
3: Ciao a tutti, Denise da Monfalcone.
2: Ciao.
3: Io sono acquario.
2: Ecco.
3: E sono molto sognatrice.
2: Ecco.
3: E amo la libertà. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Quindi perfetto, gliel'abbiamo servito sul piatto d'argento, cucita addosso, bravo Gigi.
0: Tantissimi sono i messaggi che naturalmente abbiamo ricevuto, ma poi abbiamo dovuto dare tutti i segni.
2: Ora vado a premiare Gigi Resta dalla regia.
1: Gigi scappa.
0: Come lo premia?
2: Ci penso io, non posso mica sempre dirvi tutto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Voi la sapete che siamo sempre innamorati dei nostri millennium e questo, guardate, poi una delle canzoni più influenti poi della storia della musica.
3: Come ce li vende bene? Sembra un piazzista, lo sa.
2: Lo sa
3: un
2: cosa fa.
3: Un piazzista lo è.
2: Chiudiamo queste dirette da Cologno con un capolavoro degli anni 70. Parliamo del grande duca bianco David Bowie con la sua Starman.
3: Che bella.

0: Millennium straordinario, David Bowie, Starman, chiude le nostre dirette da Cologno Monzese.
1: Il Duca Bianco,
0: lei oggi è il nostro dirette. Torero, Duca Rosso.
1: Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno appena mandato nuovi messaggi vocali, certo, ma chi ha avuto certo. chi ha dato, perché oramai.
0: Allora, grazie al lavoro meraviglioso della nostra regia, sì, buona estate, in bocca al lupo a tutta la squadra.
2: Noi ci vediamo lunedì da Praia Mare, il Conte Galè e Virginia Chang, sì. Diego invece lo ritrovate più avanti a partire dal 10 di agosto.
0: Esatto, con il secondo team. Buona estate a tutti e seguiteci, eh!
2: Ciao! Ciao.
1: Buon weekend!
2: Sono le 15, anche a 15, in provincia di Avellino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura in questa edizione il calcio, sono sfumate le nozze tra la nazionale italiana e Pep Guardiola. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Sono onorato ma non me la sento. Pep Guardiola ha cortesemente respinto l'offerta di Paolo Maldini e della FIGC. Il no è arrivato durante la notte. Il tecnico catalano ha pensato alla prestigiosa panchina della nazionale italiana, ma sono stati dubbi a prendere il sopravvento. L'idea di fare il CT da remoto affidandosi a una rete di lavoro lo convinceva fino a un certo punto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa. Il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini gli aveva proposto un progetto a lungo raggio, parlando di 8-10 anni. Tanti per un allenatore, anche perché il bisogno di tornare sul campo quotidianamente potrebbe farsi largo nella sua testa già nei prossimi mesi. Non avrebbe nemmeno affrontato la parte economica. Adesso scatta ufficialmente il piano B per l'azzurro, che al momento risponde al nome e cognome di Andrea Pirlo, l'uomo che Paolo Maldini e Leonardo ritengono l'innovatore giusto per tagliare ponti col passato e costruire una nuova idea di calcio, prima ancora che di nazionale. Tra 8 settimane c'è la Nations League.
4: In primo piano c'è sempre il caso di Fakir, oggi è intervenuto di nuovo il ministro Piantedosi, ci colleghiamo con Montecitorio, il nostro Alberto Ciapparoni.
6: Fakir aveva i polmoni pieni di sangue, e quanto era emerso ieri dall'attacco ed è quanto trova conferma oggi nell'autopsia, un elemento che rafforza l'ipotesi che il 42enne marocchino possa essere morto soffocato dal suo stesso sangue, uno scenario che sarebbe coerente con quanto si vede in diversi video girati sia dai residenti sia dalla bodycam privata di uno dei due agenti intervenuti. E proprio sull'agire della polizia torna il ministro dell'interno Piantedosi, affermando che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti. Poi torna sugli scontri a seguito del presidio per stare accanto alla famiglia di Fakir e attacca Lepore. Il sindaco di Bologna conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza rappresenta un elemento di gravità assoluta.

0: A te.
1: Grazie Alberto. Donald Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare a una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Trump si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Torniamo e ci spostiamo in Kenya. Un frontale con un camion è costato la vita a una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. La donna viaggiava col marito e il figlio da Mombasa verso Malindi, rimasti feriti ma non in modo grave. Con lei è deceduto anche l'autista del taxi. E siamo allo sport. Ferrari velocissime nelle prime libere del Gran Premio d'Ungheria. Charles Leclerc ha griffato il miglior tempo precedendo di quasi mezzo secondo la Red Bull di Max Verstappen e l'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. È davvero tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un ripristino a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Genova-Est per chi viaggia in direzione di Livorno. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove in questo caso a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano-Est per chi viaggia già verso Milano. Sulla variante di Valico invece, questa volta a causa di un mezzo pesante da poco rimosso, segnaliamo ancora la presenza di 4 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze. Situazione analoga infine anche sulla A23 Udine-Tarvisio, dove troviamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 1025 Play.
1: Le 15, 5 minuti, venerdì 24 di luglio 2026, ben ritrovati, come va? Buon fine settimana?
2: Sì,
1: ci stiamo avviando proprio verso il fine settimana.
2: Noi siamo gente che si porta avanti coi lavori.
1: Assolutamente.
2: Quindi buon fine settimana vale anche adesso. Buon pomeriggio in generale, 5 minuti dopo le 3, buon venerdì, buon 24 di luglio, buone cose in generale, buon non compleanno a me, a te. Se siete tipo il bianconiglio che vi porta in giro, siete a casa. Lei è la Zacca. Addirittura. Sì.
1: Vabbè, qualcuno compirà gli anni Qualcuno compirà gli anni. C'è Gigi Resta in regia, questo
2: meno male,
1: mi sembra
2: meno
1: piuttosto
2: male.
1: Chiaro e lampante.
2: Meno
1: amici,
2: male.
1: Per le prossime due ore insieme, come sempre, la seconda ora la dedichiamo alla Power Hits Estate 2026. Vi facciamo giusto un reminder delle canzoni che sono presenti in classifica e che sicuramente ascolterete sabato e domenica con Monsieur Campese.
2: Madame, voilà,
1: la baguette. Però non diamo le posizioni oggi, attenzione.
2: Oggi mistero.

0: Visto che viviamo in un'epoca di acronimi, di anche hashtag, se vogliamo, The Greatest adesso è tradotto con The GOAT.
1: Cioè, the Greatest of All Time, quello. Sì, si usa per, non so, tipo Michael Jordan.
0: Michael Jordan, sì, proprio i grandi di tutti,
1: Tupac,
0: quelli indiscussi. Quelli indiscussi.
1: Goat. E Sia, tra l'altro, è stata nominata proprio oggi tra i futuri personaggi che avranno una stella nella Walk of Fame di Hollywood.
0: Hai capito?
1: Insieme a lei c'è anche David Guetta, Karol G e tanti altri.

0: Post Malone, che abbiamo visto nei vari video che circolavano nell'apertura della finale dei mondiali, dove ha cantato, vabbè, Sunflower, grande successo insieme a Sueli, e poi un pezzo nuovo che si chiama Chrome Heartbreaker.
1: Chrome? Mm-hmm. Come il browser Chrome?
0: Esatto. Vedi? Sì. Chrome Heartbreaker. Tra l'altro ha annunciato proprio in questi giorni che sente quel friccicore, quel prurito rap che gli sta ritornando.
1: Quel friccico dell'una,
0: quel friccico
1: d'altronde.
0: Dell'una tutta per noi.
1: Ma torna.
0: Poi sono contenta,
1: torna.
0: Sì. Certo. Un country rap potrebbe fare.
1: Ma lui può fare quello che
0: vuole. Ciao Posti.
2: Ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Non so perché, ma sulla coda di questa canzone io mi vedo a fare i danni sugli autoscontri. Ah, così, così andare
1: sì,
0: dritto.
1: Sì, anche.
0: Cioè, curvare mai, dritto, solo dritto così.
1: A un certo punto devi curvare però.
0: Ma no, ma io prendo la tangenziale con l'autoscontro e vado dritto. Pinguini tattici nucleari, rubami la notte su RTL 102.5.
1: E come abbiamo detto, sono state annunciate le nuove stelle sulla Walk of Fame per quanto riguarda la musica. Abbiamo detto già qualche nome, mancano per esempio anche gli Smashing Pumpkins. Non ci stavano tutti, cioè, se vuoi The Ramones.
0: E non ci sono
1: Lil
0: i Ramones.
1: Wayne.
0: Ma.
1: No, ci sono.
0: Ah, ci sono.
1: Ti sto dicendo quelli che non avevamo detto.

0: Perché bisogna vedere le cose in un modo un po' diverso, un po' pazzerello, dice Seal. Crazy, su RTL 102.5 alle 15.37 in the fly.
1: Bella anche la versione di Alanis, bisogna dire. Questa, vabbè, stupenda, ma anche Alanis ha fatto un ottimo lavoro. Diciamo delle stelle, le nuove stelle, la classe 2027.
0: Anche Gnars Barkley? Può essere che ci abbiano messo del loro in...
1: No, era la loro canzone, si chiamava Crazy.
0: Era lo,
1: ma
0: infatti,
1: non era la cover di...
0: di Seal.
1: Che stavo dicendo? Ah sì, chi c'è ancora nelle, nella classe 2027 delle stelle sulla Walk of Fame? C'è anche Grandmaster Flash e poi Nicole Scherzinger, però lei non per la categoria musica ma per la categoria teatro, perché lei ha fatto insomma una cosa di grande successo.
0: Per la categoria bel portamento,
1: anche,
0: mi sento di dire, che comunque aiuta. Ecco. Avete sentito l'angolo di Branco delle stelle? I Rolling Stones.

0: Marrakesh, Crazy Love con Elodie. La senti ancora la voce di Elodie?
1: Dove sei? Beh, era lei picciata qui, no?
0: Che... sì, sì, anche nel video.
1: Nel video, certo. Poi era anche nella copertina di Marra, lei era presente, quindi insomma.
0: Sono rimasti, diciamo, in buoni rapporti.
1: In buonissimi rapporti.
0: Sì, poi beh, l'abbiamo vista anche al concerto che ha tenuto Marra alla Barona, no?
1: Ah, vero, verissimo, che si è presentata anche lei. C'era poi lei è andata sul palco anche di Sfera, se non ricordo male, insieme a Francesca. Quindi, insomma, se non altro vuol dire che la comunità è bella legata.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Poi, tra l'altro, beh, ieri si parlava di cinema, no? Dell'arrivo degli Oasis al Festival del Cinema di Venezia. Beh, anche il film, no, di Marrakesh è arrivato al cinema e sono tanti progetti che stanno arrivando. Perché fai quel sorriso?
1: No,
0: lì?
1: Sorrido per un motivo. Perché mi immagino le interazioni tra i veneziani e gli Oasis. Cioè, ciao, ascolti, ma allora, ciao, amore, dove va?
0: E lui, ma... tanto, lì, sai come risponde sempre, no?
1: You know what I mean, yeah. Esatto, fucking fuck, no? Eccetera, esatto, eccetera.
0: No, perché il 2 di settembre invece arriva al cinema di tutto il mondo il tour, o meglio la data parigina di Katy Perry.
1: Molto bene.
0: Capito?
1: Passa per Venezia anche lei, no?
0: No, perché l'ha presentato al Tribeca.
1: Te vuol fare un giro in gondola, tesoro?

0: cattive abitudini.
1: Eh sì. Ed Sheeran
0: solo
1: in questo caso. 15:52 in the flight, Bad Habits di Ed Sheeran. C'era una canzone di Mick Jagger,
0: sì,
1: forse con Lenny Kravitz insieme, che si chiamava Old Habits Die Hard.
0: Ah vabbè, sì.
1: Anzi no, scusami, quella era solo Mick Jagger. Poi ne aveva fatto un'altra con Lenny Kravitz che si chiamava God Gave Me Everything I Want, ma era più o meno, il concetto era quello lì.
0: Okay.
1: Cioè le cose che a me, diciamo, mi compongono restano con me.
0: Ecco, sì, dai, mettiamola perché poi così. Alla fine uno prende delle abitudini e sì, le abitudini sono dure a morire.
1: A voglia, guarda.
0: Appunto, Old Habits.
1: Hai voglia, hai voglia.
0: Die Hard, che mi ricorda sempre. Il picaie.
1: Beh, sempre, che salutiamo. Ciao Bruce. Gianni e Alessandra.

0: Vai, Matt.
1: Dove? Io vado, se tu mi dici.
0: No, quando mi fa questi acuti, questi finali così. Ah, cantante dei Muse. Tu tra l'altro, la sua ex Kate Hudson, anche lei alla stella, giusto per finire. Giusto, nella giusto, classe 2027 è sulla Walk of Fame.
1: Ma quindi tu dicevi, vai Matt a Matt Bellamy.
0: Certo,
1: non
0: è a chi?
1: Parlavi
0: ah,
1: con
0: no,
1: me.
0: Beh, figurati.
1: Ah, io ero pronto a partire.
0: Ah, no, no, no, no. È vero, non ci avevo pensato.
1: Armatevi e partite.
0: E allora vai, Matt.
1: Dove vado?
0: Vai a.
1: Beh, occhio.
0: A salutare.
1: Alla classifica, tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Terra Nuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump viene descritto dai media come spazientito mentre proseguono gli attacchi incrociati. Su tutto Alessandra Giannoli.
4: Donald Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare a una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che Teheran è in grado di capire sia quella della forza militare, così Wall Street Journal, che aggiunge: il tycoon si è definito in modalità vendetta contro lo Stato islamico. La fiducia di Trump sulla capacità di trovare una soluzione diplomatica si assottiglia di giorno in giorno, scrive ancora il Wall Street Journal, sostenendo che il capo della Casa Bianca si è lamentato con i suoi consiglieri per la mancanza di una voce univoca da parte della leadership iraniana. Ogni volta che gli Stati Uniti pensano di avere fatto progressi al tavolo dei colloqui, l'Iran torna ad attaccare. Queste le parole di Trump, riportate dalla stessa fonte. Intanto in questa nuova giornata di fuoco incrociato, diverse esplosioni si sono udite vicino all'aeroporto di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, che ospita le truppe della coalizione a guida statunitense. Secondo i Pasdaran, nell'attacco messo a segno dal regime sarebbero rimasti uccisi o feriti molti soldati americani.
3: Torniamo in Italia, in corso l'autopsia di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Ieri è stata eseguita una TAC ossea che avrebbe accertato la morte per soffocamento. Intanto Piantedosi attacca il sindaco di Bologna Lepore affermando che è grave che abbia sottovalutato i rischi della piazza. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, replica il primo cittadino. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ammette a un percorso di giustizia riparativa il 21enne che uccise nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Emanuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless da 14 euro. A Daniele Rezza va data l'ultima opportunità per tentare un suo effettivo recupero sociale, scrive la Corte, che lo ha condannato a 27 anni. Restiamo sulla cronaca per una vicenda terribile di maltrattamenti in un asilo. Due le maestre arrestate, Ludovica Marafini.
5: Avrebbero colpito bambini tra i 3 e i 6 anni con schiaffi, tirate di capelli, li avrebbero strattonati, puniti chiudendoli in bagno al buio per alcuni minuti. Per questo le due donne sono state arrestate, accusate di maltrattamenti e abbandono di minori, visto che i piccoli sarebbero anche stati lasciati soli più volte in giardino senza alcuna vigilanza. Le indagini erano state avviate lo scorso giugno e avrebbero permesso di documentare vessazioni fisiche e psicologiche con umiliazioni e minacce, una condotta che secondo il giudice è incompatibile con il ruolo di educatrici.
3: Infine il calcio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Ora si spalancano le porte per Andrea Pirlo, la figura che sembra gradire di più il direttore tecnico Paolo Maldini, ma per i bookmaker sale anche l'opzione di Antonio Conte. È davvero tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla Liguria, più precisamente sulla 12 Genova-Sesti-Levante, dove a seguito di un ripristino per un incidente si sono formati 8 km di coda tra Recco e Genova Est per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, ma anche tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Ceprano per chi viaggia in direzione di Napoli. Code a tratti per traffico intenso le troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, e sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
8: Visto che abbiamo in regia oggi Diego e Gigi, volevo sentire, fammi sentire la regia. Ma è solo Gigi però, Diego non lo sento, vabbè. Amici, è con questo entusiasmo che noi affrontiamo ogni giorno la sfida della Power Hits Estate 2026 con le vostre canzoni preferite.
9: Esatto, quanta qualità, amici. Oggi è venerdì, come direbbe Luciano, è venerdì, non mi rompete le posizioni, perché sono lì, ferme, immobili, dritte, dritte, fino a lunedì non le schiodate. Per il momento i giochi dell'ottava settimana sono conclusi, ma voi potete continuare a votare su RTL 102.5 Play, i vostri voti vanno diretti in classifica generale.
8: E quindi oggi che facciamo?
9: Oggi diamo un'occhiatina qua e là.

0: Achille Lauro, la città degli angeli è una delle nuove entrate. Sai che quando si facevano le classifiche una volta con tutti questi jingle, number one.
1: Yeah.
0: Noi non le abbiamo.
1: La più
0: jingle.
1: Alta nuova
0: new
1: entrata.
0: New entry.
1: Vabbè, ma noi le facciamo a voce.
0: Le facciamo a voce, sì. Per risparmiare.
1: Il grande budget, voglio dire, ci permette di fare tante cose. Noi lo usiamo a pieno. Bravo Lauro, the city of living, the city of angels, diceva, era Anthony Kiedis, ma vabbè, non stiamo a sindacare. Anche lui presente in classifica, chissà, lo sentiremo sabato. Lo
0: ne ha due, quindi magari
1: una e una, dici tu.
0: Chi lo sa?
1: Ma sì, lui si piazza,
0: cioè,
1: lì tranquillo.
0: Lo sappiamo, ma non ve lo diciamo.
1: Certo, stiamo lì un
0: se
1: po'
0: no,
1: a fare
0: dire,
1: misteriosi.
0: Campese qui il weekend, facciamoglielo lavorare, no?

0: Summer Fun.
1: Francesco Gabbani, su RTL 102.5, anche lui in classifica. Credo non sia troppo un mistero, nemmeno troppo una sorpresa, se diciamo che lo ascoltiamo domenica.
2: Ricordiamo che è stato anche numero uno della seconda settimana di Power Hits Estate 2026, che per ora è la settimana numero 8, ma ce ne sono altre, perché arriviamo alla 13.
1: Ce ne sono altre, 8 su 13 vuol dire che siamo praticamente a 2/3 dei lavori, il cantiere è bello spinto, che procede verso...
2: E non si ferma ad agosto.
1: No, figurati, certo, c'è il primo di settembre all'Arena di Verona.
2: Adesso c'è Harry Styles, Dance No More.

0: Hey! Respect your mother. Bravo Harry Styles, bravo.
1: Ciao Harry.
0: Uno di famiglia Harry Styles, Respect your rispetta la mamma mia Harry. Amici, sono le 16 e 17 minuti su RTL 102.5. È tempo di flamenco. No, non necessariamente, però se volete anche sì. Prego.
1: Un'altra canzone che fa parte delle 50 che compongono la Power Hits Estate 2026 è quella di Rama.

0: Birrama con Cabana. Abbiamo ascoltato oggi due giudici di X Factor.
1: Ah, con Lauro? No, Lauro
0: Gabbani.
1: No. Gabbani, giusto.
0: Lauro invece è quello uscente.
1: Sì, come nelle sostituzioni della pallavolo, volanti, così che ti danno il 5 e poi entra in rama.
0: Esatto,
1: giusto,
0: esatto.
1: Vero. Quindi anche volendo tre. Quindi un ex e due,
0: esatto,
1: current,
0: sì, sì, sì,
1: judges. Amici, invece voi siete giudici della classifica Vita Natural Durante, nel senso che potete votare nelle settimane di classifica quando volete. Il vostro voto adesso va diretto in classifica generale su RTL 102.5 Play.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ehi, umano, si parte, si parte!
0: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questa canzone Canto d'amore è stata anche, l'abbiamo beccata anche il numero uno nel nostro appuntamento quotidiano, quindi chissà questo weekend chi sarà il numero uno.
2: Chissà cosa succederà. Poche cose sono sicure, una di queste è come canta Angelina comunque. Mamma mia ragazzi, che voce.
1: Perché
2: che
1: Mengoni no.
2: Assolutamente, lei e Marco insieme sono veramente bellissimi da ascoltare. Bravi, bravi, bravi, staremo a vedere se sono riusciti a mantenere la prima posizione, il podio, la top 10, la top 5, insomma.
1: E la top dipende. 50,
2: esatto, quella sicuro. Guarda, su quella siamo tranquilli. Yo!
1: Come?

0: Tuca Macarena, yo, baby K.
1: Tuca, Tuca, ma giù i manda la mobilia, come si dice come si dice in Lombardia. Yo, baby K, anche lei in classifica nelle 50 più programmate dalle radio e di conseguenza anche più votate da tutti voi su RTL 102.5 Play.
0: E siamo a conclusione di un'altra settimana, l'ottava per essere precise, su un totale di 13 che ci porteranno il primo di settembre all'Arena di Verona con un grande spettacolo. Prima li abbiamo evocati.
1: Evochiamoli di nuovo.
0: Con Ed Sheeran, con le Bad Habits, li ascoltiamo. Yeah. Mace.
1: Con Salmo e con la Pesce, le Bon al Mike.

0: Che disco, che disco!
1: Mace to the Beat! Mace è fortissimo. Che disco. Che dire di Salmo e che dire di Colapesce? La combinazione perfetta, Bad Habits.

0: Kids.
1: Quasi, sì, vero?
0: Cattive abitudini su RTL 102.5, che era un po'... l'ha messa bene in queste in quest'ultima settimana, speriamo.
1: Sì, ma ci sono canzoni che vivono una vita propria a prescindere dalle classifiche, questa qui. Ma la musica buona, guarda che dura sempre, come il vino, invecchia proprio e migliora con il tempo. 16:34, fra i mostri mi sento al sicuro, dice con la pesce e come essere d'accordo. La classifica è ricca di musica, tanta di questa è anche internazionale.
0: Eh sì, beh, sono entrati da poco a far parte della classifica, sono gli U2 con Street of Dreams.

0: Mamma mia, la Calle degli U2, Street of Dreams, posizione numero 2, oh sì, posizione numero... No, U2.
1: Posizione numero U2. Sì, è giusto così.
0: Non so perché mi è uscito posizione. Sono anche chiusa la classifica perché non voglio sapere, non voglio vedere.
1: Ma lo fai per
0: voglio
1: abitudine.
0: Voglio l'effetto sorpresa.
1: Ah, ecco. Sì, lo fai per abitudine, comunque tutta la settimana lo diamo, capito?
0: E comunque sono ben più giù.
1: Sì, sono un po' più giù.
0: A parte che sono entrati da poco, poi comunque.
1: Sono nella Calle. Sono lì, si mischiano.
0: Por la Calle.
1: Eh sì, me llaman Calle, come diceva Manu Chao un po' di tempo fa. In classifica ci sono anche loro, Gabri Ponte e Giova con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Gabri Ponte, Jovanotti con DNA, con tanto di luminol.
1: Ah, dici?
0: Sì,
2: quello che si usa
0: tracce,
2: per vedere.
0: Tracce, a parte gli scherzi, però anche questa canzone fa parte, e Jovanotti lo sappiamo che ha due canzoni, due, una con Alfa e una con...
1: No, stavo pensando, canzone più amata dai Riss in questo caso.
0: Sì, no, è quella una cosa.
1: Che
0: così,
1: cercano.
0: Una battuta, se vuoi.
1: Ma sì, ma che... chiaro, certo che sì. Bel tiro questo disco.
0: La
1: segreteria questo...
0: telefonica comunque, secondo me, io ce la metterei.
1: Dei Riss, dici, se chiami c'è questa
0: sì,
1: qui.
0: Certo.
1: Beh, bel tiro, dicevamo, questo disco di Gabri Ponte con Giova, c'è Madame con Mama, non Mama. Facciamo Mama.

0: Uberiz Estate 2026 che vi consente di tenere alta sempre l'aspettativa su quello che potrebbe succedere il primo di settembre, perché qua viviamo nel dubbio.
1: Certo, certo. Votare.
0: Salutare.
1: Esatto, è un gioco anche quello. Se volete raccontare 378-378-1025, ci raccontate che cosa state votando, qual è la canzone che magari oggi avete votato, quella di ieri, quella di domani, se ne avete già in mente una. Avete un voto al giorno, potete fare quello che volete.
0: E i voti che esprimete praticamente oggi, domani e lunedì entro mezzogiorno vanno direttamente alla classifica generale.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Amen, direi.
1: Beh, sì, d'altronde, come dargli torto.
0: Quello è, non è che puoi spostare, prendere e fare.
1: Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana. Anche questa canzone la trovate e la troverete questo weekend all'interno della Power It's Estate, settimana numero 8. L'aggiornamento, quello dove le canzoni sono già sistemate, nel senso che i voti si sono chiusi e quindi la classifica di domani e dopodomani è quella definitiva di questa settimana.
0: In attesa di lunedì a mezzogiorno, quando si aprirà una nuova settimana, arriverà la lista delle 50 più programmate da Air One e di conseguenza potrete continuare a votare e riprendere su RTL 102.5 Play. Sal Da Vinci.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Allora, dobbiamo dire a Sal Da Vinci che Matteo Campese sta prendendo appunti dal videoclip della canzone Poesia per quello che sarà l'outfit del primo di settembre all'Arena di Verona.
1: Certo, ma credo che, allora, mi sento di dire, Sal se lo può permettere alla gara, visto che tirato che è.
0: C'hai tempo un mesetto per
1: devo darmi un po',
0: pettorali.
1: Ecco sì, devo darmi un po' da fare.
0: Per, chiedi per... alla Paola.
1: Alla Paola Di Benedetto dici? Sì. Che lei fa sport?
0: Sì, nel senso
1: mi fa una scheda magari. No, sai chi devo chiedere? A Zappone. Zappone, se chiedo a Zappone faccio l'Iron Man.
0: Sì, no, però dicevo, visto che siete insieme.
1: Ah, dici, sì, sì, facciamo la stessa scheda magari. Sì, sì, sì, ma volentieri. E poi magari facciamo anche due passi, capito? Di bossa nostra.
0: Come no?
1: Con Gaia.

0: Un po' anche di tutti, dai Gaia.
1: Ormai sì, ormai è tutta nostra. Sì. Anche Gaia, carissima Gaia, ciao, ti salutiamo. Ciao, Bossa Gaia. Nostra, una canzone che sta viaggiando benissimo all'interno delle vostre preferenze. Adesso bisogna vedere in questa ottava settimana dove la troveremo e lo scoprirete tra sabato e domenica tra le 15 e le 17 per la Power Hits estate 2026, settimana numero 8.
0: Sì, beh, possiamo dire senza timore che insomma in alto, dai. È sempre stata in alto. Bisogna vedere dove, così surprise, surprise, surprise. Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica di Ultimo, che tra l'altro è una delle la rientry di questa settimana, nel senso era già stata presente in classifica, poi uscite e rientrate, quindi tutto è possibile.
1: Tutto è possibile, scopriremo com'è andata questa settimana domani tra le 15 e le 17, così come domenica. Amici, il duo allegro e pieno di bruo che ben conoscete ritorna tra più o meno un mesetto insieme, perché adesso tra trasferte eccetera eccetera. Quindi noi vi auguriamo buona estate, anche se vi seguiremo, lo sapete. Grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campese. Allora non perdete l'appuntamento domani con la classifica. Ciao.
1: Ciao.
0: Anche a Villa Franca Piemonte, provincia di Torino, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. La vicenda di Fakir in apertura, l'inchiesta con l'autopsia e anche il nuovo botta e risposta tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Su tutto Alberto Ciapparoni.
4: Quanto era emerso ieri dall'attacco trova conferma oggi nell'autopsia, ovvero Fakir aveva i polmoni pieni di sangue. È un elemento che consolida l'ipotesi che il 42enne marocchino possa essere morto soffocato dal suo stesso sangue. Uno scenario che sarebbe coerente con quanto si vede in molti video girati sia dai residenti sia dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti. E proprio sulla condotta degli agenti torna il ministro dell'interno Piantedosi, dichiarando che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti stessi. Poi il titolare del Viminale torna anche sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo al sindaco di Bologna. Lepore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è un elemento di gravità assoluta. Intanto nella perquisizione a casa della vittima non è stata ritrovata droga e si è appreso che Fakir era in cura presso il centro di salute mentale. A te.
3: Grazie. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump martedì prossimo alla Casa Bianca, lo ha confermato l'ufficio del premier israeliano. Intanto sale a 2 il numero degli israeliani uccisi in scontri con palestinesi in Cisgiordania, nel villaggio di Tel a sud-ovest di Nablus. Si tratta di un soldato e di un colono. Intanto i militari IDF nell'ospedale di Nablus hanno arrestato due palestinesi sospettati di essere stati coinvolti nella sparatoria. La cronaca: una studentessa universitaria di 26 anni ha denunciato di essere stata accerchiata e gettata a terra da due adulti, quindi picchiata con calci in faccia da 10 ragazzini tra gli 8 e i 14 anni, insieme a due adulti, genitori di uno di loro. È accaduto ieri nel parco Rossani di Bari. La giovane ha sottolineato che diverse persone hanno assistito all'aggressione senza intervenire. Nel frattempo i presunti responsabili sarebbero già stati individuati dalla polizia locale. E chiudiamo con lo sport. Calcio, sfuma la carta Pep Guardiola sulla panchina della nazionale. Massimiliano Mantiloni.
5: L'ex allenatore del City ha confermato di volere trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Dunque Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. Lo spagnolo ha rifiutato il ruolo di CT. Nella notte Guardiola ha comunicato la sua decisione definitiva al direttore tecnico Paolo Maldini e all'advisor Leonardo, rifiutando l'incarico. Sono onorato, ma non me la sento, ha detto. Alla base del no ci sarebbero ragioni personali e familiari e in parte anche sportive. L'idea di fare il CT da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa. Non avrebbe nemmeno affrontato la parte economica.

0: seguita la suggestione Peppa, la corsa per la panchina azzurra vede ora protagonisti Pirlo, il favorito, Roberto Mancini, ma anche la pista Conte non è da abbandonare.
1: È tutto, traffico.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla Liguria, più precisamente sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove a seguito di un ripristino per un incidente si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Ceprano verso Napoli e 4 km di coda per un incidente sempre nella stessa direzione tra Cassino e Caglianello. Code a tratti per traffico intenso le troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona e sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, ora la Mario.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
6: Come? Ne è passato di tempo, in realtà ho saltato un weekend per motivi dentistici e di lavoro musicale, ma mi sembra passata una vita. Benvenuti, buonasera, Very Normal People del mio cuore, sono tornata sulla Mario, vi faccio subito ciao ciao con le manine se siete sul 36 del digitale terrestre, perché lo sapete, RTL è la radiovisione, ultimo appuntamento con Pop Around the Clock, oggi, domani e dopodomani. Domani per quanto riguarda la programmazione estiva, perché poi partirà ovviamente il palinsesto Super Summer di RTL. Noi ci ritroveremo alla fine di agosto, però almeno per oggi i giochi rimangono sempre gli stessi, quindi tra pochissimo il presidente della FIMA Enzo Mazza per scoprire cosa succede in classifica, un numero di WhatsApp che rimane invariato così come la domandona del venerdì al 378-378-1025. Mi raccontate come va questo venerdì, che cosa fate, che cosa farete, che cosa avreste voluto fare per colpa di chi magari avete dovuto cambiare progetti. Intanto si parte con la musica.
7: LDL 102.5 Power Hits. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: E viva la fans, con Giselle che apre le nostre danze su RTL 102.5 Pop Round the Clock 17.09. Il presidente della FIM Enzo Bazza è già pronto con il collegamento che ci svelerà tutti i cambiamenti della classifica, se ci sono cambiamenti. Enzo, ciao!
1: Eccoci, ciao a tutti! Allora,
0: ci sono cambiamenti? Sì?
1: Assolutamente sì.
0: Colpi di scena, dai, andiamo.
1: Allora. Andiamo con Samurai J con Amatore al decimo posto, poi abbiamo Jimmy Nero con EOG al nono posto, poi ultimo Il giorno che aspettavo, La favola per sempre edition è all'ottavo posto, poi abbiamo Bresh con Mediterraneo dopo il mare al settimo posto e al sesto c'è Shiva con Vangelo. Poi nuova entrata invece direttamente al quinto posto, Daughter from Hell con Gracie Abrams, e poi al quarto posto Holly con Tutta la vita sempre, Geolier al terzo posto con Tutto è possibile, Bad Bunny al secondo con Devi tirar mas fotos e Anna Million Dollar Babe si conferma al primo posto.
0: Ci sono delle certezze che ormai fanno parte delle nostre vite, direi da più di un anno. Supporti fisici, lì che succede? CD, musica, cassette?
1: E lì va direttamente al primo posto Gracie Abrams con Daughter from Hell.
0: Singoli!
1: E lì invece al primo posto mondiale Shakira con Burna Boy, Dai Dai.
0: Direi che abbiamo la musica giusta per l'estate, secondo me qualcuno ce lo porteremo anche avanti in autunno, no? Tu che dici?
1: Sì, direi,
0: c'è la possibilità. Va bene, Enzo, io ti ringrazio anche perché poi noi ci ribecchiamo a settembre a questo punto, visto che mi fermo con la programmazione e riprenderò poi più in là. Quindi ci ritroviamo col fresco, va bene? Ti auguro buone vacanze.
1: Ciao anche a te, a tutti,
0: un
1: a
0: bacio,
1: presto.
0: Ciao, ciao Enzo. L'abbiamo nominata Anna, vero? Sì, l'abbiamo nominata. Sono sue queste note, sì, sono le sue. Arriva Anna.

0: Benedetto, te sempre Benedetto per quanto riguarda Fulminacci, è uno dei miei preferiti made in Italy in assoluto e gli auguro di poter fare una gran bella carriera perché la penna mi interessa parecchio. L'abbiamo ritrovato con Maledetto Me adesso alle 17:17 su RTL 105. Ancora una volta buon venerdì, sono Mario. Che cosa bella sapere che c'è tanta gente che sta preparando le valigie. Devo dire che le mete sono più o meno sempre le stesse, però sono più o meno sempre molto belle. Tanto mare qua in Italia, c'è tanta Grecia, c'è tanta Spagna. Aspetto però di leggere anche al 378-378-1025 uno di quei messaggi che magari proprio sulla meta mi vada a sconvolgere. Intanto sentiamo anche un vocalino, grazie regia.
1: Ciao, io ho una lavanderia, ciao. Quindi stiro e se mi avanza tempo stiro.
0: Quindi com'è questo venerdì? È un venerdì in cui si stira, il vostro venerdì, amici e amiche mie. Com'è? Me lo raccontate con un bel messaggio vocale, lo sapete, io a me piacciono i messaggi vocali perché chi fa la radio prova ad immaginare poi la voce delle altre persone e poterli mettere tutto insieme è davvero una gran bella cosa. E poi così riesco a farmi sempre più amicizia in una regia lì a Milano, regia di Milano, che saluto perché mi sopporta e supporta costantemente. C'è un amico che si sta lamentando perché aveva preventivato la partenza di domani mattina, solo che l'elettricista può solo domani, altrimenti nisbe. Quindi che si fa? Si rimanda.

0: Hai capito che superpoteri The Weeknd che suona su RTL 102.5 con Blinding Lights, ma stasera è a San Siro a Milano con un live che sarà sicuramente strepitoso. 17.21, pop round the clock. Allora, tra un Marco ti amo, il 31 si parte per Bali e un messaggio che devo dire molto romantico che condivido con voi: se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini vedremmo la magia ovunque. Mi arrivano le vostre voci, le vostre parole al 378-378-1025. Sentiamo anche un vocale.
1: Questo mio venerdì è stato all'insegna del ritiro del mio vestito da sposo che avverrà il 5 settembre a Reggio Calabria. Un abbraccio, a presto.
0: Beh, allora io mi aspetterei più entusiasmo, no? Quando si condivide una notizia del genere, però è anche facile, no? Fare quell'ironia spicciola sul matrimonio, poi si sa, chi mi conosce lo sa, io ho i miei cavalli di battaglia, sono contro il matrimonio, mal sopporto le suocere, quindi vabbè, cerchiamo di andare avanti che è estate, non mi va di litigare, manteniamoci con tanta leggerezza. Vabbè, a proposito dei bambini che sanno guardare il mondo con la magia, ricordatemi che dopo vi

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo

0: Peggy, non ci credi?
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
10: Quella in valigia ha un buco.
9: OVS, love people, not labels.

0: te.
1: Ma mi domando, e clicco su condividi, al netto del fatto che vabbè la canzone di Coez Domenica ci piace, ma solo io detesto la domenica. Io ho dei seri problemi con la domenica, ma da ragazzina, era una di quelle robe che mi metteva in crisi. Avrei voluto andare dal sabato al lunedì e la domenica giramento di pale eoliche che non vi sto a raccontare, o che magari ci potremmo comunque raccontare al 378-378-1025, che è il numero di WhatsApp di RTL 102.5, la vostra radio preferita. Qualcuno mi chiede, più di qualcuno, ma io credo di averlo detto in apertura, ci sarà Massimo Alberti dalle 18 alle 19 con 60, 70, 80, 90 all'ora. Ma certo che c'è, ragazzi, l'imperatore Alberti mi arriva in console dai 70 ai 90, come succede ormai da una vita, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare. Anzi, voi avete solo una preoccupazione: scaldare le anche sia l'una che l'altra, perché poi rimanere sbilenchi non è cosa carina. E magari anche se siete in spiaggia o al lavoro, pausa, iniziate a ballare con lui, che è la stessa cosa che farò io in auto mentre me ne torno a casa. Intanto ci ascoltiamo una bella novità.

0: Mamma mia, quei pezzi che diventano monumento, no, nel mondo, perché sono talmente belli. George Michael, Mary J. Blige con Asa adesso su RTL 102.5. Peraltro Mary J. Blige esattamente un anno fa era dalle nostre parti a Ischia, invece adesso se ne sta a Cincinnati perché sta organizzando delle robette musicali, poi magari vi racconto qualcosa nelle prossime puntate quando tornerò alla fine di agosto. Adesso invece per i Normal People del mio cuore voglio sentire le vostre voci, quello che mi state raccontando al 378 378 1025. Grazie regia.
1: Ciao amici. Ciao. Di RTL, sono Daniela, la signora Stira. Io lavo a terra tra un tuffo e un bagno.
0: Vabbè, si fanno cose, siamo multitasking noi donne, ma siete multitasking anche voi uomini. Se vi dicono il contrario, ribellatevi, non è vero, non fatevi più chiamare malessere, anzi ne approfitto. Poi dovremo affrontare l'argomento, ma lo facciamo in seguito. Un'altra vocina al volo? Non ce la facciamo, no. Allora, voglio salutare Yolanda, che mi sta mandando decine e decine di messaggi. Yolanda, amica mia, io non posso mettere le canzoni che tu mi richiedi, perché c'è un ufficio programmazione musicale che si occupa di tutto questo, però ti posso dire che nelle prossime 24 ore il tuo preferito arriverà.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, sei in Good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Devo dire che è carina, tra virgolette, questa immagine del bacio sul collo, ovviamente non dato direttamente da lei, ma da qualcun altro, e poi tutta la vendetta a seguire. Insomma, magari prima dei saluti, tra domani e dopodomani, potremmo farci anche una puntatina sulle vendette estive. Si chiacchiera e si ascolta ottima musica qui, Pop Around the Clock, RTL 105. Ancora buon venerdì, sono la Mario. Ci sono i vostri venerdì e le vostre voci. Sentiamone subito una.
1: Ciao RTL, sono Mauro. Ciao. Oggi mi sono preso una caccia di data in bocca, nei denti, nel labbro. Una legnata pazzesca, un cacciavite che di rimbalzo mi è arrivato come un proiettile in bocca. Dai, però è andata tutto bene, un segnetto, un po' di botta fa un po' male, ma
0: no.
1: Passerà. Ciao.
0: Sì, ma certo che passa. Devo dire che è andata molto bene, anche perché al di là di alcuni rumori loschissimi tipici da film horror di sottofondo, mi è parso anche di sentirti parlare molto bene, quindi evidentemente è stato più lo spavento che altro, però insomma grazie per aver condiviso. 378 378 125, non abbiamo più tantissimo tempo, però magari con il dono della sintesi mi dite com'è il vostro venerdì.

0: Beh, vista l'ora direi have a nice night, perché il giorno ce lo siamo giocati, così come mi sono giocata anche 60 minuti a disposizione per Pop Around the Clock. Tra pochissimo l'oroscopo, le news e poi ovviamente l'imperatore Massimo Alberti in console, 70-80-90 all'ora. Intanto saluto e ringrazio tutti voi che mi avete mandato dei messaggi al volo, Antonella che con il marito sta andando a San Benedetto del Tronto, e poi un'amica che mi scrive: Mario, io vorrei prendere tante nuvolette bianche, sagomarle a forma di mani che si stringono, tanti sorrisi, e poi sbriciolarle sul mondo. Messaggio di Eliana, la chiudiamo così, non in caciara ma in poesia. A domani, baci!
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, piuttosto seria questa luna che vi riporta chissà perché a certe regole, certi impegni e doveri un po' fuori luogo. Deciderete di essere responsabili senza esagerare. Amici del segno del Toro, non sempre accetterete o apprezzerete l'impegno di qualcuno, quelle iniziative che non servono a nessuno e a niente. Sarete piuttosto critici con certe decisioni. Cari Gemelli, Nettuno potrebbe inquinare i vostri sogni con un caos davvero inutile, con suggestioni e illusioni che non vi porterebbero da nessuna parte. Restate con i piedi per terra. Cancro, amerete e apprezzerete la compagnia delle persone, la possibilità di condividere sempre ogni cosa, facendo con gli altri amori e relazioni che funzionano e che vi soddisfano. Leone, avrete voglia di cose belle, ma anche di condividere sempre ciò che vi piace, sentendovi parte di qualcosa, coinvolti in iniziative fatte da persone e di aiuti. Vergine, prendetevela comoda, consapevoli che nulla sembra avere fretta, che non vi sia niente di così urgente o importante sotto questo cielo. Lentezza e riflessione. Amici del segno della Bilancia, non avete bisogno di dire, di spiegare, di raccontare niente di particolare. Optate piuttosto per un saggio silenzio, così da non compiere passi falsi o dire cose sbagliate. Cari Scorpione, avere fretta di fare e di risolvere potrebbe essere una cattiva decisione. Meglio aspettare stelle migliori, meglio scegliere un cielo sotto il quale fare vi porti fortuna. Amici del Sagittario, la luna nel vostro segno vi riporta verso l'importanza e l'urgenza di qualcosa di pratico, verso quei piccoli doveri a cui dovete rispondere e che non potete trascurare. Cari Capricorno, parlate con tutti, fatelo per rimanere connessi alla realtà, per non diventare vittime inconsapevoli di Nettuno e delle sue pericolose illusioni. Raccontate per comprendere. Acquario, attenzione ad ogni forma di illusione che Nettuno sembra amplificare, non ascoltate mai veramente i dubbi del momento, non date retta a impressioni passeggere. Infine, cari Pesci, questa luna sembra stranamente riportarvi alla necessità di fare certe cose, di occuparvi di quelle situazioni che non aspettano e che hanno bisogno di voi.
0: E anche a Caianello in provincia di Caserta alle 18:12.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, la nazionale italiana ha un nuovo CT ed è Andrea Pirlo. Tutti i dettagli in diretta con Sergio Gadda. Buonasera Sergio.
4: Sì, buonasera. Andrea Pirlo, secondo quanto anticipa Repubblica, è il nuovo CT della nazionale. Manca ancora la firma perché il nuovo commissario tecnico deve liberarsi della sua squadra attuale, lo United FC, una squadra di Dubai che ha portato dalla Serie B emiratina alla Serie A. L'accordo comunque è totale, contratto di 4 anni, da 1,5 milioni più bonus legati alla qualificazione agli europei, al passaggio del girone e ovviamente alla qualificazione ai mondiali. A scegliere Pirlo è stato Paolo Maldini, che ha puntato con forza su di lui, sostenuto dal consulente Leonardo. Ricordiamo che proprio oggi Pep Guardiola aveva detto no alla guida della nazionale italiana. È tutto.
3: Grazie Sergio. È terminata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Dall'attacco effettuata ieri è emerso che l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. Sull'agire dei poliziotti il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince correttezza. L'avvocato Anselmo della famiglia di Fakir denuncia il ministro e interferisce con la magistratura. Restiamo sulla cronaca e torniamo sull'omicidio di un giornalista sportivo, Luca Esposito. Alessandra Giannoli.
5: Nuovi elementi stanno emergendo nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 50 53 anni trovato senza vita la notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Gli accertamenti medico-legali ancora in corso hanno delineato uno scenario di particolare efferatezza, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse ancora in vita o quantomeno agonizzante nel momento in cui il corpo è stato dato alle fiamme. Nonostante il cadavere sia stato gravemente compromesso dal fuoco, nei polmoni sarebbero state individuate tracce di fumo, un elemento ritenuto di grande rilievo investigativo. La morte sarebbe inoltre sopraggiunta per asfissia meccanica violenta. Per i risultati completi degli accertamenti disposti dalla Procura di Salerno sarà necessario attendere circa un mese. Nel frattempo si continua a scavare nella vita privata del giornalista per ricostruire il movente. Sotto la lente i racconti fatti ai colleghi dalla vittima, che finora non hanno trovato riscontro, tra cui quello dell'esistenza di una moglie farmacista che nessuno tra le persone vicine a Esposito avrebbe mai visto.
3: E c'è l'economia con la chiusura di mercati. Buonasera Stefano Ungarelli.
6: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure positive per tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIBA 0,95. Positivo anche il resto del mercato, con il FTSE Dynamic EPA più 0,45. I migliori del listino di oggi sono BPER più 2,75, Intesa San Paolo più 2,50 e Mediobanca più 2,17. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Poste Italiane con meno 3,65 e Telecom Italia meno 2,67. Lo spread BTP Bund ora segna 82 punti ed il prezzo del petrolio è ora a $95 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buon weekend.
3: Grazie, è davvero tutto anche per noi. Arrivano le preziose informazioni sulla viabilità.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Via Radio.
10: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla Liguria, più precisamente sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove a seguito di un ripristino per un incidente si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Ceprano verso Napoli, e sempre verso sud 3 km di coda per un incidente tra lo svincolo per Casoria e Napoli centro direzionale. Code a tratti per traffico intenso le troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, e 3 km di coda per un altro incidente sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo verso Brescia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
9: Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Oggi vorrei creare un'atmosfera un po' particolare. Innanzitutto mi presento, sono Massimo Alberti. Come ogni venerdì vi terrò compagnia fino alle 19. Allora, l'atmosfera che vorrei creare è un po' quella da stadi, da concerti, da feste in piazza, ma anche tra feste tra amici, perché è così che si fa. Si canta tutti insieme un pezzo, quello di Vasco Rossi, intitolato Alba Chiara.

anche con Einstein Torto DJ, che siamo nella sala anni 90, si sente dei suoni, no? Però vorrei dirvi una cosa molto importante: 70, 80, 90 all'ora, non va in vacanza, nel senso che vi terremo compagnia anche tutto agosto, sempre il venerdì dalle 18 alle 19 e sempre qui su RTL 102.5. Io sono Massimo Alberti, sono le 18 e 14 minuti, a questo punto ci sono anche

della serie I classici dei classici, anche con Orchestral Manoeuvre in the Dark. Questa era Enola Gay. A proposito di classici, arriva anche Amy Stewart. Questa è Knock on Wood.

Questa è la canzone che ha dato anche lo pseudonimo a Madonna come Material Girl, bellissima, ma che bei ricordi, che bei ricordi, noi strappiamo sempre ricordi. Io prima vi ho detto che non andiamo in vacanza noi di 70, 80, 90 all'ora, ci saremo anche tutto agosto, per cui vi terremo compagnia anche d'estate, mi piace pensare che sarete sulla spiaggia a ballare o nel traffico, insomma fate alzare il volume in spiaggia, ok? Ora andiamo con un altro personaggio, Lime, ma che bella!

dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.

Ok. Baciare. Capelli. Saluti. Superman. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i

0: faccio è tutta l'Italia, dormire tutta l'Italia, salutare tutta l'Italia, autostop starnuto tutta l'Italia, camminare tutta l'Italia, nuotare tutta l'Italia, sciare spray macho klaxon campana, ok, baciare
1: ogni tanto mi divento anch'io a fare il mashup, eh? La base era quella di Gabri Ponte, con tutta l'Italia, la voce era quella di Claudio Cecchetto, appunto, con Gioca Giue. Sono le 18.52, abbiamo già finito quasi. Ancora Transis, Divina un video.

0: anche con Real Thing, Can You Feel the Force, prima ancora Tramps e Disco Inferno. Insomma, la storia della musica l'abbiamo fatta degli anni 70, 80 e 90 anche oggi. Io vi ricordo che 70, 80, 90 all'ora non va in vacanza, quindi anche tutto agosto, il venerdì dalle 18 alle 19 ci sarà appunto il programma con me, che sono Massimo Alberti. Fatemi ringraziare anche i ragazzi in regia, Luigi Nino, Gigi Resta, Simone Chiavegato e Diego Barbato. Perfetto. Se volete, allora l'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre alle 18 fino alle 19 appunto su RTL 102.5 con me, che sono Massimo Alberti. Ciao a tutti. Anche a Ponte Cagnano, in provincia di Salerno, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura il calcio con la scelta di Malagò, Maldini e Leonardo alla guida della nazionale azzurra. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Il tempo di incassare il no grazie non me la sento di Peppe Guardiola, e la nazionale ha già un nuovo commissario tecnico. La coppia Malagò-Maldini ha chiuso, come scrive Repubblica, l'accordo con Andrea Pirlo. La scelta è stata fatta, manca la firma, perché Pirlo deve liberarsi dalla United FC, squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti, ma l'accordo in azzurro è totale. Contratto di 4 anni con obiettivo ai mondiali del 2030. Contratto da 1,5 milioni più bonus legati alle qualificazioni agli europei, al passaggio del girone e ovviamente alla qualificazione ai mondiali. A scegliere Pirlo è stato Paolo Maldini, legati da grande amicizia, sostenuto dal consulente Leonardo, ma anche perché Pirlo ha fatto crescere i giovani ai tempi della Juventus e della Sampdoria, l'uomo a cui affidare una transizione fondata su una nuova filosofia di calcio. Il campione del mondo di Berlino è il ritiro in Austria con la squadra di Dubai, che ha portato dalla Serie B emiratina alla Serie A, ma è già pronto a sedere sulla panchina azzurra.
2: Ora le altre notizie in primo piano. Partiamo dal conflitto in Medio Oriente. In diretta ci aggiorna Alessandra Giannoli. Abbiamo forse un problema nel collegamento con Alessandra Giannoli?
4: Ancora proviamo. Gli americani la scorsa notte sull'Iran, i Pasdaran hanno reagito colpendo con i droni le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nel Kurdistan iracheno. Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare a una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che Teheran sia in grado di capire è quella della forza militare. Così il Wall Street Journal, che aggiunge: Trump si è definito in modalità vendetta, cioè pronto a colpire di nuovo lo Stato Islamico. L'ambasciata USA in Israele ha emesso un avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di chiusura dello spazio aereo a causa di una improvvisa escalation in Medio Oriente. Nuove minacce dal regime: uccideremo un soldato americano per ogni cittadino iraniano che morirà d'ora in avanti nei raid USA. Così poco fa il comandante del quartier generale centrale delle forze armate iraniane di Qatam alla Libia.
2: Torniamo in Italia. Oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un intervento di polizia. Su tutto sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia? Quindi resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto all'eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad un'eccessiva compressione. Intanto il legale della famiglia della vittima, Anselmo, se la prende con il ministro dell'interno, che accusa di intimidire i PM con gravi interferenze. Lui, Piadosi, dichiara che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti, quindi torna pure sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo il sindaco di Bologna. Lepore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è stato di gravità assoluta. Lepore però non ci sta e dice: così non si risolvono i problemi di ordine pubblico. A te.
2: Grazie. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento pena per i domiciliari e il differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni.

0: anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori. Abbiamo anche una notizia che riguarda un numero record di 165 migranti che ha attraversato la Manica per raggiungere il Regno Unito a bordo di un'unica imbarcazione che si stima fosse lunga circa 13 metri quanto un autobus standard. E ora la cronaca giudiziaria con una sentenza di primo grado che fa già discutere. Benedetta Mannucci.
1: Per la morte della ventenne Matilde Baldi, avvenuta lo scorso 11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, è stato condannato a 8 anni di reclusione franco Vacchina, assolto invece Davide Bertello. La giovane era morta a seguito dell'impatto tra la Fiat 500 su cui viaggiava insieme alla madre, che rimase gravemente ferita, e la Porsche guidata da Vacchina, che procedeva ad oltre 200 km orari. La ventenne subì lesioni cerebrali irreversibili, morì 5 giorni dopo lo schianto all'ospedale di Alessandria. La procura di Asti aveva ipotizzato che a provocare l'incidente fosse stata una gara di velocità tra Vacchina e Bertello. Il giudice non ha però riconosciuto l'impianto accusatorio e per questo Bertello, imputato per omissione di soccorso e accusato di aver preso parte alla presunta sfida senza essere coinvolto direttamente nello schianto, è stato assolto.
0: E infine la Formula 1, la Ferrari vola in Ungheria. Lewis Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere al comando, piazzandosi davanti al compagno Charles Leclerc, a seguire la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Solo 13esimo il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche la giornata di sabato sarà per lo più asciutta ed ampiamente soleggiata su buona parte della nostra penisola, con clima caldo di piena estate ma tipicamente mediterraneo e dunque moderato. Tuttavia assisteremo ad un graduale cambiamento a partire dai settori montuosi del nord. Entro sera si innescheranno rovesci e temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Tali fenomeni si espanderanno al centro-nord domenica. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso da Bollino Rosso sulla nostra rete. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente registriamo 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova e 1 km di coda in direzione opposta tra il bivio per la 7 e Genova Est. Inoltre per ripercussioni sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo 1 km di coda tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova e 3 km di coda tra San Pier d'Arena e il bivio per la 12 verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Ceprano verso Napoli, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Flussi intensi anche sul tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Sallazzere e Imola sono coda tratti verso Ancona e tempi di percorrenza di 40 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E allora facciamo come farebbe lui, Lunetta. Inizio protagonisti.
6: Libertà.
5: Con Gabriele Parpiglia.
6: Francesco Taranto, i migliori.
5: Vabbè, ce lo diciamo da soli perché ovviamente salutiamo il nostro Gianni, salutiamo Martina, salutiamo il nostro fratello. Noto.
6: Tutti passati a miglior vita.
5: Tutti, no, vabbè, li salutiamo tutti vivi. Però ecco, l'abbiamo soprannominato già settimana scorsa, Lunetta Fratella. Come mai?
6: Perché sì, Lunetta Fratella anche oggi colpisce ancora perché ho provato a scrivergli. Niente, non risponde. Della scaletta di cui parlare oggi, gli argomenti, niente, zero, ti rimbalza, è il due di picche, il due di picche.
5: Come magari uno che va, no, per esempio in Finlandia,
6: ma non
5: no?
6: te l'aspetti, bravo.
5: Con un cestino della spesa, un cestino della spesa rosa, no, però puoi prendere il due di picche anche in quel caso, no?
6: Assolutamente sì, perché mentre in Italia si parlava dell'ananas al supermercato per i single, state lì che vi raccontiamo tra poco. Con un maestro dell'amore, uno che se
5: ne io ho paura di essere. Vabbè. Tra pochissimo, lì. Pinguini.

0: Bones, Imagine Dragons, 19:15 minuti. Apriamo Protagonisti, versione del venerdì, appunto, con Gabriele Parpiglia, con Francesco Taranto, con questa novità che arriva dalla Finlandia, no? Basta sì. Le app, no? Fare i match.
1: Basta Tinder, basta Bumble, basta Grindr, basta tutto. Tutte le app.
0: Basta.
1: Io conosco solo per sentito dire, sia
0: no,
1: chiaro,
0: ovviamente noi per studio, perché comunque noi
1: dobbiamo sapere.
0: Ci informiamo,
1: tutto.
0: Sì.
1: No, la notizia è la seguente. In realtà già in Italia era partito un movimento dell'ananas.
0: È vero.
1: E io devo dire che l'ho testato.
0: Hai provato?
1: Sì, sono andato a Viale Papiniano, dove c'è un noto supermercato. Mm-hmm. Tu entravi con l'ananas e praticamente se c'era un altro
0: un'altra.
1: Con l'ananas significava che eravate single e potevate matchare.
0: Ma qualcuno tu hai trovato nei corridoi?
1: Signora, anziana mi ha chiesto dove erano i fagioli, aveva un ananas nel... Non so cosa volesse dire. Era un messaggio che mi porto ancora dentro. In Finlandia hanno fatto una cosa molto più complessa, o facile anzi, ovvero il portaspesa, quello che tu prendi appena entri per mettere dentro la frutta o quello che vuoi,
0: deve essere rosa.
1: Rosa. Cioè, chi prende quello rosa è single, quindi praticamente un segno di riconoscimento per accoppiarsi.
0: Se vedi un altro con quello rosa puoi avvicinarti e inizi a chiacchierare. Ma noi con chi vogliamo parlare di seduzione, di amore, di queste tecniche, sia moderne sia non moderne?
1: Ce lo siamo chiesto prima dal telefono, io ti abbiamo detto chiamami Fuffaguri, Coach Love.
0: No, però ci vuole uno più...
1: Ci vuole uno che...
0: Che ha conquistato.
1: Uno che ci do, che ci do,
0: che si do.
1: Jerry Calà, come stai?
2: Eccolo.
1: Jerry, che ne pensi di questi metodi?
2: Stavo aspettando al banco.
0: Ma che presentazione è? Ma che, vabbè,
2: allora,
0: ma così...
2: guarda, a me è già venuto in mente l'inizio di un film. Allora, e vediamo primo piano di una mano con la fede che afferra il carrello
1: grande,
2: rosa e entra nel supermercato.
0: È certo.
1: Sai che non ci avevo pensato?
0: È vero, perché è anche un modo per tradire.
2: Aspetta! Poi prende il telefono e chiama la moglie e gli dice: amore, sono passato per caso dal supermercato, cosa devo prendere? E lei gli dice: no amore, niente, ci sono già io al supermercato. Da uno scaffale esce la moglie, anche lei col
0: con cosa rosa.
1: Comunque Jerry, vorrei dirti che ho registrato ogni singola parola, la vado a depositare
0: subito, prima che lo faccia
1: ti
0: lui.
1: Ti rubo l'idea e la metto giù come soggetto e me la vendi. Guarda che hai sbagliato a dirla, perché
0: è geniale, esatto, perché è geniale. Tutti quelli che ci ascoltano avranno
2: subito. Depositiamola subito a nome Parpiglia Calà.
1: Vai, e anche Taranto mettiamo dentro.
0: Senti
1: Jerry, come stai? Come va la tua estate? Dove sei?
2: Adesso sono dentro il mio van che sto andando a Portofino, perché stasera c'è una serata al mitico Carillon, che è un locale storico.
0: Sì, certo.
2: Così. Poi domani sera sono ad Alassio, poi venerdì sono ad Ancona, poi vado in Sardegna lunedì al Sottovento, dove farò una serie di serate.
1: Jerry, insomma, hai così tante serate che non ti ricordi neanche quante serate fai.
0: Sì, okay, sì.
1: No, io volevo chiederti una cosa: l'estate per te, il simbolo dell'estate è il sole o il dollaro, mi chiedo?
0: No, ma perché questa domanda?
1: Il dollaro.
2: Sempre
0: lì si va comunque.
1: No, vabbè, ho capito.
0: Vero, anche se non c'è Fredella oggi, comunque sempre lì se ne
1: seguilo su Instagram, ma fa 200 serate.
0: Simbolo... certo. Il simbolo
2: è la fattura,
1: Jerry, per chiudere, i giovani come si divertono oggi? Come li trovi i giovani durante queste serate, quando ci sono le tue serate, per esempio?
2: Guarda, io faccio una raccomandazione ai ragazzi, specialmente quelli che vedo sempre attaccati al telefonino, gli dico anche durante lo spettacolo, gli dico: ragazzi, mi raccomando, più contatto e meno chatto.
0: Però è vero.
1: Bella, ma questo è nuovo,
0: più contatto, meno chatto.
1: Jerry, ti vogliamo bene, ti seguiamo sempre.
2: Il tormentone dell'estate: più contatto,
1: meno chatto.
0: E cestellino rosa, solo in Finlandia, magari arriverà anche da noi, chissà.
1: Bellissima.
0: Ciao.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 19:22 minuti.
1: Beh, sì, sì, sì.
0: È estate, no, caro Gabriele? Sì. Ho una domanda per te,
1: vai,
0: così
1: vai,
0: che mi è venuta in mente in questo momento,
1: vai,
0: così,
1: vai,
0: ascoltando Tommaso Paradiso. Ma il tuo pesce preferito?
1: Credino.
0: No, vabbè, d'estate. Qual è? No,
1: mi sono chiesto. Il mio pesce preferito.
0: Il tuo pesce preferito.
1: Ora io ti stupirò, perché so che tu ti aspetti una risposta non seria. Ma io ti do una risposta seria sull'attualità, sulla notizia.
0: Addirittura.
1: Sulla notizia di oggi, la vongola.
0: Cioè, attenzione.
1: Perché
0: la
1: c'è l'elogio della vongola,
0: sì,
1: Francesco?
0: Lo so. Allora, posso ti dico solo tre cose. Ricche,
1: vai,
0: di ferro, innanzitutto. Non te l'aspettavi, magari, ma invece. Proteine magre, quindi c'è la proteina, però non ingrassi per chi fa palese. E vitamina B12, ti dico pure questo. Più di così.
1: Ma io voglio sapere una cosa. Sì. Quanto costano le vongole al chilo? Tra un po' ci... Allora, scegliamo un locale di Napoli, così a caso, qualcuno vende pesce.
0: E lo chiamiamo.
1: E chiamiamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Let's go!

0: tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
0: Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di 2 blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: Alvaro Solera, il mismo sol, 19:33 minuti. Vedi, la canzone è perfetta, no? Visto che perfetto, si porta in questa atmosfera anche spagnoleggiante, spagnoleggianti, perché andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, dal nostro Luigi Provenzani, che non è solo, però.
1: Ciao,
0: anzi,
1: Luigi!
0: Luigi!
2: Ciao, ciao, buonasera!
3: Siamo tantissimi, c'è un mio monito che si chiama Luigi, e se ci state seguendo la divisione avrete visto.
0: Sì.
3: Si sta per sposarsi. Ciao, Luigi, benvenuto.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
3: Penso
2: anche
3: che questo...
2: chi ci segue da casa. Un saluto alla Calabria.
0: Salutiamo
1: la Calabria. Sono Calabria di dove? Dove sono?
2: Provincia di Cosenza, San Giovanni in Fiore.
1: San Giovanni, conosco, conosco.
2: Un saluto, saluto a tutti i nostri paesani.
3: Certo. Dove andate di bello?
2: A Ibiza.
1: È strano.
3: Spiegacelo un po', che non si capisce.
2: Una gita.
3: Una gita, così, tranquillo. Fuori porta sono carichissimi i ragazzi.
0: Abbiamo visto.
3: Devono salutare anche la sposa, che non so se cambierà idea dopo aver visto tutta
0: forse
3: questa
0: bella
2: scena.
1: Ma come si, come la si chiama dove la sposa? Fa? Dove lo fa lo, la sposa, il suo
2: non
1: addio?
2: Lo so.
1: A Nubile?
3: Non lo sai?
2: Non lo sai.
1: Spero amigonos.
3: Come minimo. Dal testimone abbiamo qualche segreto da svelare o sarà tutto a sorpresa?
4: Andiamo a conquistare soltanto Ibiza, soltanto questo.
3: Soltanto questo. Come hanno fatto con la postazione?
0: Dai, sì, infatti.
3: Ragazzi, sono carichissimi, io vi saluto, gli auguriamo buon viaggio.
0: Ciao. Buon viaggio, ragazzi.
1: Buon viaggio, buon viaggio. Ciao. Attenzione, guarda, che si rompono i matrimoni a Ibiza.
0: Ah, sì, tu dici, cioè prima ancora di iniziare, in realtà, ne addirittura prima di iniziare.
1: Ne ho visti così tanti.
0: Guardali, comunque numeri uno, numeri uno, nomi, i nostri amici. Ciao. Vi salutiamo. Vedi, calabresi, come te, caro,
1: sì,
0: Gabriele?
1: Perché noi siamo ovunque.
0: È giusto, ovunque. Giusto così, è giusto così. Va bene. C'è il nostro new hit, di Napoleone.

0: Crazy, Gnarls Barclay, 19:40 minuti in protagonisti. Allora, tra poco dovremo andare però in un così a chiamare un ristorante, magari a Napoli, perché no? Di pesce, di frutti.
1: Ma sì,
0: di mare.
1: Oggi c'è l'esaltazione della vongola. Della vongola. No, a parte gli scherzi, è un articolo seriamente.
0: È vero, è vero.
1: Sulle più importanti testate italiane, la vongola è il pesce del 2026, ricco. Ti ricordi quando si parlava del granchio blu?
0: Eh sì, si parlava solo del granchio blu. È vero, i benefici del granchio blu.
1: Abbiamo le prima i malefici.
0: Perché, certo,
1: stava,
0: perché mangiava poi, tutti.
1: Poi è diventato il beneficio. E ogni anno c'è la moda
0: è
1: del
0: vero,
1: pesce.
0: Di qualcosa.
1: Qualche,
0: è vero.
1: Ogni anno un pesce.
0: viene così. Viene scongelato.
1: Sì, no, ma perché ridi?
0: No, vabbè, la vongola è bellissima.
1: Serio.
0: Vabbè.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: piatto sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Taranai con Annalisa, storie brevi, 19-50 minuti, ma noi dobbiamo parlare del pesce dell'estate.
1: Sì, parliamo di pesce.
0: Il pesce noi, del 2026.
1: Devi smettere di ridere, no, è una notizia che c'era sul Corriere,
0: non
1: quindi
0: capisco,
1: non
0: veramente.
1: Puoi ridere.
0: È vero, è vero. Le vongole, perché hanno un sacco di proprietà, abbiamo detto prima, proteine, la vitamina B12, il ferro, di tutto e di più.
1: Anche
0: ma
1: se in realtà abbiamo ragionato sul fatto che ogni anno c'è la moda di tirare fuori un pesce che
0: dell'estate.
1: Vale. No?
0: Sì,
1: c'è il granchio blu, c'è stato l'astice, adesso le vongole. A noi non ci interessano le proprietà. Ci interessa sapere
0: il soldo
1: quanto ci colleghiamo direttamente con Napoli, abbiamo pescato i diamanti del mare col nostro Ciro. Ciro,
2: ciao,
0: eccolo,
2: ciao a tutti, buonasera.
1: Che si dice dal mare e soprattutto oggi le vongole, quanto vi costano a voi, com'è la storia, la situazione?
2: Allora, le vongole variano dai 15 euro fino ai 32 più o meno al chilo, ma ti posso dire che a Napoli le vongole si vendono più degli iPhone. Ci sono vongole.
0: Questo è bello però.
2: Però soprattutto dopo la notizia che fanno bene, cioè la gente ormai prende i gusci, li mette sotto carica.
0: Questo è la power bank fatta di vongole.
1: Non male. Ciro, sei molto simpatico, ti faccio un'altra domanda. Scusa, variano da 15 euro a 32. Questa variazione però, che cosa mi vuoi dire? Mi vuoi dire che quelle a 15 euro non sono in qualità o altro?
2: Hanno un accento diverso, sono come quelle là quando scendi a Sharm el Sheikh e quando scendi a Monte Carlo.
1: Il razzismo delle vongole oggi è filosofia, non è oltre la poesia.
0: C'è tutta questa differenza, diverso. C'è così tanta differenza a parte tutto.
2: Sì, 32 euro parliamo di una vongola locale ovviamente, mentre invece a 15 euro trovi una vongola della Tunisia che si è fatto un bel viaggetto per arrivare qua.
1: Ok, senti, e la vongola come si mangia? Ti faccio questa domanda. Si mangia sauté, si mangia lo spaghetto, qual è?
2: Allora, ti dirò, prova la vongola alla brace.
1: Non l'ho mai provata.
2: Ti dico che ti mangi uno spettacolo.
1: Vongola alla brace, con limone sopra o senza?
2: Col limone e col pinsimonio.
1: E col
2: fare un po' di pinsimonio tra aglio, olio, sedano, origano, poi le metti sulla brace e ci spruzzi il limone sopra. E ti dico che ti mangi una delle cose più buone del mondo.
1: Ci hai fatto venire voglia. Allora, ricordiamo, dove sei, Ciro? Tu a Napoli dove?
2: A Napoli, in via San Nazaro, quindi nel cuore di Mergellina.
0: A Mergellina, ok, abbiamo capito.
1: A Mergellina,
0: va bene, grazie Ciro.
1: Grazie Ciro, simpatico, molto simpatico.
0: C'è Noemi.

0: American Woman di Lenny Kravitz in chiusura della prima ora di Protagonisti. Però, caro Gabri, seconda ora che sarà pienissima anche quella di Mission.
1: Sì.
0: Dove andremo?
1: A Forte dei Guai, ma non aggiungiamo niente perché stanno succedendo veramente dei guai a Forte dei Marmi, no? Si può dire anche ricchi piangono?
0: Sì, potremmo anche il sottotitolo potrebbe essere quello. Parleremo anche del caldo, vabbè, ne parlano tutti ovviamente, però
1: anche di una moda che è tornata contro tutto ciò che ha intelligenza artificiale e tecnologia. È tornato il ventaglio.
0: Ma chi è lei?

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È effettuata l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Il ministro dell'interno Piantedosi difende l'operato degli agenti. Alberto Ciapparoni.
4: Quindi resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi, a quanto si apprendere a diverse fonti alcuni degli elementi emersi dall'autopsia. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad una eccessiva compressione. Intanto il legale della famiglia della vittima, Anselmo, se la prende con il ministro dell'interno, che accusa di intimidire i PM con gravi interferenze. Lui, Piantedosi, dichiara che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti, quindi torna pure sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo al sindaco di Bologna. Lepore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è stato di gravità assoluta. Lepore però non ci sta e dice: così non si risolvono i problemi di ordine pubblico.
3: Donald Trump minaccia dazi all'Unione Europea contro le multe inflitte alle aziende americane. L'ultima in ordine di tempo è stata quella contro Google. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sul differimento pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il caro benzina, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'economia Giorgetti, tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Torniamo alla cronaca, scopre un ladro in casa, lo ferisce dopo una colluttazione. Maria Paola Raiola.
5: Ha visto un uomo incappucciato aggirarsi nella sua abitazione, così è intervenuto. Ne è nata una colluttazione in cui il proprietario di casa, cinquantenne, ha colpito più volte l'intruso con un coltello da cucina. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, 37 anni, originario dell'Est Europa, seppur ferito gravemente, è riuscito a fuggire, ma i carabinieri lo hanno rintracciato a poca distanza. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, piantonato dai militari perché arrestato con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Intanto si lavora per ricostruire con certezza la dinamica dei fatti.
3: Ora meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato nel complesso stabile e soleggiata da nord a sud. È previsto però un peggioramento dal tardo pomeriggio con i primi fenomeni sui rilievi alpini che in serata andranno ad interessare anche l'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime più nella norma eccetto sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, con spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 7 sulla Valle Genova, dove per un veicolo in panne da poco rimosso, tra Ronco Scrivi e Bolzaneto permangono 2 km di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova Sesti Levante, dove per il traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est ci sono code verso Genova e code anche tra il bivio per la 7 Rapallo verso Sesti Levante, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sul tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Imola sono coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play.
1: E allora, 25 minuti anche la seconda ora, sempre in onore della nostra fratella. Noi lo pensiamo anche quando non c'è, possiamo dirlo, caro Gabriele Parpiglia.
2: Sì, sì, sì, sappiamo adesso che è passato a miglior vita. No, lassù, ma... starà chiamando
1: no, lassù.
2: Ogni sindaco che conosce, no. Che se n'è andato insieme con lui.
1: No, allora, noi definiamo miglior vita, in realtà è un'altra cosa, cioè nel senso che lui è
2: la
1: lì,
2: vacanza,
1: spaparanzato,
2: la
1: capito? Ora mi immagino al tramonto, starà tramontando, immagino.
2: Sarà tramontando, il sigaro in mano, bicchiere di vino bianco, due dita di champagne.
1: Bello ghiacciato. Bello ghiacciato. Come vuole lui, beh, è meraviglioso, è tutto bellissimo, noi ce lo immaginiamo così, però noi faremo tante cose in questa seconda ora,
2: il
1: caro
2: paradiso.
1: Gabri, il paradiso.
2: Sì, ci dicono che comunque la vongola, sì. Anzi mi dicono, Dio Francesco, che la vongola non è un pesce, è un crostaceo,
1: certo,
2: ma noi non siamo mica quark.
1: No, esatto.
2: Quindi
1: vabbè,
2: siamo
1: noi,
2: very normal people.
1: Diciamo
2: dai.
1: Così, domanda da, no, diciamo per capirsi, quando uno va a vedere un menù, nella parte
2: certo,
1: del pesce,
2: certo,
1: diciamo,
2: non
1: la
2: è che nella parte crostaceo.
1: È menù pesce, esatto.
2: Comunque
1: benissimo.
2: State lì, state lì.
1: Anna.

0: Apriamo la seconda ora di Protagonisti con Jason Derulo, 20 e 12 minuti. Allora, caro Gab, dobbiamo andare però a Forte dei Marmi, come dicevamo anche poco fa.
1: Forte dei guai. Perché le notizie che arrivano da Forte dei Marmi, nota località che ha fatto la storia non solo dell'estate, ma la storia di un posto dove trovi relax,
0: della movida,
1: vacanze,
0: anche,
1: della movida, tendenze,
0: sì,
1: da Mina, dalla Busta, eccetera. Dove però, attenzione, ci sono i primi guai estivi che io onestamente da quando leggo le notizie tutti i giorni su Forte dei Marmi non avevo mai letto assenza di acqua, assenza di elettricità, assenza e
0: 4.000 famiglie al buio, addirittura. Bravo. Leggiamo per ovviamente il caldo, vi leggo qua i troppi consumi di corrente, comunque 4.000 famiglie addirittura al cavi in tilt per il limite termico superato, insomma.
1: Sì, in una località comunque sai che d'estate, certo, raggiunge il picco massimo. E quindi allora noi ci colleghiamo con l'Enoteca Marcucci, che è uno dei posti di ritrovo più importanti, mm-hmm, proprio dove sorge la movida a Forte dei Marmi, con Miki. Miki, che sta succedendo?
2: No, sai, poi noi siamo a Pietrasanta, mm-hmm, che è attaccata a Forte dei Marmi, ma problemi di elettricità ce l'abbiamo avuti negli anni, è il mio incubo. Io dico, continuo all'avvocato di mandare PEC per questo rischio qui al fornitore di energia.
1: Ma
2: la
1: voi
2: cosa drammatica, mm-hmm, è che succede non per eventi straordinari atmosferici così, ma in situazioni normali. Questo è una cosa, ecco, che è incredibile.
1: Ma scusa, ma io ho letto notizie del tipo serrande abbassate perché non si potevano aprire in quanto mancava l'elettricità. Cioè, è successo anche a voi? E com'è la situazione? Tanto Pietrasanta, Forte dei Marmi, se
2: no,
1: siete attaccate.
2: Allora, lo sai che la ristorazione ha bisogno di elettricità, perché se non c'è l'elettricità, il gas automaticamente si spenge.
0: Beh, certo.
2: I forni non vanno,
0: frigoriferi,
2: la cassa,
0: tutto, no?
2: I frigoriferi non vanno, la cassa non può fare i conti, si crea un dramma. Le aspirazioni poi sono una cosa determinante, sia per la brace, noi siamo basati sulla brace, sia in cucina, che c'è un dispositivo, c'è un elettrovalvola che se va via la corrente stacca automaticamente il gas.
1: Ma qual è
2: il ristorante è bloccato.
1: Ma la domanda è, come mai? Cioè, uno lo prevede il sovraccarico, soprattutto nei mesi estivi, è un consumo maggiore.
2: Secondo
1: no?
2: me non è previsto quel sovraccarico lì.
1: Attenzione.
2: Io penso soprattutto per Forte dei Marmi, che ci sono tutti questi nuovi alberghi di lusso, con l'aria condizionata, le camere, le cucine, gli ascensori,
1: e quindi uno non è pronto. No, ma ti dico anche una cosa, ora voglio fare il giornalista, ma faccio il giornalista. A me arrivano sempre notizie, foto da ovunque, no? Miki, mi è arrivato una foto di una cisterna d'acqua partita da Milano per riprogrammare, riempire le cisterne lì a Forte, lì a Pietrasanta. Anche da voi l'acqua è stato un problema?
2: No, ora questa volta qui l'acqua a Pietrasanta la corrente non è andata via, è andata via solo a Forte dei Marmi, ma non è successo spesso, anche qualche mese fa, l'anno scorso, succede spessissimo questa cosa. E il ristorante, ma qualsiasi attività, tipo un albergo, vuol dire il ginocchio, perché che fai? L'acqua non arriva.
1: Certo, io poi il cliente voglio essere rimborsato.
2: Certo.
1: Va bene, grazie per la testimonanza diretta.
0: È tosta,
1: c'è un errore di base, dovremmo entrare in altri meccanismi, che non vogliamo entrare.
0: No, esatto, in altri discorsi. Va bene, grazie mille, grazie Miki, c'è J-Ax.

0: Mahmood, soldi 20 e 22 minuti. Hai capito allora il cappellino dello sposo che stiamo per andare,
1: no,
0: caro
1: Gabriele? Però la canzone casca a pennello perché ci vogliono soldi per fare
0: gli addii al celibato. Sì, no, anche i matrimoni.
1: Deve, come no, si deve, certo. No? Per fare gli addii, che poi magari diventano addii seri. Come si deve. Ci colleghiamo con Fiumicino, vai.
0: Esatto, Luigi Provenzani. Luigi.
2: Ciao ragazzi, ancora buonasera dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Allora, davanti alla nostra postazione magnifica al Terminal 1 si sono appena conosciuti due sposini che non si sposano tra di loro, ma sono in partenza verso i rispettivi addii al celibato.
1: Bellissimo.
2: E al nubilato.
1: Ma buon insieme?
2: Insieme, si sono conosciuti adesso.
1: No, partono insieme.
0: No, non partono insieme.
2: No,
1: ah,
2: no,
1: okay, ok.
2: Potrebbe
1: okay.
2: essere perché qua ho tutti gli amici che hanno organizzato tutto che non parlano, non dicono.
0: Ah, certo,
2: niente.
0: Quindi loro non sanno dove vanno. Potrebbero anche andare nella stessa location, effettivamente, in teoria, come ipotesi.
2: Come vi chiamate?
3: Alessia.
4: Marco.
2: Ok, vi sposate più o meno vicini comunque a fine estate, no?
3: 5 di settembre.
2: Ok.
4: 29 agosto.
2: Siete preoccupati da questo viaggio?
3: Pochino.
2: Un pochino.
4: Un po' tanto.
2: Un po' tanto. Un po' tanto.
1: Ragazzi, io leggo che ci arrivano dei messaggi. Complimenti per il cappellino dello sposo. Io non leggo, esatto. Perché sai che sono, cioè, non vedo niente proprio. Sono mio. Perché c'è scritto?
2: È una frase che riassume il senso del matrimonio alla fine, giusto?
0: Sì, dice, diciamo, la stessa, insomma, per sempre.
1: La stessa donna per sempre.
0: Sì, ecco, bravo.
1: Ok,
0: ecco,
1: vabbè,
0: sì,
1: che c'è
0: sì,
1: di male.
0: Sì. Sì, vabbè, non dice proprio così, ma comunque adesso non possiamo entrare nel dettaglio. Ora il succo è quello, ecco,
1: vai,
0: diciamo.
1: Luigi, va.
0: Il succo è quello.
2: Allora, fatevi una promessa, l'uno con l'altro, beh, così all'improvviso.
0: Ah, bello, questo è bello.
2: Un po' matti, eh?
0: Questo non è male.
2: Comincia lui, comincia.
1: Io
2: lui.
1: Non tradirò mai, vai.
4: Prometto di seguire quello che c'è scritto sul mio cappello.
2: Ok, perfetto.
1: Prometto di seguire il mio cappello.
0: Esatto.
1: Il cappello di Santiago lo vuoi ribattezzare.
2: E invece tu?
3: Prometto di seguire gli ordini delle mie amiche perché per ora li ho un po' disattesi.
1: Facciamo no, no, è un reato, no.
0: Ma qua, senti qua.
1: Ma che c'è? Non possono venire dietro un attimo?
2: Venite, venite, venite,
0: è
2: che
0: vero, venite.
2: Si vergognano, qualcuno almeno.
0: Ma perché, ero curioso,
1: hai
0: perché,
1: sentito
0: perché
1: la folla?
0: Sì, perché è disatteso finora? Cioè,
1: perché non avrà rispettato quelle che
0: ma
1: sono
0: tipo
1: le regole,
0: cosa? Qualche
1: bere
0: gioco?
1: Un gin tonic prima
2: perché
1: di partire.
3: Perché mi hanno dato una lista di cose da non portare e due
0: ve le portate.
1: Tipo per esempio quali sono?
3: La piastra per i capelli e l'orologio.
2: Perché l'orologio?
1: Ah, non si deve... Perché l'orologio?
3: Non si guarda allora
2: non
3: durante la dia all'ubilato.
0: Bellissimo, bellissimo. Beh, quindi anche il cellulare via però.
1: Posso dire che il gruppo di amiche
4: vietato di portare la piastra per i capelli.
0: Sì, hai fatto bene.
1: Beh, posso fare i complimenti alle amiche della sposa?
2: Complimenti, sì.
0: Per le regole oppure in generale?
1: No,
0: non ho capito.
1: Bellissime ragazze.
0: Ah, no, non so. Ok.
2: Va bene, ragazzi, lasciamo andare sposi e sposa, che qua è un macello.
1: E organizzatrici. Vi saluti le organizzatrici.
2: Anche sì, le organizzatrici. Sì. Saluta tanto Gabriele Parpiglia.
0: Sappiatelo. Vedi, salutano. Vedi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
7: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: di te.
1: Proprio così, Ramazzotti, io prima di te, 20-36 minuti, dobbiamo fare degli auguri anche però, caro Gabri.
2: Doppi auguri facciamo,
1: sì,
2: dai.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, i primi li facciamo a Donnarumma e alla sua compagna Alessia, nonché, anzi, a sua moglie Alessia, sì, perché si sono sposati, alla presenza anche di campioni, allenatori come Haaland, fresco di Mondiale, Roberto Mancini, che era candidato a prendere il ruolo di CT della Nazionale,
1: certo,
2: invece è stato nominato appunto poche ore fa Andrea Pirlo, con un contratto di 1,5 milioni a stagione. E facciamo gli auguri, scusa, già che ci siamo, anche a Fedez, che è tornato a casa, che è diventato papà, che ha avuto un problema,
1: sì,
2: ed è tornato a casa, se non erro, tra ieri e oggi. In bocca al lupo e un abbraccio di
1: cuore. È vero, un abbraccio, assolutamente, meno male, sì, perché poi purtroppo ovviamente sappiamo tutti i suoi problemi di salute che ha avuto, eccetera, però ogni tot, no, abbiamo visto che purtroppo, insomma, a volte si ripresenta qualcosa, deve tornare, insomma, in ospedale. Comunque tutto a posto, meno male. C'è il new hit di Safe, questo è Parlar d'amore.

0: Che canzone, l'abbiamo cantata tutta fuori onda, tutta, lo dobbiamo dire, Stand By Me degli Oasis, 20:45.
1: Comunque noi diamo parole ai nostri radioascoltatori, perché sì, loro sono la massima espressione di tutto ciò a cui noi dobbiamo dire grazie. Prima c'è il presidente. Chiaramente.
0: Questo è chiaro, ma questo è chiaro, lo salutiamo.
1: No, e ci scrivono, sì, ci scrivono, sì, che sì, le vongole, cari conduttori, sì, le vongole non sono un pesce.
0: E questo
1: non
0: è sicuro.
1: Sono crostacei,
0: sono molluschi.
1: Ma allora noi qua vi ribadiamo, voi al ristorante cosa dite? Degli spaghetti con molluschi di vongole o dite
0: Sì,
1: spaghetti e vongole?
0: Sì, certo.
1: No.

0: Cocolto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine di Protagonisti e quindi si chiude ovviamente con il nostro Millennium Hits. Se ci fosse lui, il nostro Lunetta, avrebbe detto la più bella
3: di sempre. E anche l'ultimo Millennium della nostra stagione, perché poi partiamo in vacanza e continuerò a seguirvi.
2: È vero, qui però possiamo dire, è proprio perché è l'ultimo, insomma, di questo.
3: È degno di questo saluto.
2: Abbiamo scelto un super Millennium. Stagione. Under Pressure.

0: Beh, cosa abbiamo pescato come millennio mito per chiudere, diciamo, la stagione di protagonisti anche con te, caro Gabriele Parpiglia, i Queen con David Bowie, non dimenticare, perché così c'era anche,
1: certo,
0: uno che passava di strada.
1: Dimentichi le cose più importanti, non si può lavorare.
0: Uno così, un certo David Bowie anche in Under Pressure. Caro Gabri, è stato bello. Beh, ci ritroviamo
1: grazie
0: però a settembre,
1: assolutamente. Grazie a te, grazie a Anthony, grazie a tutti quelli ragazzi che sono in regia, soprattutto Anthony Lopote, grande regista.
0: Oggi siete fuori onda, avete regalato delle
1: grandi
0: chicche incredibili,
1: grandi
0: due Anthony Lopote.
1: Poi mi saluta mia nipote Luce che sta guardando.
0: È vero, la salutiamo. E tra l'altro pensa che da lunedì noi ci trasferiamo nella tua Calabria.
1: Nella mia Calabria. E io sai che farò?
2: Ti ascolterò dalla macchina.
0: Ecco, lo so.
1: Ciao.
0: Ciao Gabri, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a San Floro, in provincia di Catanzaro, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Tra poco le altre notizie, subito il calcio. La Federcalcio per ora non lo annuncia, ma dopo il no di Guardiola sono sempre più le voci che indicano Andrea Pirlo commissario tecnico della Nazionale. Massimiliano Mantiloni.
4: Il tempo di incassare il no grazie non me la sento di Peppe Guardiola, e la Nazionale ha già un nuovo commissario tecnico. La coppia Malagò-Maldini ha chiuso, come scrive Repubblica, l'accordo con Andrea Pirlo. La scelta è stata fatta, manca la firma perché Pirlo deve liberarsi dalla United FC, squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti, ma l'accordo in azzurro è totale.

0: Contratto di 4 anni con obiettivo ai mondiali del 2030. Contratto da 1,5 milioni più bonus legati alla qualificazione agli europei, al passaggio del girone e ovviamente alla qualificazione ai mondiali. A scegliere Pirlo è stato Paolo Maldini, legati da grande amicizia, sostenuto dal consulente Leonardo, ma anche perché Pirlo ha fatto crescere i giovani ai tempi della Juventus e della Sampdoria, l'uomo a cui affidare una transizione fondata su una nuova filosofia di calcio. Il campione del mondo di Berlino è in ritiro in Austria con la squadra di Dubai, che ha portato dalla Serie B emiratina alla Serie A, ma è già pronto a sedere sulla panchina azzurra.
1: La guerra in Iran, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait avrebbero colpito obiettivi in Iran. Intanto il premier israeliano Netanyahu sarà martedì a Washington per incontrare il presidente Trump. Infine Teheran minaccia: per ogni iraniano morto nel raid uccideremo un soldato americano. Mentre il prezzo dei carburanti vola alle stelle, gli italiani vanno in vacanza. Mario Vai.
2: Saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza nell'estate 2026, con agosto che si conferma il mese preferito per partire. Secondo l'indagine di Federalberghi, il giro d'affari complessivo sfiorerà i 43 miliardi di euro. Quasi 9 italiani su 10 sceglieranno una meta nazionale, soprattutto il mare, mentre tra le destinazioni estere dominano Croazia, Spagna e Grecia. Resta però elevata la quota di chi non partirà. Il 48,5% degli italiani trascorrerà l'estate a casa, principalmente per motivi economici. La vacanza principale durerà in media quasi 10 giorni e costerà circa 917 euro a persona. Per l'alloggio vincono alberghi e villaggi turistici, seguiti dalle case di parenti e amici. Quanto agli spostamenti, l'automobile resta il mezzo più utilizzato, scelta da quasi 2 vacanzieri su 3 davanti all'aereo. Passeggiate, escursioni e giornate al mare saranno le attività preferite degli italiani in vacanza.
1: Yannick Sinner rinuncia al Master 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto, scelta analoga per Novak Djokovic. È tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia, dove per il traffico intenso tra Roma Ovest e Santa Severa sono coda tratti in direzione della statale 1 Aurelia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna, San Lazzaro e Imola sono coda tratti verso Ancona e tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Cinque minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon venerdì 24 luglio 2026, siete nella suite, è finita su RTL 102.5, no, è finita nel senso che è finita questa stagione, ecco, di suite in questa formazione. Sì. Buonasera Nicolò Giustini.
7: Dunque non esiste per l'ultima volta, forse, la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri. Poi in realtà la suite, a parte che torna domani e dopodomani, quindi nel weekend, certo, ma poi da lunedì avrà 2 padroni di casa nuovi. Sì. Uno lo conosciamo bene, l'altro impareremo a conoscerlo.
6: Cioè?
7: Nicolò Giustini e Francesco Taranto.
6: Ah, ma che belli che siete insieme, sono molto molto contento. Ringraziamo anche in regia Anthony Loponte.
7: Vai Anthony!
6: E Beppe Di Dio, noi stiamo insieme comunque fino alla mezzanotte con gli amici della suite attraverso l'app RTL 102.5 Play e anche in radiovisione al 37 del vostro televisore.
7: Però stasera il momento ghiacciato ha un carattere più piccante.
6: Ho capito Nicolò. Amaro del capo Red Hot Edition, dove il gusto del capo incontra il peperoncino di capo.

0: Fabria.
1: Mi raccomando, è sempre a meno 20 gradi.
0: Le vecchie buone abitudini però non si lasciano, quindi tra poco allo 02 25 15 15 giochiamo e cantiamo insieme a voi con la canzone sbagliata.
1: E continueremo a farlo per tutte le prossime settimane.
0: Giusto,
1: diciamo.
0: Cantiamo, Beppe, dai!
2: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.
0: Namo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Calcutta, due minuti alle 21.13 su RTL 102.5 nella suite con Nicola Giustini, Simone Palmieri. Salutiamo anche, è ovvio, Francesca Cheyenne, un abbraccio gigante anche a lei, che poi ritroveremo a fine agosto. Allora, si gioca la canzone sbagliata con voi allo 02 25 15 15. Ci sono sette piccole regole.
1: Ah, stasera sono sette.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ogni tanto aumenta, ogni tanto diminuisce. In realtà la regola è sempre una ed è la golden rule, cioè vi facciamo sentire una canzone al contrario, reverse, e voi ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e ci dovete dire chi canta secondo voi questa canzone famosissima e poi il titolo ovviamente di questa canzone bellissima. Allora Beppe, per favore, se non ti richiamo disturbo, scratch a reverse. Beppe,

0: Napoli.
1: Ma meravigliosa. Dai, è facile.
2: È semplicissima, non vi diamo nessun aiuto questa sera. 02 25 15 15. Artista e titolo, tra poco siete in diretta con noi.

0: Lady Gaga, Bloody Mary alle 21.20 su RTL 102.5 della suite con Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alla mezzanotte. Nei primi 20 minuti, lo sapete, si canta e si gioca con voi. E allora è arrivato il momento, con la canzone sbagliata, lo 02 25 15 15, di scoprire i due sfidanti di questa sera.
1: Le due sfidanti, due donne. E allora partiamo dalla prima. Buonasera e benvenuta, Vanessa.
2: Buonasera
0: Vanessa, da dove chiami, come stai, come è andata la settimana?
2: Allora, io sono di Milano, però sto andando a Igea Marina.
0: Sì.
2: E siamo in macchina.
1: Ah. Siamo, perché non sei sola. Però aspetta, prima di arrivare a questo, ti chiederei cortesemente di abbassare il volume della radio.
2: Il volume della radio.
1: Sì,
2: okay,
1: bravissima.
2: L'ho abbassato.
1: Bravissima. Allora, come mai dici siamo in macchina? Perché non sei da sola,
2: sono
1: vero?
2: In macchina. No, non sono da sola, sono in macchina con mio marito e con mia sorella.
0: Bello, è andata a fare il

0: Weekend o proprio partite per le vacanze?
1: No, per adesso solo il weekend, poi partiamo la prossima settimana.
0: Dove andate in vacanza?
1: Sempre i Germanini.
0: Sì, ma siete affezionati ai Germanini. Cosa trovate?
1: Affezionati.
0: Cosa c'è ai Gia Marina?
2: A casa, credo.
1: Cosa che non ho sentito, scusami.
0: Cosa c'è ai Gia Marina?
2: Mare.
1: Cosa c'è? Ma niente di particolare.
0: Ah, ok.
1: Ci siamo affezionati.
2: Ah, vabbè.
0: Va bene,
2: posto
0: va bene.
2: Del cuore, posto del cuore. Allora, Vane, scopriamo con te chi è la tua sfidante di questa sera e dove andrà lei in vacanza. Buonasera, Luisa.
3: Buonasera a voi.
2: Luisa, stessa cosa che abbiamo detto a Vanessa, come ti dicevamo nel fuori onda, se per favore puoi abbassare la radio, la televisione da dove ci stai ascoltando. Ci ascolti
3: la radio.
2: A posto. Perché anche tu non sei
3: nel camion con mio marito, veramente.
2: Bellissimo. Possiamo allora chiedere di sentire il clacson del camion, che è una cosa che
3: Rocco,
2: mi
3: ha... fai il
0: bellissimo, bellissimo. Bello, bello,
2: salutiamo
0: bello.
2: Anche Rocco. Dove state andando col camion?
3: Adesso stiamo rientrando a Foggia, però siamo stati a Taranto e Napoli.
0: Ah, ma voi viaggiate sempre in camion perché le valigie tue non ci stanno in una macchina normale?
3: No, perché mi... quando sono libera me ne vado con mio marito per fare un po' di guardare un po' la nostra bellissima Italia.
2: Ci sta. Beh,
0: perché giustamente lui col lavoro che fa gira tantissimo l'Italia, così.
3: Sì, infatti.
2: Che bello, che bello. Da quanti anni siete sposati, se possiamo chiedervelo?
3: 40 anni.
2: Beh, mamma grandi. Mia. Applauso.
0: Mamma mia.
2: E viva l'amore. Viva l'amore.
0: Ma allora, l'amore in camion si riesce a fare?
2: L'amore in camion si fa? Bella domanda.
3: Non ho capito.
2: L'amore in camion si fa?
0: Si fa? C'è spazio?
3: Certo.
0: Allora lo vedi, che spettacolo. Pronti a giocare con la canzone sbagliata? Da chi partiamo?
2: Partiamo da Vanessa, però aspetta, vi risentiamo un pezzettino di canzone. Sì. Beppe, vai. Grazie Beppe. Allora Vanessa, ci dici solo chi canta questa canzone secondo te?
1: Riccardo Cocciante.
2: Luisa, confermi o ribalti?
4: Confermi o ribalti?
3: Allora, Bella Senza.
2: Sì, però ti abbiamo chiesto il nome del cantante, Luisa. Il nome del cantante chi è? Qual è?
3: Riccardo Cocciante.
0: Brave. Riccardo Cocciante. A questo punto, Luisa, tu ci stavi dicendo qual è il titolo della canzone di Riccardo Cocciante?
3: Senza anima del 1974.
2: Bella senza anima, con la data addirittura. Allora, Vanessa, confermi o ribalti?
1: Confermo, è Bella senza anima.
0: Pronti nel caso tutti insieme a cantare, mi raccomando, andiamo al VAR. È Riccardo Cocciante con Bella senza anima?
2: E adesso spoglia!
1: Viva!
2: Come sai fare tu? Ma perché? Perché non bisogna illudersi? Perché io
1: non ti
2: parlo
1: più.
2: E vai anche Rocco, tutti vai. Come tu? Come sei?
0: Bella senza anima.
2: Pezzo meraviglioso.
0: Brave le nostre ragazze che hanno chiamato lo 02251515 per la canzone sbagliata, però mi spiace, non vorrei prendermi la scena.
2: È il momento.
0: Sì. Tocca, sto facendo lezioni di canto da un po', canterò un pezzettino di questa canzone.
2: Prego.
0: Devo dire, questa sera non facile.
2: Impegnati, voglio sentire l'anima, vai.
0: E adesso spogliati, come sai fare tu? Io non ci casco più.
2: No, basta, grazie.
0: Tu mi...
2: Anche ha detto io, Ponte. Ha detto

0: e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: vertigini che ho di te.
1: La vertigine che ho di te, Francesca Michelin con Vulcano alle 21.35 su RTL 102.5 nella suite.
2: Sì, allora, questa è stata una giornata importante a livello sportivo, ma sì, ne parleremo sicuramente con il nostro amico primo per quello che riguarda la nazionale italiana e poi parleremo anche di basket, perché è arrivata in realtà anche un'altra notizia molto importante che arriva dall'NBA. Però Simone stasera ha preparato un incredibile argomento con cui, insomma, passare queste tre ore fino alla mezzanotte, anche al 378 378 1025, ossia
1: novità.
2: Eccoci.

0: Francesco Renga, meravigliosa la luna alle 21.43 su RTL 102.5.
1: Simo, sai qual è il brindisi che non passa inosservato?
0: Quello con Amaro del Capo Red Hot Edition. Certo. Si alzano i bicchierini e il contrasto tra ghiacciato e piccante sorprende subito.
1: Prima il gusto inconfondibile di Amaro del Capo, poi la nota decisa del peperoncino, un cin cin con un carattere tutto suo.
0: Tra poco parliamo di amicizia, però allo stesso tempo anche di un'amicizia che a volte viene fraintesa. Quella tra me e Nicca.
1: No, quella non viene mai fraintesa.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Disco Sound.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40.

0: 40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Maroon 5 con Memories alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite, quando vi ricordiamo che poi tra poco si parlerà di sport e in realtà anche di nazionale, credo, questa sera con il nostro amico Primo. E poi chi è che avremo come amici della suite oltre a Primo?
1: Vanessa Minotti.
0: Hai ragione. Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

0: Nobody's Wife, Anouk alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché tra poco c'è la seconda e poi la terza, tra poco. Anche a Carrosio, in provincia di Alessandria, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. L'emergenza incendi in Europa sale a 110.000 il numero di persone evacuate nel dipartimento di Girona, nel sud-est della Francia. Sono almeno 40.000 invece quelle costrette a lasciare la propria casa sempre per i roghi che stanno devastando la Spagna. Un incendio vicino a Madrid è ormai fuori controllo. Voltiamo pagina. Nella notte italiana alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca con Donald Trump e resta alta la tensione in Iran. Il punto con Alessandra Giannoli.
3: L'Iran vuole un accordo e stiamo parlando, penso però che non siano ancora pronti o non ho fretta, nonostante le elezioni di midterm bisogna fare le cose fatte bene, così in serata Donald Trump, sottolineando comunque come a suo avviso Teheran sta diventando più serio nei negoziati con il passare dei giorni, però vi ha ragione a tenere i colloqui. Sono fra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Rubio, dichiarazioni quelle di Trump che arrivano al termine di una giornata di attacchi fra Iran e USA dopo la notizia riportata dal Wall Street Journal, secondo cui ora il presidente americano sarebbe in modalità vendetta. Intanto Teheran si è detta pronta a colpire Tel Aviv minacciando di uccidere un soldato americano per ogni cittadino iraniano vittima dei raid statunitensi. Per aumentare la pressione e spingere lo Stato islamico a sedersi seriamente al tavolo delle trattative, Trump ha provato comunque anche a rialzare i toni, sostenendo i danni causati alle navi dagli attacchi iraniani saranno risarciti con i fondi di Teheran controllati dagli Stati Uniti. Un precedente esplosivo, la replica del ministro degli esteri iraniano Arakci.
2: Torniamo in Italia. Due educatrici sono state arrestate ad Ancona per presunte violenze sui bambini. Ludovica Marafini.
4: Avrebbero colpito bambini tra i 3 e i 6 anni con schiaffi, tirate di capelli, li avrebbero strattonati, puniti chiudendoli in bagno al buio per alcuni minuti. Per questo le due donne sono state arrestate, accusate di maltrattamenti e abbandono di minori, visto che i piccoli sarebbero anche stati lasciati soli più volte in giardino senza alcuna vigilanza. Le indagini erano state avviate lo scorso giugno e avrebbero permesso di documentare vessazioni fisiche e psicologiche con umiliazioni e minacce, una condotta che secondo il giudice è incompatibile con il ruolo di educatrici.
2: Dopo l'esito negativo per Guardiola, Andrea Pirlo sbarca sulla panchina della nazionale. Sono sempre di più le voci di un accordo raggiunto con l'ex azzurro. La Federcalcio per ora non ha in programma annuncio ufficiale su una sua eventuale formalizzazione dell'incarico. L'accordo per il nuovo CT sarebbe di 4 anni fino al mondiale del 2030. È tutto per questa edizione. Ora meteo e notizie sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato nel complesso stabile e soleggiata da nord a sud. È previsto però un peggioramento dal tardo pomeriggio con i primi fenomeni sui rilievi alpini che in serata andranno ad interessare anche l'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime più nella norma eccetto sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A4 Milano-Brescia si è formata coda per un cantiere tra Sesto San Giovanni e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia in direzione dell'Italia c'è un'attesa di 45 minuti. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 22.04, RTL 102.5 alla suite, buonasera, bentrovati. Buonasera. Buon venerdì 24 luglio 2026, siamo insieme fino a mezzanotte, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco, anche primo, per parlare di sport, lo sapete che con lui di solito i venerdì facciamo un po' il punto, sì, rispetto non solo al calcio, ma proprio a livello sportivo che cosa è accaduto. Anche LeBron James, ho letto proprio dal profilo Instagram di RTL 102.5 che ha scelto la squadra di basket dell'anno prossimo.
7: Quale, visto che fai il sapientone?
0: Vabbè, abbiamo capito. Giulia Biagio Antonacci.

0: Justin Timberlake, Mirrors, alle 22.13, RTR 102.5, la suite Nicola Giustini, Simone Palmieri, visto che l'abbiamo anticipato, LeBron James, dove andrai, soprattutto se sei felice?
1: Philadelphia 76ers, è una scelta strana, qualcuno pensava che sarebbe tornato a Cleveland, nella sua Cleveland, dove lui ha portato la pallacanestro a essere grande, qualcuno pensava che andasse a Miami, invece alla fine sceglie Philadelphia. Strano, molto strano.

0: I Colors, un ragazzo, una ragazza, alle 22.20 su RTL 102.5, è venerdì e a quest'ora lo sapete che c'è lui, anche in radiovisione al 36 del vostro televisore, Primo! Buonasera!
1: Ragazzacci, ciao, siete sul piede di partenza voi, vero?
0: Sì. Nicolò, per essere precisi.
2: Vabbè, anche tu parti. Sì. Vogliamo dire dove vai e che cosa succederà nella settimana in cui vai in quel posto?
0: Sì, io andrò a Zanzibar per le vacanze e danno pioggia tutta la settimana. Non c'è niente da ridere, con tutto quello che ho speso non c'è niente da ridere. Però vabbè,
2: comunque,
0: andiamo oltre.
2: È vero, noi andiamo in Calabria, magari Primo se sei lì passaci a trovare, volentieri sei nostro ospite, però
1: non lo escludo.
2: Primo, parliamo di cose serie, perché stasera, insomma, la notizia di oggi pomeriggio, anzi è quella che, insomma, una volta che Guardiola ha detto no, Maldini e Leonardo hanno preso, puntato dritto e sono andati su Andrea Pirlo, che dovrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Cosa ne pensi?
1: Allora, vediamo di mettere, ragazzi, prima di tutto un paio di punti, no? Allora, vogliamo ribadire quanto è importante il calcio, lo sport e il calcio in particolare per questa nazione. Cioè, mi si dirà, beh, si parla solo di calcio e puttanate, ci sono problemi più grossi. Allora, boh, parliamo solo del mutuo da pagare, parliamo solo dei problemi sul lavoro, parliamo solo del conoscente che si è ammalato. Ragazzi, lo sport è importantissimo non solo qui, guardate in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna,
2: in America.
1: Cioè, avete visto la Norvegia su quegli spalti negli Stati Uniti?
0: Sì.
1: E questo è un punto da ribadire, secondo me. Secondo punto, in vita mia non ho mai visto un dispiegamento di forze come questo per provare a riportare a galla questo sport. Veramente, perché ho sentito anche il ministro Abodi che ha detto chiaramente più volte che lui è anche disposto a incontrarsi tutti i giorni con Malagò, e questa è una cosa super positiva. La scelta di Maldini è una scelta super positiva, e io dico che Malagò è stato, oltre che intelligente a fare quella scelta lì, anche furbo, e Maldini è il top di gamma.
0: Però poi
1: se fallisce Maldini, Malagò può anche allargare le braccia. Io ho scelto il migliore.
0: Certo, però poi la domanda è: Andrea Pirlo ti piace come allenatore della nazionale italiana?
1: Io dico che Andrea Pirlo può anche essere una scommessa, è vero. Però io dico che hanno fatto molto bene a fare questa scelta. Non è detto che Guardiola veniva e vinceva. Ragazzi, lui è stato comunque 10 anni al City e ha vinto una Champions sola. Bisogna essere onesti.
2: Beh, sì.
1: Ha vinto sei campionati, però Champions ne ha vinta una, Nick.
2: Sì, sì, no, okay. Nel campionato
1: Bayern,
2: più difficile.
1: A Bayern è stato 3 anni, ha vinto 3 campionati, neanche una Champions.
0: Sì, infatti io non ero neanche molto convinto di Guardiola.
2: Diciamo che in tanti in realtà hanno storto il naso per la scelta di Pirlo. Le due scelte sono, cioè, uno dice come si fa a passare da Guardiola a Pirlo, sono due scelte completamente diverse, due filosofie completamente diverse, ed è evidente questa cosa. A Guardiola sarebbe stato dato in mano primo tutto il progetto, diciamoci la verità, cioè gli avrebbero detto la prima squadra deve giocare in un modo, e Guardiola avrebbe risposto ok, ma così gioca l'Under 21, l'Under 20, l'Under 19, tutti giochiamo così e costruiamo un sistema.
1: Certo.
2: E per quello probabilmente anche l'investimento avrebbe avuto un senso. Pirlo che scelta è? Pirlo è una scelta di Maldini, perché c'è qualcuno che dice che già all'epoca del Milan Maldini lo volesse portare allenatore,
1: e Leonardo lo voleva portare al PSG, se vi ricordate.
2: Esatto.
1: Ok, quindi, d'accordo, ma secondo te Maldini che fa questa scelta non la fa su una base, cioè non è che può farla solo sulla base di un'amicizia?
2: No, infatti io ti dico che secondo me la scelta invece loro è proprio un uomo di fiducia, fidato, con il quale c'è dialogo e con il quale si lavora, non facendolo lavorare da solo, lasciandolo eventualmente affogare da solo, facendolo vincere da solo. No, si lavora a tre teste tutti insieme.
1: Certo. Secondo me la filiera verrà seguita da tutti e tre.
2: Sì. Io penso che sia questo.
1: Maldini, Leonardo e Pirlo, questo è il progetto.
2: Sì, e poi magari se Pirlo dovesse andare male, comunque Guardiola ha detto che i problemi che gli hanno fatto dire no sono familiari, chissà che magari al primo problema serio, Pirlo e cose varie, Guardiola possa dire: ragazzi, se volete, io adesso ci ho ripensato e ci sono, c'è anche sono. Questo.
0: Certo, datemi 20 milioni e arrivo subito.
2: Sì, se da me vado a fare anche io,
1: È vero, comunque Pirlo l'europeo di sicuro se lo fa,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Sì, sperando di andarci. Senti, Primo, grazie mille. Grazie, ci sentiamo prossimamente durante l'estate. Ci vediamo in Calabria, va bene?
1: D'accordo, ragazzi. Ciao, buona estate.
0: Ciao. Un abbraccio e buona estate anche a te. Noi ci arriveremo quest'estate?
2: Non lo so, speriamo di sì. Sì, per noi inizia dopo domani. Comunque ci scrivono al 378-378-115. Sì, ragazzi, ma Pirlo cosa ha fatto in panchina? Beh, è andato male in alcune esperienze, però la Juve alla fine della fiera ha vinto 2 trofei, eh? Due.
0: Sì,
2: due.
0: Era anche molto facile in quegli anni trofei. Vincere 2 trofei con la Juve.
2: L'anno scorso Conte con quel Napoli, trofei vinti.
0: Erano tutti infortunati.
2: Zero.
0: Lascia
2: Allegri.
0: Lascia perdere. Non mi toccare Allegri poi.

0: Il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Hai caricato le valigie?

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
8: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

Madonna con Music alle 22.42 su RTL 105 nella suite. Madonna, Nicola Giustini, music. Simone Palmieri. Madonna che music, fa molto ridere questa. Abbiamo parlato tanto di sport, c'è stato collegato con noi anche il nostro amico

0: primo, però avevamo promesso che gli sarebbe parlato anche di amicizia, perché secondo uno studio americano, nelle amicizie tra uomo e donna, gli uomini tendono più spesso a sopravvalutare l'interesse delle loro amiche, cioè in soldoni e in sostanza l'uomo è bravissimo.
1: Esatto. Hai visto quanto mi parla vicino, eh? Forse le interesso.
0: Questo però non vuol dire che non esiste l'amicizia tra uomo e donna, perché io ci credo e ci credo moltissimo.
2: Hai tante amiche donne?
0: Poi molte
2: a me
0: amiche.
2: Lo risulta.
0: No, tante amiche donne, poi può essere che però quell'amicizia magari una volta, capito?
2: E liberalo, fallo uscire, Beppe! E dai!
0: Vabbè, non si può fare un discorso serio qua, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, 22:46 RTL 102.5. Comunque ne chiacchieriamo con voi tra poco al 378 378 102.5 delle vostre amicizie e di quelle finite storte, mettiamola così.

0: I Coldplay, A Sky Full of Stars, un cielo pieno di stelle, alle 22.53 su RTL 102.5. Nella suite, eccole le due stelle.
1: Dove?
0: Nicola
1: dove
0: Giustini e
1: ma
0: Simone Palmieri.
1: Ma mi dissocio queste parole, no, stella per niente.
0: Hai ragione.
1: Però stelle, stelline, la notte si avvicina perché siete voi i protagonisti al 378-378-125. Sì. Stiamo parlando di amicizie tra uomo e donna e tendenzialmente ci sono degli studi, ci sarebbe uno studio che dimostrerebbe insomma che poi sono sempre gli uomini che alla fine della fiera in un modo o in un altro travisano, capiscono
0: fraintendono,
1: male,
0: sì.
1: Fraintendono.
0: Hai ragione, ad un certo punto vedono una cosa e probabilmente quella cosa non esiste nemmeno.
1: Sì, sì, beh, certamente, senza dubbio.
0: Cioè, vedono un interesse e quell'interesse forse non c'è proprio.
1: E da lì nasce la famosa friendzone, no?
0: Quindi... Sì, no, ma in realtà sei già, perché stiamo parlando già di un'amicizia esistente, capito?
1: No, no, certo.
0: Come è possibile?
1: Friendzone perché tu magari dici, vabbè, lei mi ama, io mi dichiaro e dici, ma io ti amo, capito?
0: Siamo amici.

0: Whitney Houston alle 22.59 su RTL 102.5, in chiusura della seconda ora della suite. Tra poco apriamo la terza con i tanti amici che verranno ancora a trovarci. State con noi.
1: Anche a Scido, siamo in provincia di Reggio Calabria, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il caso Fakir, effettuata l'autopsia, intanto il ministro dell'interno Piantedosi difende l'operato degli agenti a Bologna, Alberto Ciapparoni.
4: Quindi resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad una eccessiva pressione. Intanto il legale della famiglia della vittima, Anselmo, se la prende con il ministro dell'interno, che accusa di intimidire i PM con gravi interferenze. Lui, Piantedosi, dichiara che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti, quindi torna pure sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo al sindaco di Bologna. L'Epore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è stato di gravità assoluta. L'Epore però non ci sta e dice: così non si risolvono i problemi di ordine pubblico.
3: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi affermano che un raid saudita in serata ha colpito la città di Hodeida, controllata dai ribelli, e l'isola di Camaran. Intanto il presidente Trump sostiene che i colloqui con Teheran vanno avanti, anche se lui non ha fretta di concludere. Ora ci occupiamo dell'incidente stradale avvenuto sulla A33 in cui è morta una ragazza, condannato a 8 anni un automobilista, Raffaella Coppola.
5: Per l'omicidio stradale di Matilde Baldi è stato condannato a 8 anni di carcere Franco Vacchina, il 64enne alla guida della Porsche che l'11 dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo tamponò a oltre 200 km orari e fece letteralmente volare in aria l'utilitaria su cui viaggiava la vittima, ventenne, insieme alla madre, rimasta gravemente ferita. Assolto invece l'altro imputato, Davide Bertello. Il giudice non ha riconosciuto l'ipotesi della gara clandestina sostenuta dall'accusa tra le supercar dei due accusati. Si chiude così il processo di primo grado al tribunale di Asti. 8 anni per omicidio stradale sono pochi per la vita di mia figlia, si è sfogata la madre Elvia Pia. A settembre verranno depositate le motivazioni della sentenza.
3: Calcio, voci di accordo raggiunto. Andrea Pirlo, nuovo CT della nazionale. Per l'ex allenatore di Juve Sampdoria sarebbe pronto un contratto di 4 anni da 1,5 milioni di più bonus.

0: bonus dalla Federcalcio. Al momento nessun annuncio, è tutto traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda ancora il traforo del Monte Bianco, perché per attraversarlo dalla Francia in direzione verso l'Italia c'è un'attesa di 30 minuti. Vi informo poi che è chiuso il tratto della 14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna per lavori fino alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: RTL 102.5 23:04 RTL 102.5, attention please,
5: my friend,
4: because this program is
5: amazing
4: but also
5: but
4: not so
5: also
4: the third.
5: Eccola, è la terza ora della suite
4: into 2026 per naviganti
5: e navigatori satellitari, TomTom e non
4: passeggeri,
5: le passeggiatrici che piacciono tanto alla Cheyenne.
4: E allora fino alla mezzanotte noi ci siamo pronti tutti insieme a cantare, prego.
6: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Bruno Mars alle 23:10 su RTL 102.5 nella suite. Io sto ancora cercando i biglietti per le due date che ha fatto a San Siro. Ancora non li ho trovati.
1: Passate come cercare il biglietto per The Weeknd del concerto che penso si stia per concludere o si sia già concluso a San Siro di questa sera.
0: Si sta per concludere proprio in questi istanti.
1: Perché
0: però
1: lo
0: è
1: stai
0: stato
1: guardando?
0: Devo ammettere che TikTok è un mondo meraviglioso.
1: Ecco, diciamo che ci sono questi profili che trasmettono questi concerti, non so se si può fare.
0: Io non lo so, però voglio dire, se non si potesse fare, TikTok avrebbe già bannato, avrebbe
1: questo
0: già
1: senza dubbio,
0: buttato giù
1: senza
0: tutto
1: dubbio.
0: Quanto. Quindi a volte ci sono dei profili, come diceva Nicolò, di qualcuno che va al concerto, mette il telefono e trasmette tutto il concerto su TikTok. Ovviamente la qualità è pessima perché la connessione internet è scarsissima.
1: Come fa a reggere la rete?
0: No, però ci sono
1: 60.000 persone collegate.
0: E infatti si vede proprio male, si sente altrettanto malissimo. Però qualcosina vedi, è un'idea, te la puoi anche
1: fare.
0: E cosa
1: hai visto?
0: Un bellissimo palco.
1: Ecco, vabbè, niente quindi.

0: My Smith, alle 23:17 su RTL 102.5 nella suite Nicola Giustini, Simone Palmieri, e tra poco sarà con noi anche Vanessa Minotti. Per chiacchierare di amicizie, di amicizie che poi si trasformano, vengono travisate in qualche modo, e poi per capire anche quest'estate, cioè in realtà è già estate.
1: Sì, già ormai.
0: Che cosa dobbiamo aspettarci, soprattutto quanto caldo? Per esempio, ci hanno detto che in Calabria in questi giorni fa davvero molto molto caldo.
1: Beh, anche in Sicilia, dove abbiamo visto che purtroppo il caldo sta facendo anche dei danni grossi, per cui mandiamo davvero un grande abbraccio a tutta la popolazione siciliana, come sempre.

0: Il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 30 gradi, lo dice Anna alle 23:26 su RTL 102.5. Allora la salutiamo al 36 del vostro televisore, Vanessa Minotti. Buonasera, Vane.
1: No, si è bloccato. Si è bloccato.
0: No, Vane.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Ma perché si è bloccato?
0: No,
2: sì,
0: no,
2: mi sono
0: no.
2: bloccata anch'io.
0: Adesso si è sbloccato. Adesso si è sbloccato. Come stai? Da un po' che
2: buonasera.
0: Non ci sentiamo. Tutto bene?
2: Davvero, sì, tutto bene, dai, voi vi vedo belli
0: arzilli,
2: abbronzati. Bah. Bah. Bah. Di capire.
1: No, no, ci vedi no. belli provati, perché sì. effettivamente questo è l'ultimo giorno della stagione, poi si parte per l'estate, chi ah. andrà a lavorare, io ovviamente, chi andrà in vacanza, Simone, ovviamente, ma questo.
2: Che bello,
1: tu dove
2: grazie
1: sei?
2: Per avermi chiamato allora.

0: tutto collegato, certo, non torna. A caso, tutto torna. Poi già. Noi questa sera dovremmo anche chiudere il topic, il titolo che abbiamo dato a questa serata della suite su RTL 102.5, perché abbiamo parlato di questo studio americano che ci dice, che ci insegna soprattutto, che noi maschietti, quando abbiamo un'amicizia al femminile, prima o poi purtroppo travisiamo alcuni gesti, non li capiamo e caschiamo nel classico "ah, ma allora lei mi ama". Ecco, volevo chiederti, nelle tue esperienze con i tuoi amici maschi, questo ti è mai successo? E se sì, come ne sei uscita?
1: Sì, è vero, è successo. Magari, non so, uno sguardo, una battuta, ma perché magari io parlo per me, sono particolarmente estroversa, mi piace rapportarmi soprattutto, devo dire, col genere maschile, perché purtroppo noi femminucce a volte siamo un po' stronzette tra di noi, quindi...
0: Quindi? No!
1: Io
0: no.
1: Con i ragazzi, sinceramente... Sì. No, mi ero bloccata di nuovo.
0: Stavi dicendo. Guarda, ti riassumo.
1: Mi vedo bloccata.
0: No. Tutto a posto, noi ti vediamo. Stavi dicendo che con gli amici maschietti a volte li trovi addirittura meglio.
1: Esattamente, sì. E quindi magari mi apro anche un po' di più. E a volte posso risultare un po' più simpatica del dovuto. E magari quegli atteggiamenti vengono un po' fraintesi. Quindi ecco, avete preso proprio la persona giusta.
0: Oh, ma Vane, volevo chiedere. Quando lui, cioè, è mai successo che tipo lui si dichiara perché ha frainteso, perché ha visto alcune cose,
2: perché quello sguardo perché non l'ha capito,
0: esatto, e tu però ci sei stata?
2: Ah, colpo di schiena.
1: No, non ci sono stata, no.
2: Mai.
1: Se non
2: mai.
1: Provo niente, tipo di no, no. Ma, però sì, è successo che magari ci fosse un "ah, ma pensavo di piacerti", io tipo no, semplicemente sono io così, quindi non... Ma poi non è che faccio particolari cose tipo abbracciare, no, quelle... Cioè,
2: no, vabbè, ma lì se tu abbracci un uomo siete già sposati per l'uomo.
0: Sì,
2: se siete,
0: probabilmente
2: se siete
0: così.
2: Basta uno sguardo per farci pensare, oddio mi ama, oddio
1: sì,
2: mi ha
1: esatto,
2: parlato.
1: Esatto,
2: noi quando andiamo dalla psicologa pensiamo che, visto che lei ci ascolta parlare e ogni tanto interviene, dice "oh, ragazzi, questa persona mi ama. Quindi è un attimo che noi non siamo in grado di...
0: Sì, infatti, Vane, guarda, mi sei costato tanto dalla psicologa perché... per risolvere, ci siamo capiti.
2: Questo
0: va
2: maledetto
0: bene.
2: Aperitivo. Va bene.
0: Grazie,
1: cavoli,
0: Vanessa.
1: Un aperitivo per scusarmi di questa cosa.
2: Ed eccoci qua. Infatti. L'ennesimo aperitivo promesso e mai accadrà. Grazie, Vane.
1: Ciao. Con Nicolò.
2: Certo.
0: Infatti, ti vogliamo bene. Ciao, Vane. Un bacione. Ciao.
1: Anch'io, ciao. Buone vacanze.
2: Anche a te, novità.

0: I Red Hot alle 23.39 su RTL 102.5 nella suite. Abbiamo quel momento lì perché dobbiamo chiudere con l'Half an Hour del Nick. State!
1: Allora, è stata lanciata in sono state lanciate due petizioni, due raccolte firme. Una ha raggiunto 23 milioni di firme, una roba del genere, per eliminare definitivamente l'Argentina dai mondiali. Fa ridere ed è una cosa carina, visto quello che è successo all'ultimo mondiale, visto il comportamento che hanno avuto dopo la finale, aiuti arbitrali, eccetera, eccetera.
2: Sì, sì.
1: Ma è nata da pochissimo anche un'altra petizione online. Quella per far rigiocare la finale.
2: Ci sta.
1: Per far rigiocare la finale, perché in tanti dicono che l'arbitraggio dello sloveno Vincic non è stato a livello e ha aiutato la Spagna.
0: Beh, ma internet è un mondo meraviglioso, quindi
1: 90.000 firme già raccolte.
0: Ringraziamo tutti loro, li salutiamo, passeranno una buonissima estate. Grazie, arrivederci.
1: Un'estate
0: Brescia da Dio. Bravissimo!
1: State!

0: Anxiety alle 23.46 su RTL 102.5 nella suite. Nell'ultima mezz'ora lo sapete che c'è l'Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti. Vi siete persi qualcosa, chiudiamo tutto a fine giornata e a fine settimana in questo caso. E quindi
1: auguri a Gianluigi, Donnarumma, auguri, e Alessia e Elefante, che si sono sposati oggi. Tante star invitate ai matrimoni, sicuramente al matrimonio sicuramente è stato avvistato anche Haaland. Devo dire
0: anche Pio Amedeo, però
1: sì, c'era anche Pio Amedeo, però Haaland non era vestito secondo me tanto da matrimonio, cioè aveva un
0: era vestito male, Nicolò,
1: aveva un look più da quasi funerale, tutto nero.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 per l'ultima volta Nicola Giustini a Tiea.
3: Beh, che bello chiudere questa stagione della suite con questo pezzo che almeno una volta nella vita abbiamo tutti quanti cantato, abbiamo tutti quanti incontrato una Gianna nella nostra vita e quindi la dedichiamo a tutte le Gianne che abbiamo incontrato. Rino Gaetano, Gianna.

Rino Gaetano, Gianna al Millennium a chiudere le tre ore insieme nella suite su RTL 102.5 alle 23.58. Vorrei capire però

0: Come si sta lì, pari Andrea De Sabato? Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera ragazzi. Beh, lo sai bene, no? Come si sta qui a Lipari? Da Dio, si sta come Ulisse, come Penelope.
1: Beh, oddio.
2: Qua si parla tantissimo. Sì, no, beh, certo, però si parla tantissimo. Volevo dire qualcosa sull'Odissea, perché...
0: Sì, Ulisse.
1: No, si sta come Ulisse e Penelope a Itaca prima di partire per la guerra
2: bravo,
1: di Troia. Ecco,
2: bravo,
1: sì,
2: bravo, bravo.
0: Esatto. Certo, ma certo. Senti, questo caldo che ci dicono essere terribile, tu lo vivi a Lipari oppure no?
2: Sì, devo dire che fa molto caldo, però più nei due giorni precedenti, perché oggi è già il vento è un po' cambiato e c'è un vento fresco. In questo momento fuori si sta bene.
1: Sì. Allora, Trebi Meteo, Andrea De Sabato.
0: Molto bravo, molto bravo. Salutiamo Andrea De Sabato e salutiamo anche Sautufau e tutti i ragazzi che saranno a Lipari. Un abbraccio e un bacione a voi. Noi abbiamo finito, quindi dobbiamo fare i ringraziamenti. Sicuramente a Francesca Cheyenne per questa stagione insieme.
1: Sì.
0: Grazie alla regia, Beppe Di Dio e Antonino Ponte questa sera, ma ringraziamo anche Cristian Albertoni che ci ha accompagnato per tutto quest'anno. Grazie Nicola Giustini.
1: Grazie Simone Palmieri, anche a Stefano Mungi, Gigi Resta, a Dieghitos, a tutti quelli che ci hanno dato una mano, al nostro anchorman Sergio Gaddaland, ma soprattutto grazie ad Amaro del Capo Red Hot Edition, che unisce il classico gusto del capo al peperoncino di Calabria.
0: Bottiglia e bicchierini sempre in freezer, mi raccomando, a meno 20 gradi
1: per un momento ghiacciato con un tocco Red Hot.
0: Allora, in bocca al lupo per la trasferta in Calabria, Nick.
1: Grazie Simone,
0: mi raccomando, fate i bravi.
1: Non
0: noi
1: è che
0: forse...
1: tu non ci vai, cioè, no, anche vabbè, tu ci andrai tra due settimane.
0: Forse ci ritroviamo tutti insieme qui dagli studi di Milano il 24 di agosto.
1: Buone vacanze, Simone. Salutaci Zanzibar con la pioggia. Ciao! Anche a Praia Mare, in provincia di Cosenza, è la mezzanotte.

0: 5, giornale orario.
1: Buona nottata da Sergio Gadda. Effettuata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento, la difesa dell'agente sostiene che nessuna violenza è stata fatta dai due poliziotti intervenuti a Bologna. Alberto Ciapparoni.
2: Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia. Quindi resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o ad una eccessiva compressione. Intanto il legale della famiglia della vittima, Anselmo, se la prende con il ministro dell'interno, che accusa di intimidire i PM con gravi interferenze. Lui, Piantedosi, dichiara che dalle immagini si evince la correttezza dei poliziotti, quindi torna pure sugli scontri dopo il presidio per la famiglia di Fakir e attacca di nuovo al sindaco di Bologna. Lepore conosce il suo territorio, quindi convocare la piazza è stato di gravità assoluta. Lepore però non ci sta e dice: così non si risolvono i problemi di ordine pubblico.
1: L'emergenza incendi in Europa, oltre 140.000 persone evacuate in Francia per i roghi che stanno devastando la regione di Gironda, altre 63.000 persone costrette a lasciare le proprie case in Spagna. A Madrid un rogo fuori controllo lambisce la capitale spagnola. In Italia invece è stato circoscritto in serata un incendio nella zona di Assisi, ma la situazione pare ancora complessa. Il calcio: manca l'ufficialità, ma Andrea Pirlo è il nuovo CT della nazionale. Massimiliano Mantiloni.
3: Pep Guardiola ha detto no grazie, non me la sento, è svanito il sogno cullato per mesi, la realtà è il nome di Andrea Pirlo. Per l'ex campione azzurro è arrivata la fumata bianca, pronto un accordo di 4 anni, sembra 1,5 milioni a stagione per arrivare almeno ai mondiali del 2030, dove dopo 3 edizioni fallite l'Italia non può più mancare. In Federcalcio per ora non sono previsti annunci ufficiali, il 28 luglio è in programma un consiglio federale, occasione che potrebbe essere un passaggio formale per la nomina, prima Pirlo deve risolvere il contratto che lo lega allo United di Dubai. A scegliere Pirlo è stato Paolo Maldini, legati da grande amicizia ma anche in virtù del progetto di lunga durata che punta non solo a tornare a giocare il torneo iridato ma a ricostruire il talento collettivo che da un po' latita. Pirlo non era però in cima ai desideri di molti tifosi azzurri che caldeggiavano più l'opzione Conte.
1: E siamo al traffico.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la tangenziale di Napoli perché c'è coda per un veicolo in fiamme tra Capodimonte e Camaldoli per chi viaggia verso Pozzuoli. Mi informo poi che sta per chiudere il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrive e Vignole Borbera in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le 6 del mattino. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: In ottambuli, belli! Mezzanotte e 4 minuti dopo la suite, eccoci qua pronti a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Da Milano Vanessa Gray
7: e da Lipari Andrea De Sabato,
6: dal Tourmalin dove fervono già i preparativi, già stiamo festeggiando in attesa per domani sera, da dove partirà il momento in cui partirà la discoteca nazionale, la prima della stagione. E quest'anno cominciamo, facciamo sabato e domenica qui al Tourmalin. Se siete in zona venite a ballare con noi live sull'unica radio che conta, RTL 102.5.
7: Giusto.

0: Giusto, amici, vi dobbiamo dire subito una cosa: che venerdì sera chat del gruppo attiva, griglia accesa e tavolata all'aperto.
1: Ah, carne alla griglia, musica in sottofondo e vecchio amaro del capo già nel freezer a meno 20 gradi.
0: Quando arriva l'ultimo piatto, il tavolo si rilassa, ma è proprio lì che può cambiare tutto. Hai capito?
1: Provare per credere. Allora, diamo le nostre coordinate come sempre per avere un contatto con noi.
0: 0225 1515, sapete che è il numero giusto da fare, chiamateci ora se vi va, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale, che tanto ci piacciono,
1: assolutamente, anche magari appunto i messaggi vocali. Intanto cominciamo con Dracula.

0: Blanco con Bruciasse il cielo qui su RTL 102.5 con i Nottambuli, Andrea De Sabato, Vanessa Gray, fino alle 3, amici, a tenervi compagnia con la nostra musica e con le vostre telefonate. Infatti mi sa che andiamo proprio allo 02 25 15 15. Chi abbiamo?
1: Abbiamo Margot. Ciao Margot.
2: Un'altra bionda, c'è una bellissima bionda qua e c'è un'altra bionda, Andrea, sempre io... circondate delle donne stupende.
1: Sì, vedi? Ma a distanza però. Quindi
0: tu sei andato via, ma non ti preoccupare.
1: Ma sì, poi mi raggiungerete, vai, va bene.
0: Certo. Margot, come procede la tua serata?
2: Benissimo. Ragazzi, ho scoperto un nuovo modo per fare gli addominali. Cioè, chi vuole fare addominali,
0: sì,
2: dovete veramente seguire la Vanessa Gray. Perché la Vanessa Gray, come mi fa ridere, divertire lei. Cioè, a parte le bellissime canzoni che fa, ma interviste che fa, cioè, se preferisce non avere denti o i capelli, è stata fantastica. Io veramente
0: grazie,
2: non
0: Margot.
2: So essere splendida, grazie. Quindi, sulla palestra.
1: Quindi ci si mette a ridere, quindi di conseguenza si agisce sugli addominali.
0: Sugli addominali, quindi bisogna ridere tanto in generale.
1: Quindi grasse risate, diciamo.
2: Esistono tanti modi, cioè ridere fa bene per addominale, far l'amore fa bene per tutto il corpo,
0: Poi
1: nuotare.
0: Poi cosa aggiungiamo? È vero, bravo Andrea, anche nuotare fa benissimo.
2: Ragazzi, io sono un ex campionessa della Lettonia di nuoto, quindi comunque sono assolutamente d'accordo. Sì, io, sì, no, io ho fatto campionate europee.

0: Io anch'io nuotavo da ragazzino, non sono arrivato a fare gli europei, certo, però.
1: Sono arrivata a diventare un 1,83 di altezza grazie a nuoto.
2: Vedi, perché ti ha allungato, tanto, quindi. Cioè, ma tu quando eri ragazzina, non so, 12-13 anni eri già alta?
1: No, devo dire che all'inizio non ero altissima, però comunque nuoto veramente. Io ho fatto tutto di più, cioè non sapevo neanche di aver fatto cose per diventare alte, ma le ho fatte perché comunque ho fatto cose che credono. Ci sono credenze in Lettonia, anche camminare. Sulla erba bagnata la mattina dicono che fa crescere.
0: Questa è interessante, non l'ho mai sentita. Cioè, camminare sull'erba bagnata fa crescere.
1: Alta, quindi funziona. Quella piccola, sai, quella acquezza, che rimane la mattina dopo la nebbia, no?
0: Si chiama la brina in Italia.
2: E ve ne dirò un'altra. Io ho scoperto un'altra cosa. Sembra che salire le scale, quindi farlo diverse volte, faccia anche crescere.
1: Abitavo a quinto piano senza l'ascensore. Avrei ragione,
2: lo sapevo io.
1: Sarà vero.
2: Va bene, Margot, cosa farai quest'estate?
1: Ma guarda, non lo sai
2: ancora.
1: Avevo tanti piani, ma sono rimasta con lo sai che con la mano, braccio bloccato perché ho rotto le dita e quindi purtroppo
2: Vabbè, c'è tempo ancora, dai.
0: Vabbè, se rimani a Milano.
1: Accetto gli inviti. Chi vuole portarmi in vacanza non ho piani, ragazzi.
0: Dai, allora tutti. Dai, 02251515 oppure 378.
1: Chi vuole invitare una bella bionda di 1,83 m in vacanza,
0: che cammina sull'erba, in salita, sale, scende le scale, Margot.
2: Giusto, e nuota pure. Ciao Margot, buona estate. Arriva una poesia, Sal da Vinci, anzi solo poesia.
3: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: I'm coming, your love is king, Sade, capolavoro assoluto.
1: Mamma mia ragazzi, davvero, vi devo dire una cosa, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate, potrete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Ma ti rendi conto che gran regalo? È pazzesca questa
1: cosa
0: qua.
1: Mamma mia, bellissima. Poi il 1° settembre si avvicina, eh?
0: Certo,
1: manca davvero pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché queste

0: l'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: E qualcuno ti dice mi prenderò cura io di te e tu come rispondi? Ma grazie, non avere paura, era Tommaso Paradiso. Beh, è una bella dedica, no? Se qualcuno dice così, non ti preoccupare, amore, ci sono amore. Io, mi prendo cura di te.
1: Mezzanotte e 33, allora andiamo da Paola, in provincia di Torino, se non ho capito male, giusto?
2: Sì,
1: ciao
2: giusto.
1: Paola.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao nottambula, come procede ciao. La tua notte?
2: Ciao.

0: Buonanotte anche a voi.
1: Sei attiva, sei sveglia, dormi poco?
0: Sì,
2: no, sta dormendo adesso.
0: Dormo poco, sì, io sono una proprio nottambula. Dormo 3 ore a notte, se basta.
1: Ah, davvero? Vabbè. Cioè, pochissimo.
0: Lo so, massimo 4, ma non di più. Ma
2: poi
0: cosa,
2: Paola, vecchia. Durante il giorno non ti capita, magari ti viene un po'.
0: Certo che
2: fai
0: mi
2: il sonnellino.
0: Viene. Sì, e vado a dormire, tanto sono una casalinga, quindi posso permettere.
1: Ok, lo puoi fare.
0: Nel senso, se sono stanca, vado a riposarmi. Certo. Non lavoro come voi, fuori. Ecco.
1: Ma una curiosità, Paolo, fai i microsonni oppure no? Magari riesci a ritagliarti, non so, 1-2 ore durante la giornata?
0: Sì, un'oretta di riposo, ma non proprio sonni, sì, proprio micro, come hai detto tu.
1: Ok,
2: I micro. Senti, okay. Quest'anno vacanze?
0: Che tocchi un tasto dolente, non si sa. Non si sa ancora, perché appunto io sono senza lavoro, c'è mio figlio e mia mamma che stiamo valutando, ecco, diciamo, che loro uno ha l'attenzione e l'altro c'è il lavoro. Io invece, le casalinghe sappiamo che lavorano ma non sono pagate.
1: Insomma, diciamo purtroppo. Che ci dovete un po' riflettere un altro pochino.
0: Ecco,
1: però anche,
0: per una settimana perché sai che tutto costa ad agosto, sapete, no?
1: Sì, certo.
0: È molto costoso il mese.
1: Già a settembre è diverso, si riescono a trovare delle offerte.
0: Però poi a settembre mio figlio ritorna al lavoro e quindi...
1: E quanti anni ha tuo figlio?
0: Mio figlio ne ha 21, tra poco, a fine agosto li fa.
1: Ok,
2: insomma, giovane. Sì. Senti, ma tu vivi in provincia di Torino, il paese come si chiama?
0: Certo, Feletto Canavese.
2: Ah, ok. È un bel posto dove magari c'è, non so, perché uno dice non posso andare in vacanza, però ci sono degli angolini qui vicino.
0: Ma
2: che...
0: insomma, c'è Rivarolo che è un po' meglio. Feletto è un po' triste. No. Rivarolo, adesso c'è anche la festa, il Summer Festival, però non sono uscita perché... Purtroppo anche non ho tanti amici, mi sono trasferita 2 anni fa e non conosco tante persone,
1: Paola, noi ci siamo, ti teniamo compagnia, però mi raccomando, adesso
0: certo.
1: Bisogna iniziare un po' ad uscire, conoscere un po' di persone,
0: esatto,
1: musica, star bene.
0: Perché in casa non va bene. Depresso, è vero.
2: Certo,
1: brava
2: sì,
1: Paola,
2: sì,
1: all'aria aperta e natura.
0: Buonanotte.
2: Esatto,
0: grazie.
2: Paola, ti auguriamo una buona estate. Comunque rimani sempre all'ascolto di RTL 102.5.
1: Novità.

0: Che meraviglia, ragazzi, a quest'ora della notte sentire Diamanti di Zucchero fa proprio, come si diceva una volta, fa FM, fa proprio radio.
1: Bello.
0: Questa bella canzone scritta a quattro mani con Francesco De Gregori, davvero uno dei dischi, direi quasi millennium hit.
1: Sì.
0: Anzi, è un millennium hit anche
1: poi
0: questo.
1: Poi senti proprio questo suono, no? Anche in, sì. In coda che continua a farti viaggiare. Bellissimo. Hai detto una cosa sana e giusta. Ti ringraziamo, Andrea Di Sabato.
0: Ma prego, se ne volete altre rimanete
1: con noi.
0: Ok,
1: certo. Ma vi devo dire anch'io una cosa. Che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Dal martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi, semplice.
0: Restate con noi e adesso rimanete sempre con noi perché sta arrivando un disco grosso così.
1: Come? Aspetta, non ho capito. No, le tue braccia volevo dirti che sono
0: così.
1: Uscite dalla radiovisione.
0: Sono uscite, c'ho le braccia lunghe.
1: Francesco Gabbani.

0: Annie Lennox, Eurythmics, There's Must Be Me
1: An Angel. Come? No, era un po' lento, non abbiamo capito molto bene il titolo, eh? Avevamo capito.
0: No, ma perché sono lì, Lipari, sai, la connessione con Milano è un po'
1: lenta. Ti piace andare lento?
0: There's
1: sei
0: Must
1: low.
0: Be An Angel. Va bene, ce lo fa. There's, me lo fai ripetere ancora?
1: No.
0: There's must be an angel.
1: Mamma mia, ma che bella voce che ha Andrea di Sabato.
0: No, Annie Lennox.
1: Ah, scusami, ho sbagliato.

0: Honey, Honey, I Heard It Through the Grapevine, gran disco inciso per primi da The Miracles, poi Gladys Knight and the Peeps e poi naturalmente questa che è la versione più famosa, diciamo, quella di Marvin Gaye.
1: Bello, bello. Creedence Clearwater Revival, ci piace un sacco chiudere la prima ora così, ma tanto ne abbiamo altre due a disposizione e vediamo il nostro Sergio Gadda con l'informazione. Pronto, bello, preciso, con le cuffie e soprattutto pronto per le notizie. Rimanete lì. Anche a Lampedusa e Linosa in provincia di Agrigento è l'una, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La guerra in Medio Oriente, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran ma riapre comunque alla diplomazia, dice di non avere fretta e coinvolge Vance Rubio, l'ambasciatore americano in Israele, parla invece di rischi imminenti di escalation, gli Ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv mentre il premier israeliano Netanyahu sarà martedì a Washington. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, sono queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Sugli agenti, il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince correttezza degli operatori. Il governo è al lavoro sul caro benzina, lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, tra le ipotesi anche quello delle accise mobili. Arriva la notizia di una scossa di terremoto di magnitudo stimata attorno a 4.5 che si è verificata a mezzanotte 8 minuti con epicentro a Colli a Volturno in provincia di Isernia. La profondità stimata di questo terremoto è stata di circa 10 chilometri. Dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è vicino alla guida della nazionale. Sono sempre più le voci di un accordo raggiunto con l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria. Per ora la Federcalcio non ha formalizzato l'incarico. L'accordo per il nuovo CT sarebbe di 4 anni, quindi fino ai mondiali del 2030. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Le uniche eccezioni sono in A4 Milano-Brescia, dove si è formata una coda per lavori tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Per chi viaggia verso Brescia, nella stessa direzione, tra Viale Certosa e la tangenziale Ovest, c'è coda per l'uscita del pubblico dal concerto dei The Weeknd a San Siro. È tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: La nostra seconda ora, 1:03, qui su RTL 102.5, in ottavoli amici Andrea Di Sabato e Vanessa Gray. Mi raccomando, allo 02 25 15 15, noi vi aspettiamo, come si suol dire Andrea, vi aspettiamo numerosi.
0: Vi aspettiamo, ma numerosi, ma anche di più. Spargete la voce, belli. Un saluto particolare anche a quelli che stanno lavorando, che sono tantissimi.
1: Giusto.
0: E quindi insomma un pensiero particolare rivolto proprio a

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore. Che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: incanto.
1: Tiziano Ferro, Incanto, RTL 102.5 con i Nottamboli, Andrea De Sabato e Vanessa Gray. Cosa sorridi tu appeso al muro?
2: Appeso al muro, adesso spiegala però, perché sembra appeso al muro, non è carino.
1: No, allora, ovviamente il nostro gergo, no? Per chi ci segue anche in radiovisione, noi parliamo nel backstage e quindi anche per avere ognuno la propria visuale abbiamo vari monitor. E quindi ho appena chiesto a Leo Di Mauro e David Bella, che sono appena arrivati, cambio della regia, potete mettermi per favore Andrea De Sabato appesa al muro?
2: Cioè dal monitor, ecco. Ma dire appeso al muro, mi appendi Andrea al muro?
1: Andrea?
2: Ma dai, non si fa,
1: mi dispiace, volevo dirti che sei appeso.
2: Grazie, va bene, sono sospeso, sto fluttuando. Anche. Allora andiamo da Sabrina, che è al telefono con noi. Ciao Sabrina!
3: Ciao, buonasera!
1: Come stai? Dove sei?
3: Tutto bene, sono a casa mia. Voi che dite, tutto a posto?
1: Noi siamo carichi per l'estate.
3: Ah beh, io devo ancora fare il primo bagno, d'altronde.
1: Ma quando lo farai?
3: Penso verso agosto, dai.
2: Verso agosto, ma ho capito, quindi dopodomani. Tra qualche giorno. Dove andrai in vacanza di bello, Sabrina?
3: No, non ho programmato alcuna vacanza, però penso che farò una giornata a mare a Gaeta, si spera.
1: Ma di dove?
2: Ma tu per esempio, cioè, Sabrina, tu sei a casa, ma casa tua dove si trova? Cioè, sei in provincia di Roma?
3: No, sono in provincia di Caserta.
1: Provincia di Caserta.
2: Di Caserta, ok.
1: Ecco, ma andrai,
3: sì,
1: non so.
3: Poi c'è stato il terremoto.
1: L'hai sentito?
3: Sì, no, io non l'ho sentito, però è stata
2: Disernia,
3: non dista molto da...
2: Sì, comunque nel Molise 4.1, che non è, insomma, una bella botta. E quindi mandiamo un abbraccio anche a tutti gli amici molisani che ci stanno ascoltando.
3: Sì, assolutamente.
1: Ma andrai in vacanza dei giorni dedicati a te, alla tua famiglia, amiche, amici, sei fidanzata?
3: Farò una giornata con amici, parenti, con mio partner, sicuramente.
1: Ah, anche hai il partner allora, non sei single?
3: No, da 4 anni e 7 mesi sono fidanzata.
1: Da quanto?
3: Da 4 anni e 7 mesi.
1: Ah, quindi tu conti anche i mesi?
3: Sì.
2: Vabbè, perché voi donne siete sempre così, e il complimese, addirittura le complisettimane.
1: Adesso, dipende, però è una bella cosa.
3: Ricordiamo tutto, ci ricordiamo.
1: Brava, diciamo la vita, perché noi siamo perché noi siamo attenti a tutto, non è che adesso ci vogliamo ricordare il mese, il giorno, l'anno, il minuto e il secondo.
2: Però troppo attenti non siamo così.
1: Sabrina, però possiamo dire anche il contrario, che noi siamo troppo attenti a tutto, ma loro forse un po' meno.
2: Noi un po' meno, ma voi siete proprio micragnose.
1: E voi siete proprio troppo macrognose. Va bene, dai Sabrina, un abbraccio, buon'estate.
3: Anche a voi, grazie, ciao.
2: Ciao, ciao Sabrina.
1: Macrognose.
2: Mandaci una cartolina,
1: va. Mi è piaciuto macrognose.

0: Wherever You Will Go, una delle più belle canzoni di The Calling, all'1:20 in diretta in Ottamboli su RTL 102.5. Giornate di grigliate, le grigliate parlano e partono sempre uguali, ma qualcuno parla di lavoro, qualcuno del traffico, qualcuno controlla ancora il telefono.
1: E poi arrivano al tavolo, cioè che cosa? La bottiglia ghiacciata arriva di vecchio Mano del Capo con i suoi bicchierini ghiacciati e qualcuno riprende una storia lasciata a metà e partono le risate e la tavolata cambia faccia.
0: Ecco, il momento ghiacciato, niente di costruito, solo il momento giusto che cambia la serata con vecchio Amaro del Capo. Allora, 02 25 15 15 378 378 1025, avete la radio, avete la televisione, avete lo smartphone, siete a posto,
1: siete
0: così.
1: Basta, così.
0: Potete partire.
1: Ecco, la prima radio d'Italia con voi, RTL 102.5, e sappiamo che tanti sono e siete in viaggio e fatecelo sapere.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: farci insieme finire, certo, su RTL 1025 in ottambuli. Amici, siete d'accordo? Ascoltiamo un vocale.
1: Ciao RTL, noi siamo in viaggio verso Reggio Calabria, siamo partiti da Torino, quindi un viaggio molto lungo. Con noi c'è il nostro bimbo Domenico, che il 29 luglio farà un anno.
0: Ah.
1: Teneteci compagnia per tutto il viaggio e fate gli auguri a Domenico, da Memi e Salvatore.
0: Auguri,
2: auguri Domenico,
0: auguri,
2: e buon viaggio a tutti gli italiani che sono veramente tanti, in tantissimi in viaggio anche in questo weekend, quindi sempre in compagnia di RTL 102.5. Andiamo da Alfredo.
0: Ciao
2: Alfredo.
3: Buongiorno RTL, anche mia.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: quanti
2: grazie.
0: Ti
2: Dove
0: dicono?
2: Ti trovi?
3: Io mi trovo sull'A4, in questo preciso momento mi trovo all'altezza di Palazzolo.
0: Ah, ok, ok, ma dove stai andando?
3: Vado a Padova a casa.
0: Ecco, ma...
2: Ah, quindi non stai... pensavo stessi andando in vacanza, invece no.
3: La prossima settimana.
0: Dai, allora...
3: La prossima scappiamo.
0: Meno male, ci sei quasi. Ma quanti ti dicono, come ti chiami, Alfredo? Tutta colpa tua, tutta colpa d'Alfredo.
3: Tanti.
0: Tutta.
2: È sempre tua la colpa,
0: è sempre
2: Alfredo.
0: Colpa tua, Alfredo.
3: Sicuramente tutta mia.
0: Ma cosa fai nella vita?
3: Guido un camion.
0: Che lo fai da tanti anni?
3: Ma da una decina.
0: Ok, beh, okay, è un bel numero.
2: Hai la voce un po' provata, sei stanco probabilmente, no?
3: No, sono cause di divieto, sono dovuto stare 9 ore fermo perché c'era il divieto,
2: certo,
3: dalle 16 alle 22, adesso sto cercando di rientrare, quindi sono un po', diciamo così, annoiato.
2: Certo, qualche tempo fa leggevo e ho visto anche dei servizi che riguardavano proprio i camionisti che devono fare questi fermi obbligatori, no? Per legge, e però il problema vero è trovare, a volte, cioè, si arriva nelle aree di servizio e non c'è lo spazio per, perché è già completo, ci sono un sacco di camion già fermi, e quindi si deve andare magari alla prossima area di servizio, nel frattempo passano i minuti e si rischia, no?
3: Eh sì, perché ormai il traffico con l'apertura delle frontiere dell'est e siamo in tanti e quindi lo spazio non c'è, le aree di servizio che abbiamo noi non sono, diciamo, adeguate per... Sì, adesso qualcuno la stanno cambiando, rinnovando, però è
0: certo.
2: Qualche automobilista si lamenta, ma ricordiamo agli automobilisti che non è che i camionisti si fermano così perché hanno voglia di parcheggiare il camion in modo selvaggio,
0: no,
2: che proprio c'è questa esigenza, si devono fermare per forza, altrimenti vanno fuori legge, quindi la colpa non è dei camionisti.
0: Bravo, hai fatto bene a fare questa precisazione. Alfredo, dai, non ti annoiare, anche perché in questo caso hai parlato in radio, ci siamo noi, c'è
3: con
0: la musica,
3: voi,
0: forza.
3: La musica è difficile annoiarsi.
0: Grazie.
3: Diciamo, per noi siete come delle persone di famiglia, perché quando sali su la prima cosa che fai è accendi la radio.
0: Grazie,
2: che bella questa cosa.
3: Giro e 12 ore con voi. Quindi
2: che bella questa cosa.
3: Tutti, capito?
0: Ciao.
2: Allora invitaci alla comunione del nipotino.
0: Vai,
2: che veniamo tutti insieme.
0: Ciao.
2: Ciao bello.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao Alfredo. Ciao.

0: Inevitabile follia RAF su RTL 102.5 nella notte, 1.39 in ottamboli con Vanessa Gray da Milano, Andrea del Sabato che sogno io da Lipari, dal Tourmaline. Domani sera, ve lo ricordo, alla mezzanotte ci sarà la discoteca nazionale live dal Tourmaline, quindi se siete in zona Eolie venite a ballare con noi.
1: Infatti, anzi organizzatevi, traghetto e via. Ci sono gli YouTube.

0: 2 Streets of Dreams su RTL 102.5 in Ottamboli. Arrivano tanti messaggi, ad esempio salutiamo Gianni dal Messico che ascolta RTL 102.5. grazie di cuore. Ma andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
1: Francesco,
2: ciao, buonasera. Ciao, bello.
0: Allora, come va la tua notte?
2: Bene, sto rientrando. La birretta del venerdì l'abbiamo bevuta e si rientra a casa.
1: Torino, no? Piemonte? Può essere?
2: No.
0: Cantù?
1: No, sbagliato.
2: Cantù,
1: Cantù,
2: bravo. Vedi?
1: Cantù.
2: Per l'esattezza, Cantù. Allora. Capiago in Tignano.
0: Ok.
1: Capiago in Tignano. Allora, Cantù, insomma, quelle zone lì famose per i mobilifici, giusto?
2: Bravo,
1: e,
2: bravo.
1: E per il basket
2: Bravissimo.
1: Storico della Cantù.
2: Esatto, però io tifo un'altra squadra.
1: C'è il Varese? No.
2: No, Milano.
1: No, Milano,
0: sei
1: vabbè,
0: uno sportivo, giusto?
2: A me c'è il derby in casa, sia calcio che pallacanestro.
0: Davvero?
1: Il calcio sei milanista.
2: Calcio
1: me,
2: milanista,
1: voce.
2: La moglie interista.
0: Quindi Milan-Inter.
1: Ah, la moglie interista. Ah, adesso mi ricordo. Lui milanista, la moglie interista.
0: Invece l'altro derby?
2: Io Milano pallacanestro e lei Cantù pallacanestro.
0: Vedi, insomma.
1: Vedi? Cioè, pazzesco.
0: Nello sport diciamo che non andate d'accordo, vi scontrate.
2: No, assolutamente no. È bello così.
1: Esatto, esattamente bello così.
0: Beh, avete da dire, no? Cioè, ma scusa, quando poi uno dei due, cioè giustamente una delle due squadre vince, ma litigate oppure no?
2: No, ci sono stati dei derby, ti faccio l'esempio, alcuni derby che abbiamo vinto, c'è stato un derby 3-0, la mattina lei si svegliava per andare a lavoro, doveva fare il primo, si è trovata lì sul tavolo tre pere, per dire,
0: no.
2: In modo goliardico.
1: Certo, certo. Poi quando voi avete perso 4-0, lei ti ha fatto trovare quattro meloni.
2: Sì,
1: bene, bene.
0: È giusto. Ecco, chi la fa l'aspetti.
1: Ma questo è fantastico, questo è fantastico.
0: Dai.
1: Guarda, la mia compagna è juventina, quindi vedi tu. Insomma, forse anche peggio, perché la diatriba tra milanisti e interisti c'è, ma è abbastanza goliardica, no? Nel senso, anche tra tifoserie si va allo stadio, tranquillamente si può assistere alla partita fianco a fianco, ma tra Inter e Juve non esiste proprio.
0: Non c'è,
1: cioè...
0: non c'è sportività anche forse, o no?
1: Sì. No, c'è proprio un antagonismo molto acceso, forse troppo acceso. Però insomma, vabbè,
0: Francesco,
1: tra persone civili.
0: Andrai, non so, in vacanza dove? Allo stadio a San Siro? Ah no, non c'è.
1: È sparito Francesco.
0: È andato già allo stadio.
1: Esatto. Ciao Francesco, comunque ti auguriamo a te e alla grande interista Lamonella una grande estate.
0: C'è lei, Madonna Danceteria. Again.

0: meraviglioso.
1: Com'è?
0: Meraviglioso. Vedi che mi viene dal cento secolo.
1: È così.
0: Perché ormai sogno secolo, non c'è niente. Anzi, sono eoliano, sono isolano.
1: Eh sì.
0: In Negramaro.
1: Qualche giorno e uno prende subito l'accento. Se andassi in un altro posto, non so, Roma, Napoli, Firenze,
0: certo.
1: Alla fine l'orecchio sente quel suono lì.
0: Allora salutiamo Vincenzo De Roma, sì, che come diceva il mio amico Diego Pesaola, detto Zap Mangusta, è un funambolo del grande margine sospeso fra le stelle e la giungla.
1: Wow, mamma mia!
0: Non è mia, è di Diego Pesaola.
1: E salutiamo. E nostro... vai, scusami.
0: No.
1: E salutiamo inizio anche chi è in viaggio, direzione Puglia, per le ferie finalmente meritate. E certo. Poi sono, perché ci chiedono anche un saluto. Elena, Davide, i nostri ragazzi, Vittorio, Edoardo da Padova, grazie per la compagnia che ci fate.
0: Allora, buon viaggio anche a una persona che ci ha scritto, volevamo contattarla al telefono.
1: Sì.
0: Però purtroppo non ci ha risposto, ci scriveva praticamente Daniele, sì, che ci ascoltava via satellite in mezzo all'Oceano Atlantico, partito da Praia do Cabedelinho
1: in
0: Portogallo, direzione Marina Cay, Isole Vergini, in solitaria sulla sua barca a vela.
1: Ma Daniele, se riesci, sentiamoci così ci racconti.

0: time after time, il tempo passa, passa per tutti. Pensate che Cyndi Lauper oggi ha 73 Mamma. Anni, non li dimostra per niente, c'ha ancora i capelli tutti colorati.
1: Hai capito? Sì.
0: Fantastica, fantastica.
1: Quando sei un artista lo sei sempre a qualsiasi età.
0: Assolutamente. Chiudiamo così, dai, la nostra seconda ora insieme.

0: Il momento ghiacciato.
1: Anche a Carfizzi, in provincia di Crotone, sono le 2:01. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. L'emergenza incendi in Europa preoccupa soprattutto la situazione in Francia, dove ci sono oltre 140.000 evacuati nella regione della Gironda. Il presidente Macron ha chiesto l'aiuto dell'esercito, e in Spagna sono oltre 40.000 invece le persone allontanate dalle proprie case nella zona di Madrid. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, queste le prime risposte dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resterà da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo, sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Il calcio, voci di accordo raggiunto. Andrea Pirlo, nuovo CT della nazionale, per l'ex allenatore di Juve e Sampdoria, pronto un contratto di 4 anni da 1,5 milioni più bonus al raggiungimento degli obiettivi, ovvero qualificazione agli europei e ai prossimi mondiali. Pirlo attualmente è allenatore dello United, una squadra degli Emirati Arabi, e deve prima risolvere il contratto con la sua attuale squadra. Ciclismo: Tadej Pogacar vince la 19ª frazione del Tour de France e fa segnare il nuovo record di scalata all'Alp d'Huez, la salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto i 36,50 che appartenevano dal 1995 a Marco Pantani. Lo sloveno resta leader della corsa e guadagna sui diretti avversari. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Fabre e Orvieto in direzione di Roma. Infine, vi ricordo di prestare massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara,